0: subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine, nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e contro minaccia. Gli Stati Uniti hanno detto sarà devastante e dolorosa. Poco fa delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania. La situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. Il Pentagono exit da alcuni generali uniti sugli altri fronti, anche quello interno.
1: Bossoli calibro 9 compatibili con pistole mitra e altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Orau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Caccia l'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
2: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati che sono stati trovati 2 proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Sarà poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: Cordoglio della deceduta in Svizzera. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. La vittima avrebbe compiuto 23 anni a ottobre e aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. La sua passione, la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
3: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri nel Teramano. Il cugino, Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era passione, c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
1: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste di Cipro del Nord. Il bilancio della tragedia, secondo il Cyprus Mail, è di 8 morti, 17 risultano dispersi, mentre 237 passeggeri

0: sono stati tratti in salvo, arrestati comandante ed equipaggio del Marina Lalovic.
1: La ricerca dei dispersi continua. Dopo che si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 74. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruttezze e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro e del Nord, Ulan Ustel, assicura ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
0: In Nepal, al confine con il Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi. I soccorritori scavano nonostante il rischio di nuove frane. A distanza di 4 giorni continuano i salvataggi. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
2: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni, il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare, ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane. La strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico. Vediamo colonne di soldati, i segni della forza dell'acqua sono ovunque. Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza. La scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano. Ponti crollati o pericolanti, strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare i cellulari. Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
3: Discharging.
4: Yes.
0: La guerra in Ucraina con gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Il Cremlino apre a un vertice trilaterale a livello di leader con Putin, Trump e Zelensky, ma solo allo scopo di formalizzare gli accordi. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Brucia il polo industriale di Borespil appena fuori Kiev. Migliaia di metri quadri di capannoni che i droni russi hanno ridotto in un ammasso di lamiere fumanti con tutte le merci che contenevano.
6: Magazzini di prodotti alimentari, fabbriche di cioccolato, di giocattoli, tutta questa zona centrale per la logistica è stata colpita insistentemente per quasi 24 ore.
5: Da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione, con ripercussioni mai avvertite.

0: prima in oltre 4 anni e mezzo di guerra.
1: In alcuni supermercati cominciano a comparire cartelli come questo, con scritto: a causa degli attacchi russi, alcuni prodotti o piatti preparati potrebbero venire a mancare.
2: Capita di vedere gli scaffali vuoti, anche perché c'è chi fa scorte di cibo. È un'abitudine degli ucraini quando hanno paura che le cose si mettano male.
0: Non una crisi sistemica, ma comunque un campanello d'allarme. Il Ministero delle Politiche Agricole certifica compromesso il 90% della capacità di distribuzione di beni alimentari, ma assicura: stiamo individuando soluzioni alternative. Gli ucraini non vivranno una nuova carestia.
2: Mancano soprattutto pasta e cereali. I prezzi sono già saliti per salumi e latticini, ma credo che aumenteranno ancora.
1: Il borscht, piatto tradizionale ucraino, si fa con le patate, con le barbabietole, le carote, il cavolo. Qui i prezzi sono rimasti più o meno gli stessi: 10 grivnie al chilo per le barbabietole, poco di più per le patate, stiamo parlando di circa 20 centesimi.
0: Tra poco più di un mese in Ucraina tornerà a farsi sentire il freddo, quest'anno con un motivo di inquietudine in più.
3: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie. Sentiamo Eva Giovannini.
4: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta ai raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi.
3: Il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Laura Tangherlini.
5: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Frato la sintesi per Azione.
3: Abbiamo ascoltato il servizio di Eva Giovannini, adesso ascoltiamo il servizio di Laura Tangherlini.
6: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento entro una settimana. È quello che i legali di Siegfriedo Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi. Non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il

Giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile

0: attentato dello scorso ottobre al giornalista, si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame in cui la Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Ucciso in un agguato a colpi di fucile Raffaele Feltra, considerato il boss dei Monti Lattarin.
2: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Feltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Uno, sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte. 18 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Già al lavoro sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla PM il 52enne di nazionalità cinese che ieri avrebbe ucciso la moglie e connazionale accoltellate nella loro casa di San Giovanni al Natisone, Udine. L'accusa è di omicidio volontario con l'aggravante del vincolo familiare. Andrea Saure.
3: Non c'è nessuna voglia di parlare tra gli amici e i parenti della famiglia cinese distrutta dal femminicidio di San Giovanni al Natisone. Una cinquantina di connazionali, uomini adulti, ragazze giovani e il proprietario dell'area si sono ritrovati nel pomeriggio nei capannoni dove aveva sede la ditta di Wang Shizhang, l'uomo fermato in casa con l'accusa di aver ucciso nel pomeriggio di sabato con coltellate all'addome la moglie Chen Fengyao, connazionale. In litigio udito dai vicini che avevano chiamato le forze dell'ordine, la donna era stata ritrovata in un lago di sangue, ormai priva di vita dai carabinieri e dai sanitari giunti poco dopo. Il presunto omicida, che non ha opposto resistenza al fermo nonostante l'apparente stato di alterazione al Carla Longo, con l'accusa era presentata la figlia della coppia, una ventenne che non era presente al momento dell'omicidio. Gli investigatori ora cercheranno di far luce su una situazione familiare complessa, con un lutto pesante negli ultimi anni, il recente ritorno di Wang in Friuli dopo alcuni mesi in patria e le frequenti lite violente tra l'uomo 52enne e la vittima. Si vaglierà l'eventuale presenza di precedenti denunce definita improbabile da una fonte, ampliando anche il numero delle persone da sentire. La salma intanto è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.
1: I carabinieri indagano sulla morte di un cittadino ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Varesotto. L'uomo era stato ritrovato in fin di vita in un parcheggio a Boabia.
4: Un regolamento di conti tra bande rivali legato al mondo dello spaccio e l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti per fare luce sul mistero di Castellanza nel Varesotto, la morte di un 41enne di origine marocchina, non ancora identificato, ritrovato in fin di vita da alcuni sanitari nel parcheggio di una clinica privata in via Piemonte, con numerose ferite d'arma da fuoco e deceduto sul posto poco dopo l'intervento del 118. Indaga la procura di Busto Arsizio in coordinamento con la locale compagnia dei carabinieri e il comando provinciale di Varese. Nei primi accertamenti sembra che il 41enne sia stato colpito altrove per essere poi trasportato sul luogo di ritrovamento, una zona periferica ai bordi di una strada comunale. Disposta l'autopsia che verrà condotta dall'Istituto di Medicina Legale, parcheggio di via Piemonte, c'è il parco. In primi anni la situazione sembrava migliorata. La speranza, spiegano gli inquirenti, è che le telecamere di sorveglianza della zona possano dare una mano a risolvere il mistero.
1: Diversi incendi stanno funestando in queste ore la Sicilia, da Palermo ad Agrigento, alla Catanese, dove

0: Sta bruciando un deposito di oli esausti. Ferito dalle fiamme un 26enne ricoverato in condizioni critiche. Giorgio Ruta.
1: La nube nera è visibile dall'autostrada. Da ore i vigili del fuoco stanno provando a contenere un incendio tra Aci Sant'Antonio e Aci Reale nel Catanese. In fiamme, un deposito.
2: Un appello alla cittadinanza che vive attorno, diciamo, a questa attività produttiva, perché trattasi comunque di oli esausti e quindi inalare questo fumo, quest'aria.
1: Decine gli interventi del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile in tutta l'isola. Fiamme a Partinico, nel Palermitano, ad Augusta e a Siracusa, dove sono state evacuate alcune famiglie. In fumo anche la Pineta e l'area forestale di Chiaramonte e Gulfi, nel Ragusano. Queste sono immagini che arrivano dalla spiaggia di Letoianni. Il fumo copre il cielo. Le temperature elevate e il vento forte hanno messo in difficoltà diversi territori. A Polizzi Generosa, sulle Madonie, le fiamme sono avanzate per tutta la notte. Danni a Ventimiglia di Sicilia, a Ciminna, dove un 26enne è stato ferito dal fuoco ed è stato trasportato all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha celebrato la messa proprio a Ciminna, manifestando solidarietà alla comunità ferita dalle fiamme. A Sciacca l'emergenza è rientrata, momenti di paura per 120 persone evacuate da un residence. Per mettersi in salvo sono state soccorse in mare dalla Guardia Scuola allestita dalla Protezione Civile.
0: Triplicano le iniziative per sensibilizzare.
3: La metà dell'ossigeno che respiriamo viene dal mare, grazie alle piante marine.
4: Da quasi 20 anni qui a Eracle Amino, sulla costa agrigentina, Mare Vivo gestisce un'oasi scelta da chi ama non solo godersi il mare in tranquillità, ma anche scoprire la sua ricchezza.
5: Scegliamo questo posto perché è un luogo incontaminato e i ragazzi sono riusciti a gestirlo in maniera eccezionale.
6: Veniamo da Parma, è già qualche anno che veniamo qua e ci siamo un po' innamorati della zona per la tranquillità e quest'anno abbiamo scoperto questa piccola oasi di Mare Vivo.
4: L'Oasi è un centro di educazione ambientale che sensibilizza al rispetto del mare e dell'ambiente con tante iniziative diverse rivolte alle scuole e a bagnanti.
7: Mi hanno spiegato tutte le specie dei pesci e degli animali che vivono in questo posto bellissimo nel mare.
8: Facciamo quindi la scatola del mare, è uno dei laboratori più importanti che facciamo, quindi facciamo anche il laboratorio alla scoperta della macchia medica. Quindi cerchiamo di conoscere anche la foce del fiume Platani.
4: Uno dei temi è quello della plastica che arriva da tutto il mondo.
9: Quando per esempio in una spiaggia abbiamo trovato in 100 metri 7.800 bastoncini di cotton fioc, abbiamo fatto capire che l'emergenza dei cotton fioc buttati negli scarichi e poi che finiscono in mare era un'emergenza reale.
4: L'ultima novità sono questi visori che consentono di esplorare i fondali marini dell'isola Ferdinandea.
9: Far vedere con i propri occhi cosa c'è da preservare ha un'azione più diretta nel far convincere la gente a preservare le bellezze marine.
0: Chiudiamo con la Serie A, il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro un Como. Già formato Champions, Frattesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. Vediamo i gol con Aurelio Capaldi.
10: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Calhanoglu a Cagliari. La precisione

0: decisione del turco porta avanti i campioni d'Italia, che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, avversario e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
1: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi. Seguiamo insieme la rassegna stampa. Prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Restate con noi.
2: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Sono tante le notizie e partiamo dal titolo: spari sul rave, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, aveva 22 anni. In azione è stato un commando, esplosi diversi proiettili, la polizia è sulle loro tracce. Successo in Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Poi a centropagina le fotonotizie, vedete Cipro, morti e dispersi, le accuse all'equipaggio che è stato arrestato e affondato un traghetto, il capitano è fuggito ed è stato arrestato, lo dicevamo, le immagini queste invece del traghetto naufragato, siamo a Cipro Nord, la paura sui volti dei passeggeri. Poi vedete l'intervista a Dario Franceschini che rivela la sua malattia, convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Vediamo insieme poi un ragionamento con tanto di editoriali di Paolo Lepri che andremo a vedere a breve. L'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, aveva vinto o comunque era in maggioranza il sì nei grandi centri e soprattutto Reykjavik, nelle zone rurali invece ha prevalso il no e la diffidenza nei confronti dell'Unione. Leggiamo insieme l'editoriale perché è molto interessante. Elezioni islandese all'indomani del no alla ripresa dei negoziati di adesione dell'Unione espresso dagli elettori in un referendum. Dai molti risvolti importanti è l'allargamento europeo, non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa parlando della rivoluzione. Citiamo il grande timoniere anche se malvolentieri perché la costruzione di una casa comune nel nostro continente un tempo diviso e segnato dai confini antistorici è stata una vera e propria rivoluzione, per alcuni versi parzialmente incompiuta. Chi conosce il vento gelido che spira Reykjavik anche in piena estate non può che raccomandare adesso attenzione. Costruire un'Europa ancora più grande richiede in primo luogo ricerca del consenso, come qualsiasi operazione politica. Poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale. Ed è un processo necessario nel disordine mondiale di oggi, ma non per questo scontato. Prosegue all'interno Lepri con il suo editoriale. Lo dimostra appunto il referendum celebrato in quest'isola i cui cittadini hanno preferito fare da soli, come non si stanca di ripetere in campagna elettorale chi era contrario alla proposta del governo. Una suggestione ambigua su cui vale la pena riflettere. Riprendere il percorso per entrare nell'Unione e accogliere l'Islanda nel club europeo era in realtà uno scenario win-win, cioè avrebbero vinto sia Reykjavik che Bruxelles. Un po' di storia. I negoziati furono congelati nel 2013, quando 11 capitoli su 33 si erano conclusi con successo e però abbandonati definitivamente nel 2015. Si sarebbe potuto ricominciare da lì e puntare a superare in corsa gli altri candidati, pure l'Ucraina, e diventare il 28esimo membro. Entro un anno e mezzo, come aveva detto la ministra degli esteri, l'Europa avrebbe accolto un paese ricco e moderno, l'Islanda avrebbe potuto stabilizzare la sua economia. Non è andata così, nonostante l'impegno della Premier, che si era mossa con prudenza, sostenendo in questi giorni di apprezzare comunque qualsiasi risultato. Non sono bastate le rassicurazioni del governo sul fatto che soltanto un secondo referendum avrebbe potuto fornire un'eventuale via libera all'ingresso nell'UE. Ricordiamo quello attuale in cui ha vinto il no era solo sulla ripresa dei negoziati, poi ci sarebbero stati appunto i negoziati stessi e ci sarebbe stato un altro referendum per ratificare le decisioni prese con gli accordi presi con Bruxelles. Il paradosso a cui stiamo attualmente assistendo, non solo in Islanda, è che spesso gli elettori incerti e indecisi scelgono alla fine un no definitivo piuttosto che un sì condizionato. Ovvero dire no subito invece che dare fiducia con delle condizionalità. E la propaganda spesso va in una direzione precisa, cancellando appunto queste sfumature. L'opposizione ha presentato il referendum come se fosse già sull'appartenenza, invece che sulla ripresa dei negoziati, ha detto al politico Mazzinian Corrand, docente all'Università Reykjavik. Certo, c'è la questione della pesca, argomento fondamentale in un paese nel quale il 40% delle esportazioni viene dal settore ittico, e teme qui forse il tema centrale del no nelle zone rurali, che una volta entrato nell'Unione Europea, l'arrivo delle imbarcazioni europee nelle sue acque. Gli elettori non hanno creduto a Gunnar Sdottir, secondo cui, come sostiene il Financial Times, la crescente importanza strategica dell'Islanda e il rafforzamento della sua economia sarebbero stati gli elementi decisivi per un accordo su basi favorevoli con Bruxelles e per mantenere interessi e controllo nazionale dei mari. La divisione dell'opinione pubblica su questo punto, con la capitale che ha votato in un modo e i territori non urbani in un altro, è un caso da manuale dell'epoca del sovranismo in un paese che fa parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio, già, dello spazio economico europeo, anche qui, e dell'area Schengen, riscuotendone chiari benefici. Mancava solo l'adesione all'Unione Europea. Bruxelles e Reykjavik non sono affatto lontane, vedete, comunque la strada era tracciata. In politica però tutto è possibile, ma sarà certamente difficile riaprire questa porta che ora è stata chiusa. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. È ovvio ripetere a questo punto che serve più Europa, non meno Europa. Bisogna vedere come. In un mondo senza regole, nel quale Donald Trump minaccia di annettere la Groenlandia scambiandola a volte con la stessa Islanda, la forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato no sarebbero stati maggiori se in questi anni fossero stati compiuti passi decisivi nella capacità di svolgere un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale, quindi più Europa nella difesa, nella sicurezza, nella protezione dei cittadini, vedere un'Europa insomma come un'ancora di sicurezza in questo periodo di incertezza mondiale. E questo è il quadro che si pone. In questo quadro che si pone il problema dell'allargamento, ovvero l'attrattività dell'Unione Europea in quanto base solida. Il fallito referendum di sabato scorso, anche per errori compiuti da entrambe le parti, primo dei quali, come dicevamo, la mancata ricerca del consenso intorno a questo riavvio dei negoziati, deve portare ad una riflessione su date, modi e scadenze di un progetto che non può navigare nella palude dei rinvii, delle lentezze e addirittura dei veti, come sono state viste spesso le scelte di Bruxelles. Ucraina, Moldavia, paesi balcanici non possono aspettare all'infinito, ferma restando naturalmente, ed è essenziale, la necessità di adeguare le legislazioni nazionali a criteri europei, come abbiamo visto era successo in Ungheria, adesione all'Unione Europea, sì, poi modifica dei criteri che l'avevano portata a entrare, e così si è creato il caso Orbán. Pretendere il rispetto dei valori comuni, modificare i meccanismi decisionali, appunto abbiamo citato l'Ungheria, infine permettere a chi vuole nell'Unione di domani di andare più avanti. È ovvio che all'interno dell'Unione Europea, non dovendo essere più in competizione ma in squadra con i paesi vicini, si può anche correre più velocemente. Tutte cose da fare più presto e non più lentamente, come sembra volere lo spirito del tempo a Bruxelles. Ecco la lezione islandese. Dunque un interessantissimo ragionamento di Paolo Lepri che vi invito a rileggere sul Corriere di oggi, per quanto riguarda appunto il no dell'Islanda al riavvio dei negoziati per accedere all'Unione Europea. Titolo di Repubblica che resta su questo tema, vedete: Islanda vince il no, l'Unione non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione, la premier europeista prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Poi vediamo anche altri temi su Repubblica in Sassonia, dove i neri di AfD, Alternative for Deutschland, possono ribaltare la Germania. Il suo leader Sigmund Riede ha acclamato dai suoi fan, era considerato dal titolo di del Der Spiegel l'uomo più pericoloso della Germania. Lui su questo ci ride su, però è un dato che l'estrema destra in Germania sta prendendo sempre più spazi. Poi c'è la cronaca, anche se dalla Svizzera spari e rave, muore una ragazza abruzzese di 22 anni, non è escluso il terrorismo, il comando che ha sparato è ancora in fuga, ma la polizia è sulle loro tracce, la spinta del governo, nelle parole di Giorgia Meloni, si faccia chiarezza e si portino i responsabili assicurandoli alla giustizia. E poi un ragionamento che per quanto riguarda, tornando un attimo al discorso della Germania, fa Concita De Gregorio, prendendo di spunto la situazione dell'estrema destra in Germania per l'Italia. Fate attenzione, la storia passa dall'angolo cieco. La gente vuole sicurezza, non gliene importa niente dei gay, dicono. La gente non vuole gli stranieri che ci invadano, figuratevi che cosa gliene frega dell'identità di genere. Le unioni civili, la procreazione assistita, l'aborto sono diritti di lusso, devi essere ricco per avere quei bisogni lì. La gente invece ne è povera. Continuiamo a leggerne una parte perché è molto interessante, soltanto alcuni stralci, poi vi lascio la lettura. A pagina 16 di Repubblica di oggi, dicevamo, qualcuno vuole... Vuole qualcuno che rimetta in ordine le cose, le persone vogliono stare tranquilli, vogliono lavoro, vogliono una casa, la gente vuole sicurezza e avrà un duce, perché serve un duce, no? A riportare ordine e sicurezza. Questo pensa la gente che la sinistra, baloccandosi con questioni esistenziali, ha perso di vista. Serve qualcuno che sappia riportare a come erano prima, quando tutte le cose erano più semplici e chiare, chi comanda e chi è comandato facile. Un duce, un caudillo, è sempre stato questo nel tempo e nello spazio. Qualcuno che ha prosperato nella povertà, che si è fatto grande delle altrui miserie e che ha lucrato sulle paure alimentandole nel consenso di popolo, il celebre legame con le masse popolari. Non di rado quando torna la democrazia o nella democrazia la sinistra al governo le masse lo rimpiangono quando c'era lui. Attenzione, perché parlare di fascismo è un tic della sinistra, è controproducente, dicono. Va bene, se preferite invece di chiamarlo fascismo lo chiamiamo Ugo, sentite come suona così. Ugo vuole le donne a casa e i figli, con i figli e gli uomini che procacciano cibo e protezione, che non mostrano debolezza. Il bel patriarcato mediterraneo vuole Ugo, se poi lui ti picchia sopporti, se ti ammazza vabbè capita. Ricordiamo, il femminicidio non esiste, virgolettato Vannacci, andrà in prigione, le concubine, i gusti lesbici, anche il linguaggio è spaventoso, e questo per quanto riguarda il richiamo appunto al programma di Futuro Nazionale. No all'aborto, no alle unioni civili, educazione militare a scuola, una scuola di italiani, no alla cittadinanza per chi non è nato in questo paese, naturalmente no per chi ci è nato da genitori stranieri, fuori tutti, remigrazione, rimandiamoli tutti nei lager che abbiamo finanziato e incoraggiato e deportiamoli. No alle parate gay, no ai gay in TV prima di una certa ora, per ora poi vedremo in fondo possono guidare, cosa vogliono di più? Taglio delle tasse, dunque viva, giubilo ed esultanza. Come? Vabbè, poi lo capiremo. Intanto eliminando tutti quei servizi alla cittadinanza sostanzialmente inutili. Non vedete che la società è decadente? Intanto smettete di bestemmiare e disonorare i morti. Siamo un paese di tradizione romana e cristiana. Pregate e tacete. Molto interessante, ironico, al punto giusto, tagliente, quanto basta questo articolo di Concita De Gregorio che troverete su Repubblica, perché analizza anche in maniera abbastanza interessante appunto il programma di Futuro Nazionale, letto in una chiave da leggere. La Stampa. No all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, torna su questo tema il quotidiano piemontese, i sovranisti esultano, Le Pen decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani, è un passo falso nel risico dell'Artico, ricordiamo le mire di Donald Trump su Groenlandia e su Islanda, anche se lo ha confuso i due paesi più di una volta. Per quanto riguarda invece quello che è successo in Svizzera, c'è la fotonotizia, vedete Maria Spinelli, 22 anni, di Atri, è morta per le ferite riportate nell'attacco. C'è stata una sparatoria contro i ragazzi che stavano festeggiando, stavano ballando al rave. La polizia svizzera, forse è terrorismo, ricordiamo che ci sono anche due nostri connazionali feriti. La Stampa, come spunto per i quotidiani economici, parla dell'inflazione. In prima non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, guidata soprattutto dal rincaro dei prezzi dell'energia. Vediamo insieme anche il Messaggero, anche qui il titolo è sull'Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, causa Ceuta ancora frontiere controllate con la Spagna, questo per quanto riguarda ciò che viene dall'estero, però poi abbiamo anche molta cronaca, anche se in Svizzera, vedete lo spari e rave, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni di Atri, annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, il manager della Rai, tra l'altro, e poi c'è anche spazio per le vicende di Report, Sigfrido, il teledivo, il gran consigliere, così scrive Mario Aiello, e poi il dramma a Centocelle, a 16 anni, massacra di botte e uccide la madre, il ragazzo poi ha chiamato la polizia, l'ho picchiata, forse è morta, vedremo insomma quali sono state, che cosa ha spinto questo ragazzo di 16 anni ad uccidere la madre. Il Fatto Quotidiano, titolo è dedicato a Di Battista, che ha avuto un malore a Cuba mentre stava facendo dei reportage e dei docuvideo. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. L'umore è buono, però resta comunque in gravi condizioni. Ha detto: ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage, sentito dal ministro degli esteri italiani, che ha un po' rassicurato sulle sue condizioni. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. Vedete, poi c'è spazio anche per la RAI, non solo report. La riforma della governance e le nomine in scadenza al Consiglio di Amministrazione per l'anno prossimo. Le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto. Vediamo poi anche altri quotidiani con il Domani, nella sua consueta doppia apertura: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, solare eolico al palo, benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Così il Domani. E poi colpo all'Europa: l'Islanda dice no a Bruxelles, invece l'Unione non attrae più come prima. Il tema principale era quello che evidentemente non ha rassicurato gli islandesi, ovvero il mercato comune legato alla pesca, un'isola che è che gran parte dell'economia dipende appunto dal pescato. Il resto del Carlino: Ucraina, ipotesi vertice a tre, trilaterale con Zelensky, Putin e Trump, proposto dagli Stati Uniti. Putin però gela questa ipotesi. Lo faremo alle nostre condizioni, ovvero con un accordo già predisposto, solo da firmare. E continua a colpire Kiev. Ricordiamo che la scarsità di munizioni per la contraerea, con il rallentamento delle forniture americane, sta causando molti più morti. Prima i bombardamenti causavano meno danni e meno morti, proprio perché venivano intercettati molti più missili. Ora quelli che vengono lanciati molto spesso cadono a terra in zone popolate e creano morti in 24 ore, lo ricordiamo, 37 soltanto nella zona di Kiev. A Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti, che è stato ferito. E poi a centropagina la sparatoria rave in Svizzera, morta la ragazza di 22 anni. Il Giornale, il titolo è su Ranucci e gli 007, le carte segrete. Quotidiano che pubblica una fotografia che alimenta, comunque sia, condisce il giallo dell'autogrill, che aveva visto un altro scatto tra Renzi e Mancini, che discutevano tra di loro. Non si è mai fatta esattamente chiarezza, è stata poi riportata quella foto in una puntata di Report. Ecco, il Giornale inserisce un'altra fotografia all'interno per condire sempre di più questo mistero italiano. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a rave, invece è l'altra notizia che troveremo sulla prima. Vediamo insieme il Secolo XIX, sparatoria a rave party, uccisa la ragazza italiana all'ombra del terrorismo. E poi Libero, lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Vediamo anche Italy Post: l'Islanda dice no all'Europa. E poi il Italia Oggi: proteggersi dai deepfake. Ci sono diverse strategie legali, un paio amministrative, una civile o una penale. Gli strumenti per difenderci ci sono, bisogna conoscerli. Chiudo con i quotidiani economici. Il Sole 24 Ore, che fa un'analisi del carrello della spesa e come l'inflazione sta togliendo i soldi dalle tasche degli italiani. Più 17% per il tempo libero, ma il rincaro più grande al supermercato, vedete, quasi più 30%. Chiudo davvero stavolta con le notizie di sport, con il Cagliari che non riesce a viene battuto in casa dall'Inter, e poi anche il Napoli che perde contro il Como. Napoli che regala 2 gol, Allegri perde al debutto al Maradona, inutile il bel pareggio di Højlund, l'allenatore: dobbiamo migliorare. E per la rassegna stampa è tutto. E ora spazio a una puntata di Altri Mondi, una nostra rubrica dedicata al mondo dei videogiochi, a cura di Dario Marchetti. Alle 3 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: has changed.
1: La guerra è cambiata, recita il monologo di apertura di quest'opera. E nei quasi 20 anni trascorsi da 2008 a oggi, anni in cui la suddetta opera è stata ostaggio di una vecchia console, anche i videogiochi sono cambiati un bel po'. Ma forse tutto questo tempo è servito a ricordarci quanto Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, fosse un videogioco imperfetto eppure attuale, anzi quasi profetico, come molte delle opere di Hideo Kojima. Una profezia che ora è alla portata di tutti grazie al secondo volume della Master Collection che porta questo quarto capitolo della storia di Snake e Big Boss su PC e su tutte le console. Lungi dall'essere un capolavoro assoluto, Guns of the Patriots vedeva la luce durante la seconda presidenza Bush, negli anni in cui, dopo l'inizio della lotta al terrore post 11 settembre, iniziava ad essere evidente che le famose armi di distruzione di massa in Iraq, evocate dagli Stati Uniti per giustificarne l'invasione, non erano mai esistite. Una realtà che entra a gamba tesa anche nel mondo immaginato da Kojima, ormai fatto di guerre per procura condotte da milizie private, con intelligenze artificiali, soldati geneticamente modificati e controllati e robot assassini di ogni tipo. La guerra, dicevamo all'inizio, è cambiata e già all'epoca Metal Gear Solid 4 la raccontava come un'economia inarrestabile, cuore pulsante del mondo contemporaneo che senza di essa non saprebbe cos'altro fare. Oggi, con quello che accade a Gaza o in Ucraina, la finzione immaginata dal gioco è diventata qualcosa di molto vicino alla realtà. E non stupisce che sia un game designer giapponese, cresciuto nell'incubo dell'atomica, a fare dell'antimilitarismo uno dei principali temi dei suoi videogiochi. Ma non manca di certo l'altro cardine di Metal Gear, quello dell'eredità, di ciò che lasciamo agli altri una volta terminato il nostro viaggio su questa terra. Se il primo capitolo parlava di geni e il secondo di meme, che nella definizione scientifica data da Richard Dawkins è l'equivalente culturale del DNA, Guns of the Patriots riflette sull'importanza dell'individuo in quanto punto di vista sul mondo e di quanto possiamo davvero comprenderci a vicenda. Una fatica che nel gioco si manifesta attraverso il corpo di Solid Snake, qui prematuramente invecchiato e prossimo alla morte in quanto umano nato come clone, e nella lotta fino allo stremo di un soldato che ha finalmente trovato un motivo valido per combattere, cioè provare a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo. Guns of the Patriots è tutt'altro che un videogioco perfetto fra meccaniche e ballerine, soprattutto quando si tratta di sparare, scene di intermezzo oscenamente lunghe, in alcuni casi oltre i 60 minuti, e un'ipersessualizzazione di alcuni personaggi femminili che già all'epoca aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio. Difetti che comunque non giustificano una prigionia di quasi 20 anni, in cui come un buon vino, il gioco, ma anche Snake e in fondo anche noi, è invecchiato per poi essere stappato e bevuto da tutti, in un momento storico nel quale distinguere tra realtà e finzione, videogioco e campo di battaglia non è mai stato così difficile.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64 è una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e la prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Farsi raccontare in diretta

Grazie.

Gli USA attaccano, due lanciatori iraniani sull'isola di Larak, due morti. Pasdaran: puniremo l'aggressore, risposta devastante e dolorosa, missili verso obiettivi americani in Giordania. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera, feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani, attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro, a bordo 267 persone, almeno 8 vittime, diversi dispersi, arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato dice: ce la metterò tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Ancora gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa, a 3 giorni dalla tragedia, estratta viva dal fango una bimba di 5 anni. Napoli battuto 1-2 dal Como, l'Inter vince 1-0 a Cagliari. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Clusio Ossola. Avete ascoltato i nostri titoli, ora la rubrica dedicata alla scienza. Futuro 24 ci parla di metodi innovativi per il monitoraggio dell'ambiente. Dalla Calabria alla Valle d'Aosta scopriamo dei nuovi sistemi per tutelare la natura anche con l'aiuto della tecnologia. Buona visione e prossimo appuntamento con le notizie alle 4.

Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in

0: Buongiorno.
1: Benvenuto, benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
2: Grazie.
3: Nella sede dell'ente parco a Lorica incontriamo il direttore Ilario Trecosti.
2: È un luogo molto ricco di biodiversità.
1: È straordinariamente ricco di biodiversità. Uno degli obiettivi, l'obiettivo principale che noi abbiamo è proprio quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo straordinario in questo territorio. Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire la consistenza della biodiversità.
2: Quali sono le specie simbolo?
1: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra e quindi le specie sono tantissime.
2: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
1: Siamo ad alta quota, siamo a 1400 metri, le punte più alte arrivano intorno ai 2000 metri. È particolare questo posto perché ha presenza di molta acqua, abbiamo tre laghi artificiali che vengono utilizzati per la produzione di energia e per fine irrigui.
3: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi del PNRR e sviluppato in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e l'Ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
1: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di capire come questa biodiversità può produrre economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha raggiunto come obiettivo.
3: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza artificiale.
4: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare quelli che erano i dati storici che aveva l'Università della Calabria, dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo dall'altra parte identificato quelle che erano le serie storiche, cioè quante volte i satelliti erano passati sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi da controllare. L'Università della Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
3: A quel punto, insieme alla startup 17 Tons, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione mostrando l'evoluzione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
4: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo. Sicuramente sarà utile all'ente parco, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
3: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia locale. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
1: Ci troviamo nella riserva biogenetica

0: genetica dei giganti di Fallistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia e all'Accademia Italiana di Scienze Forestali, un progetto che ha tre obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Fallistro.
1: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
0: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
1: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
0: Questa zona sta benissimo essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
1: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.
2: Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro droni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
3: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello nazionale. Siccome noi siamo le agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale, abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
2: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto di qualità. Qui, ad esempio, siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
3: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con rilievi in situ o con altri dati telerilevati da satellite, per esempio, e sono anche sicuri in alcuni contesti particolari difficilmente raggiungibili, dove appunto l'operatore sarebbe in rischio ad andare a fare un campionamento in sito, e quindi si può fare un rilevamento con drone, anche ripetibile nel tempo. Possiamo sicuramente andare a vedere come cambia un ambiente, un territorio nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda la vegetazione, per esempio, lo possiamo utilizzare per esempio per il monitoraggio degli ghiacciai, della neve, quindi per tutto ciò che riguarda anche gli indicatori di cambiamento climatico, lo possiamo utilizzare per il monitoraggio della morfologia fluviale e poi tutte le attività che riguardano la parte industriale, quindi anche i controlli all'interno delle industrie, i controlli del rilascio dei rifiuti, degli sversamenti in mare o nei corpi idrici superficiali, le discariche, quindi anche con calcolo di volumetrie e così via.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta. E su quelle piste senza fine, al volante di un mezzo pesante, c'è Cathy Risk. Origine indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia, meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante, c'è solo una donna. Cathy è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Cathy li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto: hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Cathy vuole aiutare a colmare. Cathy è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: Critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Cathy Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi e per le donne incinte ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.
1: Maureen Chieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Bota Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. Quando ha saputo del programma si è presentata subito.
2: In 2019 I was pregnant.
0: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a

0: raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
1: Brenda War ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
0: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
1: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi dati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: in una piccola tuba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Yuba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Senza competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. Il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi...
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili

Le chiese di Lucca sono note soprattutto per lo stile romanico che presentano nelle decorazioni esterne ed interne. Alcune di queste chiese nel corso dei secoli sono state ristrutturate e hanno assunto invece lo stile barocco in un percorso molto poco noto. Fu il nobile Bonaventura Guasparini nel 600 a pensare che accanto alla sede aperta dalla confraternita dell'Angelo Custode per accogliere ed educare i giovani lucchesi bisognosi dovesse sorgere anche un oratorio che non solo si presentò subito come luogo di preghiera e di incontro, ma anche come scrigno di opere d'arte. Verrà ridecorato da Giovan Domenico Lombardi nel 700 con un parato barocco che incornicerà quelle tele già proprietà della confraternita dedicate agli angeli in tutti i loro ruoli, quelli che Giacobbe incontra nel sogno della scala o quello che indica ad Agar, rimasta sola con il suo piccolo bambino, la fonte dove può abbeverarsi, o l'arcangelo Michele che sconfigge i demoni, quello che invece invita i bambini e li affida al volto santo di Lucca, presenze costanti nella vita dei cristiani, li accudiscono, li proteggono, li sanno anche difendere come braccio armato di Dio, in una cornice meravigliosa in cui possiamo anche leggere tutti gli stemmi delle famiglie lucchesi che hanno contribuito all'attività della confraternita nel corso dei secoli. La sede dell'oratorio di proprietà dell'ente Chiesa Cattedrale è affidata e incomodata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che la utilizza come luogo per la cultura, l'ha restaurata e ancora oggi ne conserva il preziosissimo valore. La chiesa di Santa Maria Corte Orlandini mostra all'esterno il suo aspetto romanico, ma l'interno si presenta in modo estremamente sorprendente. L'aspetto romanico della chiesa all'interno è decisamente scomparso, sostituito da un impianto barocco che si deve ad un evento accaduto nella notte di Natale del 1600, quando per un cedimento strutturale i responsabili della chiesa e il vescovo di Lucca decisero che era arrivato il tempo di trasformare completamente l'interno della chiesa per adeguarlo alle nuove esigenze liturgiche e di evangelizzazione definita dal Concilio di Trento, e quindi sorgono colonne in marmo di Carrara e una serie di stucchi e di affreschi realizzati dallo Scorsini, che nel Settecento dipingerà una serie di figure a monocromo subito sotto il soffitto, in cui sulle volte veniamo illusi della presenza di strutture architettoniche che guidano il nostro sguardo verso il cielo. Sugli altari una serie di pale come quella dedicata alla Madonna sostenuta dagli angeli o quella della Natività attribuita al Vanni. Tra gli elementi decorativi più sorprendenti all'interno della chiesa ci sono dei paliotti in seta che vengono esposti sugli altari durante le celebrazioni principali. Tra questi, il più significativo è quello che rappresenta una loggia in perfetta prospettiva centrale, realizzato in seta lucchese e in piccole perline di corallo che vanno a segnare gli elementi dell'architettura, sulla quale poggiano due vasi di fiori che incorniciano un paesaggio all'interno del quale assistiamo di nuovo

nuovo alla Madonna, trasportata dagli angeli. Lo stesso materiale, ancora più prezioso, se possiamo dirlo, è quello che veste le statue che vengono esposte in un meraviglioso, originalissimo presepio di fronte all'altare principale della Chiesa durante il Natale, in cui la vicenda della Natività dialoga con quella che la tradizione ha voluto riferire a questo luogo, cioè la Madonna di Loreto. Nel 1662 si decise di riprodurre perfettamente in scala 1:1 la casa della Madonna che si trova a Loreto, collocandovi anche una rappresentazione della Madonna Nera, che diede poi il nome popolare a questa chiesa. Si tratta di un'aula con mattoni che nel corso dei secoli poi vengono anche decorati a Loreto con diversi affreschi che rappresentano la Vergine Maria e che qui vengono riprodotti cercando di evocare il miracolo avvenuto in tempi antichi sulle coste adriatiche. Gli angeli decisero, per proteggere la casa della Vergine, di trasportarla e per miracolo decisero di collocarla proprio nella città di Loreto. Non potendo andare così facilmente i lucchesi a visitarla, decisero di riprodurre l'oggetto del pellegrinaggio all'interno della loro città. Come ogni spazio barocco che si rispetti, l'ingresso nella chiesa di Santa Caterina riserva un effetto sorpresa, perché da un angolo cittadino smussato si entra all'interno di un inaspettato ambiente a pianta ovale, sormontato da una cupola che è stata costruita seguendo le orme di Filippo Juvarra e decorata con un loggiato che si apre su una seconda architettura ed è coperto da un soffitto a cassettoni. La cupola si apre anche su una lanterna in cui appare un altro affresco che spinge l'occhio verso l'alto. È l'effetto ascensionale di una pittura rarissima a Lucca, che qui è perfettamente equilibrata per la devozione che i fedeli del territorio, ma anche le sigaraie che venivano qui a pregare prima di recarsi a lavorare alla manifattura Trabacchi che si trovava proprio di fronte alla chiesa, il culto di Santa Caterina, di cui nell'iscrizione si ricorda la ricezione delle stimmate nel 1375. La santa nascose per tutta la vita i segni comparsi sul suo corpo, così come, in qualche modo, la città oggi continua a nascondere la meraviglia di questa chiesa, un unicum a Lucca.

0: Eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Questa sera, mezz'ora come ogni weekend, il tempo a nostra disposizione per raccontarvi quelle che sono le prime pagine dei giornali e anche per qualche commento. Marco Di Liddo, direttore del CESI, è qui con noi questa sera. Ben ritrovato, Marco.
1: Grazie, buonasera a lei e ai telespettatori.
0: Allora, dicevo che i giornali sono già arrivati. Come sempre, diamo subito uno sguardo e poi appunto ci soffermiamo questa sera appunto con il direttore del CESI per qualche analisi più approfondita. Il Resto del Carlino apre proprio su notizie che arrivano dall'estero, in particolare dall'Ucraina. Ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Gli USA, trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni e continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti. E poi c'è un altro tema molto importante che arriva sempre dall'estero, di cui vi abbiamo parlato nel corso di questa giornata, ovvero il no dell'Islanda, che dice appunto no all'Europa ed esultano le destre sovraniste. Bocciato il referendum, tocci, rischio disintegrazione UE. Sparatoria al rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, è un rave che era stato organizzato ad Arau, una donna di 22 anni, Maria Spinelli, cittadina italiana originaria di Atri in Abruzzo, ha perso la vita, ferite altre 5 persone, tra cui due italiani. Gli investigatori seguono 3 ipotesi: attacco terroristico, sparatoria indiscriminata o un'attività criminale di natura sconosciuta. Naturalmente le indagini sono ancora in corso su questo episodio. Domani l'apertura è questa: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Anche qui il colpo all'Europa, all'Islanda che dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, è la riflessione di domani. E poi Mario Giro, un errore può essere fatale, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO. Poi magari leggiamo proprio l'attacco di questo articolo. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il Fatto Economico, Trump & Co, i maneggi per salvare le big tech. Queste appunto le diverse notizie che troviamo proprio in primo piano sul Fatto Quotidiano. E poi le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo report, la riforma della governance e le nomine. Poi l'emissario del Papa, non isolare la Russia, USA in un vertice a 3. Ucraina, Gallagher e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati. Questo appunto sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, tra le notizie in primo piano. Andiamo a scoprire anche Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, dunque continua a tenere banco proprio la questione report. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. E poi il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo. E poi Poste e Timori, la battaglia di Battista. Andiamo a scoprire anche l'apertura della Verità, eccola qui, così gli immigrati sfregiano l'Europa, nei nosocomi tedeschi reparti isolati si arrivano bande di stranieri. E poi l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. Sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera. Questa dunque la prima pagina della Verità. Corriere della Sera, per ora ci fermiamo qua. Spari sul rave, uccisa un'italiana. Marco Di Liddo, direttore, allora iniziamo con i temi internazionali, insomma, di cui stiamo parlando praticamente da mesi. Per quanto riguarda l'Ucraina, ahimè, da anni. Adesso il Resto del Carlino si sofferma su questa ipotesi di un vertice con Putin che al solito gela tutti.
1: Esattamente, diciamo che questa proposta di meeting, di vertice a tre, viene sull'onda lunga anche dell'improvvisa visita a sorpresa del capo della CIA a Mosca di qualche giorno fa. Sì. I temi sul tavolo sono stati tanti, i principali erano due: Ucraina e Iran. Da una parte il capo della CIA non ha potuto non criticare i russi per il supporto di intelligence utile al targeting che hanno offerto al regime iraniano e dall'altro ha cercato di tastare il polso dei russi per quanto riguarda la loro ostilità verso i paesi europei che contestualmente sono anche membri NATO. Il timore americano era che i russi, di fronte all'incremento dell'impegno di alcuni paesi membri dell'Alleanza Atlantica, in particolare la Gran Bretagna, ma non solo, nell'offrire il proprio territorio per la costruzione di sistemi d'arma da poi inviare a Kiev, ecco, il timore americano era che i russi cominciassero a considerare concretamente l'ipotesi di considerare quelle infrastrutture in territorio europeo come un obiettivo legittimo.
0: Un obiettivo,
1: e quindi
0: okay.
1: Hanno cercato di gettare acqua sul
0: così
1: fuoco.
0: Così non è. Sembra.
1: Allora, i russi non possono ignorare il fatto che alcune infrastrutture industriali in territorio europeo vengono utilizzate per supportare lo sforzo bellico ucraino. Detto questo, un attacco deliberato contro qualcuna di quelle infrastrutture sarebbe un'escalation totale.
0: Un allargamento del conflitto che
1: certo,
0: non si può permettere Mosca.
1: Che non si può permettere Mosca, ma soprattutto perché poi sarebbe possibile invocare l'articolo 5 della NATO. Ecco, la partita di Mosca è correre sempre su questo filo sottile, perché da un lato il Cremlino teme che i paesi europei in un certo senso aumentino il grado del loro impegno, dall'altro sa che c'è una forte reticenza e che magari andare a stimolare l'articolo 5 potrebbe anche tradursi in un mancato utilizzo dello stesso e quindi nell'innescare una crisi politica.
0: E quindi diciamo per ora la situazione rimane in qualche modo congelata, anche se abbiamo visto nelle ultime settimane sul campo peggiora per l'Ucraina addirittura la situazione, con attacchi anche a civili, con attacchi appunto non soltanto a infrastrutture militari.
1: Ci sono due livelli del conflitto. Allora, la dimensione terrestre continua a essere sostanzialmente in fase di stallo. I russi non hanno la forza per creare una breccia, gli ucraini continuano a resistere ma non hanno la forza oggi per lanciare una controffensiva su larga scala. Quindi il clou, il punto centrale del conflitto è la reciproca campagna di bombardamenti, quindi i missili e i droni russi contro i missili e i droni ucraini. Qual è il problema? Il problema è che per gli ucraini c'è un bisogno fondamentale della difesa aerea, dei vettori di difesa aerea che cominciano a scarseggiare e quindi quest'impossibilità di avere abbastanza munizioni per proteggersi dai missili balistici russi aumenta l'efficacia dei missili balistici russi e quindi in questo senso la sofferenza ucraina dal punto di vista della capacità di reggere a questi attacchi dal cielo è in continuo incremento. E poi c'è un problema da non sottovalutare. Al di là del sostegno che l'Europa convintamente dà a Kiev, non si può ignorare che la situazione politica non sia delle più tranquille, gli scandali per la corruzione.
0: Si è aperto anche un fronte interno preoccupante per Zelensky.
1: Assolutamente sì, Zelensky continua a essere l'uomo solo al comando, ma in più di un'occasione anche i suoi più stretti collaboratori o ex collaboratori gli hanno imputato una certa tendenza ad accentrare e ad eliminare politicamente, ovviamente, qualsiasi possibile alternativa. È successo con l'ex ministro degli esteri Kuleba, con l'ex capo di Stato Maggiore Zaluzhny, da poco con il ministro della difesa Fyodorov, che tra l'altro è diventato consulente del ministero della difesa italiano. Quindi Zelensky ha un po' questo problema e non riesce del tutto a sradicare un mare profondo come quello della corruzione. Dall'altra parte i russi non stanno facendo la migliore delle campagne militari, però anche lì il fronte interno borbotta, anche se ancora non si è tradotto in una forma di mobilitazione sociale su larga scala in grado di attentare alla stabilità del sistema di potere.
0: Borbotta anche perché anche dal punto di vista economico, insomma, in questo momento in Russia ci sono degli effetti negativi del conflitto che si stanno facendo vedere anche sulla popolazione.
1: C'è stagnazione, il livello di benessere in calo, anche nelle città. All'inizio soffrirono di più i territori rurali, le periferie dell'impero. Adesso anche nelle città si comincia a soffrire. Il problema del carburante è stato momentaneamente contenuto con degli immensi acquisti dall'estero, soprattutto dall'India. E questo ci fa capire un po' il paradosso.
0: Sì.
1: Un uno dei maggiori produttori di petrolio, di estrattori di petrolio al mondo, con un'industria di raffinazione gigantesca, è costretta a vendere petrolio greggio sotto costo all'estero e a importare benzina. Quindi è qualcosa di disfunzionale, e questo avviene grazie alla bontà, alla precisione degli strike russi, degli strike ucraini. In questo contesto si inserisce il vertice a tre. Trump ha bisogno di rilanciare il negoziato perché le midterm di novembre sono dietro l'angolo e perché dal fronte iraniano...
0: È una proposta che, ci ricordiamo, fa questa del vertice a tre da quando praticamente si è reinsediato alla Casa Bianca, Trump.
1: Assolutamente sì, una mediazione, più riprese, più round negoziali mediati dagli Stati Uniti ci sono stati, hanno portato relativamente a poco.
0: Anche perché poi non si sono mai davvero seduti allo stesso tavolo
1: fisicamente,
0: la Russia e l'Ucraina.
1: Fisicamente sì, i delegati si sono anche seduti, anche, ci sono state anche delle foto che sicuramente passeranno alla storia. Non si sono mai visti di persona Putin e Zelensky,
0: esatto.
1: Chissà se questo avverrà. Il vero problema è che questi incontri poi non hanno portato a nulla, diciamo, di particolare. Ricordiamo anche un po' il particolare ping pong che ci fu sul famoso piano di pace proposto a Russia e Ucraina, in cui la prima versione era una versione totalmente filorussa e ci volle tutta la mediazione europea affinché il piano fosse ripristinato, salvo poi essere bruciato e negato dai russi. Quando Putin dice ci sediamo al tavolo, ma ci sediamo alle nostre condizioni, sostanzialmente ci dice noi vogliamo ancora gestire il negoziato come vogliamo perché riteniamo di poter vincere la guerra. E tutte le volte che i russi hanno posto delle condizioni, si leggeva, diciamo, condizioni, ma in realtà c'era scritto diktat.
0: Chiaro. Allora, il giornale, così facciamo un altro giro con le prime pagine, Ranucci e gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che risolvono il caso, che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido, spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Poi la Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a Reve, del caccia all'uomo ad Arau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein, si fa sempre più grave il ruolo di Paolo De Rosa, funzionario della Commissione UE e consulente del PD, nelle organizzazioni autistici inventati, designata come gruppo terroristico dagli Stati Uniti. Ecco le prove. La telefonata con Tajani di Battista da Cuba, ritornerò presto. E poi l'Islanda, il referendum in Islanda, appunto, che chiude alla UE, e ora Bruxelles si interroghi. Che interrogativi pone a Bruxelles questo no dell'Islanda all'avvicinamento e poi eventualmente all'ingresso nell'Unione Europea?
1: Allora, partiamo dal fatto che non è la prima volta che l'Islanda blocca o rallenta il suo processo di adesione all'UE. Quindi siamo di fronte a una storia che abbiamo già visto. Il paese, e tra l'altro la vittoria del no è avvenuta per poco meno di 13.000 voti, quindi stiamo parlando di una cifra ridotta anche all'interno della ridotta popolazione elettorale islandese. Detto questo, è un paese diviso l'Islanda, perché se la classe intellettuale e la popolazione delle grandi città vede con favore l'ingresso e l'avvicinamento all'Europa, la popolazione del resto del paese, le aree rurali, invece è piuttosto scettica.
0: Mi ricorda un po' la Brexit, questo,
1: sotto,
0: no?
1: Certi aspetti,
0: la polarizzazione,
1: sì,
0: che ci fu all'epoca.
1: In particolare in Islanda è la fortissima lobby del settore ittico che rema contro, perché ha paura che l'avvicinamento all'UE non si trasformi in una maggiore tutela del settore, ma al contrario in regole stringenti, quote e altre, diciamo, altri labirinti burocratico-tecnici che vadano a penalizzare il settore. Detto questo, le destre euroscettiche, in generale i movimenti euroscettici, stappano sempre lo champagne di fronte a un risultato di questo tipo, lo usano a proprio uso e consumo, però bisogna anche considerare qual è il peso specifico di una scelta del genere, di un paese il cui peso internazionale sicuramente è circoscritto rispetto ad altri attori. Quindi al di là poi della manipolazione che viene fatta a scopi elettorali, bisogna chiedersi il perché ancora oggi questi fronti anti-europeisti siano così forti. E il vero problema è che forse in questo momento, al di là di quello che funziona in Europa, da un altro lato c'è una mancanza, tra virgolette, di autocritica. Cioè alcune volte le istituzioni europee ritengono di funzionare talmente bene da non aver bisogno di introdurre dei correttivi. E poi per i meccanismi di funzionamento introdurre questi eventuali correttivi è molto difficile. La famiglia europea si è allargata tanto e quando bisogna mettere d'accordo tanti paesi con interessi diversi è sempre difficile. E ognuno di questi paesi continua a pensare al proprio campanile, alla propria identità, prima di un'identità comune, semmai questo salto di qualità avverrà nel nostro continente. Sono molte le voci in Europa che dicono che per superare questo stallo la soluzione è una e una soltanto: utilizzare in maniera profonda gli strumenti della cooperazione rafforzata, in modo che quei paesi che intendano cambiare marcia siano liberi di farlo, poi naturalmente portando delle conseguenze sugli altri. Però quest'idea dell'Europa a più velocità ancora non è ben accettata. Non usciamo da questa impasse, però continuando così continueremo a vedere poi i limiti di questa meravigliosa avventura politica, soprattutto quando si parla della politica estera, nei decenni a venire.
0: Il Foglio anche fa una riflessione su questo, direttore. No dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più? Ombre sull'anno elettorale, intanto il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, è perché ad aprile del prossimo anno insomma c'è una bella sfida, è un bel test appunto anche in chiave europea, ovvero il voto per le presidenziali francesi.
1: Sicuramente sì, sarà un voto che con tutto rispetto per l'Islanda potrebbe pesare molto di più per gli equilibri politici europei. E non solo dal punto di vista dei meccanismi di funzionamento a Bruxelles o a Strasburgo, ma anche per capire qual è l'area politica che soffia nel continente.
0: Esatto.
1: La Le Pen porta avanti un discorso politico fortemente identitario, molto netto, molto tranchant da anni. E la Francia è uno dei paesi dove tutte le criticità delle democrazie occidentali e delle democrazie europee si manifestano in maniera più forte. Il rapporto con lo Stato sociale, il rapporto con la parte di popolazione di origine straniera che non riesce a integrarsi, la volontà spesso non supportata da abbastanza mezzi di fare una grande ed efficace politica estera. Quindi tutte queste contraddizioni all'ombra di una storia, di una cultura a cui si vede sempre come riferimento, ma alla quale non ci si può rivolgere come in passato, perché la Francia di 40 anni fa, di 50 anni fa, non è la Francia di adesso, rappresenta un po' delle volte un trampolino e delle altre volte invece rappresenta una zavorra. Quindi quello che accadrà in Francia sarà molto importante, anche perché poi si potrebbe inserire in un solco che stiamo vedendo in tanti altri paesi in Europa, dalla Polonia all'Olanda fino alla Germania.
0: Guarda, è interessante questo, non lo leggo tutto perché è abbastanza lungo dalla prima, questo articolo di Davide Carretta, però ne leggo una parte. Quella in Francia è evidentemente l'elezione che solleva più preoccupazioni nelle istituzioni dell'UE, i funzionari faticano a nascondere il loro pessimismo, i sondaggi mostrano un trend allarmante, al primo turno nessuno dei potenziali candidati dei partiti europeisti riesce ad emergere, non escluso un secondo turno tra i candidati delle due estreme, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, al secondo turno Le Pen è in testa con tutti gli altri candidati. La campagna elettorale si è aperta con un dibattito surreale provocato da Mélenchon e dall'imprenditore Mathieu Pigasse sulla cancellazione del debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, che ha avuto un risultato di fronte al populismo di estrema sinistra. Le Pen appare moderata, ma il suo programma per l'UE non è meno dirompente: dimezzamento del contributo finanziario della Francia al bilancio comunitario, uscita da Schengen, fine del sostegno all'Ucraina, rimessa in discussione dell'ordine giuridico dell'UE. La presidente della Commissione, von der Leyen, nutre una speranza in caso di vittoria della leader dell'estrema destra in Francia, che Marine Le Pen scelga la stessa tattica di Giorgia Meloni in Italia, adottando un approccio pragmatico e moderato nei confronti dell'UE. Anche questo potrebbe essere uno scenario.
1: Può essere uno scenario, perché al di là poi della retorica e delle parole utilizzate a scopi di campagna elettorale, che possono essere anche un po' più pungenti perché devono convincere l'elettore, la Le Pen sa perfettamente quanto un'Europa funzionale sia funzionale agli interessi francesi. per citare l'esempio più chiaro, la politica agricola. La politica agricola sin dalle sue origini ha visto una pesante influenza francese, un sistema che ruota attorno alla capacità francese di fare lobby all'interno delle istituzioni europee. Quindi questo la candidata Marine Le Pen lo sa benissimo, sa che ci sono altri aspetti che sono meno funzionali. La riflessione dell'articolo di Carretta è condivisibile: un approccio pragmatico volto a non creare terremoti ma a dare uno scossone in un senso un po' più conservatore potrebbe essere sicuramente un approccio possibile.
0: Allora, leggiamo il Sole 24 Ore, che ancora non vi ho mostrato. Eccolo qui: carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. Il Sole 24 Ore del lunedì: aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. L'analisi: tensione sull'offerta, ipotecano il futuro. E poi lavoro, ecco i bonus in pole position verso la manovra, già finanziati per il 2027, aiuti sulla produttività, fringe benefit e mamme occupate. Poi naturalmente ci sono appunto di spalla anche tutta un'altra serie di argomenti, sempre di taglio economico finanziario, in particolare appunto nell'edizione del Sole 24 Ore del lunedì. Vi volevo mostrare, ecco, anche il Tempo, che ancora non abbiamo avuto il tempo di leggere, ultima raffica di Sigfrido, quindi si continua a parlare del caso Report, la Presutti nel mirino dei compagni, è partito il massacro contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci, foto di lei al ristorante di La Vitola, insinuazioni di Sigfrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega, e poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti e Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate. E ci sono anche qui, sempre dalla prima pagina del Tempo, anche tutti gli altri temi, tra questi appunto la vicenda di Alessandro Di Battista, che lotta e dice ce la metto tutta, grave ma mai andato in coma. Abbiamo sentito, Marco, che appunto c'è un volo dei medici delle Gemelli che proprio sta arrivando sull'isola per curare Di Battista. A me ha fatto un po' strano, no? Perché noi per tanti anni, per decenni, abbiamo parlato di Cuba come del posto di un'eccellenza dal punto di vista medico. Tutto questo ormai non c'è più in quell'isola che soffre in maniera drammatica per l'embargo degli Stati Uniti, è un'isola veramente al collasso da tutti i punti di vista.
1: Innanzitutto i più sinceri auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista per questo sfortunato evento che l'ha colpito. Detto questo, sì, la storia della sanità cubana come eccellenza mondiale è una storia che affonda le sue radici negli anni 60, negli anni 70, prosegue anche negli anni 80. Ed effettivamente Castro considerava l'eccellenza nel settore della sanità come un gradiente di sviluppo importante per affermare anche come il sistema socialista fosse un sistema superiore rispetto a quello capitalista. E per anni, nonostante le difficoltà gigantesche che l'isola ha dovuto subire a causa dell'embargo americano, a livello di macchinari, a livello di certi tipi di medicinali che non potevano essere, tra virgolette, sostituiti dalle forniture che arrivavano dal blocco socialista. Ecco, nonostante tutte queste difficoltà, il sistema sanitario cubano ha esportato eccellenze in giro per il mondo. Se ben ricordo, ci fu qualche anno fa anche un numero di infermieri e medici cubani,
0: sì,
1: che venne in Italia.
0: In Calabria,
1: esatto. Magari quella era l'ultima onda. C'è da dire che il paese da almeno 20 anni, se non di più, vive un degrado e un collasso di tutte le istituzioni statali. Il sistema economico non esiste più, sostanzialmente l'isola vive una lentissima eutanasia e molti dei cittadini cubani non vedono loro che il sistema socialista finisca o addirittura rimanga lì formalmente ma cambi totalmente il suo funzionamento. Oggi di Cuba resta sostanzialmente il mito esotico a livello turistico e il mito propagandistico a livello politico. le magliette di Che Guevara, le immagini di Castro continuano a essere
0: un alone di romanticismo,
1: un'aura
0: che
1: di romanticismo,
0: con
1: esattamente
0: la situazione attuale.
1: Però oltre questo, di quello che Cuba ha rappresentato negli anni 70, negli anni 60, negli anni 70, resta ormai
0: tra l'altro
1: poco
0: appunto
1: o nulla.
0: Alessandro Di Battista, in veste di giornalista, di reporter per il Fatto Quotidiano, era lì proprio per realizzare un reportage sull'isola. E allora abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi giusto il tempo di farvi vedere il Libero, l'abbiamo già mostrato. Allora, la discussione, se non sbaglio, mancava ancora appunto nella nostra rassegna da mostrarvi. Leone XIV richiama alla solidarietà, spezzate e donate il pane della pace. Poi cresce la tensione in Ucraina, la Russia evoca rischio nucleare, il Vaticano insiste sul dialogo. Medio Oriente, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan rafforzano la cooperazione militare, tensioni in Cisgiordania e nuove minacce dall'Iran. Svizzera, 22enne italiana uccisa a Rave, 5 feriti e caccia chi ha aperto il fuoco. Andiamo a scoprire anche l'apertura dell'Identità, il sorpasso, ops, l'Italia non è più il malato d'Europa, ora gli investimenti vendono titoli francesi per comprare, gli investitori scusate, vendono i titoli francesi per comprare BTP. E poi l'Europa è il fantasma dell'invasione russa. Il mattino che apre con il calcio, perché siamo insomma a lunedì tra qualche ora e dunque c'è stato il campionato, seconda giornata, distrazioni fatali con il Napoli che stecca la prima, dunque la prima in casa al Maradona, non basta un secondo tempo tutto cuore, il Como corre, gioca e vince. Il punto, limiti ed errori, si riparte dalla classe di De Bruyne. E poi il caro carburanti, anche qui borsa bonus in arrivo, il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e i settori della logistica, oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. Infine l'Italia verso altre 2 settimane di stop a Schengen con la Spagna. Allora questo davvero l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Grazie Marco Di Lido per essere stato
1: grazie
0: con
1: a
0: noi
1: voi
0: a commentare i temi in primo piano. E dunque rassegna stampa che per questa sera termina qui.

0: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Raid degli Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Due morti, Pasdaran, puniremo l'aggressore, missili su obiettivi americani in Giordania, USA è stata difesa. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani. Attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, almeno 8 vittime, diversi dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato dice ce la metteremo tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Ancora gravissima la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa. A 3 giorni dalla tragedia è estratta viva dal fango una bimba di 5 anni. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio Osso. La ipotesi più probabile è l'esalazione di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Le 4.01, ben trovati da Renews 24. In apertura i nuovi raid americani sull'Iran. Colpita l'isola di Larak, almeno 2 i morti. Per gli Stati Uniti non è stata aggressione ma difesa. Intanto l'Iran risponde con un attacco missilistico in Giordania, lo leggete nella nostra ultima ora, dove sono ospitate le forze dell'esercito statunitense. Attacchi confermati proprio dagli americani che sostengono i missili sono stati intercettati. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: Nel mirino, 2 lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran, Washington. Un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e controminaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale, la risposta sarà devastante e dolorosa. Poco fa delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania che ospita

0: Bossoli calibro 9 compatibili con pistole e mitra e altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Arau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Caccia all'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati due proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante per una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
0: Cordoglio della Premier Giorgia Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane deceduta in Svizzera. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. La vittima Spinelli avrebbe compiuto 23 anni a ottobre. Aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. La sua passione, la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
2: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Arau. Ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
0: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste di Cipro del Nord. Il bilancio della tragedia, secondo il Cyprus Mail, è di 8 morti, 17 risultano dispersi, mentre 242 passeggeri sono stati tratti in salvo, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto per presunta negligenza. Sentiamo Marina Lalovic.
3: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze

0: Per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro e del Nord, Unal Ustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: In Nepal, al confine con il Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi. I soccorritori scavano nonostante il rischio di nuove frane. E a distanza di 4 giorni continuano i salvataggi. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
2: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni, il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare, ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane, la strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico, vediamo colonne di soldati, i segni della forza dell'acqua sono ovunque. Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza, la scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano, ponti crollati o pericolanti, strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare. Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
3: Discharging.
4: Yes, charging.
3: Yeah.
1: Nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Bal, provocando un morto e diversi feriti, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusdra. Da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
5: Ha aspettato la fine dello Shabbat contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari, ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusdra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. A grande distanza dalle 3 abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da 3 settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato 2 settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari.

0: militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
1: In Niger, all'indomani del tentato golpe, decine di soldati sono stati uccisi o arrestati nella capitale Niamey. I cittadini italiani e i militari della missione di supporto nel paese stanno bene, assicura Tajani. Il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
2: Uno dopo l'altro, in ginocchio, disarmati, sono i militari catturati dopo la rivolta. Vengono interrogati davanti alla telecamera, nome, grado, reparto di provenienza. Le immagini diffuse dal regime mostrano decine di arrestati. Alla rivolta hanno partecipato anche militari arrivati da reparti che stanno pagando un prezzo altissimo nella guerra contro gli jihadisti. Ed è qui la ragione profonda dell'ammutinamento. Il generale Chiani prese il potere nel 2023 accusando il governo di non riuscire a garantire la sicurezza. 3 anni dopo, Jenim e Stato Islamico avanzano e le perdite dell'esercito aumentano. Lo stesso accade in Mali e Burkina Faso. Le 3 giunte nate da colpi di Stato sono uscite dal gruppo economico dell'Africa occidentale, hanno fondato l'Alleanza per il Sahel, hanno cacciato francesi e americani e si sono legate alla Russia, ma non sono riuscite a fermare l'avanzata jihadista. Chiani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse. L'Africa Corps russo è intervenuto a fianco dei lealisti. Nella stessa area ci sono circa 300 militari italiani, gli unici europei rimasti dopo il colpo di Stato. Stanno bene e non hanno partecipato agli scontri, fa sapere il ministro Crosetto. La rivolta è stata repressa, ma nasce proprio dentro quell'esercito che aveva portato Chiani al potere, una minaccia con cui dovrà fare i conti da qui in avanti.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere vicinanza ad Alessandro Di Battista, colto da malore a Cuba. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale e nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie.
3: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono e da AVS anche Fratoianni è un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Ucciso in un agguato a colpi di fucile Raffaele Feltra, considerato il boss dei Monti Lattari in provincia di Napoli. Sentiamo Daniele Meloni.
4: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Feltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.

0: Andiamo avanti con la cronaca. I carabinieri indagano sulla morte di un cittadino marocchino di 41 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Varesotto. L'uomo era stato ritrovato in fin di vita in un parcheggio. Magdi Aboabia.
1: Un regolamento di conti tra bande rivali legato al mondo dello spaccio e l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti per fare luce sul mistero di Castellanza nel Varesotto, la morte di un 41enne di origine marocchina, non ancora identificato, ritrovato in fin di vita da alcuni sanitari nel parcheggio di una clinica privata in via Piemonte, con numerose ferite d'arma da fuoco e deceduto sul posto poco dopo l'intervento del 118. Indaga la procura di Busto Arsizio in coordinamento con la locale compagnia dei carabinieri e il comando provinciale di Varese. Nei primi accertamenti sembra che il 41enne sia stato colpito altrove per essere poi trasportato sul luogo del ritrovamento, una zona periferica ai bordi di una strada comunale. Disposta l'autopsia che verrà condotta dall'Istituto di Medicina Legale di Pavia. A poca distanza dal parcheggio di via Piemonte c'è il Parco Alto Milanese. Qui in passato ci sono stati arresti per spaccio e sequestri di stupefacenti, ma negli ultimi anni la situazione sembrava migliorata. La speranza, spiegano gli inquirenti, è che le telecamere di sorveglianza della zona possano dare una mano a risolvere il mistero.
0: I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio probabilmente doloso che ha minacciato Guglionesi in provincia di Campobasso. In una foto immortalati i quattro punti di innesco. Laura Calfapietra.
2: 1, 2, 3, 4 fronti. Questo non lascia spazio a interpretazioni diverse dal dolo.
3: Assolutamente no. È evidente che la mano dolosa dell'uomo questa volta è anche documentata da queste che sono le immagini, perché si vedono proprio quattro punti di attacco del fuoco. Anche l'orario lascia pochi dubbi, perché un'autocombustione alle 10:30 di sera non può avvenire.
2: Una foto scattata che si ferma sulla provinciale 168, un uomo scende e poco dopo partono le fiamme. È stata una notte d'inferno a Guglionesi e paura e rabbia, una corsa contro il tempo per evitare il peggio.
4: In 10 minuti non si capiva più niente, le fiamme altissime, il fumo che ti accecava.
2: Famiglie allontanate da casa, via Milano la più vicina al fronte del fuoco, abitazioni sfiorate.
5: Non ce la facciamo più.
2: Un chilometro questa è l'estensione del rogo, le fiamme sono iniziate verso le 22:30.
6: Tutto il paese qui. Erano arrivate persone che abitano qui con le pompe dell'acqua, buttavano acqua, ma proprio un disastro.
2: Le fiamme erano molto alte.
6: Molto alte, sì. Molto alte. Proprio, guarda, una cosa del genere mai vista.
2: Non è la prima volta che un incendio investe quest'area, mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti di Guglionesi, di chi interviene per spegnere il fuoco e anche garantire la sicurezza pubblica. Ed è questo che fa più rabbia. Da qui la richiesta di capire e perseguire chi possa aver voluto tutto ciò.
0: Ora parliamo di vacanze di settembre. Saranno almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. Siamo andati a vedere se è davvero così sul lago di Como, precisamente a Varenna, sulla sponda lecchese. Massimiliano Chiavarone.
7: Lago di Como, sempre. Anche solo per un giorno.
8: È la seconda volta che vengo al lago.
9: Are you from?
10: I'm from Australia.
8: A Menaggio, sponda occidentale del lago di Como, molti si imbarcano per visitare Varenna, sponda orientale. Il flusso di turisti è incessante.
11: A me sembra che ci sia sempre tanta gente in giro.
8: Ma secondo i dati dell'ufficio turismo di Varenna, la presenza giornaliera di vacanzieri che hanno chiesto informazioni tra luglio e agosto è di 200 persone al giorno, la metà rispetto all'anno scorso, segno che, secondo gli uffici, molti si orientano grazie al web. Per questo weekend difficoltà a muoversi con i treni per lavori tra Carnate e Lecco. La tendenza, per evitare colpi di calore e avere prezzi più ragionevoli, è fare le vacanze a settembre. È un periodo perfetto. Il tempo è bellissimo e non fa molto caldo.
12: Le giornate sono più corte, però si trova più posto, si spera che ci sia meno gente, meno ressa.
8: 10 milioni scelgono di fare le vacanze verso la fine dell'estate, secondo Confturismo. Una delle mete più gettonate resta il lago di Como.
12: La vacanza sul lago rimane comunque una delle più belle tappe da fare, perché comunque regala anche paesaggi incredibili.
0: Ora in Sicilia per andare a scuola.

0: Scoprire l'oasi di Eraclea Minoa, gestita dall'associazione Mare Vivo, un habitat protetto dove si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sull'importanza della tutela ambientale. Vediamo con Agnese Licata.
1: Ricordatevi che la metà dell'ossigeno che respiriamo viene dal mare, grazie alle piante marine.
2: Da quasi
1: Quindi
2: 20 anni,
1: il
2: qui a Eraclea Minoa, sulla costa agrigentina, Mare Vivo gestisce un'oasi scelta da chi ama non solo godersi il mare in tranquillità, ma anche scoprire la sua ricchezza.
3: Scegliamo questo posto perché è un luogo incontaminato e i ragazzi sono riusciti a gestirlo in maniera eccezionale.
4: Veniamo da Parma, è già qualche anno che veniamo qua. E ci siamo un po' innamorati della zona per la tranquillità e quest'anno abbiamo scoperto questa piccola oasi di Mare Vivo.
2: L'Oasi è un centro di educazione ambientale che sensibilizza al rispetto del mare e dell'ambiente con tante iniziative diverse rivolte alle scuole e a bagnanti.
5: Mi hanno spiegato tutte le specie dei pesci e degli animali che vivono in questo posto bellissimo nel mare.
6: Facciamo tantissimi laboratori sulla scoperta delle bellezze del mare, quindi la scatola del mare è uno dei laboratori più importanti che facciamo, quindi facciamo anche il laboratorio alla scoperta della macchia mediterranea. Scopriamo anche il territorio, quindi Capo Bianco, l'area archeologica di Eraclea Minoa, quindi cerchiamo di conoscere anche la foce del fiume Platani.
2: Uno dei temi è quello della plastica che arriva da tutto il mondo.
7: Quando per esempio in una spiaggia abbiamo trovato in 100 metri 7.800 bastoncini di cotonfiocco, abbiamo fatto capire che l'emergenza dei cotonfiocchi buttati negli scarichi e poi che finiscono in mare era un'emergenza reale.
2: L'ultima novità sono questi visori che consentono di esplorare i fondali marini dell'isola Ferdinandea.
7: Far vedere con i propri occhi cosa c'è da preservare ha un'azione più diretta nel far convincere la gente a preservare le bellezze marine.
0: E fino a domani a Londra il Carnevale di Notting Hill, evento che trasforma il quartiere di West London in una straordinaria celebrazione della cultura di strada. Allora da Londra ci aggiorna Valeria Fraschetti.
8: Come from Georgia, Portugal.
9: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori, di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
10: È un melting pot di razze, generi e religioni.
9: Ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano.
8: E questa è la sfilata dei Sound System, di questo evento che è la più grande manifestazione di strada di tutta l'Europa. Al mondo dopo il carnevale di Rio de Janeiro.
9: Attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito.
0: La Serie A, il Napoli inciampa nella prima alla Maradona contro un Como già formato Champions. Frattesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. Aurelio Capaldi.
11: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissa e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Calhanoglu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona

0: Idea.
1: Presentato a Londra in anteprima mondiale il nuovo film di Federico Zampaglione, ambientato nel mondo della musica tra horror e mistero. Il servizio è di Valeria Fraschetti.
2: Thank you so much. I'm gonna miss you.
3: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film, The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia, in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
4: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
3: A novembre nelle sale italiane, il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra, al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
4: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita. Ciao.
1: Ora la rassegna stampa con Eugenio Francesconi, a seguire Sapori e Colori. In questa puntata il boom del dessert a forma di frutta, la solidarietà in cucina, le eccellenze pugliesi tra terra e mare e la cucina italiana in California. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Restate con noi.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Sono tante le notizie e partiamo dal titolo: spari sul rave, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, aveva 22 anni. In azione è stato un commando, esplosi diversi proiettili, la polizia è sulle loro tracce. Successo in Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Poi a centropagina le fotonotizie, vedete Cipro, morti e dispersi, le accuse all'equipaggio che è stato arrestato e affondato un traghetto, il capitano è fuggito ed è stato arrestato, lo dicevamo, le immagini queste invece del traghetto naufragato, siamo a Cipro Nord, la paura sui volti dei passeggeri. Poi vedete l'intervista a Dario Franceschini che rivela la sua malattia, convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Vediamo insieme poi un ragionamento con tanto di editoriali di Paolo Lepri che andremo a vedere a breve. L'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, aveva vinto o comunque era in maggioranza il sì nei grandi centri, soprattutto Reykjavik, nelle zone rurali invece ha prevalso il no e la diffidenza nei confronti dell'Unione. Leggiamo insieme l'editoriale perché è molto interessante. Elezione islandese all'indomani del no alla ripresa dei negoziati di adesione dell'Unione espresso dagli elettori in un referendum. Dai molti risvolti importanti, l'allargamento europeo non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala, come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa parlando della rivoluzione. Citiamo il grande timoniere, anche se malvolentieri, perché la costruzione di una casa comune nel nostro continente, un tempo diviso e segnato dai confini antistorici, è stata una vera e propria rivoluzione, per alcuni versi parzialmente incompiuta. Chi conosce il vento gelido che spira Reykjavik anche in piena estate non può che raccomandare adesso attenzione. Costruire un'Europa ancora più grande richiede in primo luogo ricerca del consenso, come qualsiasi operazione politica. Poi visione strategica, senso di responsabilità e spirito di collaborazione basato sull'interesse generale. Ed è un processo necessario nel disordine mondiale di oggi, ma non per questo scontato. Prosegue all'interno Lepri con il suo editoriale. Lo dimostra appunto il referendum celebrato in quest'isola i cui cittadini hanno preferito fare da soli, come non si stanca di ripetere in campagna elettorale chi era contrario alla proposta del governo. Una suggestione ambigua su cui vale la pena riflettere. Riprendere il percorso per entrare nell'Unione e accogliere l'Islanda nel club europeo era in realtà uno scenario win-win, cioè avrebbero vinto sia Reykjavik che Bruxelles. Un po' di storia. I negoziati furono congelati nel 2013, quando 11 15 capitoli su 33 si erano conclusi con successo e però abbandonati definitivamente nel 2015. Si sarebbe potuto ricominciare da lì e puntare a superare in corsa gli altri candidati, pure l'Ucraina, e diventare il 28esimo membro. Entro un anno e mezzo, come aveva detto la ministra degli esteri, l'Europa avrebbe accolto un paese ricco e moderno, l'Islanda avrebbe potuto stabilizzare la sua economia. Non è andata così, nonostante l'impegno della Premier, che si era mossa con prudenza, sostenendo in questi giorni di apprezzare comunque qualsiasi risultato. Non sono bastate le rassicurazioni del governo sul fatto che soltanto un secondo referendum avrebbe potuto fornire un'eventuale via libera all'ingresso nell'UE. Ricordiamo, quello attuale in cui ha vinto il no era solo sulla ripresa dei negoziati, poi ci sarebbero stati appunto i negoziati stessi e ci sarebbe stato un altro referendum per ratificare le decisioni prese con gli accordi presi con Bruxelles. Il paradosso a cui stiamo attualmente assistendo, non solo in Islanda, è che spesso gli elettori incerti e indecisi scelgono alla fine un no definitivo piuttosto che un sì condizionato, ovvero dire no subito invece che dare fiducia con delle condizionalità. E la propaganda spesso va in una direzione precisa, cancellando appunto queste sfumature. L'opposizione ha presentato il referendum come se fosse già sull'appartenenza, invece che sulla ripresa dei negoziati, ha detto al politico Mazzinian Corrand, docente all'Università Reykjavik. Certo, c'è la questione della pesca, argomento fondamentale in un paese nel quale il 40% delle esportazioni viene dal settore ittico, e teme qui forse il tema centrale del no nelle zone rurali, che una volta entrato nell'Unione Europea, l'arrivo delle imbarcazioni europee nelle e acque. Gli elettori non hanno creduto a Gunnar Sdottir, secondo cui, come sostiene il Financial Times, la crescente importanza strategica dell'Islanda e il rafforzamento della sua economia sarebbero stati gli elementi decisivi per un accordo su basi favorevoli con Bruxelles e per mantenere interessi e controllo nazionale dei mari. La divisione dell'opinione pubblica su questo punto, con la capitale che ha votato in un modo e i territori non urbani in un altro, è un caso da manuale dell'epoca del sovranismo in un paese che fa parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio, già, dello spazio economico europeo, anche qui, e dell'area Schengen, riscuotendone chiari benefici. Mancava solo l'adesione all'Unione Europea. Bruxelles e Reykjavik non sono affatto lontane, vedete, comunque la strada era tracciata. In politica però tutto è possibile, ma sarà certamente difficile riaprire questa porta che ora è stata chiusa. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. È ovvio ripetere a questo punto che serve più Europa, non meno Europa. Bisogna vedere come. In un mondo senza regole, nel quale Donald Trump minaccia di annettere la Groenlandia scambiandola a volte con la stessa Islanda, la forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato no sarebbero stati maggiori se in questi anni fossero stati compiuti passi decisivi nella capacità di svolgere un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale, quindi più Europa nella difesa, nella sicurezza, nella protezione dei cittadini. Vedere un'Europa insomma come un'ancora di sicurezza in questo periodo di incertezza mondiale. E questo è il quadro che si pone. In questo quadro si pone il problema dell'allargamento, ovvero l'attrattività dell'Unione Europea in quanto base solida. Il fallito referendum di sabato scorso, anche per errori compiuti da entrambe le parti, primo dei quali, come dicevamo, la mancata ricerca del consenso intorno a questo riavvio dei negoziati, deve portare ad una riflessione su date, modi e scadenze di un progetto che non può navigare nella palude dei rinvii, delle lentezze e addirittura dei veti, come sono state viste spesso le scelte di Bruxelles. Ucraina, Moldavia, paesi balcanici non possono aspettare all'infinito, ferma restando naturalmente, ed è essenziale, la necessità di adeguare le legislazioni nazionali a criteri europei, come abbiamo visto era successo in Ungheria, adesione all'Unione Europea, sì, poi modifica dei criteri che l'avevano portata a entrare e così si è creato il caso Orbán. Pretendere il rispetto dei valori comuni, modificare i meccanismi decisionali, appunto abbiamo citato l'Ungheria, infine permettere a chi vuole nell'Unione di domani di andare più avanti. È ovvio che all'interno dell'Unione Europea, non dovendo essere più in competizione, ma in squadra con i paesi vicini, si può anche correre più velocemente. Tutte cose da fare più presto e non più lentamente, come sembra volere lo spirito del tempo a Bruxelles. Ecco la lezione islandese. Dunque, un interessantissimo ragionamento di Paolo Lepri che vi invito a rileggere sul Corriere di oggi per quanto riguarda appunto il no dell'Islanda al riavvio dei negoziati per accedere all'Unione Europea. Titolo di Repubblica che resta su questo tema. Vedete, Islanda vince il no, l'Unione non attrae più. Bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione, la premier europeista prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Poi vediamo anche altri temi su Repubblica in Sassonia, dove i neri di AfD, Alternative for Deutschland, possono ribaltare la Germania. Il suo leader Sigmund Ride, acclamato dai suoi fan, era considerato dal titolo di del Der Spiegel l'uomo più pericoloso della Germania. Lui su questo ci ride su, però è un dato che l'estrema destra in Germania sta prendendo sempre più spazi. Poi c'è la cronaca, anche se dalla Svizzera spari il rave, muore una ragazza abruzzese di 22 anni. Non è escluso il terrorismo, il comando che ha sparato è ancora in fuga, ma la polizia è sulle loro tracce. La spinta del governo, le parole di Giorgia Meloni, si faccia chiarezza e si portino i responsabili, assicurandoli alla giustizia. E poi un ragionamento che, per quanto riguarda, tornando un attimo al discorso della Germania, fa Concita De Gregorio, prendendo di spunto la situazione dell'estrema destra in Germania per l'Italia. Fate attenzione, la storia passa dall'angolo cieco. La gente vuole sicurezza, non gliene importa niente dei gay, dicono. La gente non vuole gli stranieri che ci invadano, figuratevi che cosa gliene frega dell'identità di genere. Le unioni civili, la procreazione assistita, l'aborto sono diritti di lusso, devi essere ricco per avere quei bisogni lì. La gente invece ne è povera. Continuiamo a leggerne una parte perché è molto interessante, soltanto alcuni stralci, poi vi lascio la lettura. A pagina 16 di Repubblica di oggi, dicevamo, qualcuno vuole... Vuole qualcuno che rimetta in ordine le cose. Le persone vogliono stare tranquilli, vogliono lavoro, vogliono una casa. La gente vuole sicurezza e avrà un duce, perché serve un duce, no? A riportare ordine e sicurezza. Questo pensa la gente che la sinistra, baloccandosi con questioni esistenziali, ha perso di vista. Serve qualcuno che sappia riportare a come erano prima, quando tutte le cose erano più semplici e chiare. Chi comanda e chi è comandato, facile. Un duce, un caudillo, è sempre stato questo nel tempo e nello spazio. Qualcuno che ha prosperato nella povertà, che si è fatto grande degli altrui miserie e che ha lucrato sulle paure, alimentandole nel consenso di popolo, il celebre legame con le masse popolari. Non di rado, quando torna la democrazia o nella democrazia, la sinistra al governo, le masse lo rimpiangono quando c'era lui. Attenzione, perché parlare di fascismo è un tic della sinistra, è controproducente, dicono. Va bene, se preferite invece di chiamarlo fascismo lo chiamiamo Ugo, sentite come suona così. Ugo vuole le donne a casa e i figli, con i figli, e gli uomini che procacciano cibo e protezione, che non mostrano debolezza. Il bel patriarcato mediterraneo vuole Ugo. Se poi lui ti picchia, sopporti, se ti ammazza, vabbè, capita. Ricordiamo, il femminicidio non esiste, virgolettato Vannacci. Andrà in prigione, le concubine, i gusti lesbici, anche il linguaggio è spaventoso. Questo per quanto riguarda il richiamo appunto al programma di Futuro Nazionale. No all'aborto, no alle unioni civili, educazione militare a scuola, una scuola di italiani, no alla cittadinanza per chi non è nato in questo paese, naturalmente no per chi ci è nato da genitori stranieri. Fuori tutti, remigrazione, rimandiamoli tutti nei lager che abbiamo finanziato, incoraggiato, e deportiamoli. No alle parate gay, no ai gay in TV prima di una certa ora, per ora poi vedremo, in fondo possono guidare. Cosa vogliono di più? Taglio delle tasse dunque, viva, giubilo ed esultanza. Come? Vabbè, poi lo capiremo. Intanto eliminando tutti quei servizi alla cittadinanza sostanzialmente inutili. Non vedete che la società è decadente? Intanto smettete di bestemmiare e disonorare i morti. Siamo un paese di tradizione romana e cristiana. Pregate e tacete. Molto interessante, ironico, al punto giusto, tagliente, quanto basta questo articolo di Concita De Gregorio, che troverete su Repubblica, perché analizza anche in maniera abbastanza interessante appunto il programma di Futuro Nazionale, letto in una chiave da leggere. La Stampa: no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Torna su questo tema il quotidiano piemontese. I sovranisti esultano, Le Pen: decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani, è un passo falso nel risico dell'Artico. Ricordiamo le mire di Donald Trump su Groenlandia e su Islanda, anche se lo ha confuso i due paesi più di una volta. Per quanto riguarda invece quello che è successo in Svizzera, c'è la fotonotizia, vedete, Maria Spinelli, 22 anni, di Atri, è morta per le ferite riportate nell'attacco. C'è stata una sparatoria contro i ragazzi che stavano festeggiando, stavano ballando al rave. La polizia svizzera: forse è terrorismo. Ricordiamo che ci sono anche due nostri connazionali feriti. La Stampa, come spunto per i quotidiani economici, parla dell'inflazione. In prima, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, guidata soprattutto dal rincaro dei prezzi dell'energia. Vediamo insieme anche il Messaggero, anche qui il titolo è sull'Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, causa Ceuta ancora frontiere controllate con la Spagna, questo per quanto riguarda ciò che viene dall'estero, però poi abbiamo anche molta cronaca, anche se in Svizzera, vedete lo spari e rave uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni di Atri,

Annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, il manager della Rai, tra l'altro. E poi c'è anche spazio per le vicende di Report, Sigfrido, il teledivo e il gran consigliere, così scrive Mario Aiello. E poi il dramma a Centocelle, a 16 anni, massacra di botte e uccide la madre. Il ragazzo poi ha chiamato la polizia, l'ho picchiata, forse è morta. Vedremo insomma quali sono state, che cosa ha spinto questo ragazzo di 16 anni ad uccidere la madre. Il Fatto Quotidiano, titolo è dedicato a Di Battista, che ha avuto un malore a Cuba mentre stava facendo dei reportage e dei docuvideo. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. L'umore è buono, però resta comunque in gravi condizioni. Ha detto: ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage, sentito dal ministro degli esteri Tajani, che ha un po' rassicurato sulle sue condizioni. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. Vedete, poi c'è spazio anche per la RAI, non solo Report. La riforma della governance e le nomine in scadenza al Consiglio di Amministrazione per l'anno prossimo. Le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto. Vediamo poi anche altri quotidiani con il Domani, nella sua consueta doppia apertura: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, solare eolico al palo, benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Così il Domani. E poi colpo all'Europa: l'Islanda dice no, a Bruxelles invece l'Unione non attrae più come prima. Il tema principale era quello che evidentemente non ha rassicurato gli islandesi, ovvero il mercato comune legato alla pesca, un'isola che è che gran parte dell'economia dipende appunto dal pescato. Il resto del Carlino: Ucraina, ipotesi vertice a tre, trilaterale con Zelensky, Putin e Trump, proposto dagli Stati Uniti. Putin però gela questa ipotesi. Lo faremo alle nostre condizioni, ovvero con un accordo già predisposto, solo da firmare. E continua a colpire Kiev. Ricordiamo che la scarsità di munizioni per la contraerea, con il rallentamento delle forniture americane, sta causando molti più morti. Prima i bombardamenti causavano meno danni e meno morti, proprio perché venivano intercettati molti più missili. Ora quelli che vengono lanciati molto spesso cadono a terra in zone popolate e creano morti in 24 ore, lo ricordiamo, 37 soltanto nella zona di Kiev. A Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti, che è stato ferito. E poi a centropagina la sparatoria rave in Svizzera, morta la ragazza di 22 anni. Il Giornale, il titolo è su Ranucci e gli 007, le carte segrete. Quotidiano che pubblica una fotografia che alimenta, comunque sia, condisce il giallo dell'autogrill, che aveva visto un altro scatto tra Renzi e Mancini, che discutevano tra di loro. Non si è mai fatta esattamente chiarezza, è stata poi riportata quella foto in una puntata di Report. Ecco, il Giornale inserisce un'altra fotografia all'interno per condire sempre di più questo mistero italiano. Svizzera, un'altra strage, è morta un'italiana a rave invece, è l'altra notizia che troveremo sulla prima. Vediamo insieme Il Secolo XIX, sparatoria a rave party, uccisa la ragazza italiana all'ombra del terrorismo. E poi Libero, lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Vediamo anche Italy Post, l'Islanda dice no all'Europa. E poi il Italia Oggi, proteggersi dai deepfake. Ci sono diverse strategie legali, un paio amministrative, una civile o una penale. Gli strumenti per difenderci ci sono, bisogna conoscerli. Chiudo con i quotidiani economici, il Sole 24 Ore, che fa un'analisi del carrello della spesa e come l'inflazione sta togliendo i soldi dalle tasche degli italiani. Più 17% per il tempo libero, ma il rincaro più grande al supermercato, vedete, quasi più 30%. Chiudo davvero stavolta con le notizie di sport, con il Cagliari che non riesce viene battuto in casa dall'Inter, e poi anche il Napoli che perde contro il Como. Napoli che regala 2 gol, Allegri perde al debutto al Maradona, inutile il bel pareggio di Højlund. L'allenatore: dobbiamo migliorare. E per la rassegna stampa è tutto.

0: Sembrare strano entrare in una pasticceria e scoprire decine di frutti esposti in vetrina. Siamo a Milano, nell'elegante zona di Brera. Qui Jacopo, giovane pasticcere, insieme a un suo amico hanno investito nella produzione della cosiddetta frutta realistica, sulla scia del famoso pastry chef francese Cédric Gollet.
1: La frutta realistica è un involucro in cioccolato che rinchiude all'interno attraverso diverse consistenze, cremose, texture, quindi più lisce, più delle dadolate di frutta, dei gel di frutta, dei culì, dove andiamo a riprodurre il frutto che esternamente riusciamo a vedere con gli occhi. Noi abbiamo a listino 22-23 tipologie di frutta realistica. Ovviamente non ce l'abbiamo disponibile tutti i giorni, ma riusciamo ad andare a ciclo e avere queste 22 referenze e 23 sempre disponibili.
0: E così l'idea ha avuto un impatto positivo, diventando in appena 2 mesi un punto di riferimento per molti amanti dei dolci.
1: Ora arriviamo a venderne nel weekend anche 900-1000 pezzi al giorno.
2: Ma come si spiega questo successo?
1: I social hanno un potere grandissimo. La maggior parte dei clienti di solito dice che sono talmente belle che è un peccato romperle, però alla fine poi è irresistibile, quindi si cede alla tentazione e si passa all'assaggio.
0: Ci spostiamo nel laboratorio dove nasce la frutta realistica, a lavorarci uno staff di una dozzina di persone.
3: Ogni frutto ha le sue consistenze, le sue creme e i suoi croccanti o quelli che sono i caramelli in maniera differente. In questo caso abbiamo fatto il mango, quindi con una crema 100% mango, esplosione di frutta interna, quindi abbiamo una brunoise, quindi un taglio di mango a cubetti con vaniglia e con fondo croccante. Tutto questo poi viene spruzzato proprio per rendere questa frutta davvero realistica.
0: E da supporto c'è anche l'elettronica con moderne stampanti 3D.
1: Partiamo da un'idea che sviluppiamo successivamente con dei modelli 3D, quindi a computer, e passiamo poi alla stampa 3D con la quale otteniamo delle matrici che le utilizziamo per fare i siliconi, quindi gli stampi che ci servono poi per realizzare la frutta realistica.
4: Il frutto è fatto.
1: E il frutto è fatto, oddio. Poi c'è il passaggio, quello un po' più difficile, mettere in moto quello che è l'arte pasticcera e quindi andare a capire quali sono le consistenze che vogliamo dare al cliente per avere quell'effetto wow quando romperai poi la frutta realistica.
5: Un progetto per dare autonomia alle persone fragili, assicurando loro un futuro abitativo e lavorativo. È ciò che fa a Carugate, provincia di Milano, la Fondazione Oltre.
6: Dopo di noi è il tema, il dramma che le famiglie con ragazzi disabili hanno, che si chiedono cosa succede quando non ci saremo più noi genitori, per cui abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda esistenziale.
5: In questi mini appartamenti inaugurati nel 2021, persone disabili che prima vivevano in famiglia sperimentano l'autonomia con compagni di appartamento e con l'aiuto di educatori.
7: Le persone arrivano qua e cominciano a sperimentare la vita insieme agli altri, i primi momenti di stacco della famiglia, e diciamo che la storia bella dell'autonomia inizia proprio in questo spazio.
8: Prima abitavo con la mamma e papà a Pessano. In questo appartamento viviamo in due, mi piace molto.
9: Posto meraviglioso, persone meravigliose, e davvero la mia vita mi ha cambiato in meglio, ma veramente in meglio, sì.
5: E per imparare un lavoro, al progetto abitativo si è aggiunto da poco un ristorante.
6: La parte lavorativa l'abbiamo appena realizzata con l'obiettivo di completare il ciclo della giornata, quindi anche con il lavoro, dove nella parte bar-ristorante lavorano professionisti, volontari e ragazzi disabili.
5: E il motto di questo ristorante è sapore inclusivo.
10: Sapore inclusivo perché intanto iniziamo a lavorare tutti insieme, quindi anche tante persone che magari non hanno fatto questo lavoro iniziano a farlo, iniziano a scoprirlo giorno per giorno insieme a noi. Quindi ovviamente abbiamo una base di professionisti, abbiamo i ragazzi fragili e abbiamo anche i volontari che vengono a darci una mano. Quindi diventa un gioco di squadra a 360 gradi, ognuno poi con il suo modo di fare porta qualcosa di diverso, chiaramente. Per oggi abbiamo preparato il nostro piatto che chiamiamo Inoltre, che sono praticamente questi mondeghini, quindi andiamo a riprendere una ricetta tradizionale milanese. Gli ingredienti principali, tradizionalmente parlando, sarebbero il bollito, il pane ammollato nel latte, quindi il pane raffermo che c'era, il prezzemolo, insomma un po' tutto quello che avanzava. Oggi noi abbiamo deciso di prendere questa ricetta tradizionale e portarla un po' più in chiave moderna, quindi andiamo a scegliere un macinato misto di qualità, andiamo a aromatizzarlo in maniera diversa.
5: Tu vieni da tutt'altro mondo, questo ambiente ti ha dato un'opportunità diversa.
10: Assolutamente sì, io ho lavorato principalmente nei ristoranti stellati per diversi anni, per poi avere la fortuna di iniziare a far consulenza a livello di apertura di ristoranti. In questo caso invece per la prima volta ho avuto l'opportunità di lavorare in un progetto, portare avanti un progetto per dire aiutiamo qualcun altro e non per quello che facciamo, e questa per me è stata ed è la soddisfazione più grande, la cosa più bella che possiamo fare.

0: sulla costa del Gargano, dove la foresta umbra si tuffa nel mare Adriatico, si nascondono piccoli gioielli di ingegneria, i trabucchi, a custodirli guardiani sempre più rari, i traboccolanti, a peschici li chiamano trabucchisti. Giuseppino, quanti anni hai?
1: Io, 93.
0: E da quanti anni fai questo lavoro?
1: Da quant'anni che sono nate.
0: Un complesso sistema di reti e pali, le cosiddette antenne, pesi e contrappesi, argani, inducono i pesci a cadere nella rete.
1: Un giorno, tre anni fa, ne ho fatto una tirata, ho preso 7 quintali, tutte di cefalo, una tirata sola.
0: Dal mare alla campagna, aspiranti chef a scuola di cucina diffusa, per conoscere e riconoscere tutti i sapori autoctoni.
2: Vengono sul Gargano, in quest'area magnifica, la Montagna del Sole, e con loro andiamo dai produttori, conosciamo questi visi solcati, queste mani ruvide, da dove attingere alle nostre ricette. Campagna, lago, trabucco, foresta, per chiudere a un mulino a pietra dove c'è una farina incredibile, è tutto un racconto.
0: I prodotti diventano materia di studio.
2: Facciamo un carpaccio eccezionale. Abbiamo della buccia di limone femminiello, abbiamo del limone fermentato con acqua e sale, e poi abbiamo le spezie, il critmo, l'elicriso, il Gargano in un piatto.
0: Nel lago di Varano, dove acqua dolce e salata si incontrano, c'è una sorpresa senza perla.
3: Adesso vi raccontiamo un po' quello che è il mio mestiere di allevatore di ostriche e vi facciamo vedere anche la grande qualità di queste ostriche. Ok, in questo momento sto facendo un'operazione che è l'asciugatura. Questa operazione noi la facciamo una volta ogni 10 giorni. Come potete vedere, quest'ostrica presenta una madreperla bianca, cristallina. Ho anche la madreperla inferiore, che non ha alcun difetto. Il frutto si presenta come madre natura ce lo vuole dare.
0: Anche le ostriche raccontano l'identità e la ricerca di chi ancora abita qui, tra vicoli e case di pietra bianca.
2: Gin tonic, pane e pomodoro, vinaigrette di barbabietola e olio e limone. Degustazione delle ostriche del Gargano in chiave originale, crude e in tempura di nero di seppia. Questa è la via.

0: abbiamo portato avanti un modo di cucinare che è molto casereccio, facciamo tutto qui, quindi molta gente usa cose prefatte. Noi cerchiamo di fare le cose come facevamo a casa nostra prima di aprire il ristorante, quindi come fanno tutte le persone in Italia quando si cucinano una cosa a casa, no?
1: Ad un paio d'ore da Los Angeles, nel deserto alle spalle della Città degli Angeli, ad un passo dal parco di Joshua Tree, c'è un luogo in cui gli elementi distintivi della California del Sud si mescolano con l'immaginario e con i sapori del nostro paese. Vecchio West e cinema, musica e cucina in un locale che è un ristorante ma che ricorda più un saloon.
2: Un acido, acido, acido!
3: Inizialmente è partito dal sogno di Lorenzo, che era nato durante il Covid, chiaramente con questa grande assenza di community, di gente, di potersi vedere, di poter condividere esperienze, fare musica, soprattutto dal nostro punto di vista, chiaramente da musicisti, ci mancava proprio questo modo di unirci e di trovarci, e sentivamo profondo questo bisogno di creare uno spazio dove poter condividere la vita. Essendo italiani, il cibo doveva essere assolutamente al primo piano, la musica, l'arte, e quindi abbiamo deciso di aprire questo posto perché era quello che univa tutte le nostre passioni in uno.
1: E qui tutto si mescola, dalla musica che parla italiano ma suona come una ballata country alla cucina che, partendo dalle ricette di casa nostra, deve incontrare i gusti di chi questi luoghi frequenta.
3: Il nostro pasto numero uno sono spaghetti e meatballs, chiaramente.
1: Per chi però dall'Italia capita nella Morongo Valley o anche solo per chi a due passi da Hollywood è un conoscitore del cinema e del cinema italiano, quell'insegna è un richiamo chiaro ad un genere e ad un mondo prima che ad un piatto.
0: E questa è la nostra interpretazione della fusione fra la cultura romana, italiana e l'ovest degli Stati Uniti, il Far West. Quindi c'è questo aspetto, e poi in più noi siamo siamo stati un po' intrecciati con il genere dello spaghetti western. Io, perché sono cresciuto vicino a dove abitava Sergio Leone a Trastevere, e lei perché suo papà ha suonato il basso su C'era una volta il West e probabilmente anche altre colonne sonore. Il suo vicino di casa è stato Ennio Morricone per molto tempo, e poi era figo il nome perché spaghetti western, sei nel West, qua gli americani, cioè...
2: Vinci ancora fino alla morte!

0: Raid degli Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Due morti, Pasdaran. Puniremo l'aggressore, missili su obiettivi americani in Giordania, USA è stata difesa. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani. Attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, almeno 8 vittime, diversi dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato dice: ce la metterò tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Ancora gravissima la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa, a 3 giorni dalla tragedia, estratta viva dal fango una bimba di 5 anni. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio-Ossola. Ipotesi più probabile, l'esalazione di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Le 5.01, ben trovati da Rai News 24. In apertura, nuovi raid americani sull'Iran. Colpita l'isola di Larak, almeno 2 morti. Per gli Stati Uniti non è stata un'aggressione ma difesa. Intanto l'Iran risponde con un attacco missilistico in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito statunitense. Attacchi confermati proprio dagli americani, che sostengono i missili sono stati intercettati. L'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: Nel mirino, 2 lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran, Washington, un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e controminaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale, la risposta sarà devastante e dolorosa. Poco fa delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania, che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero.

0: Poco prima delle 3 del mattino, alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati 2 proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante per una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: Cordoglio della Premier Giorgia Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane deceduta in Svizzera durante il rave. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. La vittima, dicevamo, Spinelli, avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera, la sua passione, la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
2: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
1: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste di Cipro del Nord. Il bilancio della tragedia, secondo il Cyprus Mail, è di 8 morti, 17 risultano dispersi, mentre 242 passeggeri sono stati tratti in salvo. Arrestati il comandante ed equipaggio del traghetto per presunta negligenza. Sentiamo Marina Lalovic.
3: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Unal Ustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: In

0: Nepal, al confine con il Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi. I soccorritori scavano nonostante il rischio di nuove frane e a distanza di 4 giorni continuano i salvataggi. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
1: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni, il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare, ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane, la strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico, vediamo colonne di soldati, i segni della forza dell'acqua sono ovunque. Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza, la scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano, ponti crollati o pericolanti, strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare.
2: No working.
1: Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
3: Discharging.
2: Yes, charging.
3: Yeah.
0: Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri Tajani. Rispondendo ad alcuni messaggi ha detto ce la metterò tutta. Intanto un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Sabrina Carreras.
4: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere vicinanza ad Alessandro Di Battista. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale e nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie. Ce ne parla Eva Giovannini.
3: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. È un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
0: Ora la rassegna stampa di Eugenio Francesconi.
5: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Spari sul rave, uccisa una ragazza italiana. Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Il dramma, la festa techno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. L'inchiesta è partita ed è caccia appunto al commando sulle sue tracce. Ci sono già i poliziotti svizzeri. Vediamo poi a centropagina le foto del traghetto naufragato a nord di Cipro. Paura sui volti dei passeggeri, morti e dispersi, le accuse all'equipaggio che è stato arrestato. E poi l'intervista a Dario Franceschini che rivela la sua malattia. Convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Trova spazio però anche sulla prima anche la notizia dall'Islanda. È stato respinto il referendum per riprende le trattative dell'adesione all'Europa, vince il no, e poi Paolo Lepri scrive un editoriale interessante su quale è la lezione che l'Unione Europea deve imparare da questo no. Andiamo insieme a vedere anche Repubblica. L'Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato referendum, la premier europeista ha detto prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Poi spari al rave, muore una ragazza abruzzese, non è escluso il terrorismo, e prosegue l'inchiesta, dunque sono sulle tracce del comando che ha sparato. C'è il reportage poi di Repubblica in taglio alto in Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, con Ulrich Siegmund che viene omaggiato dai suoi fan. Vediamo insieme anche altre prime pagine con La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, il passo fa alzo nel risico dell'Artico, questo no alla ripristinare i colloqui per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Poi c'è anche la foto, però notizia sul rave, gli spari con l'uccisione della ragazza italiana, la polizia svizzera forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti, così riporta La Stampa. Dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, il tema dell'inflazione lo troveremo anche su altri quotidiani, sul Sole tra poco qualche dettaglio in più. Non solo la benzina, i prezzi dei servizi crescono del 2,7% e poi i dati sull'inflazione che saranno consolidati già a settembre, li vedremo. Il Messaggero, l'Islanda il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, caos Ceuta ancora a frontiere controllate con la Spagna, anche qui la Svizzera, spari il rave, uccisa una ragazza italiana. Poi ancora cronaca, annega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, vedete, e poi anche la notizia che torna sulle prime, Sigfrido il teledivo e gran consigliere, la questione di Sigfrido Ranucci che è stato rimosso alla guida di Report. è lui che ha fatto ricorso. Il Fatto Quotidiano sta sulla notizia di Di Battista, che ha avuto un malore e a Cuba, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attende la seconda TAC posta sui social e chiama gli amici, è di buon umore, così lo riferisce anche il ministro degli esteri italiani che lo ha sentito al telefono. Vediamo insieme anche il Domani. Rinnovabili, gas e caro energia, il Domani fa un bilancio sui 4 anni di governo Meloni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, e poi nella seconda apertura, colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles. Vediamo insieme anche il resto del Carlino. Ucraina, ipotesi vertice, il drone ferisce un italiano, si tratta del segretario del PD Mantova, impegnato con i volontari non violenti, e poi gli Stati Uniti che rilanciano trilaterale con Zelensky, ma Putin gela, verrà fatto alle nostre condizioni. Il resto del Carlino, che poi a centropagina mette la morte della ragazza di 22 anni italiana a rave in Svizzera. Vediamo insieme anche il Giornale. Ranucci, gli 007, le carte segrete, e poi una foto pubblicata dal Giornale che troveremo sul Quotidiano di Tommaso Cerno. In principio fu l'autogrill, così il direttore cerca di riscrivere o comunque dare un tassello in più alla vicenda dell'incontro tra Mancini e Renzi all'autogrill, fotografato apparentemente per caso da una professoressa. Ebbene, c'è tutta la ricostruzione con questa foto in più che troveremo sul Giornale. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a rave, bisognerà capire la matrice e soprattutto chi ha sparato. E poi la rete di Pablo Rerosa con il gruppo terrorista, consigliere della Schlein. Questo è un dettaglio del Giornale che riguarda la segretaria del PD. Il secolo XIX, sparatoria a rave party, uccisa una ragazza italiana, ombra del terrorismo. E poi ancora la Serie A, un Genoa troppo timido si arrende alla Lazio. Vediamo insieme anche il Libero, lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla Rai, come suggeriva la Vitola. Ci sono novità poi anche sulla questione della casa nel bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori, questi le parole del legale della famiglia nel bosco. Vediamo insieme anche Italy Post. L'Islanda dice no all'Europa, ha fallito a sorpresa il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione, la delusione dei ragazzi giovani di Reykjavik, ma ha prevalso il no nelle zone rurali, soprattutto per paura della questione delle imposizioni di Bruxelles sulla questione della pesca, tanto cara all'Islanda. Italia Oggi per le notizie di economia, proteggersi dai deepfake, ci sono diversi modi, due strade amministrative, GDPR e AI Act, una civile articolata in inibitori e risarcimenti e una penale, così per sapere come difendersi. Il Sole 24 Ore, taglio alto dedicato all'inflazione, il carrello della spesa in 5 anni più 30%, olio e caffè record. Il Tempo Libero ha visto un'impennata del 17% sui costi, al supermercato il 30%, sulla cura di sé il 10% e l'8% sulla mobilità, soprattutto riparazioni e biglietti autobus. Lavoro, ecco, bonus in pole position invece è il titolo di apertura. Vado rapidamente a chiudere con la Serie A, appunto. Il Cagliari si sveglia tardi per quanto riguarda la sfida con l'Inter, vinta appunto dall'Inter, e il Napoli che ha perso con il Como. Prima delusione, il Napoli regala 2 gol al Como, Allegri perde nel debutto al Maradona. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dalla cronaca. Una vittima di 35 anni e 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in alta quota in provincia del Verbano, Cusio Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
6: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. Due sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza. Sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
0: In provincia di Napoli, ucciso in un agguato a colpi di fucile Raffaele Feltra, considerato il boss dei Monti Lattari. Ce ne parla Daniele Meloni.
7: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Feltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
0: Un 49enne è morto trafitto da un fendente sferrato dal padre di 83 anni. È successo a Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano. Antonello Marzio.
8: Preso dalla rabbia e dalla disperazione, ha coltellato e ucciso il figlio dopo l'ennesima lite. La vittima, Christian Menna, 49 anni. L'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
9: Conosceva i signori, no?
10: Non ho sentito niente.
9: Sentito niente?
10: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
8: Il padre di Christian, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, secondo alcuni testimoni, quando si è reso conto della gravità di quello che aveva fatto, ha allertato i soccorritori.
11: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e questo qua era fuori.
8: Il figlio?
11: Sì.
8: Ma fuori in che senso?
11: Mi dispiace per il signore.
8: Il figlio?
11: Quante ne ho viste quel signore lì?
8: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
0: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Andrea Bettini.
12: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. 4, 3, 2. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
0: Chiudiamo con la Serie A, il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro un Como già formato Champions. Frattesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. E vediamo i gol con Aurelio Capaldi, a seguire una breve pausa.
13: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via tre punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato, che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia, che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
14: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Raid degli Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Due morti, Pasdaran. Puniremo l'aggressore. Missili su obiettivi americani in Giordania. USA è stata difesa. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani. Attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, almeno 8 vittime, diversi dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato dice: ce la metterò tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Ancora gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa. A 3 giorni dalla tragedia, estratta viva dal fango una bimba di 5 anni. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio Osso. La ipotesi più probabile è l'esalazione di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Buongiorno, ben ritrovati da Rai News 24. Avete ascoltato i nostri titoli. Ora il faccia a faccia. Compie 50 anni di carriera e si regala un tour nei teatri che non aveva mai fatto. Lui è Drupi, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro con la musica, con Piccola e Fragile Tour. L'intervista è di Fausto Bellegrini. Buona visione. Prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Restate con noi.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. No? Che combini in questo?
1: Ma innanzitutto sono volati, sono 50 anni che sono passati in un attimo, forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle, dopo il problema che ho avuto ho una rinascita totale, è scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: Senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare, questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' condiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro. E forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì. da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatto un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato quando poi incontri nella tua vita ad allora Little Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non esci più, per fortuna.

0: Senti, se volessimo provare a fare appunto in questo viaggio, no? Provare a raccontare quali sono le pietre miliari della tua, quelle che tu consideri pietre miliari della tua carriera, quali ci metteresti?
1: Vabbè, per la mia carriera sicuramente vado via, perché oltre a darmi il successo vero, almeno all'estero, innanzitutto per me ha fatto sì che io smettessi di fare l'idraulico e potessi vivere di musica, e poi mi ha portato di colpo in un mondo. Cioè, io 3 mesi prima ero a fare l'idraulico perché ero arrivato ultimo a Sanremo, ormai la mia carriera era finita, e 3 mesi dopo ero a fare un galà a Parigi con Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Aznavour, Becot, Mireille Mathieu, uno spettacolo che presentava e conduceva, non so se te lo ricordi, Henri Salvador, fantastico.

4 Sanremo, ma non c'erano le telecamere. E allora lì questa ragazza, signora dell'RCA, che allora mi portò a fare questa trasmissione, e per la prima volta mi trovai davanti a una telecamera con una luce che si accendeva, ero come un gufo, ero così, no? E allora Henri, che aveva capito che insomma ero emozionato, mi portò a bere, mi diceva: ma tu devi fare così, e mi spiegò in due parole come bisogna stare davanti alla telecamera. È stato un fulmine, è stata una come si dice, un'apparizione. Ho capito tutto con tre parole. E lì mi sono accorto che forse ce l'avevo fatta. Lì eravamo due debuttanti, in mezzo a questi giganti eravamo io e Julio Iglesias, perciò fate.

sicuramente sereno è, perché in un mondo di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi, quell'anno lì, fra l'altro mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano, noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, sereno è, vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha squassato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Infatti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo, sì, particolarmente, sì, che è Provincia,
1: vabbè,
0: e Paese, no?
1: Sì.
0: Sì. Perché tu non hai cambiato le tue abitudini,
1: no,
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì, con i tuoi amici, cioè,
1: sì.
0: Sì, questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: È difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai, forse nella sfortuna di arrivare ultimo, arrivare tardi al successo, perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo, è diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma va, ci c'è un microfono, se sbagliavo, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: Se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo, no? Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. E era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino

0: c'è futuro e non c'è soluzione, povero amore, povero amore.
1: Che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
2: Sì.
1: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
2: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi, cioè un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi ma il ritmo del loro cuore batte uguale, l'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Penso di vorrei morire prima io di lei, perché saprei cosa fare, perciò provaci tu se sei capace. Io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare un amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone riesci.

0: chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti, perché siamo partiti con questa festa di 50 anni di musica. E siccome le canzoni sono tante, e siccome di strada ne hai fatta tanta, come stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta. E diventano pazzi loro, perché sai che ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto metto a posto tutte le sonorità, i suoni per sentirmi, e poi parto, incomincio a guardare la gente, incomincio ad ascoltare, a non usare il feeling, che è sempre lì, che non sanno mai cosa fare. Come va?

c'ho alcune volte canzoni che abbandono, magari il ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni. Ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora. E ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni. Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembravano, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me, o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. la tua storia?
1: E allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma il loro valore. Adesso ne stiamo facendo alcune, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove, canzoni che forse l'avevamo presentata qua, ma che con il problema che è una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che piange, e questa cosa mi ha, ma madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di una persona, è bello, insomma, la musica, ecco, dai.

0: piacerò.
1: Sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. Questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra musica, ha delle cose strane, strane. Oltre...

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Gli Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak, 2 morti. Pasdaran, puniremo l'aggressore. Missili su obiettivi americani in Giordania. Stati Uniti, è stata difesa. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra cui 2 italiani, attentatori ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, almeno 8 le vittime, 23 dispersi. È arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista. Dopo il malore che lo ha colpito a Cuba, l'ex deputato, ce la metterò tutta, un'equipe medica. Resta gravissima la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto al funzionante. Buongiorno e bentrovati da Renews 24. Nuovi raid americani sull'Iran, colpito l'isola di Larak, almeno 2 sarebbero i morti. E per gli Stati Uniti è stato necessario per evitare l'installazione di nuove mine nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde con missili su basi americane in Giordania, ma sarebbero stati tutti intercettati. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: Nel mirino 2 lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran, Washington, un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno 2 vittime e 2 feriti e controminaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale. La risposta sarà devastante e dolorosa. Delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania, che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Eggset da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti sugli altri fronti, anche quello interno.
0: Bossoli calibro 9 compatibili con pistole mitra, altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta in Svizzera durante il rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana e caccia all'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
2: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli.

0: non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: Cordoglio della Premier Meloni per la morte di Maria Spinelli. La giovane lo avete sentito deceduta in Svizzera durante il rave party. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano anche due cittadini italiani. E la vittima avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre, aveva lasciato la sua casa, la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. La sua passione è la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
2: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau. Ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
1: Traghetto affondato al largo delle coste di Cipro, 8 i morti, 17 sarebbero dispersi, mentre gli altri 242 passeggeri sono stati tratti in salvo. Arrestato il comandante dell'imbarcazione per presunta negligenza. Sentiamo Marina Lalovic.
3: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Unalustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: E in Nepal, al confine con il Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi, ma ci aggiorna in diretta da Pechino il corrispondente Nello Porto. Nello.
4: Sì, buongiorno. Il bilancio provvisorio ha superato quota 800, 788 morti in Nepal, 16 in Cina, 3.000 dispersi su entrambi i versanti e ancora nessuna notizia dei tre italiani che mancano all'appello. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta e in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Ieri il salvataggio di Manisha, una bambina di 5 anni intrappolata per 60 ore sotto le macerie. E ora le speranze si concentrano sugli oltre 900 operai rimasti bloccati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche nel nord del paese. A 5 giorni dalla catastrofe, però, le possibilità di trovare sopravvissuti sono scarse. E c'è un'altra emergenza, il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie. C'è un urgente bisogno di acqua potabile, i danni alle condutture, la possibile contaminazione delle fonti alimentano il timore di

0: di diffusione di malattie. Le autorità nepalesi hanno cominciato a seppellire in fosse comuni corpi non identificati in rapida decomposizione dopo il prelievo del DNA per un'identificazione successiva. Linea allo studio.
1: Grazie Anello Porto e andiamo in Ucraina, la guerra con gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, il Cremlino che apre un vertice trilaterale a livello di leader con Putin, Trump e Zelensky, ma solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Parla di negoziati complessi, ma sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta ai raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi.
1: Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana, l'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri italiani. Un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Sentiamo Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere vicinanza ad Alessandro Di Battista, colto dal malore a Cuba. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie, come ci dice Eva Giovannini.
4: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. È un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Dario Franceschini rivela di avere il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020, la diagnosi è stata una botta tremenda, dichiara il senatore ex ministro del PD intervistato dal Corriere della Sera. Franceschini, che a ottobre compirà 68 anni, ha deciso di parlare della sua condizione per dire a tutti gli altri malati di Parkinson: non isolatevi, combattete e continuate a vivere. Il caso di Report, i legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima, chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore, ma ci dice di più Laura Tangarlini.
5: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Una vittima di 35 anni, 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in alta quota in provincia del Verbano Cusio Osso. La sentiamo Caterina Cannavà.
6: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano. Ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: Ucciso in un agguato a colpi di fucile, Raffaele Feltra, considerato il boss dei Monti Lattari in provincia di Napoli. Sentiamo Daniele Meloni.
7: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Afeltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: A coltella il figlio 49enne al culmine di una lite è successo a Colico in provincia di Lecco, dove un uomo di 83 anni è stato poi arrestato dai carabinieri. Antonello Marzio.
8: Preso dalla rabbia e dalla disperazione, ha coltellato e ucciso il figlio dopo l'ennesima lite. La vittima, Christian Menna, 49 anni. L'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
9: Conosceva i signori, no?
10: Non ho sentito niente.
9: Sentito niente.
10: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
8: Il padre di Christian, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, secondo alcuni testimoni, quando si è reso conto della gravità di quello che aveva fatto, ha allertato i soccorritori.
11: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e questo qua era fuori.
9: Il figlio?
11: Sì.
9: Ma fuori in che senso?
11: Mi dispiace per il signore.
9: Il figlio?
11: Quante ne ho viste quel signore lì?
8: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
1: In Lombardia il presidente Attilio Fontana visiterà oggi i luoghi colpiti dal maltempo nei giorni scorsi a Cremona in attesa di stimare i danni causati dalla tromba d'aria della Grandine. Proseguono i lavori di messa in sicurezza del Duomo e di numerosi edifici. Sentiamo Francesca Giacobbe.
12: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo che, come vedete, è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
13: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi. Il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
12: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
13: Ancora in corso la conta dei danni.
14: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
13: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
15: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
13: Arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana, alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: A Londra, il Carnevale di Notting Hill, evento che trasforma il quartiere di West London in una straordinaria celebrazione della cultura di strada, continua a far sognare. Ne sentiamo l'inviata, Valeria Froschetti.
16: I'm from Georgia, Portugal.
17: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
18: È un melting pot di razze, generi e religioni.
17: ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano.
18: E questa è la sfilata dei Sound System di questo evento, che è la più grande manifestazione di strada di tutta l'Europa e la seconda al mondo dopo il carnevale di Rio de Janeiro.
17: Attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito.
1: Ed è sold out a Roma la cava dell'Auditorium Parco della Musica per l'eccentrico Tony Pitone. Sentiamo Antonella Pallante.
19: Tony Pitone, perché? Che cosa ti piace di questo artista?
20: Perché è meme e serio allo stesso tempo.
21: Il modo in cui coinvolge il pubblico.
22: È fuori dal comune.
23: Lui è fantastico.
24: Mi aspetto una performance sul palco che sia veramente unica.
3: E lo spettacolo Sui Generis non si è fatto attendere, con la cavea dell'Auditorium Parco della Musica sold out, trasformata per l'occasione in un singolare colosseo. A combattere la battaglia arriva lui, Tony Pitone, con l'immancabile maschera di Elvis, occhiali da aviatore, ma per l'occasione vestito da gladiatore insieme alla sua band in versione antica Roma.
25: Ciao Roma! Che bello essere qua!
3: Per una serata del Roma Summer Fest in perfetto stile estatoni, in scaletta i brani più conosciuti, da Rio a Balù a Donne Ricche, conditi da momenti di intrattenimento goliardico, gag tra Belve Feroci e Ponzio Pelato, incursioni nel mondo del jazz, battute sopra le righe, provocazioni, doppi sensi, irriverenza sul filo dell'eccesso, un'ironia che non conosce regole.
26: Peccato per i testi, però i testi sono divertenti.
27: È sempre bello il provocatorio.
28: Ha saputo sfruttare il black humor per fare della musica bella da ascoltare. Però sulle donne, se posso rivolgergli un invito, ci andasse più delicato.
29: Sono le 9 fuori piove, il cielo è pieno di te.
3: Tony Pitone unisce e divide, confermandosi comunque uno dei fenomeni musicali del momento, e il pubblico esplode di gioia quando a sorpresa arriva la romana Dito nella Piaga. Insieme hanno riproposto The Lady is a Tramp, il brano con cui hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Dunque Tony Pitone in versione gladiatore, promosso, a giudicare dal pubblico della cave, a pollice decisamente verso l'alto.
1: Lo sport e il calcio, la Serie A, il Napoli inciampa. Nella prima, la Maradona contro un Como già formato Champions. La Frattesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. Sentiamo Aurelio Capaldi, poi qualche minuto di pausa. Vediamo insieme che cosa ci riserva il tempo e poi ritorniamo con la seconda parte del nostro TG. Restate con noi.
30: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato, che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia, che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.

0: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dagli scambi a fuoco. Per la prima volta in un mese tra Stati Uniti e Iran, le forze statunitensi hanno colpito ieri due rampe di lancio iraniane sull'isola di Larak, provocando alcuni morti e feriti. Le guardie della rivoluzione iraniana rivendicano a loro volta un attacco contro obiettivi militari statunitensi in Giordania. Ed è caccia all'attentatore che ha sparato in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Trovati dei bossoli calibro 9, nell'indagine emerge anche che potrebbe non aver agito da solo. Dario Franceschini, senatore ed ex ministro del PD, rivela di avere il morbo di Parkinson. Ci convivo dal 2020 e la diagnosi è stata una botta tremenda, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera. Il suo appello ai malati come lui: non isolatevi, combattete e continuate a vivere. Lecce al Roma alle 18.30, Atalanta a Bologna alle 20.45 completano questa sera il tabellone della seconda giornata di Serie A. Ieri a Napoli vittoria esterna del Como nel primo scontro diretto fra squadre di vertice. Resta a punteggio pieno l'Inter grazie all'1-0 a Cagliari, stesso risultato per la Lazio in casa contro il Genoa. E andiamo in Nepal. Al confine con il Tibet continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi. I soccorritori scavano nonostante il rischio di nuove frane. A distanza di giorni continuano i salvataggi. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
2: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni, il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso. Riposano insieme tranquille oggi, non se la sentono di parlare. Ma due piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane, la strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico, vediamo colonne di soldati, i segni della forza dell'acqua sono ovunque. Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza, la scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano, ponti crollati o pericolanti strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare.
3: No working.
2: Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
4: Discharging.
3: Yes, yes,
4: charge. Yeah.
1: L'Ucraina con Kiev che continua ad essere sotto attacco, diverse esplosioni sono state udite nella capitale, Mosca minaccia, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Sentiamo da Kiev l'inviato Enrico Bona.
3: Brucia il polo industriale di Borespil appena fuori Kiev. Migliaia di metri quadri di capannoni che i droni russi hanno ridotto in un ammasso di lamiere fumanti con tutte le merci che contenevano.
4: Magazzini di prodotti alimentari, fabbriche di cioccolato, di giocattoli. Tutta questa zona centrale per la logistica è stata colpita insistentemente per quasi 24 ore.
3: Da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione, con ripercussioni mai avvertite prima in oltre 4 anni e mezzo di guerra.
5: In alcuni supermercati cominciano a comparire cartelli come questo, con scritto: a causa degli attacchi russi, alcuni prodotti o piatti preparati potrebbero venire a mancare.
6: Capita di vedere gli scaffali vuoti, anche perché c'è chi fa scorte di cibo. È un'abitudine degli ucraini quando hanno paura che le cose si mettano male.
3: Non una crisi sistemica, ma comunque un campanello d'allarme. Il Ministero delle Politiche Agricole certifica compromesso il 90% della capacità di distribuzione di beni alimentari, ma assicura: stiamo individuando soluzioni alternative. Gli ucraini non vivranno una nuova carestia.
6: Mancano soprattutto pasta e cereali. I prezzi sono già saliti per salumi e latticini, ma credo che aumenteranno ancora.
5: Il borsci, piatto tradizionale ucraino, si fa con le patate, con le barbabietole, le carote, il cavolo. Qui i prezzi sono rimasti più o meno gli stessi, 10 grivnie al chilo per le barbabietole, poco di più per le patate, stiamo parlando di circa 20 centesimi.
3: Tra poco più di un mese in Ucraina tornerà a farsi sentire il freddo, quest'anno con un motivo di inquietudine in più.
1: In Niger, all'indomani del tentato golpe, decine di soldati sono stati uccisi e arrestati nella capitale. I cittadini italiani e i militari della missione di supporto nel paese stanno bene, assicura Tajani. Ma sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
7: Uno dopo l'altro, in ginocchio, disarmati, sono i militari catturati dopo la rivolta. Vengono interrogati davanti alla telecamera: nome, grado, reparto di provenienza. Le immagini diffuse dal regime mostrano decine di arrestati. Alla rivolta hanno partecipato anche militari arrivati da reparti che stanno pagando un prezzo altissimo nella guerra contro gli jihadisti. Ed è qui la ragione profonda dell'ammutinamento. Il generale Chiani prese il potere nel 2023 accusando il governo di non riuscire a garantire la sicurezza. 3 anni dopo, Jenim e Stato Islamico avanzano e le perdite dell'esercito aumentano. Lo stesso accade in Mali e Burkina Faso. Le 3 giunte nate da colpi di Stato sono uscite dal gruppo economico dell'Africa occidentale, hanno fondato l'Alleanza per il Sahel, hanno cacciato francesi e americani e si sono legate alla Russia, ma non sono riuscite a fermare l'avanzata jihadista. Chiani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse. L'Africa Corps russo è intervenuto a fianco dei lealisti. Nella stessa area ci sono circa 300 militari italiani, gli unici europei rimasti dopo il colpo di Stato. Stanno bene e non hanno partecipato agli scontri, fa sapere il ministro Crosetto. La rivolta è stata repressa, ma nasce proprio dentro quell'esercito che aveva portato Chiani al potere, una minaccia con cui dovrà fare i conti da qui in avanti.
1: Rapita una bimba di 5 mesi dalla casa famiglia di Castelvolturno, la piccola di origine rom si sospetta sia stata sottratta dai genitori e portata fuori dall'Italia. La ricostruzione di Francesca Martelli.
8: Una culla vuota, la sagoma di 2 persone che si allontanano nella penombra. È la notte tra il 28 e il 29 agosto, quando una bimba di 5 mesi viene rapita dalla casa famiglia di Castelvolturno in cui si trovava. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del vicinato mostrano quella che sembra una coppia entrare in azione. Simona Molisso è la curatrice speciale e tutrice nominata dal giudice. Parla così della vita nella casa famiglia dove la bambina di origine rom era stata portata a fine luglio.
9: Era accudita splendidamente, le abbiamo fatto fare bilancio di salute, vaccinazione, controllo pediatrico.
8: L'arrivo nella struttura per minori di Castelvolturno dopo un controllo di polizia, quando gli agenti avevano fermato una coppia intenta a rovistare nella spazzatura. Sul sedile posteriore della loro auto avevano trovato la minore.
9: Il mio appello accorato è quello di segnalarci qualunque notizia utile al ritrovamento della piccola, ma anche degli altri fratellini.
8: Altri quattro fratelli della neonata, tutti tra i 2 e gli 11 anni, erano stati rapiti da un'altra casa famiglia nel napoletano e presumibilmente sarebbero stati portati in Romania. Erano stati allontanati dalla famiglia d'origine, portati a maggio del 2025 in una struttura considerata protetta per le gravi condizioni di incuria e degrado in cui avrebbero vissuto con i genitori di origine romena in un campo nomadi tra Quarto e Pianura. Si indaga sul possibile legame tra i 2 rapimenti e sull'eventuale responsabilità dei familiari.
1: Fine settimana di passione per la Sicilia, alle prese con un'emergenza incendi particolarmente grave che ha investito quasi tutte le province. Sentiamo Giorgio Ruta.
10: La nube nera è visibile dall'autostrada. Un incendio tra Aci Sant'Antonio e Aci Reale nel Catanese. In fiamme, un deposito di oli esausti.
11: Ho fatto un appello alla cittadinanza che vive attorno, diciamo, a questa attività produttiva, perché trattasi comunque di oli esausti, e quindi inalare questo fumo, quest'aria, diciamo, inquinata, che potrebbe anche, come dire, comportare difficoltà respiratorie.
10: Decine gli interventi del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile in tutta l'isola. Fiamme a Partinico, nel Palermitano, ad Augusta e a Siracusa, dove sono state evacuate alcune famiglie. In fumo anche la Pineta e l'area forestale di Chiaramonte e Gulfi, nel Ragusano. Queste sono immagini che arrivano dalla spiaggia di Letoianni. Il fumo copre il cielo. Le temperature

0: Temperature elevate e il vento forte hanno messo in difficoltà diversi territori. Danni a Ventimiglia di Sicilia, a Ciminna, dove un 26enne è stato ferito dal fuoco ed è stato trasportato all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha celebrato la messa proprio a Ciminna, manifestando solidarietà alla comunità ferita dalle fiamme. A Sciacca l'emergenza è rientrata, momenti di paura per 120 persone evacuate da un residence. Per mettersi in salvo sono state soccorse in mare dalla Guardia Costiera.
1: Lancio riuscito in Florida per il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura. Cercherà pianeti intorno ad altre stelle, come ci racconta Andrea Bettini.
2: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo, Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre, sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Luca Zingaretti è il primo ospite della festa del cinema di mare a Castiglione della Pescaia. Si racconta come attore e come regista. Paola Marinozzi.
3: Tanti vi ci mettete a spiarmi, papà! Lo capisci che mi dà l'ansia e mi soffochi? Ma te senti quando parli? Te senti?
4: La cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere che la gente era toccata dal film. Gli arrivava un qualcosa, poi mi hanno detto un po' tutti, di autentico, che li aveva toccati e commossi. Penso che per un regista che fa un film sia, diciamo, il premio più grande quello.
5: Presente alla proiezione del suo primo film da regista, La casa degli sguardi, la storia di un giovane segnato dalla dipendenza dall'alcol e da una profonda fragilità emotiva, Luca Zingaretti si abbandona al racconto delle più importanti tappe della sua carriera, a partire dalla passione per il calcio.
6: Io ero un ex calciatore che ancora non era proprio convinto al 100% della scelta fatta.
5: A 20 anni era stato chiamato dalla squadra del Rimini, abbandonata dopo aver superato la difficile selezione all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.
6: Ci sono tantissime similitudini tra il calcio e il teatro. L'allenatore, regista, il palcoscenico, il campo di gioco, il gol, la messa in scena, mi ha aiutato. Poi Ronconi mi diceva sempre che io avevo una mia inconsapevole teatralità.
5: E a proposito delle difficoltà che sta attraversando il cinema in questi anni e della sorprendente ripresa di affluenza di pubblico nelle sale e nelle arene quest'estate, Zingaretti risponde.
4: È un buonissimo segnale, perché vuol dire che la gente ha voglia di tornare a stare insieme, a condividere emozioni, no? E che il cinema nostrano e non solo è capace di queste emozioni di dargli.
6: Penso di essere abbastanza sereno e felice di quello che sto facendo in questo periodo della mia vita.
1: Presentato a Londra, in anteprima mondiale, il nuovo film di Federico Zampaglione, L'MS Ballad, ambientato nel mondo della musica, tra horror, mistero. Ma sentiamo Valeria Fraschetti.
7: Thank you so much. I'm gonna miss you. La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film, The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia, in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
8: Si parla

0: anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
1: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
0: Ma sono molto emozionato perché l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita. Ciao.
2: 25 anni dopo una storia che riparte dal Monte Sole, sentiamo di quale storia stiamo parlando con Sara Scheggia.
3: CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sul prato di Montesole a Marzabotto, avvolti dal calore di 10.000 persone. Due serate magiche, niente maxischermi, un palco nudo e la scelta di un luogo così carico di significato e memoria per dare il via a una reunion storica. A Montesole, 25 anni fa, i CSI, senza Massimo Zamboni, dedicarono un concerto a Giuseppe Dossetti, antifascista cattolico, e chiusero un ciclo perché si stavano già sciogliendo, dando vita ad altri progetti, come Per i Grazia Ricevuta. In queste due notti di fine agosto il cerchio si è riaperto nello stesso posto. Stavolta il tributo è stato anche a Francesco Guccini e al suo Appennino, con la canzone che il maestrone scrisse per i Nomadi, poi, uno dopo l'altro, i brani che hanno segnato gli anni 90. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, nuovamente insieme dunque. In viaggio, si chiama così il tour, che proseguirà per altre 5 date, almeno per ora.
2: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento. A cura di Dario Marchetti, noi ci vediamo più tardi, restate con noi.
4: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: has changed.
1: La guerra è cambiata, recita il monologo di apertura di quest'opera. E nei quasi 20 anni trascorsi da 2008 a oggi, anni in cui la suddetta opera è stata ostaggio di una vecchia console, anche i videogiochi sono cambiati un bel po'. Ma forse tutto questo tempo è servito a ricordarci quanto Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, fosse un videogioco imperfetto eppure attuale, anzi quasi profetico, come molte delle opere di Hideo Kojima.

profezia che ora è alla portata di tutti grazie al secondo volume della Master Collection che porta questo quarto capitolo della storia di Snake e Big Boss su PC e su tutte le console. Lungi dall'essere un capolavoro assoluto, Guns of the Patriots vedeva la luce durante la seconda presidenza Bush, negli anni in cui, dopo l'inizio della lotta al terrore post 11 settembre, iniziava ad essere evidente che le famose armi di distruzione di massa in Iraq, evocate dagli Stati Uniti per giustificarne l'invasione, non erano mai esistite. Una realtà che entra a gamba tesa anche nel mondo immaginato da Kojima, ormai fatto di guerre per procura condotte da milizie private, con intelligenze artificiali, soldati geneticamente modificati e controllati e robot assassini di ogni tipo. La guerra, dicevamo all'inizio, è cambiata e già all'epoca Metal Gear Solid 4 la raccontava come un'economia inarrestabile, cuore pulsante del mondo contemporaneo che senza di essa non saprebbe cos'altro fare. Oggi, con quello che accade a Gaza o in Ucraina, la finzione immaginata dal gioco è diventata qualcosa di molto vicino alla realtà. E non stupisce che sia un game designer giapponese, cresciuto nell'incubo dell'atomica, a fare dell'antimilitarismo uno dei principali temi dei suoi videogiochi. Ma non manca di certo l'altro cardine di Metal Gear, quello dell'eredità, di ciò che lasciamo agli altri una volta terminato il nostro viaggio su questa terra. Se il primo capitolo parlava di geni e il secondo di meme, che nella definizione scientifica data da Richard Dawkins è l'equivalente culturale del DNA, Guns of the Patriots riflette sull'importanza dell'individuo in quanto punto di vista sul mondo e di quanto possiamo davvero comprenderci a vicenda. Una fatica che nel gioco si manifesta attraverso il corpo di Solid Snake, qui prematuramente invecchiato e prossimo alla morte in quanto umano nato come clone, e nella lotta fino allo stremo di un soldato che ha finalmente trovato un motivo valido per combattere, cioè provare a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo. Guns of the Patriots è tutt'altro che un videogioco perfetto fra meccaniche ballerine, soprattutto quando si tratta di sparare, scene di intermezzo oscenamente lunghe, in alcuni casi oltre i 60 minuti, e un'ipersessualizzazione di alcuni personaggi femminili che già all'epoca aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio. Difetti che comunque non giustificano una prigionia di quasi 20 anni, in cui, come un buon vino, il gioco, ma anche Snake e in fondo anche noi, è invecchiato per poi essere stappato e bevuto da tutti, in un momento storico nel quale distinguere tra realtà e finzione, videogioco e campo di battaglia, non è mai stato così difficile.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con KabiLame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto venire voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

tempo si sposta.

Certo.

Potrebbero essere almeno due le persone che hanno fatto fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato, un italiano ucciso, altri 5 giovani feriti, 2 i connazionali. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro Nord. L'accusa è negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri. Almeno 8 le vittime, decine i dispersi. Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak, 2 morti. Pasdaran, puniremo l'aggressore, missili su obiettivi americani in Giordania e Mosca minaccia attacchi massicci in Ucraina. Resta gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 900, migliaia di dispersi, fosse comuni per i corpi, irriconoscibile, si teme il contagio delle falde e possibili epidemie. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba, l'ex deputato sui social scrive, ce la metterò tutta, un'equipa medica italiana è in viaggio verso l'isola. Calcio, seconda giornata di Serie A, il Como spugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono Inter e Lazio, oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.

Buongiorno, edicola di lunedì 31 agosto. Sulle prime pagine non può esserci la nuova escalation che si registra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. E allora molti temi che si affacciano in evidenza, dagli spari a rave party, ancora una volta la Svizzera teatro di un fatto di sangue, al voto dell'Islanda che pone nuovi interrogativi all'Unione Europea, alla situazione economica degli italiani al rientro dopo la pausa estiva. Partiamo da qua, allora, con le considerazioni di un quotidiano economico come il Sole 24 Ore, che parte come sempre dai numeri testardi, come dice qualcuno, il carrello della spesa. Vedete, in 5 anni rincari del 30%, ci dice il Sole 24 Ore, con olio e caffè a guidare la rincorsa dei prezzi. Aumenti di oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista, ma insomma è una tendenza che, quando il Sole 24 Ore va a esaminare il trend dei prezzi relativi a 4 panieri differenti di spesa, le variazioni tra luglio 2021 e luglio di quest'anno, ebbene, registra appunto questo dato, rincari vicini al 30%, per la precisione al supermercato un più 29,5%, che in alcuni casi, parliamo ad esempio di zucchine, più 51% e di caffè più 50,9%, registra delle vere e proprie impennate. Un aumento dei prezzi che naturalmente non può ignorare da settimane il caro carburanti, da qui anche le iniziative che sappiamo del governo sul rinnovo del taglio alle accise. Troviamo lo stesso tema anche nel richiamo in prima sul Mattino. Caro carburanti, bonus in arrivo, ci dice il Mattino. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e ai settori della logistica, quelli più bersagliati evidentemente dagli aumenti soprattutto del gasolio, del diesel. Oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. 3 interventi mirati, ci dice il Mattino, per spegnere la fiammata dei prezzi sul carburante, sono quelli che il governo intende mettere in campo per domare un'impennata della spesa che non accenna a smorzarsi e che ancora ieri su strade e autostrade vedeva il prezzo medio di benzina e diesel sopra la soglia psicologica dei 2 euro, ci dice appunto il Mattino di oggi. Arriviamo sulla Stampa e anche qui il richiamo in prima sul quotidiano torinese: dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari. Andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta nelle pagine interne della Stampa. Eccoci qua: lavanderia, estetica, casa, la corsa degli aumenti, ci dice il quotidiano torinese. Pesa anche sui servizi. Prezzi in salita del 2,7%, per barba e baffi Torino è la città più cara, anche il biglietto dell'autobus ritoccato al rialzo, a Roma pagano i turisti. Le parole di Cristina Scocchia, parliamo del gruppo Illy e dunque di caffè: il costo dell'arabica cresce dell'80%, a Natale rischio rincari sulla tazzina. L'amministratore delegata di Illy Caffè dice: noi aziende proviamo a mitigare il colpo, ma l'Unione Europea ci zavorra con norme inutili. Le norme a cui fa riferimento Scocchia, lo diciamo subito, sono quelle del packaging dei materiali e delle procedure per le confezioni, appunto, anche del caffè. Ma sono interessanti, o meglio, ci paiono interessanti considerazioni

vero l'offerta. E poi la considerazione interessante ci pare dell'amministratore delegato di Illy sull'impatto della crisi in Medio Oriente anche sul commercio internazionale del caffè. Il caffè, vede, nella stragrande maggioranza dei casi non passa da Hormuz, dice, ma da lì passa ad esempio il commercio dei fertilizzanti utilizzati nelle piantagioni. Dunque anche per noi c'è un prima e un dopo, la riflessione dell'amministratore delegato di Illy. Sul Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, carburanti, tre carte anti-rincari, vedete anche qui in evidenza le iniziative a cui lavora il governo. Governo al lavoro per estendere gli aiuti al ceto medio, allarme raffinazione, manca il 40% della produzione. Quali sono le linee sulle quali si muove o potrebbe muoversi, a giudizio del quotidiano veneto, l'azione dell'esecutivo? Tre carte contro il caro carburanti sono quelle che il governo intende calare sul tavolo del vertice di maggioranza oggi, mentre benzina e diesel continuano a volare sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Venerdì scadrà lo sconto alla pompa deciso dal Consiglio dei Ministri, diesel naturalmente. Poi si passerà agli aiuti mirati e selettivi alle fasce più deboli. Nel frattempo la Lega ha alzato la posta chiedendo che oltre agli autotrasportatori la platea dei beneficiari di misure comprenda anche il ceto medio. E è allarme raffinazione perché il gasolio è alle stelle più del greggio. La crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio. Manca ormai il 40% della produzione, ecco il motivo. I recenti attacchi agli impianti russi hanno amplificato le tensioni sui mercati e naturalmente gli attacchi a cui fa riferimento il Gazzettino sono quelli portati dai droni ucraini agli impianti e alle raffinerie in territorio russo, anche a centinaia, in alcuni casi migliaia di chilometri dalla linea del fronte. Arriviamo sulla stampa, o restiamo per meglio dire sulla stampa locale, con Brescia Oggi, e qui il titolo, vedete, caro scuola, stangata di settembre, ancora una volta l'economia in primo piano, il ritorno sui banchi e i conti delle famiglie, ci dice Brescia Oggi, tra libri e corredo fino a 1.000 euro a figlio. Per i figli, tra libri e corredo, il caro scuola è una stangata di 650 euro, ma la spesa per zaini, astucci, quaderni, diari può arrivare a sfiorare anche i 1.000 euro. Questo indicano i calcoli del quotidiano bresciano. Torniamo allora per un istante sulla stampa, nelle pagine economiche, non solo Ilva. L'autunno caldo dell'industria, dunque non solo il caro prezzi, in evidenza tra i problemi da affrontare per il governo. Da Diageo a Electrolux, ecco le crisi aperte. La Wilm, coinvolti oltre 50.000 lavoratori, il Ministero dimezzati gli addetti a rischio, salvati 11.000 posti dall'inizio dell'anno. Dunque molto è stato fatto, ma restano aperte ancora diverse vertenze. Eccole, Electrolux, c'è un piano di 1.719 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, congelati momentaneamente, sì, quei licenziamenti, ma poi cosa accadrà? Acciaierie Valburna, ancora si avvia a conclusione positiva al caso delle acciaierie Valburna, 2.000 lavoratori tra sede di Vicenza e Bolzano, incontro domani al Mimit. E poi PEG Perego, il calo delle nascite, la forte concorrenza asiatica, le difficoltà di mercato sono alla base della crisi di questa azienda che riguarda 300 lavoratori, e qui c'è un tavolo già convocato al Mimit l'8 settembre, ci dice ancora la stampa. Andiamo sul Messaggero e anche qui si parla, con il richiamo in prima, di autunno caldo del petrolio, carburanti, governo al lavoro per tre misure antirincari, mentre vedete la scelta del Messaggero è sugli spari a rave. La fotonotizia: in Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana. E poi Islanda, ci dice il Messaggero, il no all'Unione Europea. Ma restiamo sull'autunno caldo del petrolio, richiamato appunto dal Messaggero, e sulle tre mosse per scongiurare rincari. Si parla di accise, naturalmente. Ipotesi platea più larga sono le ipotesi su cui lavora il governo. Il governo lavora agli interventi mirati con l'obiettivo di allargarli al ceto medio. Oggi vertice di maggioranza per fare il punto sugli aiuti e sulle risorse da stanziare. Quali sono
queste ipotesi al vaglio dell'esecutivo, dice il Messaggero. Ad esempio, un buono carburante aggiunto

0: incentivo dei 500 euro già previsti dalla carta per dare una mano ai pensionati che altrimenti rischierebbero di restare fuori dalle misure che vengono valutate e misure che taglierebbero invece i disoccupati, dunque bisogna guardare anche a loro. C'è poi la strada da battere degli aiuti mirati alle categorie più esposte, ovvero gli autotrasportatori e logistica, perché il timore del governo è che la febbre dei prezzi finisca per far schizzare la temperatura anche sugli scaffali dei supermercati, innescando una spirale inflattiva da cui sarebbe davvero difficile venire fuori. La priorità per il settore è evitare che i costi lievitino su strada e gomma, viaggia circa l'80% delle merci lungo la penisola, quindi se ci sono rincari il rischio è che sia tutta la catena a subirne le conseguenze, dice il Messaggero, con la prospettiva di un circolo vizioso nel quale a risentire poi sono i consumi, da qui le considerazioni che vedevamo in apertura sul Sole 24 Ore. Ancora, sempre sul Messaggero, carburanti, l'allarme raffinazione, il gasolio corre più del greggio, lo vedevamo prima, la crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio, manca il 40% della produzione e intanto si guarda già all'inverno, gas e petrolio, che inverno sarà? Parte la corsa agli stoccaggi di metano, nell'Unione Europea mancano 15 miliardi di riserve, leggiamo sul Messaggero, la contesa tra vecchio continente e Cina rischia di farsi sentire sui prezzi, le quotazioni sono raddoppiate in 6 mesi ma restano lontane dai picchi raggiunti nel 2022. E l'origine di quel picco, ce la ricordiamo bene, l'esplosione della guerra, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tutto questo, quali ricadute politiche ha alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva? Il Domani punta il dito sulla presidenza del Consiglio, su Giorgia Meloni, rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza, sostiene il Domani, lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles, e qui il riferimento evidentemente è al Green Deal e alla transizione energetica. Ma da tutto questo Lorenzo Castellani parte per una riflessione più ampia su crisi economica e zero risposte che dà la politica. Perché? Perché sta arrivando la tempesta, ma la politica sembra pensare ad altro, argomenta Castellani. Allora andiamo all'interno del Domani, a pagina 6, a leggere alcune delle sue considerazioni. In questo scenario, che è quello che vedevamo di difficoltà dell'economia e di rischio spirale inflazionistica dettato anche e soprattutto dal caro carburanti, la politica italiana, scrive Castellani, appare singolarmente inadeguata. Il centrosinistra si avvicina alle elezioni senza sciogliere il nodo fondamentale. E qual è? Non la semplice scelta di un candidato, ma la definizione di una coalizione politica. Elly Schlein e Giuseppe Conte competono per egemonizzare due elettorati diversi, due culture politiche differenti, due idee non coincidenti di Stato, di Europa, di politica estera. Si specula allora di un nome terzo, magari amministratore di una grande città, ma la popolarità locale non coincide con la legittimazione nazionale. Sindaci e governatori sono difficili da trasformare in pochi mesi in un candidato nazionale riconoscibile e credibile da contrapporre a Giorgia Meloni. A destra, intanto, la crescita del partito di Roberto Vannacci introduce un fattore ulteriore di instabilità. Significa che una parte dell'elettorato sovranista e protestatario, più grande del previsto, cerca una rappresentanza più radicale di quella offerta dal centrodestra, e ogni punto sottratto la coalizione di governo rende più incerta la possibilità di una maggioranza. Perfino la riforma elettorale in discussione potrebbe non risolvere il problema. Perché? Perché potrebbe generarsi il caso più italiano di tutti: elezioni senza un vincitore netto, nonostante la nuova legge sia pensata proprio per costruirne uno. E allora, conclude Castellani, il punto decisivo non è elettorale ma di governo. Energia, industria, difesa, riarmo, sicurezza delle infrastrutture, protezione delle catene di approvvigionamento impongono una politica di lungo periodo, richiedono compattezza, gerarchia nelle priorità, riformulazione del bilancio, una classe dirigente disposta a pagare il costo delle decisioni. Oggi invece l'Italia non sembra avere, è la conclusione amara, né un sistema politico né una leadership all'altezza di una situazione sempre più difficile in un mondo tornato competitivo, costoso e armato. Queste non sono buone notizie per il paese, conclude il Domani. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni a Bari tra festa e proteste. Al porto con 10.000 persone, la premier sceglie di celebrare in Puglia il record di longevità del suo governo con 1.413 giorni a Chigi. De Caro che dice sarà De Caro, naturalmente il presidente De Caro in Puglia, sarà la benvenuta, dispiace per i fischi. Ancora su temi politici guardiamo la scelta dell'identità, proprio la longevità è il dato sottolineato e ops, la longevità del governo naturalmente, e ops, l'Italia intanto non è più il malato d'Europa, da qui anche il titolo del sorpasso con l'immagine dell'indimenticato e indimenticabile capolavoro del cinema. Ora gli investitori vendono titoli francesi per comprare BTP, ci dice l'identità. Ma allora concludiamo questo primo blocco di titoli e di riflessioni dei quotidiani in edicola con le voci, le opinioni della politica, in particolare di Chiara Braga, PD, la lettura che viene data dalle opposizioni di questo difficile momento economico, e poi Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, e invece Augusto Marchetti, Lega.
1: Per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche. E
2: gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi.
3: Le grandi banche hanno realizzato utili record mentre famiglie e imprese pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca.
0: Queste alcune voci della politica al rientro dopo la pausa estiva, il confronto soprattutto su temi economici. Un altro tema che per i quotidiani d'area centrodestra è ineludibile, resta quello su cui battere. Andiamo subito a vedere di quale tema parliamo con la scelta di Libero. La lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Siffrido paragonava a congiurati romani. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva La Vitola. A fine luglio, di fronte alla proposta della redazione di una sorta di cogestione dopo lo scoppio dello scandalo alla Vitola, Siffrido Ranucci attaccava duramente. Presa di questa vicenda, neanche il tempo per i bonus carburanti, altrimenti il ceto medio resta sempre al palo, ma l'apertura è ancora una volta sulla vicenda Ranucci-La Vitola. La Presutti nel mirino dei compagni, l'ultima raffica di Siffrido, è partito il massacro, sostiene il tempo, contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci. Foto di lei al ristorante di La Vitola, insinuazioni di Siffrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega. E poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti, Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate, però ricorda il tempo. Ma ora, per paradosso, essere colpevolizzata è proprio la Presutti, dice il tempo. Ancora il giornale, Ranucci e gli 007, le carte segrete, contro indagine, pubblichiamo i documenti, dice il giornale, che riscrivono il caso dell'autogrill. Il caso dell'autogrill è quell'inchiesta di Report 2020, inchiesta che aveva investito l'allora primo ministro Matteo Renzi. Pubblichiamo, dice il giornale, le carte, i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill, che rilanciano in sospunta una foto inedita e i controlli all'auto di Mancini. Mancini era l'interlocutore di Matteo Renzi. In esclusiva sveliamo i verbali in cui l'ex capo del DIS Elisabetta Belloni ha opposto al segreto di Stato sui rapporti tra Report e l'intelligence italiana. Potrebbe riaprirsi la Sicilia, che ci dice terremoto Report, scontro totale tra Ranucci e Rai, rebus redazione, la sfida dopo la rimozione

Dal programma per il conduttore si apre una settimana decisiva perché è sempre più scontro aperto tra Ranucci e Rai dopo la sostituzione del conduttore dalla guida di Report, dagli avvocati alla redazione fino ad Articolo 21. Cresce la pressione su Viale Mazzini, mi hanno ammazzato, ha dichiarato Siffredo Ranucci, mi difendo da solo. Mercoledì il confronto con la redazione e il direttore di approfondimenti Paolo Corsini. Resta su questo anche Repubblica nelle pagine interne, Report corsa contro il tempo per la nuova stagione, la russa che parla di modello da abolire, mercoledì l'incontro tra Corsini e la redazione in rivolta, inclusi due nuovi volti, senza aperture addio agli inviati storici, la fretta di garantire l'avvio a novembre. L'avvio naturalmente, la ripresa del ciclo di trasmissioni di Report, ancora su Repubblica, Ranucci, io in politica non escludo nulla, veleno sui conduttori, a Florinas migliaia di persone per il suo spettacolo, lo spettacolo teatrale di Siffredo Ranucci che ha conosciuto in quest'estate più tappe, migliaia di persone, dice Repubblica, per il suo spettacolo, ma chi volete che mi candidi, dice lui, attacco a Presutti, una mentitrice, la collega che appunto è stata indicata insieme a Daniele Piervincenzi per il ciclo di nuove trasmissioni per la conduzione di Report. Dunque questo resta un tema caldo sui giornali di oggi. L'altro tema che abbraccia la politica, le condizioni di salute di Di Battista, ce le ricorda il Fatto Quotidiano. Dall'ospedale attenda la seconda TAC, posta sui social, chiama gli amici. Di Battista, ce la metto tutta, ricordiamo che è ricoverato a Cuba, e vi preparo un bel reportage, dice il Fatto Quotidiano, con attenzione naturalmente per i suoi lettori tradizionalmente vicini all'elettorato 5 Stelle e dunque soprattutto alla prima fase storica del movimento che vide Di Battista proprio tra i protagonisti. Siamo tornati su Repubblica per l'Islanda, vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frosta-Tottir dice prevale la democrazia, ma Bruxelles è delusa, dice Repubblica. Il Secolo d'Italia parla con una qualche soddisfazione malcelata, diciamo così, di doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, a Reykjavik vince il no all'adesione e c'era una lezione per Bruxelles, dicono i conservatori al Parlamento europeo. L'Islanda gela l'Europa, vince il no all'astensione, ci ricorda il titolo scelto dal Corriere che apre sugli spari sul rave in Svizzera. E poi le considerazioni allora affidate a Paolo Lepri sulla lezione per l'Unione Europea. Eccole le considerazioni di Paolo Lepri, che dice riprendere il percorso per entrare nell'Unione Europea, accogliere l'Islanda nel club europeo, era in realtà un guadagnarci sia Reykjavik sia Bruxelles, ma non è andata così e allora sarà certo difficile riaprire porte che sono state chiuse. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. È ovvio ripetere a questo punto che serve più Europa, non meno Europa, in un mondo senza regole nel quale Trump minaccia di annettersi la Groenlandia, confondendola talvolta con la stessa Islanda. La forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato un membro fondatore di quella NATO che il presidente americano vuole ridimensionare o scaricare, la difesa nella sicurezza, nella protezione dei cittadini, dice Paolo Lepri. Sì, ma l'azione di una maggiore integrazione, in realtà l'Unione Europea sembra averne fatti pochi. La Stampa, il no all'Europa, il voto dell'Islanda spiano i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. E allora andiamo a leggere all'interno le considerazioni affidate dalla Stampa a Francesco Sforza sul passo falso nel risico dell'Artico. Scrive Francesca Sforza: inutile dire che gli europei avevano offerto garanzie agli islandesi e che c'era persino la possibilità di recedere dagli accordi in un secondo momento. Ma qui entriamo nel difficile capitolo della comunicazione europea, che non riesce mai a essere convincente, che alla domanda «perderemo i nostri pesci?», naturalmente per quanto riguarda l'Islanda,

non ha saputo offrire una risposta sufficientemente rassicurante. E da qui la soddisfazione della destra europea, la più esplicita Marine Le Pen. Il voto islandese dimostra che un'altra Europa è possibile. E invece è proprio il contrario, spiega Francesca Sforza. Il voto islandese dimostra che un'Europa più sicura, più attenta ai suoi interessi strategici nel lungo termine, più coesa e più capace di inventiva, sì, perché sul pesce un accordo si poteva trovare, si sarebbe trovato, non sarà al momento possibile. Ci terremo lo status quo, che tutto è tranne che una possibilità nuova, la considerazione a Mara. Su questo anche il foglio, no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, e allora l'interrogativo del quotidiano di Cerasa, ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria, il test decisivo naturalmente il foglio guarda alle elezioni francesi dell'anno prossimo e dice una vittoria di Marine Le Pen, la candidata della destra francese, sarebbe un colpo per l'Unione, perché la considerazione del foglio, perché Marine Le Pen in base ai sondaggi sembra in testa. Islanda il no all'Unione Europea, ci diceva il Messaggero, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen, ancora sul Messaggero, le considerazioni di Valenzise sull'altro episodio abbastanza sconcertante per noi europei, il caso Mladic, la lezione dimenticata di Brandt. Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale, per il quale la Serbia ha annunciato funerali con tutti gli onori. Insomma, dice Valenzise, troppi freni, troppe paure per aspettarci che Vucic si inginocchi in memoria delle tante vittime innocenti dell'aggressione spietata di 30 anni fa, anziché tributare un vergognoso onore al loro carnefice, Vucic, il presidente serbo, appunto richiamato dalla riflessione di Valenzise. Torniamo sulla prima di Repubblica per la vignetta di Altan. Prima il leader o il programma? La domanda. Prima l'uovo o la gallina? Risponde l'interlocutrice. E poi Ranucci contro i nuovi conduttori, presuntamente Pier Vincenzi fa il 2%, diatriba appunto sul futuro di Report. Rapidissimo sguardo anche alle pagine interne di Repubblica sul ballottaggio mossa della paura, l'opposizione prepara la battaglia, e sulla Tucca che dice il sindaco di Cesena, PD, fare in fretta ormai alle primarie non c'è alternativa. Ma vogliamo chiudere con uno sguardo rapido anche alla pagina spettacoli di Repubblica per segnalare la bella intervista a Gassman. I giovani hanno più talento della mia generazione, una stagione di impegni tra cinema, TV, teatro, dal ritorno di Guerrieri alla riapertura del Valle a Roma, e poi naturalmente i titoli dei quotidiani sportivi, Tutto Sport, SAR e non solo, i colpi di mercato, il senegalese atteso oggi a Torino. Fronte Juve anche in attacco, manovre, Spalletti telefona a Voltemade, il tedesco, per rafforzare l'attacco. La Gazzetta dello Sport che vede un super Como spacca Napoli, e roba da Inter, basta Ciala, ma i nerazzurri sprecano troppo la vittoria di Cagliari. E infine chiudiamo col Corriere dello Sport, Mago Hakan, il turco protagonista in questo avvio di campionato all'Inter, Çalhanoğlu. Kivu sbanca Cagliari 1-0, domina ma nel finale rischia. Inter, il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Secondo gol consecutivo del regista Lautaro e Pio, sfiorano il 2-0. Bissek salva su un tiro di Adopo. Anche la Lazio in vetta, Fratesi colpisce ancora e Genoa KO. E dunque la Lazio è in testa, forse questa la vera sorpresa dell'inizio di campionato, che vede invece il Napoli sconfitto al Maradona. Troppi regali, dice il Corriere dello Sport, perde al Maradona col Como 2-1. Gabriel Jesus intanto va al Barça, al Barcellona, era uno dei giocatori inseguiti dal Napoli per rafforzare l'attacco. È tutto per l'edicola di oggi, 31 agosto.

Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud,

0: rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Ancora ben trovati da Renews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dagli scambi a fuoco per la prima volta in un mese tra Stati Uniti e Iran. Le forze statunitensi hanno colpito ieri due rampe di lancio iraniane sull'isola iraniana di Larak provocando alcuni morti e feriti. I Pasdaran rivendicano a loro volta un attacco contro basi degli Stati Uniti in Giordania e negli Emirati e a fuoco nello stretto di Hormuz una petroliera dopo aver urtato due mine. Ed è caccia l'attentatore che ha sparato ad Arau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Cinque i feriti, trovati dei boccioli di pistole e fucili d'assalto. Nell'indagine emerge anche che potrebbe non aver agito da solo l'attentatore. Dario Franceschini, senatore ed ex ministro del PD, rivela di avere il morbo di Parkinson. Ci convivo dal 2020 e la diagnosi è stata una botta tremenda, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera. Il suo appello è ai malati come lui, non isolatevi, combattete e continuate a vivere. Ed ancora al calcio, Lecce Roma alle 18.30 e Atalanta Bologna alle 20.45 completano questa sera il tabellone della seconda giornata di Serie A. Ieri a Napoli la vittoria esterna del Como nel primo scontro diretto fra squadre di vertice. Resta punteggio pieno l'Inter grazie all'1-0 a Cagliari, stesso risultato per la Lazio in casa contro il Genoa. E torniamo ai nuovi raid americani sull'Iran, colpita, lo dicevamo, l'isola di Larak, almeno due sarebbero i morti, per gli Stati Uniti è stato necessario per evitare l'installazione di nuove mine nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde con missili su basi americane in Giordania, ma sarebbero stati tutti intercettati. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Nel mirino due lanciatori sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran, Washington, un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno due vittime e due feriti e contro minaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale. La risposta sarà devastante e dolorosa. Delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania, che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali e ammirai scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti sugli altri fronti, anche quello interno.
1: Boccioli calibro 9 compatibili con pistole mitra, altre per fucili d'assalto, sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Arau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. E caccia all'attentatore che potrebbe non aver agito da solo, ma sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
3: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati due proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga, ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore.

0: È straziante per una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I re dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: Il traghetto affondato al largo delle coste di Cipro, 8 morti, 17 dispersi, mentre gli altri 242 passeggeri sono stati tratti in salvo. Arrestato il comandante dell'imbarcazione per presunta negligenza, ma sentiamo i dettagli da Marina Lalovic.
2: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 74. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Una Lustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri italiani. Un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Ma sentiamo Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile, mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: E il mondo della politica si unisce nell'esprimere vicinanza ad Alessandro Di Battista, colto dal malore a Cuba. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie, come ci racconta Eva Giovannini.
4: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli, le primarie sono l'unica

0: Mica via, ma nel PD non tutti le vogliono e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare, è un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Una vittima di 35 anni, 5 gli intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in Alta Quata, in provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sentiamo Caterina Canavà.
2: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai Margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza. Sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: In Lombardia il presidente Attilio Fontana visiterà oggi i luoghi colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. A Cremona, in attesa di stimare i danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandine, proseguono i lavori di messa in sicurezza del Duomo e di numerosi edifici. Sentiamo Francesca Giacod.
3: Qui stiamo vedendo una delle colonne della guglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre 2 colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti della guglia.
4: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
3: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
4: Ancora in corso la conta dei danni.
5: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
4: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
6: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
4: Arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana, alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: Lo sport, il calcio, la Serie A, il Napoli inciampa nella prima Maradona contro un Como già formato Champions. La Fratesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. Aurelio Capaldi.
7: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao, l'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
1: Ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità con l'auto trasformata. Scopriamo mezzi camaleontici, dalla vettura che coordina i soccorsi con i droni all'elettrica modulare che ripari nel tuo garage, fino alle pazze conversioni australiane. La seguiamo insieme e poi il nostro TG torna alle 8. Vi aspettiamo.

0: Vista dall'esterno, potrebbe sembrare una normale compatta elettrica per un servizio d'emergenza, ma se ci avviciniamo, cambia davvero tutto. Non più un semplice mezzo per spostarsi, ma un vero e proprio centro di comando mobile, un nodo operativo su quattro ruote pensato per portare tecnologia e connettività proprio dove servono di più. È la mobilità in una forma davvero particolare, quella che mette il veicolo al cuore di un'emergenza. Aprire il portellone posteriore è un po' come entrare in una sala operativa. Al posto del bagagliaio tradizionale, una vera postazione di lavoro, due schermi ad alta definizione, una scrivania estraibile, vani dedicati all'equipaggiamento protettivo e ai dispositivi elettronici. Radio, tablet, computer restano alimentati direttamente dall'impianto del veicolo anche in movimento. Niente cavi penzolanti, niente improvvisazione, tutto integrato, tutto funzionale. E sul tetto un sistema di antenne trasmette un segnale 5G e Wi-Fi, creando una bolla di connettività laddove le reti civili siano assenti o magari fuori uso, un punto d'appoggio digitale che può fare la differenza quando ogni minuto conta. Il cuore tecnologico di questa vettura, però, è quello che sta sul tetto, un drone autonomo a lungo raggio, alloggiato in una piattaforma dedicata che può essere schierato direttamente dalla console di bordo. Pierre-Adrien Flexix coordina il team che ha progettato questo sistema.
1: This car is a Renault 4 electric.
2: Questa è una vettura elettrica che abbiamo trasformato e modificato per attrezzarla per i vigili del fuoco. La prima cosa che abbiamo integrato è la connettività. Il veicolo è in grado di generare una bolla completa di 5G e Wi-Fi per consentire ai pompieri di accedere a internet in qualsiasi situazione. È poi dotato di un drone autonomo posizionato sul tetto del veicolo.
0: I soccorritori non devono saper pilotare un drone, basta indicare sul touchscreen l'area da sorvolare, il sistema fa tutto il resto in modo completamente autonomo. Le immagini tornano in tempo reale al veicolo, elaborate dall'intelligenza artificiale integrata a bordo. Una mobilità che elabora, decide e agisce, anche nell'emergenza.
3: Renault's got a long history.
2: Questo costruttore ha una lunga tradizione di concept car, spesso piuttosto audaci. Questa sembra abbastanza concreta a prima vista. Sappiamo che i produttori stanno rendendo le loro vetture sempre più connesse. L'auto connessa è uno dei grandi temi del momento. Sono online, comunicano tra loro e con la rete. Questo è un esempio molto interessante di tutto ciò.
0: Il progetto nasce dal contributo operativo di vigili del fuoco arrivati da 19 paesi diversi. Per ora, è vero, è un prototipo, ma è un prototipo che funziona.
4: E se la prossima volta che la vostra auto elettrica si guasta non doveste chiamare nessuno? Se bastasse un'app sul telefono, uno sportello laterale e le vostre mani? È esattamente quello che propone Aria, un progetto di vettura elettrica modulare nato nei laboratori dell'Università di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Un'automobile pensata fin dal primo bullone per essere capita, smontata e rimessa in sesto dal suo proprietario. Una mobilità particolare questa, dove la relazione tra chi guida e la propria auto torna a essere diretta, concreta, umana. Al centro del progetto c'è un sistema diagnostico che chiunque può usare. Si collega l'auto al proprio smartphone tramite un semplice cavo USB-C. L'applicazione identifica in pochi secondi il problema, lo localizza sul modello tridimensionale del veicolo, con un punto rosso ben visibile, e indica gli strumenti necessari per la riparazione. Aria ha persino una cassetta degli attrezzi integrata, sistemata nel vano anteriore. Niente di ridondante, solo quello che serve, dove serve. Il ragionamento è semplice, ma taglia netto su uno dei punti più delicati della transizione all'elettrico. con le auto a batteria la complessità tecnica è cresciuta al punto che il proprietario medio non può più fare quasi nulla da solo. Taco Olmar, team manager del progetto, spiega perché questo è diventato un problema.
0: Ogni auto può essere riparata, ma quello che vediamo è che esiste una reale necessità di conoscenze specializzate, soprattutto con i veicoli elettrici di adesso. Quello che cerchiamo davvero di fare è ridare al consumatore il potere di riparare la sua auto.
4: Uno degli ostacoli più concreti alla gestione in autonomia di un'auto elettrica sono le batterie. Nei modelli convenzionali i pacchi batteria sono completamente integrati nella scocca e accessibili solo a tecnici autorizzati. Aria ribalta questa logica. Il sistema energetico è suddiviso in 4 moduli separati, raggiungibili dall'esterno attraverso un semplice sportello laterale. Callum Armour, ingegnere del progetto, lo mostra dal vivo.
0: Questo è il nostro pacco batteria modulare, accessibile attraverso questo sportello laterale. Si preme, si apre, si trovano i moduli. Quello che si può fare è scollegare un solo connettore e poi estrarre la batteria in questo modo. Ed è davvero semplice farlo da soli, a mano. Chiunque può farlo.
4: Lo stesso principio modulare si applica al gruppo motore, alloggiato nel vano posteriore in un sistema di gabbie facilmente smontabili. E persino alla carrozzeria. Paraurti e parafanghi sono fissati con perni speciali. Bastano una chiave dedicata, 90 gradi di rotazione e il pannello e via. Senza bisogno di alcun attrezzo professionale. In pochi minuti. Aria, per ora, è un concept. Ma il messaggio che porta è già potente. La democratizzazione della mobilità elettrica non può fermarsi all'acquisto dell'auto, deve arrivare fino alla sua manutenzione. E questi studenti olandesi hanno già trovato una risposta, concreta, intelligente e molto meno lontana di quanto sembri.
2: In Australia alcune delle auto più amate e conosciute hanno cambiato natura, non sotto i ferri di un meccanico, non per un aggiornamento tecnologico, ma per mano di un gruppo di studenti con un'idea artistica precisa e una connessione profonda con la propria cultura. Queste vetture, che per anni hanno percorso le strade australiane, sono diventate qualcos'altro. Saune, vasche a vapore, piscine riscaldate, oggetti di mobilità trasformati in spazi di cura. È il progetto Wainapuni Pulse e nasce da un istituto secondario di Hobart in Tasmania. Studenti di origine aborigena, guidati dall'artista Benjamin Paul, hanno lavorato per mesi fianco a fianco con mentori specializzati, tagliando, saldando, smontando e rimontando i veicoli fin nei loro interni. 5 automobili danneggiate trasformate in 5 installazioni funzionanti, perché l'automobile in questo progetto non scompare, viene reinterpretata, diventa la struttura portante di un'esperienza che parla di acqua, di comunità, di appartenenza a un territorio. Paul spiega l'idea di partenza.
0: L'idea alla base di Wainapuni Pools è il bagno come modo di connettersi al territorio e tra di noi. Riguarda anche il trasformare queste auto e reimmaginarle come contenitori di cura e di connessione.
2: Il risultato è un centro benessere a cielo aperto, dove le auto, una volta simbolo di movimento, sono diventate luoghi di sosta, calore e incontro. L'Australia è un paese dove l'automobile ha sempre avuto un posto speciale, quasi mitico. Non stupisce allora che qualcuno abbia deciso di andare oltre, di trasformare la propria vettura in qualcosa di straordinario, capace di raccogliere intorno a sé curiosità, ammirazione e persino la storia personale di chi l'ha costruita. Che si tratti di una sauna ricavata da una vecchia berlina o di una Jeep trasformata in un veicolo direttamente uscito dal più celebre film di dinosauri della storia del cinema, in Australia l'automobile è diventata tela d'artista. Quello di Zachary Wire è un progetto diverso, più personale, quasi viscerale, ma nasce dallo stesso impulso: prendere un mezzo e reinventarlo. La sua Jeep, ricostruita nei minimi dettagli per somigliare all'iconico veicolo del blockbuster hollywoodiano sui dinosauri, non passa certo inosservata per le strade di Adelaide.
0: Ogni volta che parcheggio da qualche parte, in pratica mi ritrovo persone che si avvicinano, chiedono di farsi una foto, roba così. Una volta un tipo è quasi caduto dalla bici perché cercava di guardarla mentre passava.
2: Weyer non è solo. Intorno a questa passione è cresciuta una vera comunità di appassionati che si danno consigli e supporto tecnico per realizzare le proprie repliche. Il salto di qualità più recente è arrivato quando alcuni di questi veicoli sono stati usati come scenografia per un cortometraggio realizzato da filmmaker amatoriali. La macchina cinematografica, letteralmente e figurativamente, ha incontrato l'automobile trasformata in arte. Due storie lontane geograficamente, eppure vicine per spirito. In Tasmania e ad Adelaide, l'automobile non è più solo un mezzo di trasporto, è materia da plasmare, da reinventare, da fare propria.

Una buona giornata ai telespettatori di Rai News. Oggi, 31 di agosto, si chiude l'estate meteorologica. Certamente non si chiude l'estate, quella astronomica la saluteremo con l'equinozio tra una ventina di giorni e passa, ma soprattutto non cambia molto la situazione dal punto di vista meteorologico rispetto agli ultimi giorni. Ancora una circolazione che vede una nuvolosità che si addensa sui monti durante le ore centrali del giorno, Alpi centro-orientali e Appennino per quel che riguarderà oggi, e poi molto sole. È ancora parecchio caldo, anche se appena mitigato rispetto agli ultimi giorni. Andiamo a vedere la grafica relativa proprio alla previsione per oggi. Notiamo i temporali sull'area alpina, specie centro-orientale. Verso sera potranno scendere anche un po' più giù sull'alta collina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Li ritroviamo anche nelle ore centrali di oggi sull'Appennino meridionale. Lì si spegneranno al tramonto e quindi molto sole sulle coste con una ventilazione un po' più sostenuta rispetto agli ultimi giorni, soprattutto diversa, ovvero nord-ovest in area tirrenica e ionica soprattutto, e questo contribuisce a rimescolare l'aria pur mantenendo però un moto ondoso a tratti un po' più accentuato sul Tirreno, sullo Ionio, tra i canali, sui canali tra le isole maggiori. Il tutto, come dicevo, in un contesto di temperature che tendono a scendere un po' sulle regioni meridionali, e quindi non più oltre i 40 gradi, ma appena sotto, in un contesto di valori che saranno meno diffusamente elevati e quindi con una tendenza, seppur graduale, al termine di questa ennesima e forse potremmo dire anche ultima onda di calore dell'estate. Un'occhiata rapida ai valori di temperatura attesi sui nostri capoluoghi di regione, giusto il tempo per salutarvi e per augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Potrebbero essere almeno due le persone che hanno fatto fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato, un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, 2 connazionali. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro Nord. L'accusa è negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri. Almeno 8 le vittime, decine i dispersi. Raid americano sull'isola iraniana di Larak, 2 morti. Teheran attacca base negli Stati Uniti in Giordania, fuoco su petroliera dopo l'urto con mine ad Hormuz, Mosca minaccia attacchi massicci in Ucraina. Resta gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 900, migliaia di dispersi, fosse comuni per i corpi riconoscibili, si teme il contagio delle falde e delle possibili epidemie. E resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato sui social scrive: ce la metterò tutta, un'equipe medica italiana è in viaggio verso l'isola. Calcio, seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono Inter e Lazio, oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ancora buongiorno e bentrovati da Rai News 24. Bossoli di pistole, fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana e caccia all'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Ma sentiamo i dettagli da Berlino in diretta dall'inviata romana Fabrizia Terromana.
1: Sì, in Svizzera ancora caccia all'uomo, le ricerche sono incessanti, vengono effettuati controlli, vengono fermate le automobili anche oltre frontiera in collaborazione con la polizia tedesca di Friburgo, ma le indagini sono in corso, sono intense, ma possono essere ancora molto lunghe. La polizia ieri nell'ultimo punto stampa ha detto che vanno ancora ricostruite le circostanze, il momento e il movente dell'attacco, quindi ancora si sa pochissimo. L'unica cosa che è stata detta, appunto, che sono stati trovati proiettili di calibro diversi, 9 mm, quindi un proiettile da pistola o da mitra, ed altri invece compatibili con armi a canna lunga, con fucili d'assalto. Ancora però, appunto, non si conosce la dinamica dell'attacco, non si sa da dove sono stati esplosi i colpi, né quanti colpi siano stati esplosi, e non si sa ancora con certezza se l'autore è una persona o ci sono più persone coinvolte nell'attacco. Gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Per questo le immagini sono ancora molto difficili, non si esclude nessuna pista, un attacco criminale di cui non si conosce il movente, potrebbe essere legato a una vicenda privata o un regolamento di conti, non si esclude un attacco terroristico o non si esclude anche che si tratti di un'aggressione legata ad un gesto di follia indiscriminata contro la folla. L'Italia intanto ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere per le indagini sul decesso della nostra connazionale Maria Spinelli, italiana abruzzese che era residente in Svizzera, ricordiamo, una ragazza di 22 anni, ed anche per assistere gli altri connazionali che sono stati coinvolti nell'attacco, 2 italiani tra i feriti, per fortuna hanno riportato solo ferite lievi, non corrono nessun pericolo. Per il momento è tutto, vi aggiorneremo chiaramente nelle prossime edizioni. A voi.
0: E grazie a Romana Fabrizi, l'avete sentito, la vittima Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre, aveva lasciato la sua casa, la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. La sua passione è la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
2: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici. Ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
0: Il traghetto affondato al largo delle coste di Cipro, 8 morti, 17 dispersi, mentre gli altri 242 passeggeri sono stati trattati.

0: meridionale del corridoio. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran continua a sostenere che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo resterà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno scorso. Intanto il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma ribadisce che le forze armate della Repubblica Islamica sono pronte a reagire a tutte le aggressioni e poi afferma che l'instabilità nell'intera regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian incontrerà gli alleati Putin e Xi Jinping in Kirghizistan.
1: Grazie Anna, e andiamo in Nepal, al confine con il Tibet, dove continua ad aggravarsi il bilancio della 100, i morti, 4.200 i dispersi. Ci aggiorna in diretta da Pechino il corrispondente Nello Porto. A Tenello.
2: Nelle aree alluvionate le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Dopo il salvataggio di Manisha, una bambina di 5 anni intrappolata per 60 ore sotto le macerie, le speranze si concentrano sugli oltre 900 operai rimasti bloccati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche nel nord del Nepal. A 5 giorni dalla catastrofe, però, le possibilità di trovare sopravvissuti sono scarse. I soccorritori si sono calati con le corde all'interno di una galleria e hanno cercato di mettersi in contatto con gli operai, senza però ricevere risposta. Familiari e parenti dei dispersi affollano ospedali e obitori nella speranza di riconoscere i propri cari. E c'è un'altra emergenza per le popolazioni colpite, il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie. È urgente il bisogno di acqua potabile, i danni alle condutture, la possibile contaminazione delle fonti alimentano il timore di diffusione di malattie. Le autorità nepalesi hanno cominciato a seppellire in fosse comuni corpi non identificati in rapida decomposizione, dopo il prelievo del DNA per un'identificazione successiva.
1: È di 2 morti e 16 feriti il bilancio dell'attacco missilistico di ieri al Belgrado. Intanto è al via in Kirghizistan nel vertice tra Xi Jinping, Putin e Modi. Ma sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta per tutti i dettagli in diretta. A te, Eliana.
3: Il Cremlino esclude al momento la possibilità di un vertice trilaterale con Trump e Zelensky, perché vertici di questo tipo, dice il portavoce Peskov, sono possibili soltanto per finalizzare un accordo di pace. Peskov ha parlato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove a margine Putin oggi incontrerà già Xi Jinping. Secondo Peskov, risponde così alle indiscrezioni pubblicate dal sito statunitense Axios, secondo il quale il capo della CIA Radcliffe sarebbe venuto qui a Mosca la settimana scorsa per proporre un vertice trilaterale per riavviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Per Peskov al momento non ci sono le precondizioni, i negoziati di pace sono un fenomeno complesso e lungo, ha detto. Intanto anche la scorsa notte attacchi ucraini nel territorio russo, oltre alle raffinerie a Belgorod ci sono stati morti e una decina di ferite, e il Ministero della Difesa russa attacca l'Ucraina dicendo che l'esercito russo è pronto a sferrare degli attacchi massicci contro l'impianto energetici ucraini per rispondere ai frequenti attacchi ucraini contro i siti energetici e civili russi. Linea a voi.
1: Grazie Eliana. Andiamo in Ucraina, dove la carenza di cibo si aggrava, il bilancio del raid sui depositi di munizioni alla periferia di Kiev. Ma andiamo in diretta dall'inviato Enrico Bona. A te Enrico.
4: Le minacce naturalmente vengono prese sul serio, anche perché già l'anno scorso la rete energetica era stata pesantemente colpita dai raid russi. Si cerca di fare il possibile per metterle in sicurezza, ma si fa i conti anche con gli attacchi, i raid quotidiani. E pochi minuti fa ha nuovamente risuonato la sirena di allarme, quindi a Kiev e nella regione di Kiev ci si prepara per un quinto giorno consecutivo di raid russi. Nella notte è lanciato almeno un missile e 120 droni. Ieri il presidente Zelensky ha detto che negli ultimi giorni i droni russi lanciati contro l'Ucraina sono stati 1500, 800 dei quali a reazione, un tipo di propulsione più nuova. Sono droni più difficili da intercettare, si cercano strumenti economicamente sostenibili per fermarli. Lo dicevamo, nuovi attacchi nella città di Kherson. Nel sud è stata colpita una struttura sanitaria, sono stati centrati edifici residenziali invece sia Sloviansk che nel Donetsk.

0: Che a Zaporizhzhia, e fatto riferimento al bilancio che si aggrava del raid russo su un deposito di munizioni l'altro ieri, le vittime sono 38, ma purtroppo altre 4 persone risultano ancora disperse. A te.
1: Grazie Enrico. La settimana della politica si apre con gli schieramenti invece pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Continua a tener banco anche la questione del caro carburanti. Andiamo in diretta da Montecitorio, c'è Alberto Puoti. A te Alberto.
2: Eh sì, è una settimana di ripresa di lavori in Parlamento con gli occhi puntati sulla legge elettorale e sul caro carburanti. Nella maggioranza gli azzurri sono contrari alla tassazione degli extra profitti delle banche, mentre per la Lega si tratta di un provvedimento necessario e c'è un'alleanza trasversale inedita, perché dalle opposizioni su questo sono contrari anche il PD, 5 Stelle e AVS, che chiedono al governo uno sforzo proprio contro il caro carburante. Intanto lo dicevi, è la settimana della legge elettorale, perché gli sherpa della maggioranza della scadenza di domani alle 12 per gli emendamenti in Senato, e legge elettorale che ha diversi nodi ancora da sciogliere, primo fra tutti quello delle preferenze, ma poi c'è anche perché si teme sia incostituzionale, e poi c'è il ballottaggio che vede molti di Fratelli d'Italia e Forza Italia favorevoli, mentre la Lega è contraria perché teme che al primo turno possa favorire poi i vannacciani. Mentre sono contrari al ballottaggio, ma contrari a tutta la nuova legge elettorale, le opposizioni, che anzi attaccano la maggioranza per perdere tempo su questo. Azione dice temono i vannacciani, mentre Maggi di Più Europa dice che questo, più che Stabilicum, dovrebbe essere chiamato Mutarellum. Infine, notizia di oggi sul Corriere della Sera, il senatore del PD Dario Franceschini annuncia la sua malattia, il Parkinson, e chiede a tutti i malati di combatterlo vivendo. A voi.
1: Grazie Alberto. E Alessandro Di Battista resta invece ricoverato a L'Avana, lo abbiamo sentito, l'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Tajani, un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica, ma ci dice di più Sabrina Carreras.
3: Dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. Ce la metterò tutta per tornare, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. La Farnesina è pronta a riportarlo in Italia, segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima, chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
4: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse avanzate nella lettera di esonero. Dite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la

0: traggono a tavola nel ristorante di La Vitola, non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Una vittima di 35 anni, 5 intossicati tra cui uno in gravi condizioni è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in alta quota in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
2: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai Margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanesicato, tutti presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscani. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza. Sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: Ucciso in un agguato a colpi di fucile, Raffaele Afeltra, considerato il boss dei Monti Lattari in provincia di Napoli. Sentiamo Daniele Meloni.
3: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Afeltra, 68 anni, noto ne. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire il rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Lavoro sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, Cerniera Senese e la penisola sorrentina.
1: Il calcio, la Serie A, il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro un Como già formato Champions. Fratesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi, ma sentiamo Aurelio Capaldi.
4: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao, l'assist per Baturina, disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovì, decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il punteggio pieno, come la Lazio che supera di misura il Genoa in un olimpico ancora deserto.

0: il protagonista Gattuso si sta rivelando una buona idea.
1: Ora le informazioni sul traffico, poi una breve pausa a seguire la rassegna stampa curata da Paolo Cappelli. Restate con noi.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: Buongiorno. Flussi veicolari in graduale aumento per i consueti spostamenti pendolari dopo le vacanze estive. Molto trafficata la 14 tra Imola e Bologna, proprio per coloro che stanno rientrando dalla Riviera Romagnola con i tempi di percorrenza di 40 minuti. Ad ogni modo, vediamo come si presenta la viabilità in area bolognese. Vedete flussi intensi di traffico in A14 qui all'altezza di Bologna. Andiamo sulla Firenze Mare, qui ci sono code proprio verso l'Autosole. E ritorniamo a Milano perché ci sono 9 km di code per un camion che ha preso fuoco questa mattina e ci sono c'è anche un tratto chiuso tra la 7 bis con 9 km di code in direzione dell'Autosole e siamo sulla tangenziale ovest di Milano. Anche sulla 4 è avvenuto un incidente, est Sirmione verso Padova, ma anche sulla 8 due auto coinvolte a cavallo tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso l'Autosole. E da poco sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono 3 km di code per un incidente con tre auto coinvolte sulla corsia di sorpasso tra Ferrara e Altedo. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione.
3: Verificato. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Buongiorno, edicola di lunedì 31 agosto. Sulle prime pagine non può esserci la nuova escalation che si registra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, e allora molti temi che si affacciano in evidenza, dagli spari a rave party, ancora una volta la Svizzera che pone nuovi interrogativi all'Unione Europea, alla situazione economica degli italiani al rientro dopo la pausa estiva. Partiamo da qua allora con le considerazioni di un quotidiano economico come il Sole 24 ore, che parte come sempre dai numeri testardi, come dice qualcuno, il carrello della spesa, vedete in 5 anni rincari del 30%, ci dice il Sole 24 ore, con olio e caffè a guidare la rincorsa dei prezzi, aumenti di oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista, ma insomma è una tendenza che, quando il Sole 24 Ore va a esaminare il trend dei prezzi relativi a 4 panieri differenti di spesa, le variazioni tra luglio 2021 e luglio di quest'anno, ebbene registra appunto questo dato, rincari vicini al 30%, per la precisione al supermercato un più 29,5%, che in alcuni casi, parliamo ad esempio di zucchine, più 51% e di caffè più 50,9%, registra delle vere e proprie impennate. Un aumento dei prezzi che naturalmente non può ignorare da settimane il caro carburanti, da qui anche le iniziative che sappiamo del governo sul rinnovo del taglio alle accise. Troviamo lo stesso tema anche nel richiamo in prima sul Mattino. Caro carburanti, bonus in arrivo, ci dice il Mattino. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e ai settori della

logistica, quelli più bersagliati evidentemente dagli aumenti soprattutto del gasolio, del diesel. Oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse, tre interventi mirati, ci dice il Mattino, per spegnere la fiammata dei prezzi sul carburante, sono quelli che il governo intende mettere in campo per domare un'impennata della spesa che non accenna a smorzarsi e che ancora ieri su strade e autostrade vedeva il prezzo medio di benzina e diesel sopra la soglia psicologica dei 2 euro, ci dice appunto il Mattino di oggi. Arriviamo sulla Stampa e anche qui il richiamo in prima sul quotidiano torinese, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari. Andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta nelle pagine interne della Stampa. Eccoci qua, lavanderia, estetica, casa, la corsa degli aumenti, ci dice il quotidiano torinese, pesa anche sui servizi. Prezzi in salita del 2,7%, per barba e baffi Torino è la città più cara, anche il biglietto dell'autobus ritoccato al rialzo, a Roma pagano i turisti. Le parole di Cristina Scocchia, parliamo del gruppo Illy e dunque di caffè, il costo dell'arabica cresce dell'80%, a Natale rischio rincari sulla tazzina. L'amministratore delegata di Illy Caffè dice: noi aziende proviamo a mitigare il colpo, ma l'Unione Europea ci zavorra. Con occhio, lo diciamo subito, sono quelle del packaging, dei materiali e delle procedure per le confezioni, appunto, anche del caffè. Ma sono interessanti, o meglio, ci paiono interessanti considerazioni più ampie di Scocchia sull'impatto, ad esempio, del lungo periodo di guerra di dazi tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti valgono il 20% del nostro fatturato, vogliamo farne il secondo mercato domestico dopo l'Italia. Obiettivo di ridurre il packaging è sacrosanto, le norme del Green Deal europeo, ma così, dice Scocchia, dobbiamo adeguarci a criteri tecnici ancora in via di definizione e dunque per le imprese si tratta di nuovi oneri in un periodo già difficile. La speculazione nel 2026 ha pesato più del clima, non ci sono stati fenomeni avversi tali da ridurre davvero l'offerta. E poi la considerazione interessante, ci pare, dell'amministratore delegato di Illy è sull'impatto della crisi in Medio Oriente anche sul commercio internazionale del caffè. Il caffè, vede, nella stragrande maggioranza dei casi non passa da Hormuz, dice, ma da lì passa ad esempio il commercio dei fertilizzanti utilizzati nelle piantagioni. Dunque anche per noi c'è un prima e un dopo, la riflessione dell'amministratore delegato di Illy. Sul Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, carburanti, tre carte anti-rincari, vedete anche qui in evidenza le iniziative a cui lavora il governo. Governo al lavoro per estendere gli aiuti al ceto medio, allarme raffinazione, manca il 40% della produzione. Quali sono le linee sulle quali si muove o potrebbe muoversi, a giudizio del quotidiano veneto, l'azione dell'esecutivo? Tre carte contro il caro carburanti sono quelle che il governo intende calare sul tavolo del vertice di maggioranza oggi, mentre benzina e diesel continuano a volare sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Venerdì scadrà lo sconto alla pompa deciso dal Consiglio dei Ministri, diesel naturalmente, poi si passerà agli aiuti mirati e selettivi alle fasce più deboli. Nel frattempo la Lega ha alzato la posta chiedendo che oltre agli autotrasportatori la platea dei beneficiari di misure comprenda anche il ceto medio, e è allarme raffinazione perché il gasolio è alle stelle più del greggio. La crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio. Manca ormai il 40% della produzione, ecco il motivo. I recenti attacchi agli impianti russi hanno amplificato le tensioni sui mercati e naturalmente gli attacchi a cui fa riferimento il Gazzettino sono quelli portati dai droni ucraini agli impianti e alle raffinerie in territorio russo, anche a centinaia, in alcuni casi migliaia di chilometri dalla linea del fronte. Arriviamo sulla Stampa, o restiamo per meglio dire sulla Stampa locale, con Brescia Oggi, e qui il titolo, vedete, caro scuola, stangata di settembre, ancora una volta l'economia in primo piano, il ritorno sui banchi e i conti delle famiglie, ci dice Brescia Oggi, tra libri e corredo fino a 1000 euro a figlio. Per i figli, tra libri e corredo, il caro scuola è una stangata di 650 euro, ma la spesa per zaini, astucci, quaderni, diari può arrivare a sfiorare anche i 1000 euro, questo indicano i

calcoli del quotidiano bresciano. Torniamo allora per un istante sulla stampa, nelle pagine economiche, non solo Ilva. L'autunno caldo dell'industria, dunque non solo il caro prezzi, in evidenza tra i problemi da affrontare per il governo. Da Diageo a Electrolux, ecco le crisi aperte. La Wilm, coinvolti oltre 50.000 lavoratori, il Ministero dimezzati gli addetti a rischio, salvati 11.000 posti dall'inizio dell'anno. Dunque molto è stato fatto, ma restano aperte ancora diverse vertenze. Eccole, Electrolux, c'è un piano di 1.719 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, congelati momentaneamente, sì, quei licenziamenti, ma poi cosa accadrà? Acciaierie Valburna, ancora si avvia a conclusione positiva il caso delle Acciaierie Valburna, 2.000 lavoratori tra sede di Vicenza e Bolzano, incontro domani al Mimit. E poi PEG Perego, il calo delle nascite, la forte concorrenza asiatica, le difficoltà di mercato sono alla base della crisi di questa azienda che riguarda 300 lavoratori, e qui c'è un tavolo già convocato al Mimit l'8 settembre, ci dice ancora la stampa. Andiamo sul Messaggero e anche qui si parla, con il richiamo in prima, di autunno caldo del petrolio, carburanti, governo al lavoro per tre misure antirincari, mentre vedete la scelta del Messaggero è sugli spari a rave. La fotonotizia: in Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana, e poi Islanda, ci dice il Messaggero, il no all'Unione Europea. Ma restiamo sull'autunno caldo del petrolio, richiamato appunto dal Messaggero, e sulle tre mosse per scongiurare rincari. Si parla di accise, naturalmente. Ipotesi platea più larga sono le ipotesi su cui lavora il governo. Il governo lavora agli interventi mirati con l'obiettivo di allargarli al ceto medio. Oggi vertice di maggioranza per fare il punto sugli aiuti e sulle risorse da stanziare. Quali sono queste ipotesi al vaglio dell'esecutivo? Dice il Messaggero, ad esempio, un buono carburante aggiuntivo dei 500 euro già previsti dalla carta per dare una mano ai pensionati che altrimenti rischierebbero di restare fuori dalle misure che vengono valutate, e misure che taglierebbero invece i disoccupati, dunque bisogna guardare anche a loro. C'è poi la strada da battere degli aiuti mirati alle categorie più esposte, ovvero gli autotrasportatori e logistica, perché il timore del governo è che la febbre dei prezzi finisca per far schizzare la temperatura anche sugli scaffali dei supermercati, innescando una spirale inflattiva da cui sarebbe davvero difficile venire fuori. La priorità per il settore è evitare che i costi lievitino. Su strada e gomma viaggia circa l'80% delle merci lungo la penisola, quindi se ci sono rincari il rischio è che sia tutta la catena a subirne le conseguenze, dice il Messaggero, con la prospettiva di un circolo vizioso nel quale a risentire poi sono i consumi, da qui le considerazioni che vedevamo in apertura sul Sole 24 Ore. Ancora, sempre sul Messaggero, carburanti, l'allarme raffinazione, il gasolio corre più del greggio, lo vedevamo prima, la crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio, manca il 40% della produzione, e intanto si guarda già all'inverno, gas e petrolio, che inverno sarà? Parte la corsa agli stoccaggi di metano, nell'Unione Europea mancano 15 miliardi di riserve, leggiamo sul Messaggero, la contesa tra vecchio continente e Cina rischia di farsi sentire sui prezzi, le quotazioni sono raddoppiate in sei mesi ma restano lontane dai picchi raggiunti nel 2022, e l'origine di quel picco ce la ricordiamo bene, l'esplosione della guerra, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tutto questo quali ricadute politiche ha alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva? Il Domani punta il dito sulla presidenza del Consiglio, su Giorgia Meloni, rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastata un po' di coerenza, sostiene il Domani, lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles, e qui il riferimento evidentemente è al Green Deal e alla transizione energetica. Ma da tutto questo Lorenzo Castellani

0: parte per una riflessione più ampia su crisi economica e zero risposte che dà la politica. Perché? Perché sta arrivando la tempesta, ma la politica sembra pensare ad altro, argomenta Castellani. Allora andiamo all'interno del Domani, a pagina 6, a leggere alcune delle sue considerazioni. In questo scenario, che è quello che vedevamo di difficoltà dell'economia e di rischio spirale inflazionistica dettato anche e soprattutto dal caro carburanti, la politica italiana, scrive Castellani, appare singolarmente inadeguata. Il centrosinistra si avvicina alle elezioni senza sciogliere il nodo fondamentale. E qual è? Non la semplice scelta di un candidato, ma la definizione di una coalizione politica. Elly Schlein e Giuseppe Conte competono per egemonizzare due elettorati diversi, due culture politiche differenti, due idee non coincidenti di Stato, di Europa, di politica estera. Si specula allora di un nome terzo, magari amministratore di una grande città, ma la popolarità locale non coincide con la legittimazione nazionale. Sindaci e governatori sono difficili da trasformare in pochi mesi in un candidato nazionale riconoscibile e credibile da contrapporre a Giorgia Meloni. A destra, intanto, la crescita del partito di Roberto Vannacci introduce un fattore ulteriore di instabilità. Significa che una parte dell'elettorato sovranista e protestatario, più grande del previsto, cerca una rappresentanza più radicale di quella offerta dal centrodestra, e ogni punto sottratto la coalizione di governo rende più incerta la possibilità di una maggioranza. Perfino la riforma elettorale in discussione potrebbe non risolvere il problema. Perché? Perché potrebbe generarsi il caso più italiano di tutti: elezioni senza un vincitore netto, nonostante la nuova legge sia pensata proprio per costruirne uno. E allora, conclude Castellani, il punto decisivo non è elettorale ma di governo. Energia, industria, difesa, riarmo, sicurezza delle infrastrutture, protezione delle catene di approvvigionamento impongono una politica di lungo periodo, richiedono compattezza, gerarchia delle priorità, riformulazione del bilancio, una classe dirigente disposta a pagare il costo delle decisioni. Oggi invece l'Italia non sembra avere, è la conclusione amara, né un sistema politico né una leadership all'altezza di una situazione sempre più difficile in un mondo tornato competitivo, costoso e armato. Queste non sono buone notizie per il paese, conclude il Domani. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni a Bari tra festa e proteste. Al porto con 10.000 persone, la premier sceglie di celebrare in Puglia il record di longevità del suo governo con 1.413 giorni a Chigi. De Caro che dice sarà De Caro, naturalmente il presidente De Caro in Puglia, sarà la benvenuta, dispiace per i fischi. Ancora su temi politici guardiamo la scelta dell'identità, proprio la longevità è il dato sottolineato e ops, la longevità del governo naturalmente, e ops, l'Italia intanto non è più il malato d'Europa, da qui anche il titolo del sorpasso con l'immagine dell'indimenticato e indimenticabile capolavoro del cinema. Ora gli investitori vendono titoli francesi per comprare BTP, ci dice l'identità. Ma allora concludiamo questo primo blocco di titoli e di riflessione dei quotidiani in edicola con le voci, le opinioni della politica, in particolare di Chiara Braga, PD, la lettura che viene data dalle opposizioni di questo difficile momento economico, e poi Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, e invece Augusto Marchetti, Lega.
1: Per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche. E
2: gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi.
3: Le grandi banche hanno realizzato utili record mentre famiglie e imprese pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca.
0: Queste alcune voci della politica al rientro dopo la pausa estiva, il confronto soprattutto su temi economici dunque, ma c'è un altro tema che per i quotidiani d'area centrodestra è ineludibile, resta quello su cui battere. Andiamo subito a vedere di quale tema parliamo con la scelta di Libero. La lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di là.

Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. A fine luglio, di fronte alla proposta della redazione di una sorta di cogestione dopo lo scoppio dello scandalo alla Vitola, Sigfrido Ranucci attaccava duramente i colleghi, dice Libero. Non molla la presa di questa vicenda neanche il tempo, che invece appunto accantona, vedete nel richiamo in prima, la questione del caro carburanti, cestinare l'ISE per i bonus carburanti, altrimenti il ceto medio resta sempre al palo, ma l'apertura è ancora una volta sulla vicenda Ranucci la Vitola, la Presutti nel mirino dei compagni, l'ultima raffica di Sigfrido, è partito il massacro, sostiene il Tempo, contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci, foto di lei al ristorante di la Vitola, insinuazioni di Sigfrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega, e poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti, Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate, però ricorda il Tempo, ma ora per paradosso essere colpevolizzata è proprio la Presutti, dice il Tempo. Ancora il giornale, Ranucci e gli 007, le carte segrete, contro indagine, pubblichiamo i documenti, dice il giornale, che riscrivono il caso dell'autogrill, il caso dell'autogrill è quell'inchiesta di Report 2020, inchiesta che aveva investito l'allora primo ministro Matteo Renzi. Pubblichiamo, dice il giornale, le carte e i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill, che rilanciano i sospetti di connivenze tra servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita ai controlli all'auto di Mancini. Mancini era l'interlocutore di Matteo Renzi. In esclusiva sveliamo i verbali in cui l'ex capo del DIS Elisabetta Belloni ha opposto il segreto di Stato sui rapporti tra Report e l'intelligence italiana. La premier Giorgia Meloni ha rimosso quel segreto di Stato e adesso il caso potrebbe riaprirsi, dice con soddisfazione il giornale di Tommaso Cerno. Ancora la Sicilia, che ci dice terremoto Report, scontro totale tra Ranucci e Rai, rebus redazione, la sfida dopo la rimozione dal programma per il conduttore si apre una settimana decisiva, perché è sempre più scontro aperto tra Ranucci e Rai dopo la sostituzione del conduttore dalla guida di Report, dagli avvocati alla redazione fino ad articolo 21, cresce la pressione su Viale Mazzini, mi hanno ammazzato, ha dichiarato Sigfrido Ranucci, mi difendo da solo, mercoledì il confronto con la redazione, il direttore di approfondimenti Paolo Corsini. Resta su questo anche Repubblica nelle pagine interne, Report corsa contro il tempo per la nuova stagione, la russa che parla di modello da abolire, mercoledì l'incontro tra Corsini e la redazione in rivolta, inclusi due nuovi volti, senza aperture, addio agli inviati storici, la fretta di garantire l'avvio a novembre, l'avvio naturalmente, la ripresa del ciclo di trasmissioni di Report. Ancora su Repubblica, Ranucci, io in politica non escludo nulla, veleno sui conduttori, a Florinas migliaia di persone per il suo spettacolo, lo spettacolo teatrale di Sigfrido Ranucci che ha conosciuto in quest'estate più tappe, migliaia di persone, dice Repubblica, per il suo spettacolo, ma chi volete che mi candidi, dice lui, attacco a Presutti, una mentitrice, la collega che appunto è stata indicata insieme a Daniele Piervincenzi per il ciclo di nuove trasmissioni per la conduzione di Report. Dunque questo resta un tema caldo sui giornali di oggi. L'altro tema che abbraccia la politica, le condizioni di salute di Di Battista, ce le ricorda il Fatto Quotidiano, dall'ospedale attenda la seconda TAC, posta sui social, chiama gli amici, Di Battista ce la metto tutta, ricordiamo che è ricoverato a Cuba, e vi preparo un bel reportage, dice il Fatto Quotidiano, con attenzione naturalmente per i suoi lettori tradizionalmente vicini all'elettorato 5 Stelle e dunque soprattutto alla prima fase storica del movimento, che vide Di Battista proprio tra i protagonisti. Siamo tornati su Repubblica per l'Islanda, vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frosta Tottir dice prevale la democrazia, ma Bruxelles è delusa, dice
Repubblica. Il Secolo d'Italia parla con una qualche soddisfazione malcelata, diciamo così, di doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, a Reykjavik vince il no all'adesione e c'era una lezione per Bruxelles, dicono i conservatori al Parlamento Europeo. L'Islanda gela l'Europa, vince il no all'astensione, ci ricorda il titolo scelto dal Corriere che apre sugli spari sul rave in Svizzera. E poi le considerazioni allora affidate a Paolo Lepri sulla lezione per l'Unione Europea. Eccole le considerazioni di Paolo Lepri, che dice: riprendere il percorso per entrare nell'Unione Europea, accogliere l'Islanda nel club europeo, era in realtà uno scenario win-win, avrebbero avuto da guadagnarci sia Reykjavik sia Bruxelles, ma non è andata così e allora sarà certo difficile riaprire porte che sono state chiuse. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. È ovvio ripetere a questo punto che serve più Europa, non meno Europa, in un mondo senza regole nel quale Trump minaccia di annettersi la Groenlandia, confondendola talvolta con la stessa Islanda. La forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato no, in un paese senza esercito, membro fondatore di quella NATO che il presidente americano vuole ridimensionare o scaricare, sarebbero stati maggiori se in questi anni fossero stati compiuti passi decisivi nella capacità di svolgere un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale, nella difesa, nella sicurezza, nella protezione dei cittadini, dice Paolo Lepri. Sì, ma da 10 anni dopo l'esito di un altro referendum infausto per l'Unione Europea, quello sulla Brexit, di progressi in direzione di una maggiore integrazione, in realtà l'Unione Europea sembra averne fatti pochi. Su questo anche il Foglio: no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, e allora l'interrogativo del quotidiano di Cerasa. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, il test decisivo, naturalmente il Foglio guarda alle elezioni francesi dell'anno prossimo e dice: una vittoria di Marine Le Pen, la candidata della destra francese, sarebbe un colpo per l'Unione. Torniamo sulla prima di Repubblica per la vignetta di Altan. Prima il leader o il programma? La domanda. Prima l'uovo o la gallina? Risponde l'interlocutrice. E poi Ranucci contro i nuovi conduttori, presuntamente Pier Vincenzi fa il 2%, diatriba appunto sul futuro di Report. Rapidissimo sguardo anche alle pagine interne di Repubblica sul ballottaggio mossa della paura, l'opposizione prepara la battaglia, e sulla Tuca che dice il sindaco di Cesena, PD, fare in fretta ormai alle primarie non c'è alternativa. Ma vogliamo chiudere con uno sguardo rapido anche alla pagina spettacoli di Repubblica per segnalare la bella intervista a Gassman: i giovani hanno più talento della mia generazione, una stagione di impegni tra cinema, TV, teatro, dal ritorno di Guerrieri alla riapertura del Valle a Roma. E poi naturalmente i titoli dei quotidiani sportivi: Tutto Sport, SAR e non solo, i colpi di mercato, il senegalese atteso oggi a Torino, fronte Juve anche in attacco, manovre. Spalletti telefona a Voltemade, il tedesco, per rafforzare l'attacco. La Gazzetta dello Sport che vede un super Como spacca Napoli, e roba da Inter, basta Ciala, ma i nerazzurri sprecano troppo la vittoria di Cagliari. E infine chiudiamo col Corriere dello Sport: Mago Hakan, il turco protagonista in questo avvio di campionato all'Inter, Çalhanoğlu. Kivu sbanca Cagliari 1-0, domina ma nel finale rischia. Inter, il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Secondo gol consecutivo del regista Lautaro e Pio sfiorano il 2-0. Bissek salva su un tiro di Adopo. Anche la Lazio in vetta, Fratesi colpisce ancora e Genoa KO. E dunque la Lazio è in testa, forse questa la vera sorpresa dell'inizio di campionato, che vede invece il Napoli sconfitto al Maradona. Troppi regali, dice il Corriere dello Sport, perde al Maradona col Como 2-1. Gabriel Jesus intanto va al Barça, al Barcellona, era uno dei giocatori inseguiti dal Napoli per rafforzare l'attacco. È tutto per l'edicola di oggi, 31 agosto.

Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
7: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
11: bomber. Gillette Labs. Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
12: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
13: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
14: Oh, ti muovi?
15: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché! Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
18: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: In, potrebbero essere almeno due le persone che hanno fatto fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato. Un'italiana uccisa, 5 giovani feriti, 2 connazionali. Arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro. Accusa e negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri, almeno 8 le vittime, decine dispersi. Raid statunitense sull'isola iraniana di Larak, 2 morti. Teheran attacca una base americana in Giordania. Fuoco su una petroliera dopo l'urto con le mine a Hormuz, risale il prezzo del petrolio. Resta grave la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 900, ma i dispersi migliaia. Fosse comuni per i corpi riconoscibili. Si teme il contagio nelle falde con possibili epidemie. Ucciso in un agguato ieri sera a Piemonte nel Napoletano, Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss del clan Afeltra di Martino, nei Monti Lattari, l'uomo era da poco uscito dal carcere. Seconda giornata di A, il Como espugna il Maradona, 2-1 sul Napoli, vincono Inter e Lazio, oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Buongiorno da Rai News 24. Bossoli di arma da fuoco, fucili d'assalto anche trovati sul teatro della sparatoria a Aarau, Svizzera, in un'occasione di un rave party. È rimasta uccisa una giovane italiana, caccia all'attentatore. Potrebbe trattarsi non soltanto di una persona. Sentiamo da Berlino gli aggiornamenti con l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, in Svizzera ancora caccia all'uomo, le ricerche sono incessanti, vengono effettuati i controlli, vengono fermate le automobili anche oltre frontiera in collaborazione con la polizia tedesca di Friburgo, ma le indagini sono in corso, sono intense, ma possono essere ancora molto lunghe. La polizia ieri nell'ultimo punto stampa ha detto che vanno ancora ricostruite le circostanze, il momento e il movente dell'attacco, quindi ancora si sa pochissimo. L'unica cosa che è stata detta, appunto, che sono stati trovati proiettili di calibro diversi, 9 mm, quindi un proiettile da pistola o da mitra, ed altri invece compatibili con armi a canna lunga, con fucili d'assalto. Ancora però, appunto, non si conosce la dinamica dell'attacco, non si sa da dove sono stati esplosi i colpi né quanti colpi siano stati esplosi, e non si sa ancora con certezza se l'autore è una persona o ci sono più persone coinvolte nell'attacco. Gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Per questo le immagini sono ancora molto difficili, non si esclude nessuna pista, un attacco criminale di cui non si conosce il movente, potrebbe essere legato a una vicenda privata o un regolamento di conti, non si esclude un attacco terroristico o non si esclude anche che si tratti di un'aggressione legata ad un gesto di follia indiscriminata contro la folla. L'Italia intanto ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere per le indagini sul decesso della nostra connazionale Maria Spinelli, italiana, abruzzese, che era residente in Svizzera, ricordiamo, una ragazza di 22 anni, ed anche per assistere gli altri connazionali che sono stati coinvolti nell'attacco. 2 italiani tra i feriti, per fortuna hanno riportato solo ferite lievi, non corrono nessun pericolo. Per il momento è tutto, vi aggiorneremo chiaramente nelle prossime edizioni. A voi.
0: E la connazionale che ha perso la vita, Maria Spinelli, lo sentivamo, avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre, aveva lasciato da qualche tempo il Pescarese per raggiungere la Svizzera. Sentiamo Carlotta Ricci.
2: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, Ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
0: 8 morti, 18 dispersi, 7 persone tratte in arresto per il disastro avvenuto al largo delle coste di Cipro. Un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto. A bordo erano centinaia i passeggeri. Katia Cerratti.
3: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Taşyuçu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo dicono si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
0: L'isola di Kark, Iran, viene ridotta in macerie, esulta così su Truth Donald Trump dopo i raid notturni compiuti dall'aviazione statunitense contro posizioni missilistiche iraniane. Non accadeva dal luglio scorso. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
4: Raid aerei americani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, non succedeva da fine luglio. Torna a colpire l'Iran a Washington. Nel mirino, 2 siti di lancio. A confermarlo ad Axios è il portavoce del comando centrale. Monitoriamo la situazione sullo stretto. I Pasdaran svela preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump a Teheran sulle mine, tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. È uno sforzo militare insostenibile, così l'America sarà più debole.
0: Le guardie della rivoluzione in Iran fanno sapere che una petroliera ha preso fuoco nel tentativo di violare il blocco imposto dall'Iran sullo stretto di Hormuz. Avrebbe la nave urtato una mina. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: La risposta di Teheran ai nuovi raid americani sull'isola di Larak non si è fatta attendere. I Pasdaran lanciano missili e droni contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Tutti i proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalla difesa aerea. Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro quei paesi che li sostengono sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. Intanto nello stretto di Hormuz ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali nella parte meridionale del corridoio. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran continua a sostenere che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo resterà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno scorso. Intanto il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma ribadisce che le forze armate della Repubblica Islamica sono pronte a reagire a tutte le aggressioni e poi afferma che l'instabilità nell'interno

0: Guarda, i contratti di ottobre entrambi in rialzo di oltre il 2%, corre anche il prezzo del gas naturale, vediamo che torna a crescere, la quotazione supera questa mattina i 69 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 3% rispetto a venerdì scorso, ma oltre alle tensioni sul fronte iraniano, sui mercati finanziari pesano le parole del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che venerdì scorso a Jackson Hole ha aperto la possibilità di un rialzo dei tassi per contenere l'inflazione negli Stati Uniti. Vediamo questa mattina l'apertura delle borse europee è contrastata, Francoforte cede quasi più di mezzo punto percentuale, Milano e Parigi si muovono sopra la parità, mentre Londra resta chiusa per festività, andamento contrastato anche per le piazze finanziarie asiatiche, dove Tokyo chiude in ribasso di circa lo 0,2%, negativa anche Hong Kong, mentre Shanghai e Seoul il segno più. E per Wall Street si prevede un'altra seduta con i principali indici in negativo dopo la chiusura con il segno meno di venerdì, appunto seguita le parole di Warsh. Vediamo che per quanto riguarda i futures gli unici positivi sono quelli che riguardano l'indice dei titoli tecnologici Nasdaq, per il resto l'apertura si prospetta in negativo. È tutto a voi.
1: E proprio per questo resta in evidenza nell'agenda di governo le misure per contrastare il caro carburanti, settimana della politica che si apre però con gli schieramenti già orientati al confronto sulla legge elettorale. Sentiamo da Montecitorio Alberto Puoti.
2: Eh sì, è una settimana di ripresa di lavori in Parlamento e gli occhi sono puntati innanzitutto sul caro carburanti. C'è nella maggioranza la posizione degli azzurri di Forza Italia che sono contro una tassazione degli extraprofitti delle banche, ma per il Carroccio si tratta di un provvedimento necessario, anche giusto, e c'è un'inedita trasversale convergenza anche da parte delle opposizioni su questo punto. PD, 5 Stelle e AVS vogliono la tassazione degli extraprofitti e chiedono al governo di contrastare il caro carburanti. Intanto, lo dicevi, c'è la legge elettorale perché gli sherpa della maggioranza si sono riuniti ieri, lo faranno probabilmente anche in queste ore, e in vista della scadenza di domani per le 12 al Senato per presentare gli emendamenti, i nodi sono su diversi punti, a partire dal preferenze, ma anche la parità di genere, poi la norma cosiddetta, scusate, taglia cespugli, e poi c'è anche la questione ballottaggio. Su questo punto, il ballottaggio, nella maggioranza ci sono Forza Italia e anche Fratelli d'Italia che sono favorevoli, almeno diversi esponenti, e la Lega invece che frena perché teme che al primo turno possa favorire i futuristi di Vannacci, mentre nell'opposizione c'è una contrarietà netta al ballottaggio, ma anche a tutto l'impianto della nuova legge elettorale, anche se è da definire, e PD, 5 Stelle e AVS dicono che il governo perde tempo, mentre da Azione si accusa che il timore di Vannacci faccia danni. Intanto, oggi intervista sul Corriere della Sera di Dario Franceschini, il senatore del PD, ha parlato della sua malattia, il Parkinson, e di come convive, invitando i malati ad affrontarlo vivendo. A voi.
1: Veniamo alle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri Antonio Tajani, si attende sull'isola l'arrivo dei medici del Gemelli da Roma. Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile, mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto

0: posto a nuovi accertamenti. La Farnesina è pronta a riportarlo in Italia, segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Nepal, al confine con il Tibet, nella regione himalayana, si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione. I morti sono più di 900, 4.200 i dispersi. Sentiamo da Pechino il corrispondente Nello Porto.
2: Nelle aree alluvionate le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Dopo il salvataggio di Manisha, una bambina di 5 anni intrappolata per 60 ore sotto le macerie, le speranze si concentrano sugli oltre 900 operai rimasti bloccati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche nel nord del Nepal. A 5 giorni dalla catastrofe, però, le possibilità di trovare sopravvissuti sono scarse. I soccorritori si sono calati con le corde all'interno di una galleria e hanno cercato di mettersi in contatto con gli operai, senza però ricevere risposta. Familiari e parenti dei dispersi affollano ospedali e obitori nella speranza di riconoscere i propri cari. E c'è un'altra emergenza per le popolazioni colpite, il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie. È urgente il bisogno di acqua potabile, i danni alle condutture, la possibile contaminazione delle fonti alimentano il timore di diffusione di malattie. Le autorità nepalesi hanno cominciato a seppellire in fosse comuni corpi non identificati in rapida decomposizione, dopo il prelievo del DNA per un'identificazione successiva.
1: L'Unione Europea rispetta pienamente la scelta democratica degli elettori islandesi di non riavviare i negoziati per l'adesione. Così Bruxelles, dopo il referendum che in Islanda ha bocciato la proposta di adesione all'Unione Europea, a più di 10 anni dalla conclusione dei precedenti colloqui. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì. La capitale Reykjavik è stata l'unica area in cui hanno vinto i sì. L'affluenza è stata elevata, oltre l'82% dei 270.000 aventi diritto che sono andati alle urne. Determinante per il no l'influente settore della pesca, nel timore che la politica comunitaria potesse aprire le acque islandesi a pescherecci stranieri. La vicenda Ranucci-Lavitola con i riflessi sul report. I legali di Ranucci contestano ora formalmente la decisione RAI, parlano di rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro alla decisione di sostituire il curatore conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
3: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Siegfried Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di Lavitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle 3 offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame in cui la Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Una vittima di 35 anni, 5 persone intossicate, una è ricoverata in condizioni giudicate gravi. Questo è il bilancio di una fuga di monossido di carbonio avvenuta in alta quota nella provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
4: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai Margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domo d'Ossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: Ucciso in un agguato a colpi di fucile, Raffaele Afeltra, il boss dei Monti Lattari, nel napoletano Daniele Meloni.
5: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Afeltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: Un ultimo ora, la vedete nel richiamo in grafica. A Roma, un giovane ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112. L'autore dell'aggressione ha appena 16 anni, ha confessato l'aggressione avvenuta nel palazzo dove viveva con la madre, a Centocelle, periferia est della capitale. È ora ricoverato questo adolescente al reparto psichiatria all'Umberto I, aveva già accusato problemi in precedenza, mentre per la mamma, ricoverata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, purtroppo non c'è stato più nulla da fare. In Lombardia il presidente Fontana visita oggi i luoghi colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. A Cremona si fa la conta dei danni provocati dalla tromba d'aria, dalla grandinata, ma si lavora anche per il ripristino, la messa in sicurezza di numerosi edifici. Francesca Jacod.
6: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
7: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
6: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà salirà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
7: Ancora in corso la conta dei danni.
8: Il problema riguarda gli edifici perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
7: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
9: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
7: Arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana. Alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: Serie A, il Napoli accusa la prima sconfitta importante al Maradona con l'impresa del Como. Frattesi intanto segna ancora, regala la nuova vittoria alla Lazio, che resta così a punteggio pieno in testa grazie alla vittoria sul Genoa. Aurelio Capaldi.
10: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via tre punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao, l'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
2: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Una buona giornata ai telespettatori di Rai News. Oggi, 31 di agosto, si chiude l'estate meteorologica. Certamente non si chiude l'estate, quella astronomica la saluteremo con l'equinozio tra una ventina di giorni e passa, ma soprattutto non cambia molto la situazione dal punto di vista meteorologico rispetto agli ultimi giorni. Ancora una circolazione che vede una nuvolosità che si addensa sui monti durante le ore centrali del giorno, Alpi centro-orientali e Appennino per quel che riguarderà oggi, e poi molto sole. È ancora parecchio caldo, anche se appena mitigato rispetto agli ultimi giorni. Andiamo a vedere la grafica relativa proprio alla previsione per oggi. Notiamo i temporali sull'area alpina, specie centro-orientale. Verso sera potranno scendere anche un po' più giù sull'alta collina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Lì ritroviamo anche nelle ore centrali di oggi, sull'Appennino meridionale. Lì si spegneranno al tramonto e quindi molto sole sulle coste, con una ventilazione un po' più sostenuta rispetto agli ultimi giorni, soprattutto diversa, ovvero nord-ovest in area tirrenica e ionica soprattutto, e questo contribuisce a rimescolare l'aria pur mantenendo però un moto ondoso a tratti un po' più accentuato sul Tirreno, sullo Ionio, tra i canali, sui canali tra le isole maggiori. Il tutto, come dicevo, in un contesto di temperature che tendono a scendere un po' sulle regioni meridionali, quindi non più oltre i 40 gradi ma appena sotto, in un contesto di valori che saranno meno diffusamente elevati e quindi con una tendenza, seppur graduale, al termine di questa ennesima e forse potremmo dire anche ultima onda di calore dell'estate. Un'occhiata rapida ai valori di temperatura attesi sui nostri capoluoghi di regione, giusto il tempo per salutarvi e per augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: Nove e 31, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Brent di nuovo sopra i 90 dollari al barile questa mattina, dopo i nuovi scambi a fuoco per la prima volta in un mese tra Stati Uniti e Iran. Forze statunitensi hanno colpito due rampe di lancio iraniane sull'isola di Larak, Iran, provocando anche morti e feriti. I Pasdaran rivendicano a loro volta un attacco su basi americane in Giordania. A fuoco nello stretto di Hormuz una petroliera che avrebbe urtato due mine. Caccia all'attentatore che ha sparato a Aarau, Svizzera, durante un rave party. È rimasta uccisa una connazionale, tra i cinque feriti anche altri due italiani. Trovati bossoli di pistole e di fucili d'assalto. Nell'inchiesta emerge anche che l'attentatore potrebbe aver agito non da solo. Dario Franceschini, senatore, già ministro, esponente di rilievo del PD, rivela di soffrire del morbo di Parkinson. Ci convivo dal 2020, la diagnosi è stata una botta tremenda, spiega in un'intervista al Corriere. Il suo appello ai malati: non isolatevi, combattete, continuate a vivere. Lecce Roma alle 18.30, Atalanta Bologna alle 20.45, chiudono stasera il tabellone della seconda di Serie A. Ieri a Napoli vittoria esterna del Como nel primo scontro diretto tra squadre di vertice. A punteggio pieno resta l'Inter grazie all'1-0 a Cagliari, stesso risultato per la Lazio in casa contro il Genoa. Il bilancio dell'attacco avvenuto ieri a Belgorod, in territorio russo, portato dall'Ucraina, almeno due le vittime, ma i feriti sono più di una dozzina. In Kirghizistan, intanto, vertice dell'organizzazione di Shanghai, occasione per questa per colloqui a margine tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Il Cremlino esclude al momento la possibilità di un vertice trilaterale con Trump e Zelensky, perché vertici di questo tipo, dice il portavoce Peskov, sono possibili soltanto per finalizzare un accordo di pace. Peskov ha parlato dall'aereo che lo ha portato con Putin al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove a margine Putin oggi incontrerà già Xi Jinping. Secondo Peskov, risponde così alle indiscrezioni pubblicate dal sito statunitense Axios, secondo il quale il capo capo della CIA Ratcliffe, sarebbe venuto qui a Mosca la settimana scorsa per proporre un vertice trilaterale per riavviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Per Peskov al momento non ci sono le precondizioni, i negoziati di pace sono un fenomeno complesso e lungo, ha detto. Intanto anche la scorsa notte attacchi ucraini nel territorio russo, oltre alle raffinerie a Belgorod ci sono stati degli attacchi che hanno causato 2 morti e 10 di ferite, e il Ministero della Difesa russa attacca l'Ucraina dicendo che l'esercito russo è pronto a sferrare degli attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini per rispondere ai frequenti attacchi ucraini contro i siti energetici e civili russi. Linea a voi.
1: Gli ucraini si preparano ad un nuovo inverno tra bombardamenti, timori di blackout, rischio di carenza di cibo, di beni di prima necessità, e si aggrava anche il bilancio di quel raid russo che ha colpito un deposito di munizioni alla periferia di Kiev, vicino a edifici residenziali. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
3: Le minacce

0: Naturalmente vengono prese sul serio anche perché già l'anno scorso la rete energetica era stata pesantemente colpita dai raid russi, si cerca di fare il possibile per metterle in sicurezza, ma si fa i conti anche con gli attacchi, i raid quotidiani. E pochi minuti fa ha nuovamente risuonato la sirena di allarme, quindi a Kiev e nella regione di Kiev ci si prepara per un quinto giorno consecutivo di raid russi. Nella notte è lanciato almeno un missile e 120 droni. Ieri il presidente Zelensky ha detto che negli ultimi giorni i droni russi lanciati contro l'Ucraina sono stati 1500, 800 dei quali a reazione, un tipo di propulsione più nuova, sono droni più difficili da intercettare, si cercano strumenti economicamente sostenibili per fermarli. Lo dicevamo, nuovi attacchi nella città di Kherson, nel sud è stata colpita una struttura sanitaria, sono stati centrati edifici residenziali invece sia Sloviansk nel Donetsk che a Zaporizhia, e fatto riferimento al bilancio che si aggrava del raid russo su un deposito di munizioni l'altro ieri, le vittime sono 38, ma purtroppo altre 4 persone risultano ancora disperse. A te.
1: Re Felipe di Spagna si recherà a Ceuta, lo ha detto questa mattina in un'intervista ai media spagnoli il presidente del governo, il primo ministro Sanchez, che poi ha chiamato in causa la destra internazionale e in particolare reti e hacker russi e israeliani, responsabili a suo dire di aver diffuso fake news, menzogne, dando ad intendere che se si entrava a nuoto a Ceuta, l'exclave spagnola nel continente africano, era poi impossibile essere respinti alla frontiera, cosa che non è vera. Così Pedro Sanchez, in un'intervista a Cadena Ser, che ha aggiunto è stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa sui social attraverso disinformazione mediante organizzazioni criminali che per Sanchez sono associate all'ultradestra per attaccare non solo la Spagna ma l'Europa intera. In Niger, dopo il tentato golpe, decine di soldati uccisi o arrestati nella capitale. I cittadini italiani e i militari della missione di supporto nel paese stanno bene, ad assicurarlo il ministro degli esteri italiani. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
2: Uno dopo l'altro, in ginocchio, disarmati, sono i militari catturati dopo la rivolta. Vengono interrogati davanti alla telecamera, nome, grado, reparto di provenienza. Le immagini diffuse dal regime mostrano decine di arrestati. Alla rivolta hanno partecipato anche militari arrivati da reparti che stanno pagando un prezzo altissimo nella guerra contro gli jihadisti. Ed è qui la ragione profonda dell'ammutinamento. Il generale Chiani prese il potere nel 2023 accusando il governo di non riuscire a garantire la sicurezza. 3 anni dopo, Jenim e Stato Islamico avanzano e le perdite dell'esercito aumentano. Lo stesso accade in Mali e Burkina Faso. Le 3 giunte nate da colpi di Stato sono uscite dal gruppo economico dell'Africa occidentale, hanno fondato l'Alleanza per il Sahel, hanno cacciato francesi e americani e si sono legate alla Russia, ma non sono riuscite a fermare l'avanzata jihadista. Chiani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse. L'Africa Corps russo è intervenuto a fianco dei lealisti. Nella stessa area ci sono circa 300 militari italiani, gli unici europei rimasti dopo il colpo di Stato. Stanno bene e non hanno partecipato agli scontri, fa sapere il ministro Crosetto. La rivolta è stata repressa, ma nasce proprio dentro quell'esercito che aveva portato Chiani al potere, una minaccia con cui dovrà fare i conti da qui in avanti.
1: La cronaca ora, rapita una bambina di appena 5 mesi dalla casa famiglia di Castel Volturno. La piccola, di origine rom, si pensa sia stata sottratta dai genitori per portarla fuori dall'Italia. Sentiamo Francesca Martelli.
3: Una culla vuota, la sagoma di 2 persone che si allontanano nella penombra. È la notte tra il 28 e il 29 agosto, quando una bimba di 5 mesi viene rapita dalla casa famiglia di Castel Volturno in cui si trovava. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del vicinato mostrano quella che sembra una coppia entrare in azione. Simona Molisso è la curatrice speciale e tutrice nominata dal giudice. Parla così della vita nella casa famiglia dove la bambina di origine rom era stata portata a fine luglio.
4: Era accudita splendidamente, le abbiamo fatto fare bilancio di salute, vaccinazione, controllo pediatrico.
3: L'arrivo nella struttura per minori di Castel Volturno dopo un controllo di polizia, quando gli agenti avevano fermato una coppia intenta a rovistare nella spazzatura. Sul sedile posteriore della loro auto avevano

0: Trovato la minore.
1: Il mio appello accorato è quello di segnalarci qualunque notizia utile al ritrovamento della piccola, ma anche degli altri fratellini.
0: Altri quattro fratelli della neonata, tutti tra i 2 e gli 11 anni, erano stati rapiti da un'altra casa famiglia nel napoletano e presumibilmente sarebbero stati portati in Romania. Erano stati allontanati dalla famiglia d'origine, portati a maggio del 2025 in una struttura considerata protetta per le gravi condizioni di incuria e degrado in cui avrebbero vissuto con i genitori di origine romena in un campo nomadi tra Quarto e Pianura. Si indaga sul possibile legame tra i 2 rapimenti e sull'eventuale responsabilità dei familiari.
2: È stata una fine settimana difficile, particolarmente per la Sicilia, quella appena trascorsa, con incendi particolarmente estesi e gravi in diverse province. Giorgio Ruta.
3: La nube nera è visibile dall'autostrada. Un incendio tra Aci Sant'Antonio e Aci Reale nel Catanese, in fiamme, un deposito di oli esausti.
4: Ho fatto un appello alla cittadinanza che vive attorno, diciamo, a questa attività produttiva perché trattasi comunque di oli esausti e quindi inalare questo fumo, quest'aria, diciamo, inquinata che potrebbe anche, come dire, comportare difficoltà respiratorie.
3: Decine gli interventi del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile in tutta l'isola. Fiamme a Partinico, nel Palermitano, ad Augusta e a Siracusa, dove sono state evacuate alcune famiglie. In fumo anche la Pineta, l'area forestale di Chiaramonte e Gulfi, nel Ragusano. Queste sono immagini che arrivano dalla spiaggia di Letojanni. Il fumo copre il cielo. Le temperature elevate e il vento forte hanno messo in difficoltà diversi territori. Danni a Ventimiglia di Sicilia, a Cimin, dove un 26enne è stato ferito dal fuoco ed è stato trasportato all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha celebrato la messa proprio a Cimin, manifestando solidarietà alla comunità ferita dalle fiamme. A Sciacca l'emergenza è rientrata, momenti di paura per 120 persone evacuate da un residence. Per mettersi in salvo sono state soccorse in mare dalla Guardia Costiera.
2: Luca Zingaretti è il primo ospite della Festa del Cinema di Mare a Castiglion della Pescaia e si racconta come attore e regista e anche come calciatore. Forse sentiamo Paola Marinozzi.
5: Ma ti smettete di spiarmi, papà? Lo capisci che mi dà l'ansia e mi soffro? Ma te senti quando parli? Te senti?
6: La cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere che la gente era toccata dal film. Gli arrivava un qualcosa. Poi mi hanno detto un po' tutti di autentico che li aveva toccati e commossi. Penso che per un regista che fa un film sia, diciamo, il premio più grande quello.
7: Presente alla proiezione del suo primo film da regista, La casa degli sguardi, la storia di un giovane segnato dalla dipendenza dall'alcol e da una profonda fragilità emotiva, Luca Zingaretti si abbandona al racconto delle più importanti tappe della sua carriera, a partire dalla passione per il calcio.
8: Io ero un ex calciatore che ancora non era proprio convinto al 100% della scelta fatta.
7: A 20 anni era stato chiamato dalla squadra del Rimini. Abbandonata dopo aver superato la difficile selezione all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.
8: Ci sono tantissime similitudini tra il calcio e il teatro. L'allenatore, regista, il palcoscenico, il campo di gioco, il gol, la messa in scena. Mi ha aiutato. Poi Ronconi mi diceva sempre che io avevo una mia inconsapevole teatralità.
7: E a proposito delle difficoltà che sta attraversando il cinema in questi anni e della sorprendente ripresa di affluenza di pubblico nelle sale e nelle arene, quest'estate Zingaretti risponde.
6: È un buonissimo segnale perché vuol dire che la gente ha voglia di tornare a stare insieme, a condividere emozioni, no? E che il cinema nostrano e non solo è capace di queste emozioni di dargliele.
8: Penso di essere abbastanza sereno e felice di quello che sto facendo in questo periodo della mia vita.
2: Dalle auto che coordinano i soccorsi con i droni alle pazze elaborazioni australiane, è il momento di Motori 24.

0: elettrica per un servizio d'emergenza, ma se ci avviciniamo cambia davvero tutto. Non più un semplice mezzo per spostarsi, ma un vero e proprio centro di comando mobile, un nodo operativo su quattro ruote pensato per portare tecnologia e connettività proprio dove servono di più. È la mobilità in una forma davvero particolare, quella che mette il veicolo al cuore di un'emergenza. Aprire il portellone posteriore è un po' come entrare in una sala operativa. Al posto del bagagliaio tradizionale, una vera postazione di lavoro, due schermi ad alta definizione, una scrivania estraibile, vani dedicati all'equipaggiamento protettivo e ai dispositivi elettronici. Radio, tablet, computer restano alimentati direttamente dall'impianto del veicolo anche in movimento. Niente cavi penzolanti, niente integrato, tutto funzionale. E sul tetto un sistema di antenne trasmette un segnale 5G e Wi-Fi, creando una bolla di connettività laddove le reti civili siano assenti o magari fuori uso, un punto d'appoggio digitale che può fare la differenza quando ogni minuto conta. Il cuore tecnologico di questa vettura, però, è quello che sta sul tetto, un drone autonomo a lungo raggio, alloggiato in una piattaforma dedicata che può essere schierato direttamente dalla console di bordo. Pierre-Adrien Flexix coordina il team che ha progettato questo sistema.
1: Questa è una vettura elettrica che abbiamo trasformato e modificato per attrezzarla per i vigili del fuoco. La prima cosa che abbiamo integrato è la connettività. Il veicolo è in grado di generare una bolla completa di 5G e Wi-Fi per consentire ai pompieri di accedere a internet in qualsiasi situazione. È poi dotato di un drone autonomo posizionato sul tetto del veicolo.
0: I soccorritori non devono saper pilotare un drone, basta indicare sul touchscreen l'area da sorvolare. Il sistema fa tutto il resto in modo completamente autonomo. Le immagini tornano in tempo reale al veicolo, elaborate dall'intelligenza artificiale integrata a bordo. Una mobilità che elabora, decide e agisce, anche nell'emergenza.
1: Questo costruttore ha una lunga tradizione di concept car, spesso piuttosto audaci. Questa sembra abbastanza concreta a prima vista. Sappiamo che i produttori stanno rendendo le loro vetture sempre più connesse. L'auto connessa è uno dei grandi temi del momento, sono online, comunicano tra loro e con la rete. Questo è un esempio molto interessante di tutto ciò.
0: Il progetto nasce dal contributo operativo di vigili del fuoco arrivati da 19 paesi diversi. Per ora è vero, è un prototipo, ma è un prototipo che funziona.
2: E se la prossima volta che la vostra auto elettrica si guasta non doveste chiamare nessuno? Se bastasse un'app sul telefono, uno sportello laterale e le vostre mani? È esattamente quello che propone Aria, un progetto di vettura elettrica modulare nato nei laboratori dell'Università di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Un'automobile pensata fin dal primo bullone per essere capita, smontata e rimessa in sesto dal suo proprietario. Una mobilità particolare questa, dove la relazione tra chi guida e la propria auto torna a essere diretta, concreta, umana. Al centro del progetto c'è un sistema diagnostico che chiunque può usare. Si collega l'auto al proprio smartphone tramite un semplice cavo USB-C. L'applicazione identifica in pochi secondi il problema, lo localizza su un modello tridimensionale del veicolo con un punto rosso ben visibile e indica gli strumenti necessari per la riparazione. Aria ha persino una cassetta degli attrezzi integrata, sistemata nel vano anteriore. Niente di ridondante, solo quello che serve, dove serve. Il ragionamento è semplice, ma taglia netto su uno dei punti più delicati della transizione all'elettrico. Con le auto a batteria la complessità tecnica è cresciuta al punto che il proprietario medio non può più fare quasi nulla da solo. Taco Olmar, team manager.

0: Il manager del progetto spiega perché questo è diventato un problema.
1: Ogni auto può essere riparata, ma quello che vediamo è che esiste una reale necessità di conoscenze specializzate, soprattutto con i veicoli elettrici di adesso. Quello che cerchiamo davvero di fare è ridare al consumatore il potere di riparare la sua auto.
0: Uno degli ostacoli più concreti alla gestione in autonomia di un'auto elettrica sono le batterie. Nei modelli convenzionali i pacchi batteria sono completamente integrati nella scocca e accessibili solo a tecnici autorizzati. Aria ribalta questa logica. Il sistema energetico è suddiviso in 4 moduli separati, raggiungibili dall'esterno attraverso un semplice sportello laterale. Callum Armour, ingegnere del progetto, lo mostra dal vivo.
1: Questo è il nostro pacco batteria modulare, accessibile attraverso questo sportello laterale. Si preme, si apre, si trovano i moduli. Quello che si può fare è scollegare un solo connettore e poi estrarre la batteria in questo modo. Ed è davvero semplice farlo da soli, a mano. Chiunque può farlo.
0: Lo stesso principio modulare si applica al gruppo motore, alloggiato nel vano posteriore in un sistema di gabbie facilmente smontabili. E persino alla carrozzeria. Paraurti e parafanghi sono fissati con perni speciali. Bastano una chiave dedicata, 90 gradi di rotazione e il pannello e via. Senza bisogno di alcun attrezzo professionale. In pochi minuti. Aria, per ora, è un concept. Ma il messaggio che porta è già potente. La democratizzazione della mobilità elettrica non può fermarsi all'acquisto dell'auto, deve arrivare fino alla sua manutenzione. E questi studenti olandesi hanno già trovato una risposta, concreta, intelligente e molto meno lontana di quanto sembri.
2: In Australia alcune delle auto più amate e conosciute hanno cambiato natura, non sotto i ferri di un meccanico, non per un aggiornamento tecnologico, ma per mano di un gruppo di studenti con un'idea artistica precisa e una connessione profonda con la propria cultura. Queste vetture, che per anni hanno percorso le strade australiane, sono diventate qualcos'altro. Saune, vasche a vapore, piscine riscaldate, oggetti di mobilità trasformati in spazi di cura. È il progetto Wainapuni Pulse e nasce da un istituto secondario di Hobart in Tasmania. Studenti di origine aborigena, guidati dall'artista Benjamin Paul, hanno lavorato per mesi fianco a fianco con mentori specializzati, tagliando, saldando, smontando e rimontando i veicoli fin nei loro interni. 5 automobili danneggiate trasformate in 5 installazioni funzionanti, perché l'automobile in questo progetto non scompare, viene reinterpretata, diventa la struttura portante di un'esperienza che parla di acqua, di comunità, di appartenenza a un territorio. Spiega l'idea di partenza.
1: L'idea alla base di Wainapuni Pulse è il bagno come modo di connettersi al territorio e tra di noi. Riguarda anche il trasformare queste auto e rimmaginarle come contenitori di cura e di connessione.
2: Il risultato è un centro benessere a cielo aperto, dove le auto, una volta simbolo di movimento, sono diventate luoghi di sosta, calore e incontro. L'Australia è un paese dove l'automobile ha sempre avuto un posto speciale, quasi mitico. Non stupisce allora che qualcuno abbia deciso di andare oltre, di trasformare la propria vettura in qualcosa di straordinario, capace di raccogliere intorno a sé curiosità, ammirazione e persino la storia personale di chi l'ha costruita. Che si tratti di una sauna ricavata da una vecchia berlina o di una Jeep trasformata in un veicolo direttamente uscito dal più celebre, in Australia l'automobile è diventata tela d'artista. Quello di Zachary Wire è un progetto diverso, più personale, quasi viscerale, ma nasce dallo stesso impulso: prendere un mezzo e reinventarlo. La sua Jeep, ricostruita nei minimi dettagli, per non passa certo inosservata per le strade di Adelaide.
1: Ogni volta che parcheggio da qualche parte, in pratica mi ritrovo persone che si avvicinano, chiedono di farsi una foto, roba così. Una volta un tipo è quasi caduto dalla bici perché cercava di guardarla mentre passava.
2: Bayer non è solo. Intorno a questo

Questa passione è cresciuta una vera comunità. Di qualità più recente è arrivato quando alcuni di questi veicoli sono stati usati come scenografia per un cortometraggio realizzato da filmmaker amatoriali. La macchina cinematografica, letteralmente e figurativamente, ha incontrato l'automobile trasformata in arte. Due storie lontane geograficamente, eppure vicine per spirito. In Tasmania e ad Adelaide, l'automobile non è più solo un mezzo di trasporto, è materia da plasmare, da reinventare, da fare propria.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
7: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
8: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
9: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri. Dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Punta verso la linea nemica. Rigore!
11: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
12: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
13: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
15: Era fuori?
12: Tu sei fuori.
15: Magari, sono 33 anni che non esco.
14: Vieni nei negozi.
16: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione,

Potrebbero essere almeno due le persone che hanno aperto il fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato. Un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, di cui 2 connazionali. Arrestati comandante e equipaggio del traghetto che si è ribaltato a largo di Cipro Nord. L'accusa è negligenza. Ignorati gli allarmi dei passeggeri, almeno 8 le vittime, decine i dispersi. Raid americano sull'isola iraniana di Larak, 2 morti.

Teheran attacca una base USA in Giordania, fuoco su una petroliera dopo l'urto con mine a Hormuz, risale il prezzo del petrolio. Resta grave la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 900, migliaia però i dispersi, fosse comuni per i corpi riconoscibili, si teme il contagio delle falde e possibili epidemie. Ucciso in un agguato ieri sera a Piemonte nel napoletano Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss del clan Afeltra di Martino dei Monti Lattari, l'uomo era da poco uscito dal carcere. Seconda giornata di Al Como espugna al Maradona, 2-1 sul Napoli, vincono anche Inter e Lazio, oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.

0: Buongiorno e bentrovati, questi erano i nostri titoli, i titoli di Renews 24. Su molti temi vogliamo soffermarci insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, temi che stanno facendo il giro del mondo, che stanno facendo parlare, che ci stanno facendo riflettere su molti aspetti. Io partirei dall'Ucraina, lo avete sentito, Ucraina che con Kiev continua ad essere sotto attacco, sono state registrate diverse esplosioni nella capitale, la minaccia di Mosca colpirebbe in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, un bilancio che cresce di 2 morti e 16 feriti, quello dell'attacco missilistico di ieri al Belgorod, e in Kirghizistan invece si parla del vertice dell'organizzazione di Shanghai. Un'occasione per i colloqui tra Xi Jinping, Putin e Modi. Io da qui vorrei ripartire e partire perché abbiamo collegato con noi Maurizio Massari, ambasciatore. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a voi, salve. Buongiorno.
0: Volevo ripartire dall'Ucraina, Ucraina che abbiamo sentito essere sotto attacco, con dei colloqui fondamentali che potrebbero aprire nuovi scenari. Che tempi, che strade dobbiamo aspettarci?
1: Beh, francamente io non vedo colloqui a breve termine, quindi all'orizzonte. A me sembra che sia iniziata una nuova fase dell'escalation. Una guerra di logoramento molto più forte e accentuata da parte della Russia contro l'Ucraina per colpirne le infrastrutture energetiche, i magazzini, i centri logistici, per piegare la resistenza ucraina in vista dell'inverno. C'era questa notizia emersa, diciamo, dalla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, di una possibile idea di vertice a tre, Zelensky, Putin e Trump, ma il Cremlino ha già detto che non è interessato a questo tipo di vertice. La Russia vede il vertice soltanto per formalizzare delle intese già raggiunte sulla base delle proprie richieste e non come un inizio di trattative. Quindi la vedo non semplice.
0: E a proposito di una situazione non semplice, vorrei ritornare anche a quella minaccia di Mosca che ha detto in maniera molto chiara: colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, e a quelle immagini che stanno facendo il giro del mondo, che mi riportano anche a quello che lei diceva, ambasciatore, perché da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione e abbiamo visto immagini nei supermercati con scaffali totalmente vuoti. Queste sono le ultime immagini riportate in una fase critica in cui anche l'inviato del TG1 Enrico Bonno documentava in un servizio che abbiamo mandato anche inoltre in onda il reportage molto dettagliati con cartelli anche nei supermercati che raccontano di una paura globale imminente, concreta. Beh, sicuramente non è una crisi sistemica, ma un campanello d'allarme sì.
1: Forte campanello d'allarme, come dicevo, è parte di una rinnovata strategia attraverso massicci bombardamenti russi per piegare la resistenza ucraina anche proprio nella vita quotidiana, le centrali elettriche, i centri logistici, appunto i magazzini, in vista dell'inverno. Io credo che la Russia sia ancora convinta di poter piegare attraverso l'azione militare la resistenza dell'Ucraina, e approfittando del fatto che l'Ucraina ha un deficit di difese aeree che la comunità internazionale non riesce a supplire, e quindi diciamo la Russia ne approfitta di questo momento di debolezza. In più ci sono anche i problemi interni ucraini, la disputa tra Zelensky e Fyodorov, che tra l'altro anche andato negli Stati Uniti. Quindi io credo che in questo momento la Russia ha deciso di intensificare l'azione militare molto preoccupante per cercare di piegare l'Ucraina, e l'altro fronte naturalmente la guerra ibrida con l'Europa, con la NATO, per cercare di testarne la coesione, la resilienza. Ecco, però io non credo che siamo di fronte appunto a un attacco nei confronti dei paesi europei al di là, diciamo, della guerra ibrida, che comunque già di per sé desta molta preoccupazione.
0: quello assolutamente. È una situazione critica che bisogna comunque tenere sotto controllo. Ci ritorneremo, torneremo anche dettagliatamente sulla situazione che sta vivendo l'Ucraina anche nei confronti del resto del mondo, ma di resto del mondo dobbiamo necessariamente parlare, perché torna ad essere anche critica la situazione nel Golfo Persico. Lo abbiamo anche qui documentato, raid americani sull'isola iraniana di Larak hanno registrato e fatto registrare già due morti, un bilancio che tende a salire, Teheran che attacca la base degli Stati Uniti in Giordania. Anche qui un'escalation prevedibile, ambasciatore?
1: Sì, qui io sarei un po' più sfumato, non sono certo da vedere se siamo di fronte a una nuova escalation oppure di un'azione ad hoc. Io credo che entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, non sono interessati a una, in questo momento, a una grande escalation. Il resto, gli stessi Stati Uniti hanno detto che non si è trattato di un atto di aggressione, ma di difesa per evitare che gli iraniani sparassero missili con mine ad Hormuz. E gli iraniani, dall'altro canto, hanno risposto che non vogliono la guerra, ma risponderanno agli atti di aggressione. Quindi è da vedere se ci sarà o meno un'escalation militare. Io non credo. C'è anche il problema dell'assottigliamento delle risorse strategiche americane, dei Patriot, per esempio. Credo che questo conflitto comunque ovviamente continua su diversi piani: il piano della diplomazia pubblica, cioè le accuse e minacce, soprattutto reciproche, la guerra economica, l'economic D-Day, come l'hanno chiamato gli americani, per spiegare le resistenze dell'Iran. E poi c'è il sottotraccia, ci sono queste i tentativi dei vari paesi del Golfo, l'Oman, il Qatar, ma anche il Pakistan, per cercare di riannodare le fila del dialogo, che quindi bisogna vedere se si riuscirà poi a riportare le parti sul tavolo della trattativa. Fatto è che il tempo stringe per Trump, di fronte alla scadenza delle elezioni di medio termine, ormai mancano 2 mesi, l'Iran è meno pressato dal punto di vista dei tempi e quindi continua a fare la propria partita negoziale.
0: A proposito di partite negoziali, di tempi, cambiamo completamente registro e volevo arrivare con lei anche all'Islanda, un'Islanda che dice di no all'Europa. Sono tanti temi, quindi sto cercando davvero di affrontarli tutti con lei, ambasciatore. Un'Islanda che ha bocciato il referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione, lo abbiamo sentito, con una Commissione europea che prende atto dell'esito del referendum, dice di rispettare la scelta del popolo islandese, una scelta che però riafferma la forte identità dell'Islanda e la volontà anche di rimanere solo arbitra del proprio futuro e delle proprie risorse. Almeno questa è la prima lettura che si dà in un esito molto chiaro, con un'affluenza determinante e che ha determinato anche delle riflessioni importanti.
1: Non c'è dubbio, diciamo è stata una vittoria dei sovranisti e degli interessi soprattutto dell'industria della pesca, che come sapete è molto importante, l'8% del PIL dell'Islanda, 40% dell'export, del valore dell'export. E la lobby della pesca ha vinto rispetto alle ragioni del sì alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Queste ragioni erano, da un lato, di carattere geopolitico, proteggere l'Islanda dalla nuova competizione tra le grandi potenze, le minacce di Trump sulla Groenlandia, che tra l'altro lo stesso Trump ha confuso spesso la Groenlandia con l'Islanda, le minacce di Putin. Queste le ragioni geopolitiche, e poi le ragioni economiche, cioè dare stabilità alla valuta dell'Islanda, alla valuta nazionale, che come sapete è molto volatile, alti tassi di interesse, eccetera. Ecco, queste ragioni

0: negoziati con l'Unione Europea, che avrebbero comunque legato le mani al paese per quanto riguarda la politica della pesca.
1: Beh, una popolazione che ha deciso una scelta chiara, anche se mi sembra che la forbice va dai 52 qualcosa ai 47, comunque diciamo che era una popolazione che ha riflettuto su una scelta che però alla fine è arrivata. Posso chiederle tutto questo, se avrà anche delle ripercussioni, anche non dico dal punto di vista economico, di sinergie, di collaborazioni, ma anche di ripensamenti e pensamenti su strategie e amicizie, questo risultato?
0: Ma no, io credo che praticamente un po' l'effetto, se vogliamo, è sull'Unione Europea. Avete visto che la reazione è molto stringata, diciamo, della Commissione Europea. Certamente Bruxelles si immaginava un risultato diverso.
1: Diverso.
0: Un po' quindi impatta sulla politica dell'allargamento e anche forse della credibilità geopolitica del futuro dell'Unione Europea,
1: Che
0: perché
1: non
0: avere
1: è poco,
0: dentro
1: ambasciatore.
0: non è poco affatto, c'ha ragione lei, perché avere dentro un paese ricco, tra l'altro membro della NATO, chiaramente avrebbe dato ulteriore forza geopolitica all'Unione Europea, anche per quanto riguarda la strategia verso l'Artico. Quindi è un po' una sconfitta per l'Unione Europea, se posso dire, che il referendum dimostra che l'attrattività dell'Unione Europea in qualche modo non è sufficiente in questo momento per attrarre paesi appunto come l'Islanda, e che avrebbe poi potuto portare insieme chissà anche la Norvegia, quindi avrebbe dato effettivamente un respiro geopolitico all'Unione Europea molto più forte. Poi rimane sul tappeto naturalmente l'allargamento dei Balcani, che però, come sapete,
1: Altra questione
0: procede
1: delicata che
0: delicatissima, procede molto
1: procede
0: molto
1: a rilento.
0: lentamente, soprattutto per i paesi più complessi dal punto di vista geopolitico, e cioè la Serbia, alla luce anche della questione di Mladic, la Bosnia e naturalmente il Kosovo, cioè i paesi che hanno fatto la guerra negli anni 90, che avremmo avuto più interesse a assorbire nell'Unione Europea per stabilizzare lo spazio paneuropeo, sono quelli che sono più lontani oggi dall'adesione all'Unione Europea. Questo è un po' il paradosso.
1: È un paradosso, sì, e le riflessioni dovremmo farle noi, ma non solo. A proposito invece della questione Mladic che lei ha citato, vorrei ritornare anche, non possiamo esimerci, ambasciatore, sulle polemiche e sui funerali di Stato che la Serbia ha deciso di concedergli. Anche qui vedevamo che, devo dire, ci sono in varie città messaggi e striscioni in suo sostegno e da Bruxelles dicono che la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto in Europa. Mosca esprime le più profonde condoglianze alla famiglia e tutto questo. A proposito di quello che lei diceva, la dice lunga.
0: La dice molto lunga e purtroppo ho un passo indietro per quanto riguarda l'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. La società serba ormai è molto polarizzata, molto divisa. Io ricordo quando ero ambasciatore per l'OSCE in Serbia e Montenegro agli inizi del 2003-2006. I tre quarti della popolazione almeno erano a favore dell'Unione Europea e dell'adesione all'Unione Europea. Diciamo che questo consenso europeo si è molto molto diluito nel corso degli anni. Cioè, l'idea del nazionalismo etnico, purtroppo, dimostra l'episodio di Mladic, è ancora lì e impatta naturalmente non solo sulla Serbia in sé, ma anche sulla Bosnia, perché poi il nome di Mladic è legato alla strage di Srebrenica, oltre all'assedio di Sarajevo, a tutte le vittime civili che conosciamo. Ovviamente l'idea dei funerali di Stato, appunto, la dice lunga, ma anche la stessa reazione di Dodik nella Repubblica Srpska e in Bosnia la dice lunga di come

0: i problemi, i nodi sono ancora irrisolti in quella parte del mondo e l'idea del nazionalismo etnico è ancora viva e questo naturalmente è incompatibile con il processo di adesione all'Unione Europea.
1: Beh, ambasciatore, anche qui una situazione che forse non era prevedibile, c'era tanto in ballo, c'era una situazione che sicuramente era come una camera ardente che poteva prima o poi far accendere dei fuochi un po' più importanti, però in un contesto internazionale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, tutto questo che cosa può significare? Sempre in termini di equilibri e anche di approcci, anche ad una riflessione di chi ascolta, chi vede, chi vive anche momenti di tensione, spesso difficilmente decifrabili per i non addetti ai lavori.
0: Io credo che siamo in una fase di totale frammentazione del sistema internazionale, dove abbiamo due grandi potenze, diciamo, che sono gli Stati Uniti e la Russia, che sono impelagate in guerre e conflitti da loro, in qualche modo provocati, e che non riescono a vincere. Beneficiario strategico è la Cina, che può apparire come la grande potenza, che è affidabile, che non è impegnata in azioni di militarismo aggressivo, che cerca il dialogo, la cooperazione, e sicuramente Xi Jinping cercherà di giocare questa carta al vertice della SCO, della Shanghai Cooperation Organization, che si svolge oggi. E Xi Jinping, che andrà anche all'incontro con Trump il 24 settembre, in una situazione senz'altro di forza dal punto di vista strategico e di immagine della Cina. In tutto questo contesto, purtroppo, c'è un grande assente dal punto di vista diplomatico e di peso geopolitico, che è l'Europa. L'Europa non è né attiva, diciamo, e protagonista del negoziato sull'Iran e sulla guerra nel Golfo, né su quello sull'Ucraina. Infatti abbiamo parlato prima dell'ipotesi di un vertice a tre, ma non con l'Unione
1: Con
0: Europea,
1: l'Europa.
0: e con l'Europa, e quindi l'Europa rischia di essere soltanto vittima degli effetti, lo è già in effetti, degli effetti e delle conseguenze di questi conflitti, senza riuscire a essere parte attiva della soluzione. Questo per noi effettivamente è un grande problema. Bisognerebbe un po' ripensare le strategie ed anche avere più coraggio, francamente, nel porsi come negoziatori di fronte a questi conflitti, anziché subire unicamente le iniziative altrui.
1: Noi ci auguriamo che la diplomazia continui a fare la parte più importante in questa partita e che l'Italia e che l'Europa possa ritornare almeno protagonista in questo, di diplomazia, di cooperazione, di tentativi. Anche da questo punto di vista si è sempre parlato di una diplomazia mai come in questi anni, in questi ultimi anni fondamentale, forse una delle strategie più concrete per trovare qualche soluzione.
0: Sì, perché poi la soluzione non può che essere diplomatica. Come vediamo, le guerre non si riescono a vincere e la soluzione, diciamo, di questi conflitti non può che essere di carattere negoziale e diplomatico. E qui l'Europa potrebbe, se volesse, giocare un ruolo, ma dovrebbe proporsi con maggior determinazione e maggior coesione, unità, anziché poi muoversi in ordine sparso, come sappiamo purtroppo ancora fa.
1: Anche perché da questo punto di vista abbiamo una lunga storia che potrebbe far trovare anche una strada di partecipazione concreta e anche positiva. Ambasciatore, grazie. Grazie
0: Grazie a voi.
1: ambasciatore Maurizio Massoni per
0: Grazie, buona
1: essere
0: giornata.
1: stato con noi. Buona giornata a lei. Ritorneremo su tanti temi di politica estera, ma ritorniamo anche ai tanti temi che invece stanno interessando la nostra politica interna. Primi 10 giorni, primi giorni della settimana, più o meno, ho detto 10, ma poco più, saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni fondamentali. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante e la seconda riguarda sicuramente la legge elettorale. La legge elettorale su cui vogliamo soffermarci in maniera specifica, lo facciamo con Federica Fantozzi che ci ha raggiunto in studio, che ringrazio per essere con noi dalla Financial Post.
2: Buongiorno.
1: Grazie, grazie per essere con noi. Costanza Cavalli di Libero, collega di Libero, è collegata con noi da Milano. Ben trovata, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ci siamo. Dicevo che sono giornate, saranno giornate cruciali, un inizio di settembre di fuoco, non che gli ultimi giorni di agosto lo siano stati meno. Scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali, poi ci sarà l'approdo a Palazzo Madama previsto per il 9 settembre, il voto finale il 15 settembre. Giorni, io l'ho definiti cruciali, parto da Federica, poi arrivo subito da Costanza. Cruciali è il...
3: Diciamo che intensi, sempre la ripresa dopo l'estate è sempre intensa, poi comincerà anche tutto il percorso della manovra, della legge finanziaria, che sarà l'ultima di questo governo Meloni. Aggiungo a quello che hai scritto tu, a quello che hai detto tu, che ci sarà il 4 settembre anche la manifestazione, perché il governo Meloni è diventato il più longevo della Repubblica, e quindi anche lì sicuramente ci sarà un discorso e si tireranno delle somme, dei bilanci. Per la legge elettorale c'è davvero un rush finale, non credo che succederà niente in commissione, credo che la parola sarà all'aula e ci sono vari nodi da sciogliere, il principale è quello del ballottaggio. Io penso, la mia opinione è che alla maggioranza, alla Meloni, converrebbe introdurre il ballottaggio. È chiaro che lì dipende che partita giochi, se giochi la partita del voto utile conviene, se giochi la partita diciamo di una futura alleanza con Vannacci, allora puoi anche avere il turno unico, ci sono dei pro e dei contro, non c'è una scelta totalmente giusta, però credo che questa sarebbe preferibile, anche perché il rischio che le forze alleate di Fratelli d'Italia non raggiungano il 15% e quindi nessuno prenda il premio di maggioranza, alla luce dei sondaggi c'è, e non sono convinta che questo ultimo scorcio di legislatura, che non sarà amplissimo perché se si votasse a primavera saremmo a meno di un anno, potrebbe ribaltare le previsioni. E poi c'è tutto il tema, come dicevi tu, del caro benzina.
1: Adesso ci arriviamo al caro benzina, perché questo è un altro tema che interessa tantissimo i nostri telespettatori, anche perché ci riporta ad una quotidianità che tutti viviamo e anche a degli scenari che vorremmo fossero un pochino più chiari, anche per capire come approcciarci.
3: E meno cupi.
1: Meno cupi, esatto, meno cupi. Costanza, ritorniamo invece a quelle tappe. Sicuramente il ballottaggio è una fase critica, fondamentale, ma sono tanti tra i pro e i contro che Federica citava, le fasi fino al ballottaggio che interesseranno, anche perché le stiamo affrontando in un clima politico non proprio sereno.
2: No, ovviamente, nel senso che le cose da tenere insieme sia per la maggioranza, ma mi verrebbe da dire anche per l'opposizione, sono tante. Per quanto riguarda la maggioranza, ovviamente il grande elefante nella stanza è sempre Vannacci ormai, ma anche il caso Lega inizia a diventare un problema, no? E adesso c'è Meloni che tenta anche di sedare un po' i mal di pancia della Lega, della questione settentrionale, parlando di ZES, queste zone economiche speciali, anche allargandole non solo al meridione ma a tutto il paese, e vedremo se questo facilita se quieta qualche mal di pancia in corso nella maggioranza, ma poi gli appuntamenti sì, sono tanti. Ora bisognerà decidere, mi pare che la questione per il genere e le liste sia stata risolta, la cosiddetta zona taglia cespugli, anche quella è stata risolta, quella cioè che non consentirebbe alle formazioni politiche che prendono meno del 3% di accedere poi ai benefici che verrebbero dati alla maggioranza con questa legge. E poi c'è la questione ballottaggio, che di cui ha parlato, l'ha tirata fuori di nuovo dal cappello Pera, ne ha parlato poi di nuovo il presidente del Senato La Russa, in realtà aveva detto Priamo che il presidente della commissione in Senato, esponente di Fratelli d'Italia, se ne parlava già da un po'. È chiaro che la questione del ballottaggio, o meglio del secondo turno alla francese cosiddetto, servirebbe per non dover imbarcare necessariamente i vannacciani, ma invece, grazie al voto utile, imbarcare i voti dei vannacciani al secondo turno. E per quanto riguarda il campo largo, mi sembra che la situazione, a parte la legge elettorale in cui andranno compatti, hanno presentato oltre 1000 emendamenti, 5 li firmano tutti insieme, soprattutto quello per l'abolizione dell'obbligo di scrivere il nome del Premier nella lista e nella scheda, mi sembra che il resto dei problemi venga ovviamente, perché il tempo ormai è poco, sempre di più a galla. A ottobre bisognerà che decidano che cosa fanno, primarie sì, primarie no, con larga parte del PD, che ormai si è esposto, dire forse è meglio di no, larga parte degli intellettuali progressisti che si sono esposti per dire meglio di no, e invece mi sembra che il Movimento 5 Stelle nelle varie interviste spinga per le primarie, vedremo che cosa succede. Direi che il tempo stringe per tutti.
1: Il tempo stringe per tutti e sicuramente questi mal di pancia tra Conte e Schlein, questi non punti di incontro, non stanno facilitando una situazione già non semplice.
3: Beh, non c'è dubbio che, come diceva Costanza Cavalli, i nodi stanno venendo al pettine. Nel campo largo i nodi sono parecchi, perché sono nodi programmatici e sono nodi di leadership. Io ho detto già da tempo che le primarie sarebbero state un problema e penso che la norma migliore sia quella che utilizza il centrodestra, cioè chi prende un voto in più è il candidato premier. Però tutto questo non sta succedendo. Credo che le primarie si faranno, credo che saranno un discreto bagno di sangue e a questo punto penso che la cosa migliore sarebbe farle il prima possibile, cioè mentre io prima pensavo che si dovesse
1: avere un po' più avere tempo
3: un, avere
1: per,
3: un programma
1: per, esatto, per avere
3: seduti
1: per avere
3: e fare delle primarie all'interno di una cornice, adesso penso che non ci sia tempo, penso che il campo largo si sia incartato, che stia solo perdendo tempo e che allora a questo punto è meglio stabilire alcuni punti fondamentali, sicuramente sull'Ucraina, sulla difesa estera, sulla politica estera, una cornice e poi con quello fare le primarie. E aggiungo un elemento: Conte ha lanciato evidentemente un'opa ostile sull'elettorato del PD, politicamente legittima, molto disinvolta, ma assolutamente nei canoni della politica, e lo ha fatto in diverse occasioni, lo ha fatto con la mozione sul riarmo e lo ha fatto con la lettera a Repubblica, diciamo, per criticare la deriva, la cosiddetta deriva woke, cioè la prevalenza, diciamo, dell'attenzione ai diritti civili, ai diritti delle minoranze rispetto ai problemi sociali, ai problemi concreti del paese, che è stata una lettera però diciamo molto, molto astuta politicamente, che punta, ripeto, a quella parte di elettorato. In questo si inseriscono poi però delle manovre all'interno del PD di quelli che non vogliono Elly Schlein segretaria, che non ne condividono la linea, che sono una minoranza e bisogna anche vedere quanti elettori muovono, però ci sono.
1: Ci sono e naturalmente è una cosa da prendere assolutamente in considerazione. A proposito delle variabili da prendere in considerazione, beh, sicuramente Costanza, il tempo non sta giocando a favore di nessuno.
2: Il tempo, l'orologio o il tempo, il meteo?
1: No, penso l'orologio, oddio anche il meteo, perché poi ne parleremo. Anche quello sta riservando non poche sorprese, qualcuna forse era prevedibile, qualcun'altra no, ma tempi intesi anche come programmazione, tempi intesi anche proprio anche tempi come tempismo di alcune scelte, di alcune rivendicazioni, forse molte attese, naturali, giuste?
2: Sì, allora direi che gli appuntamenti più importanti, oltre alla legge elettorale che hai citato tu prima, bisognerà guardare al 22 settembre, che è il giorno in cui si capisce se l'Italia riuscirà o meno a uscire da questa procedura per quanto riguarda il deficit, cioè se siamo sotto o sopra il 3%, perché questo inciderà su tutte le decisioni che poi verranno prese nella legge di bilancio. Il 20 settembre è importante per Pontida ed è importante per la Lega, che è un altro appuntamento direi fondamentale. Il 19-20 è altrettanto importante per i 5 Stelle, perché c'è l'assemblea nuova a Milano, e questo è importante per quanto riguarda diciamo la parte pentastellata dell'elettorato. Il 4 settembre, lo citavi tu prima, è il giorno in cui si festeggia il superamento, il governo più lungo della Seconda Repubblica, e quindi settembre è pieno di dati, di date importanti. È vero che ottobre sarà un altro elemento cruciale di nuovo per il campo largo, perché il campo largo ha già informato che sarà ottobre il momento in cui si riuniranno i più vicini ai leader per stilare un piano programmatico. Su cui si lamentano già anche diciamo la parte cattolica del PD, no? Parliamo tanto di primarie, ma quali sono i temi? Lo stesso ha fatto Fratoianni nei giorni scorsi, quali sono i temi? Ancora non li abbiamo messi su carta. E tutti ripetono, ma ai cittadini non gliene frega tanto di sapere chi chi ci guiderà, ma prima vogliono sapere che cosa pensano di fare per noi. Perché in questo io penso che il tempismo sia stato pessimo, la pessima uscita di Bonaccini su chi vota a destra e chi vota a sinistra. Ecco, essendo noi un paese in cui i cittadini cambiano il modo in cui votano da un'elezione all'altra, e questo l'abbiamo visto negli anni 90, una volta c'era Berlusconi, una volta c'era Prodi, una volta c'era Berlusconi, una volta c'era D'Alema, e visto che un cittadino si dice anche ma i politici cambiano idea, quindi potrò cambiare idea anch'io, credo che quella sia stata un'uscita di pessimo tempismo a proposito di tempi.
1: E intendevo proprio quelle, il tempismo dei vari protagonisti.
3: Aggiungo una data: il 13 settembre è la fine della festa nazionale dell'unità e è il momento in cui Elly Schlein farà un discorso che sarà sicuramente propedeutico poi agli appuntamenti di ottobre, allo scioglimento, si spera, dei nodi o comunque a un compromesso sul programma con il Movimento 5 Stelle, che appunto starà finendo Nova.
1: Beh, abbiamo un autunno bello ricco, sì. Non solo di appuntamenti e anche, si spera, di aperture che ci faranno riflettere. A proposito di aperture, di variabili di riflessioni, ritorniamo anche a quelle misure strutturali e al caro carburante che citavamo prima, proprio perché anche i nostri telespettatori, gli elettori, noi cittadini comuni abbiamo bisogno di risposte, di comprensione, di uscire anche da questa nube e cercare di avere chiarezza almeno su quelli che sono i punti essenziali che ci riguardano da vicino nella nostra quotidianità.
3: Premesso che la chiarezza purtroppo sta a Hormuz e alla Casa Bianca, quello che possiamo dire è che dopo l'ultimo CDM, che è stato molto breve e ha messo appunto semplicemente delle misure tampone per il rientro, per evitare una stangata della benzina e del gasolio sul controesodo, ce ne sarà, ormai è abbastanza delineato il nucleo di quelle che saranno le misure del governo. Non saranno misure a pioggia, perché Giorgetti ha detto, lo ripeto, da tempo, che i soldi non ci sono, ma devo dire, lo hanno detto anche gli economisti, che hanno detto attenzione, è giusto non frenare i consumi, però poi bisogna anche che noi capiamo che purtroppo il consumo della benzina va ridotto, anche perché quest'inverno si aggiungerà comunque il consumo del gas. Comunque le misure sono di due tipi, sono misure mirate, sarà probabilmente uno sconto a benzina per i dipendenti e un accreditamento di soldi sulla social card per i pensionati. Questo lascerebbe fuori i disoccupati e lascerebbe fuori le partite IVA. Poi bisognerà vedere se ci saranno misure per i settori, per la logistica, per i pescatori, per gli agricoltori, per i tassisti, come chiede la Lega. E poi c'è il tema più divisivo, più importante, che è quello dei famosi extra profitti, che fa litigare Lega e Forza Italia, e che difficilmente, secondo me, sarà risolto senza un'interlocuzione con le imprese del settore, senza una moral suasion del governo. Questo è poi il nodo da sciogliere.
1: Interlocuzioni che ci auguriamo ci siano, anche se anche i tempi anche qui non giocano a favore, l'inverno ormai alle porte, e noi leggevamo proprio stamattina, stavamo commentando, leggendo anche noi con i nostri telespettatori, dati non certo rincuoranti. Costanza, anche qui si aprono scenari sicuramente su alcuni fronti abbastanza chiari, ma su altri fronti, come dicevamo, tutto in divenire. Scelte che verranno fatte e come? Dalla nostra istituzione.
2: Intanto, come dicevate giustamente, dipende molto poco da noi, no? Subiamo quello che succede a Hormuz. Lì il tentativo, nei giorni scorsi si parlava, o meglio, ne parlava il CENTCOM, ovvero gli americani, però è molto plausibile che questo nuovo passaggio che hanno aperto vicino all'Oman avrebbe consentito in qualche momento della settimana scorsa il passaggio di 16 milioni di barili al giorno. Diciamo che più questa soglia si avvicina ai 20 milioni di barili, che è quello il passaggio normale, prebellico, diciamo, più il rischio è che questa crisi vada avanti, perché si indebolisce il regime iraniano, stringendo mano a mano la corda. Ma per ora questi 16 milioni di barili sembrano veramente un episodio rapsodico, insomma, episodico. E quindi è chiaro che non possiamo aspettare che cosa succede a Hormuz. Bisogna di nuovo aspettare i prossimi giorni per sapere quali saranno i dati sull'inflazione, e bisognerà capire quale sarà la scelta del governo, perché in effetti adottare il reddito, adottare l'ISEE come metro di misura parrebbe poi ovviamente scontentare una larga parte della popolazione e come sempre andare a colpire il ceto medio. Tenere fuori da queste misure i lavoratori autonomi è di nuovo un'altra parte dei cittadini che resta esclusa. Cercare con le imprese una soluzione per gli extra profitti sembra sempre di più un tentativo da fare con l'Unione Europea e non singolarmente. E quindi io credo che le cose da decidere saranno molte. Io ho visto anche che tra le proposte c'era qualcuno che suggeriva di diminuire il costo dei trasporti per facilitare i pendolari e quindi i lavoratori, e potrebbe essere una buona idea, ma questo dipende tutto da cosa succederà il 22, quindi se ne riparlerà poi meglio, io credo più approfonditamente e con una certa sicurezza solo con la legge di bilancio.
1: Ci torneremo anche noi su tanti temi, speriamo di farlo ancora insieme perché sono giornate davvero piene e ci piacerebbe insomma riflettere ancora su alcuni passaggi. Intanto vi ringrazio, grazie a Costanza Cavalli per essere stata con noi, Federica grazie ancora. E in chiusura, prima di lasciarvi veramente vi rubo un secondo, abbiamo sentito anche della notizia a proposito delle istituzioni che poi sicuramente giocano una partita importante nella nostra quotidianità, a volte riescono ad essere un po' più vicine, abbiamo dato anche questa mattina la notizia di Dario Franceschini che ha rivelato di avere di lottare dal 2020 con il morbo di Parkinson, una scelta anche di condividere con il suo pubblico, e lo abbiamo visto, ecco qui anche una pagina che ci racconta un po' quel che stiamo raccontando. È stata una botta tremenda, lo ha detto agli altri malati, però voglio dire di continuare a lottare. Quando le istituzioni, i protagonisti delle istituzioni aprono un po' la loro pagina privata per essere forse più vicini alla gente, è stata una comunicazione forte che è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno anche per noi, però sì, che fa riflettere anche su quella vicinanza forse necessaria anche di alcuni protagonisti della nostra storia istituzionale.
3: Ma io credo che nel caso della malattia il gesto di Franceschini sia stato un gesto coraggioso, perché è chiaro che quando una persona importante e politicamente esposta che viene vista comunque come una persona magari criticata, ma di successo, criticata politicamente, intendo dagli avversari, accende i riflettori su una malattia e rende più facile le cose per i tanti malati invisibili. Più in generale, io devo dire, leggendo in questi giorni le cronache e quindi la malattia anche di Battista, quello che è successo a Di Battista, penso come la politica sia un lavoro e come poi la vita delle persone sia anche tanto altro.
1: E questo è vero, Costanza, immagino che lo pensi anche tu, però io ho letto proprio una scelta concreta, quando anche nel condividere alcuni passaggi personali c'è l'invito a dire non isolatevi, non isoliamoci, e forse in questo momento storico ce n'è bisogno, e il bisogno lo sentono anche i protagonisti delle istituzioni, spesso visti un po' ecco come fuori dal nostro circuito personale.
2: Sì, i politici fanno un mestiere che, essendo pubblico, per forza di cose, diciamo, causa amori e disamori e critiche spesso molto feroci. Quello che la mossa di Franceschini, devo dire, i più vicini all'ambiente romano, insomma, si sapeva da tempo. Io credo che la scelta di renderlo pubblico sia stata importantissima per una malattia come questa, che è tremenda e per cui le cure e le guarigioni non esistono, ma le cure sono ancora molto in fase c'è un lavorio profondo per le cure di questa malattia, ma credo anche che abbia fatto molto bene, perché alla fine dell'intervista io credo che uno giri pagina con una forte speranza comunque, e credo che sia stata una grande capacità di Franceschini, rara, anche parlando di cose molto intime come la famiglia, le figlie, che è ovviamente la preoccupazione principale quando qualcuno viene colpito da una malattia così grave. E credo davvero che in questo caso bisogna ringraziarlo per la forza, per il coraggio che ha dato ai malati, ma anche, ripeto, per la speranza che ha dato anche chi malato non è.
1: Sono d'accordissimo, mi piaceva condividere con voi anche questa pagina, anzi invito i nostri telespettatori, se ne hanno possibilità, di leggere con attenzione soprattutto alcuni passaggi di questa intervista al Corriere della Sera, perché c'è davvero tanto da imparare e soprattutto c'è tanto anche da sperare insieme, malati e non, come ha ricordato Costanza. Grazie ancora Costanza, grazie ancora Federica per essere state con noi. Su tanti temi torneremo naturalmente, però io voglio ritornare anche a quel tempo che Costanza citava, però questa volta il tempo è meteorologico, perché abbiamo raccontato, l'avete sentito anche nei titoli dei nostri giornali, dell'emergenza incendi in Sicilia, fenomeno che ha investito in questo fine settimana tutte le province, mentre stiamo ancora contando, si contano i danni a Cremona causati dalla tromba d'aria di questa forte grandinata. Proseguono i lavori di messa in sicurezza del Duomo, di numerosi edifici. È una situazione che un po' rientra in un contesto complicato anche da raccontare. Tante volte parliamo di cambiamenti climatici, tante volte citiamo questi cambiamenti climatici senza poi capire forse nei dettagli davvero che cosa sta succedendo o quali ripercussioni concrete possono avere nella nostra quotidianità. Mario Marcello Miglietta del CNR ISAC dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a voi.
1: Io velocemente ho dato così là con i temi, gli ultimi temi purtroppo di cronaca che ci hanno fatto riflettere su quel che sta succedendo alla nostra Italia. Un'Italia che ancora una volta si è spaccata in due con queste forti grandinate che hanno portato non pochi danni a Cremona, lo abbiamo detto, si contano ancora le emergenze, le immagini che stanno facendo il giro del mondo, e poi l'emergenza incendi in Sicilia, senza poi allargare, e lo faremo adesso, tra pochissimo, il discorso al mondo intero, dove stiamo vedendo da ghiacciai sciolti ad insetti tropicali che stanno arrivando a distruggere le nostre coltivazioni, che cosa sta succedendo anche a più ampio spettro e raggio. Ritorniamo alla nostra Italia, a queste situazioni che stiamo raccontando. Ancora un clima che non ci appartiene forse come storia, ma che ormai ci appartiene come storia quotidiana.
4: Eh sì, diciamo che negli ultimi anni quello a cui abbiamo assistito è un'accelerazione, no, del riscaldamento dovuto, no, in questa stagione a una maggiore persistenza dell'anticiclone africano, che ha determinato varie ondate di calore sul Mediterraneo. E da un certo punto di vista un altro aspetto legato al cambiamento climatico e alla persistenza dell'anticiclone è l'esasperazione dei fenomeni estremi, perché la presenza di condizioni di alta pressione hanno come effetto quello di accumulare calore, umidità negli strati più bassi dell'atmosfera. E questo va a alimentare, nel momento in cui arriva un'irruzione di aria fredda da nord, fenomeni temporalistici particolarmente intensi come quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Quindi il cambiamento climatico ha queste due facce, no? Da una parte un'esasperazione delle condizioni di stabilità, ma anche poi pone le basi per una accentuazione dei fenomeni violenti.
1: Faccio una domanda che sembra provocatoria, ma provocatoria non è. È proprio un chiarimento anche personale. Sono anni che parliamo di prevenzioni e sono anni che parliamo di cambiamenti climatici più o meno evidenti, con periodi storici anche più o meno critici. Parlare di prevenzione oggi è possibile, consapevoli di quello che stiamo vivendo?
4: Diciamo che in Italia negli ultimi 15 anni, soprattutto sulla previsione delle piogge intense, ci sono stati grossi progressi. Quindi se penso come era la situazione 15 anni fa e come adesso, siamo in grado di rispondere in tempi estremamente più brevi e in modo più efficace. Per quanto riguarda invece questi fenomeni più isolati, no? Perché alla fine si tratta di eventi che riguardano comunque un'area limitata, e ancora dobbiamo fare degli sforzi, perché comunque gli strumenti che utilizziamo per fare delle previsioni, come i modelli meteorologici, non riescono a localizzare esattamente dove si formerà un evento e con che intensità. Quindi possiamo magari prevedere delle macro regioni, macro aree in cui questo tipo di fenomeni si può verificare, ma non localizzarlo esattamente. E quindi su questo sicuramente c'è molto da lavorare.
1: Anche perché forse in maniera trasversale dovremmo preservare e sistemare le nostre città da un punto di vista strutturale per affrontare a questo punto, in qualunque momento, certo, qualsiasi emergenza. E questa è la fase un po'
4: Sì.
1: più complicata e problematica che stiamo affrontando, forse, lo dico da non esperta ai lavori, ma da chi le vive le città,
4: Sì, diciamo che il problema
1: con le proprie
4: è
1: criticità.
4: complesso,
1: È
4: nel
1: complesso.
4: senso che, sì, nel senso che da una parte c'è la previsione meteorologica sulla quale si può fare qualcosa e si può sicuramente in futuro migliorare per questo tipo di eventi, dare una maggiore informazione per almeno evitare che ci siano vittime. Dall'altra bisogna anche preparare la popolazione, questo è un aspetto estremamente delicato, cioè imparare a comunicare il rischio e mettere la popolazione in grado di reagire quando si verificano questi eventi. Poi c'è un altro problema che è quello, appunto, come diceva lei, di rendere le città più pronte a rispondere a questo tipo di eventi. Diciamo che questi aspetti sono strettamente collegati tra di loro.
1: Aspetti strettamente collegati anche con il nostro lavoro quotidiano, leggevamo, dicevo, di parassiti che stanno infestando, parassiti che non sono del nostro clima, anche qui insetti tropicali o chissà di che insetti stiamo parlando, che arrivano però a rovinare le nostre culture. Anche qui da anni sono fenomeni che discutiamo, di cui parliamo, ma purtroppo continuiamo a fare la conta dei danni.
4: Il clima sta cambiando rapidamente e il riscaldamento globale ha un impatto.
1: Importante. Abbiamo una difficoltà anche di collegamento. Se lei mi
4: Mi
1: sente,
4: sente?
1: chiudiamo il discorso
4: Sì.
1: insieme. Eccoci.
4: Sì, dicevo che in realtà quello che sta succedendo è il riscaldamento globale interessa tutto il pianeta, ma il Mediterraneo è una delle zone più soggette, no? Si parla di hotspot climatico, proprio per indicare che siamo più a rischio, perché c'è proprio una transizione, no? Da un clima più, tra virgolette, delle medie latitudini a un clima che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, inizia ad avere delle caratteristiche tropicali, quindi temperature elevate, umidità estremamente alta, e questo ovviamente ha come impatto poi quello di modificare no, anche le specie animali presenti nel Mediterraneo, li facevo riferimento agli insetti, ma anche nei mari, pesci tropicali iniziano progressivamente a
1: Ad
4: spostarsi nelle
1: infestare i
4: nostre
1: nostri
4: zone.
1: mari,
4: Eh
1: e
4: sì.
1: anche qui dovremmo affrontare un percorso di conoscenza e consapevolezza un poco più concreto, proprio perché i tempi stanno cambiando, il nostro clima sta cambiando e noi dobbiamo abituarci anche con una situazione meteorologica, ma anche una società che sta cambiando in maniera molto veloce, così come sta cambiando il resto del mondo. Avevo citato i ghiacciai, ma sarebbero tanti i casi di riscaldamento climatico e globale che stanno facendo preoccupare e che ci riguardano molto più da vicino rispetto a quanto possiamo anche lontanamente immaginare. E così la saluto.
4: Sì, purtroppo il clima è cambiato, sta cambiando, continua a cambiare e questo tipo di eventi, quindi sia da una parte estati sempre più calde e dall'altra faccia della stessa medaglia, una situazione di eventi estremi sempre più intensi faranno ormai parte della nostra quotidianità e quindi dobbiamo prepararci ad affrontarli.
1: A proposito di prevenzione, noi nel nostro piccolo continueremo a parlarne anche per abituarci ai cambiamenti, per commentarli insieme e perché no, sempre nel nostro piccolo per continuare a fare dei piccoli passi per affrontare anche questi cambiamenti in modo migliore. Intanto la ringraziamo
4: Grazie a
1: Marcello Vietta
4: voi.
1: per essere stato con noi e grazie per il lavoro quotidiano che il CNR, anche il CNR ISAC, svolge ogni giorno. A proposito di emergenze, di giusti racconti, voglio farvi vedere una pagina di giornale se riusciamo, o comunque vi racconto quel che sui nostri giornali si scrive. Ecco qui, negli ultimi tempi i mezzi di comunicazione hanno riportato diverse notizie di aggressioni di presunti overi di lupi a persone, in particolare a bambini. Attenti, ma non troppo, ecco perché in realtà il lupo cattivo non esiste, ci dice invece Repubblica. Piero Genovesi, responsabile del servizio fauna selvatica dell'ISPRA. Buongiorno e bentrovato. Attenti, ma
4: Buongiorno,
1: non
4: buongiorno, grazie
1: troppo.
4: dell'invito.
1: Grazie a lei
4: Sì.
1: per esserci. Dicevo, attenti ma non troppo e la giusta informazione. Beh, un equilibrio
4: Sì, questo è il
1: precario,
4: messaggio
1: sottile, però
4: assolutamente
1: giusto.
4: corretto. Una differenza assolutamente necessaria, nel senso che noi monitoriamo con grande attenzione gli episodi di attacchi di lupi o ibridi a persone, che negli ultimi anni sono diventati più frequenti, ma rimangono rarissimi. Quindi ecco. Avete citato un articolo che riporta in maniera equilibrata, direi, il fenomeno.
5: il fenomeno non va nascosto, sottovalutato, ma va anche detto chiaramente che sono episodi davvero molto molto rari e che quindi non c'è un reale rischio di sicurezza per le persone legato agli attacchi dei lupi, che rimangono appunto episodi molto molto rari.
1: A proposito di questo articolo, voglio precisare che a Cremona l'esemplare che si aggirava tra le abitazioni da mesi, che aveva guadagnato anche questo soprannome di Lupo Gianni, poi si è rivelato in realtà un cane. Ma è una paura che cresce anche perché, a proposito di cambiamenti, prima parlavamo di cambiamenti climatici, ma anche di cambiamenti della nostra società, sono sempre di più gli animali che noi consideravamo selvatici, non vicini all'uomo, quelli pericolosi, e invece fanno parte sempre di più della nostra città, della nostra, proprio del nostro tessuto sociale, quello proprio più vicino a noi. Usciamo ed ecco, abbiamo paura di poter incontrare un lupo, un cinghiale un po' più aggressivo, un orso, e sono tanti casi di citati, tanti casi poi ritenutisi non allarmanti così come sembravano, ma comunque è una realtà che sta cambiando, questo è certo.
5: Certo, noi vediamo negli ultimi decenni un aumento degli avvistamenti di fauna selvatica nelle nostre città. Quindi, a fronte di una biodiversità che è in crisi, che sta calando in Italia come in tutto il mondo, però abbiamo un aumento di alcune specie, soprattutto quelle legate agli ambienti boschivi, perché l'Italia si sta anche rinaturalizzando, quindi stanno aumentando le coperture boscate, e molte delle nostre città sono in comunicazione con gli ambienti circostanti. Quindi il caso, diciamo, più visibile per tutti è l'arrivo dei cinghiali dentro le nostre città. Fino a qualche decennio fa le città dove erano presenti cinghiali erano 3 o 4 in tutta Italia, ora abbiamo centinaia di comuni e città che vedono regolarmente la presenza di questi grandi animali e questo provoca anche un giustificato allarme sociale per il rischio di incidenti, di incidenti stradali, ma anche di incidenti con le persone che si trovano vicine a questi animali. E c'è stato anche un crescente avvistamenti di lupi anche all'interno dei centri abitati. Questo è un fenomeno sicuramente nuovo, perché fino a qualche decennio fa il lupo era attivamente combattuto, era considerato un nocivo anche proprio dalle leggi dello Stato, quindi i corpi dello Stato attivamente uccidevano i lupi fino agli anni 70 perché li consideravano un animale da combattere. Da quando il lupo è stato protetto negli anni 70 ha cominciato a riprendersi numericamente. Oggi l'Italia è uno dei paesi europei con il numero più alto di lupi, abbiamo oltre 3.500 lupi in tutto il paese e sempre più spesso questi lupi entrano dentro i villaggi, in alcuni casi anche dentro le nostre città. In questi casi l'allarme sociale ovviamente cresce anche perché in alcuni casi i lupi possono predare gatti domestici o cani domestici, si avvicinano alle case anche perché trovano i croccantini che lasciamo per i nostri animali e quindi ci possono essere delle interazioni. In alcuni rari casi abbiamo avuto anche degli attacchi alle persone. E in questi casi ovviamente bisogna intervenire rapidamente per rimuovere gli animali perché non è pensabile avere un grande predatore che possa attaccare persone dentro i confini dei nostri centri abitati.
1: Ecco, ha detto lei, non è pensabile. Come possiamo approcciare, come possiamo affrontare il problema lì dove ci fosse, ma come possiamo convivere anche con fenomeni sempre più diffusi e non solo in Italia, leggevo che anche in Olanda e in Germania è una situazione che viene registrata con numeri forse più importanti anche dei nostri.
5: Ma diciamo l'Italia è forse il paese al mondo che al momento ha più attacchi di lupo. Ripeto, abbiamo avuto negli ultimi 20 anni una ventina di attacchi, quindi è un fenomeno dovuto a una decina di animali, quindi parliamo di casi veramente aneddotici e molto rari, però è uno dei paesi sicuramente in Europa, ma direi nel mondo, dove più frequentemente ci sono stati questi episodi. Le cause sono diverse, da un lato l'aumento del numero di lupi, che ripeto, rimane un numero contenuto, 3.500 lupi rispetto ai milioni di cinghiali che popolano il paese, è un numero sicuramente limitato, però ha visto una crescita negli ultimi decenni. Il fatto che le nostre città siano collegate agli ambienti naturali e anche il fatto che il lupo non sia più combattuto, per cui il lupo ha una naturale elusività verso l'uomo, però il fatto che non venga più combattuto fa sì che è un animale estremamente intelligente e adattabile, quindi si riavvicina alle persone e perde a volte anche questa sua naturale diffidenza. I casi sono stati distribuiti un po' in tutta Italia, nei centri più grandi, anche in piccoli paesi, in piccoli centri. Lei ha citato giustamente il fatto che in alcuni casi poi questi animali si rivelano degli ibridi, quindi degli incroci tra cane e lupo. L'ultimo caso di Cremona era un cane, aveva anche il microchip, un cane lupo cecoslovacco, quindi un ibrido commerciale dove c'è anche un po' di sangue di lupo. Però in realtà non è che l'ibridazione sia la causa unica di questo fenomeno. Abbiamo l'ultimo caso, quello di Noicattaro in Puglia, dove un lupo ha attaccato in due diversi casi due bambini. Le analisi genetiche fatte sulle ferite curate in sede ospedaliera hanno rivelato che questo animale era un lupo puro, quindi può succedere che lupi puri mostrino questo comportamento aggressivo.
1: Le variabili sono tante, le stiamo mettendo tutte sul campo. Io ho pochi secondi, se dovessimo dare invece un consiglio proprio per convivere anche con una realtà che sta cambiando per variabili diverse, per situazioni che abbiamo provato a sviscerare insieme, che consiglio darebbe veramente in due secondi?
5: Allora, nessun allarme eccessivo, però bisogna intervenire quando i lupi si avvicinano alle persone, alle nostre case, gli organi preposti, quindi le regioni con il corpo forestale e sulla base del nostro supporto tecnico devono intervenire per catturare questi animali e toglierli dagli ambienti urbani, perché va bene la convivenza, però un animale che mostra aggressività vicino alle persone non può essere tollerato.
1: Ma con dei limiti. Piero Genovesi, grazie per essere stato con
5: noi.
1: Speriamo di poterne tornare a parlarne presto, ma non di aggressione, di parlare di lupi e di fauna selvatica, anche per il potenziale immenso che hanno per le nostre realtà. Grazie per essere stati con noi. Filo Diretto finisce qui. La nostra informazione prosegue con Paolo Cappelli, già pronto con noi. A prestissimo.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete TeamVision?
3: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
8: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
9: Potrebbero essere almeno due le persone che hanno aperto il fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato. Un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, 2 connazionali. Una petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. Intanto riprendono attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran mentre corre il prezzo del petrolio. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro Nord, l'accusa negligenza e ignorati gli allarmi dei passeggeri, almeno 8 le vittime, decine i dispersi. Resta gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione circa 900, migliaia dispersi, fosse comuni per i corpi riconoscibili, si teme il contagio delle falde e possibili epidemie. Ucciso in un agguato ieri sera a Piemonte nel napoletano Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss del clan Afeltra di Martino dei Monti Lattari, l'uomo da poco uscito dal carcere. Tennis, Djokovic eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open dall'argentino Navone, l'ex numero uno al mondo, si è più volte sentito male in campo ma ha voluto arrivare fino alla fine del match. Buongiorno da Rai News 24. La sparatoria di Aarau, Svizzera, in primo piano al rave party nella quale è rimasta uccisa una 22enne abruzzese. L'attentatore potrebbe aver agito con alcuni complici. Sul posto la polizia cantonale ha trovato bossoli di 2 calibri, uno piccolo utilizzato con pistole mitra, l'altro invece più grande associato a fucili d'assalto. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviata Romana Fabrizi.
10: Sì, le indagini proseguono incessantemente, vengono effettuati controlli a tappeto anche in collaborazione, anche oltre frontiera, in collaborazione con la polizia tedesca di Friburgo, che è la città al confine, che dista 20 chilometri da Aarau, dove si è svolto il rave. Testimoni riportano di aver visto due aggressori colpire e poi che sarebbero poi fuggiti immediatamente. Si parla sui media svizzeri anche della possibilità che ci fosse un cecchino a colpire fuori dall'area, ma ancora molto è da chiarire. Secondo il comandante della polizia cantonale le vittime sarebbero casuali, non ci sarebbe stato nessun legame tra le vittime né sarebbero stati obiettivi scelti. Ricordiamo che la polizia ha detto che sono stati trovati proiettili di calibro diverso, anche se non si sa ancora quanti colpi siano stati esplosi, proiettili da 9 mm adatti ad una pistola, ad un mitra, ed altri proiettili invece compatibili con un'arma a canna lunga, un fucile d'assalto, un Kalashnikov. Ancora da chiarire da dove appunto siano arrivati i colpi. Ci sono tre ipotesi al vaglio. Si può trattare, nessuna pista esclusa, si può trattare di un attacco criminale o di un attacco terroristico, anche di un'aggressione sulla folla per un colpo di follia. E intanto l'Italia ha mandato una task force, perché ricordiamo la vittima, rimasta vittima, una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli. L'Italia ha mandato una task force per collaborare alle indagini con la polizia svizzera sul decesso della nostra connazionale, ed anche per assistere gli altri connazionali coinvolti, che sono altri due italiani che sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve, non sono in pericolo e sono già tornati a casa. Per il momento è tutto, a voi.
9: La connazionale che ha perso la vita ad Aarau, Maria Spinelli, avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre, aveva lasciato il Pescarese, era appassionata di musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
11: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici. Ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
9: Si riacutizza la crisi nel Golfo Persico con i raid notturni dell'aviazione statunitense su postazioni missilistiche iraniane. Non accadeva dal luglio scorso. L'inviata a New York Marzia De Giuli.
12: Raid aerei americani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, non succedeva da fine luglio. Torna a colpire l'Iran a Washington. Nel mirino, due siti di lancio. A confermarlo ad Axios è il portavoce del comando centrale. Monitoriamo la situazione sullo stretto. I Pasdaran svela preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump a Teheran sulle mine, tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. È uno sforzo militare insostenibile, così l'America sarà più debole.
9: Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere da parte loro che una petroliera ha preso fuoco, incendio che si è sviluppato dopo un tentativo di violare il blocco di Hormuz e la nave avrebbe urtato una mina. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: La risposta di Teheran ai nuovi raid americani sull'isola di Larak non si è fatta attendere. I Pasdaran lanciano missili e droni contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Tutti i proiettili sono stati intercettati e neutralizzati dalla difesa aerea. Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro quei paesi che li sostengono sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. Intanto nello stretto di Hormuz ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali nella parte meridionale del corridoio. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran continua a sostenere che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo resterà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno scorso. Intanto il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma ribadisce che le forze armate della Repubblica Islamica sono pronti a reagire a tutte le aggressioni e poi afferma che l'instabilità nell'intera regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian incontrerà gli alleati Putin e Xi Jinping in Kirghizistan.
9: Una recrudescenza di tensione nel Golfo che ha immediati riflessi sulle quotazioni del petrolio. Governo al lavoro per cercare di contrastare il caro carburanti in una settimana che vede il ritorno dell'attività della politica, schieramenti pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Sentiamo da Montecitorio in diretta Alberto Puoti.
14: Sì, una settimana che vede la ripresa dei lavori parlamentari. Gli occhi sono ancora puntati sul caro carburanti, c'è discussione in maggioranza con Forza Italia che chiede di non tassare gli extra profitti ma di pensare a interventi mirati per le fasce più deboli e poi richiama anche la necessità di abbassare la pressione fiscale. Chi invece vuole una tassazione degli extra profitti delle banche è il Carroccio e lo chiede anche l'opposizione, PD 5 Stelle e AVS chiedono appunto di intervenire in questo modo per contrastare il caro carburante. Italia Viva rimprovera al centrodestra di aver aumentato le tasse e diminuito i salari. Nel frattempo c'è la questione della legge elettorale con domani il termine per la presentazione degli emendamenti e gli sherpa della maggioranza si riuniscono per definire i nodi che sono diversi sul piatto, sono ancora aperti la questione delle preferenze in primis e poi l'emendamento che riguarda anche l'alternanza di genere e poi anche per quanto riguarda il ballottaggio. Nella maggioranza Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano favorevoli a questa ipotesi, mentre la Lega frenerebbe perché vedrebbe nel primo turno favorire i futuristi di Vannacci e proprio l'accusa di temere Vannacci arriva da Azione e nell'opposizione PD 5 Stelle e AVS sono contrari all'ipotesi di ballottaggio ma a tutta

0: Dopo essersi capovolto, a bordo erano centinaia i passeggeri. Katia Cerratti.
1: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Taşyuçu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, famiglie e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo, dicono, si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
0: Nepal, al confine con il Tibet, si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione, 900 i morti, 4.200 i dispersi. Sentiamo da Pechino gli aggiornamenti dal corrispondente Nello Puorto.
2: Nelle aree alluvionate le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Dopo il salvataggio di Manisha, una bambina di 5 anni intrappolata per 60 ore sotto le macerie, le speranze si concentrano sugli oltre 900 operai rimasti bloccati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche nel nord del Nepal. A 5 giorni dalla catastrofe, però, le possibilità di trovare sopravvissuti sono scarse. I soccorritori si sono calati con le corde all'interno di una galleria e hanno cercato di mettersi in contatto con gli operai, senza però ricevere risposta. Familiari e parenti dei dispersi affollano ospedali e obitori nella speranza di riconoscere i propri cari. E c'è un'altra emergenza per le popolazioni colpite, il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie. È urgente il bisogno di acqua potabile, i danni alle condutture, la possibile contaminazione delle fonti alimentano il timore di diffusione di malattie. Le autorità nepalesi hanno cominciato a seppellire in fosse comuni corpi non identificati in rapida decomposizione, dopo il prelievo del DNA per un'identificazione successiva.
0: Un morto e 15 dispersi invece in una violenta alluvione che ha investito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona, Stati Uniti. Piogge torrenziali già da sabato hanno travolto la zona di Bright Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri, danneggiando campeggi. Una 60ina di persone evacuate in elicottero dai soccorritori. Continuano le ricerche di alcuni dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto restrizioni chiudendo diverse strutture ricettive per il pericolo di nuovi temporali e frane. La Farnesina monitora la situazione e informa che al momento non risultano connazionali coinvolti. Un agguato, l'ombra di faide tra clan, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Piemonte nel napoletano. Raffaele Feltra aveva 69 anni, storico boss della Camorra. Sentiamo Daniele Meloni.
3: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Feltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Piemonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

0: mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: Roma, periferia di Centocelle, un sedicenne ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112. L'adolescente, con problemi già noti alle strutture sanitarie, è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Sua mamma, invece, ricoverata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, è morta dopo poche ore. Arriviamo ora alle condizioni climatiche e cerchiamo di capire meglio da vicino qual è l'evoluzione meteo attesa in questo inizio di settimana. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi, benvenuto. Buongiorno. Cosa dicono i vostri modelli matematici per questi primi giorni della settimana?
2: Ma ci dicono sostanzialmente che il mese di agosto termina, quello di settembre inizia, senza che ci siano grosse differenze. È vero che si chiude l'estate meteorologica, per nulla quella astronomica e tantomeno quella indotta dalle condizioni atmosferiche, nel senso che rimaniamo ancora in un regime di alta pressione, viene un po' meno, questo sì, l'alimentazione subtropicale della massa d'aria che interessa il Mediterraneo, per essere sostituita in parte da alimentazione più di matrice atlantica, quindi più da anticiclone delle Azzorre, e questo fa mitigare, attenuare le condizioni di caldo estremo e di onda di calore anche sulle nostre regioni meridionali, laddove al nord e al centro, sebbene ancora con temperature elevate e valori sopra media del periodo, non sussistono più le condizioni di onda di calore, ovvero il limite di temperatura necessario.
1: Proprio questo è l'interrogativo che molti si pongono, soprattutto chi magari ha ancora un periodo di vacanze da passare al sud. È un segnale di rottura che riscontrate rispetto a quanto accaduto nelle settimane precedenti in termini di temperature, ad esempio, o no?
2: Ma guardi, no, direi di no. È un segnale di discontinuità che appare essere anche abbastanza temporaneo, perché ci sono piuttosto segnali che verso la fine della settimana torni a prevalere la massa d'aria di origine subtropicale. Però è anche vero che la stagione progredisce, che le ore di luce diminuiscono in favore di quelle di buio e quindi questo inevitabilmente mitiga la possibilità che si arrivi a valori estremi. Ma persistono valori sopra media e soprattutto per quel che riguarda la settimana entrante, ma anche direi ci potremmo spingere alla prima decade, prima metà del mese di settembre, non sembrano esserci segnali di discontinuità importante. Quindi condizioni di stabilità e quindi condizioni, caldo a parte, benevole per chi avesse deciso di fare le vacanze nella prima parte del mese. La seconda parte del mese in realtà sembra avere un segnale di maggiore piovosità e quella sì potrebbe essere una discontinuità, per quanto è possibile prevedere, ma sarebbe anche normale considerato che andiamo all'equinozio, insomma.
1: Considerando il calendario, colonnello Guidi, un'ultima sua considerazione in relazione alle previsioni più vicine a noi, soprattutto per episodi recenti che hanno interessato zone del nord e del centro Italia, pensiamo a Cremona. L'evoluzione dei prossimi giorni può preludere nuovamente a fenomeni di quel tipo o è difficile?
2: Direi di no, è difficile. Avremo dei temporali, sì, in montagna, localmente in collina, soprattutto Alpi orientali, Appennino settentrionale per domani e Appennino meridionale più in generale nei prossimi giorni, ma temporali da calore isolati sulle zone interne, non temporali che noi definiamo tecnicamente di massa d'aria, di discontinuità, quali quelli che hanno avuto luogo nella giornata di venerdì, peraltro in condizioni generali dell'atmosfera, laddove si sono verificati, che non prevediamo possano tornare ad aver luogo nel breve medio periodo sul nostro territorio, perché la situazione di circolazione è proprio diversa.
1: Grazie colonnello Guidi e buon lavoro. Grazie naturalmente. Veniamo a Luca Zingaretti ora, che è il primo ospite della Festa del Cinema di Mare a Castiglion della Pescaia. Si racconta come attore, come regista, anche come calciatore. Sentiamo Paola Marinozzi.
3: Mettete spigliamme, papà! Lo capisci che mi dà l'ansia e mi soffochi?
4: Ma te senti quando parli? Te senti?
5: La cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere che la gente era toccata dal film. Gli arrivava un qualcosa, poi mi hanno detto un po' tutti, di autentico, che li aveva toccati e commossi. Penso che per un regista che fa un film sia, diciamo, il premio più grande quello.
6: Presente alla proiezione del suo primo film da regista, La casa degli sguardi, la storia di un giovane segnato dalla dipendenza dall'alcol e da una profonda fragilità emotiva, Luca Zingaretti si abbandona al racconto delle più importanti tappe della sua carriera, a partire dalla passione per il calcio.
7: Io ero un ex calciatore che ancora non era proprio convinto al 100% della scelta fatta.
6: A 20 anni era stato chiamato dalla squadra del Rimini, abbandonata dopo aver superato la difficile selezione all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.
7: Ci sono tantissime similitudini tra il calcio e il teatro. L'allenatore, regista, il palcoscenico, il campo di gioco, il gol, la messa in scena, mi ha aiutato. Poi Ronconi mi diceva sempre che io avevo una mia inconsapevole teatralità.
6: E a proposito delle difficoltà che sta attraversando il cinema in questi anni e della sorprendente ripresa di affluenza di pubblico nelle sale e nelle arene quest'estate, Zingaretti risponde.
5: È un buonissimo segnale, perché vuol dire che la gente ha voglia di tornare a stare insieme, a condividere emozioni, no? E che il cinema nostrano e non solo è capace di queste emozioni di dargli.
7: Penso di essere abbastanza sereno e felice di quello che sto facendo in questo periodo della mia vita.
1: Calcio Serie A, il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro un Como già in formato Champions. Frattesi regala nuovamente la vittoria alla Lazio contro il Genoa. Oggi si chiude la seconda giornata con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Aurelio Capaldi.
8: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via tre punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato, che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi, perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia, che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
1: US Open, parliamo di tennis, della clamorosa eliminazione al primo turno del torneo di Nole Djokovic, rimontato, battuto dall'argentino Navone al quinto set dopo una battaglia di 4 ore e mezzo, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha accusato vari problemi fisici nel match, scoppiando anche a piangere in campo. In corsa anche gli italiani Arnaldi, Dardari, Berrettini e Cinà, che deve concludere il suo match interrotto ieri per pioggia. Nel femminile, vediamo, dopo l'esordio in serata di Cocciaretto, sono avanzate al secondo turno, la vedevamo, Paolini e Stefanini. È tutto per questa edizione, brevissima pausa, poi torniamo con l'informazione in diretta.

quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.

0: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
3: Funziona?
2: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
3: Ci si sente sazi?
2: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
3: È facile preparare i pasti?
2: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
3: Posso provarlo?
2: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it.

0: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina dopo le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il Brent ha superato quota 90 dollari al barile, ai massimi da due settimane. Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi per la prima volta da un mese. Una petroliera, secondo alcune fonti, avrebbe urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Per contrastare il caro carburanti, il governo Meloni sta considerando un sostegno mirato per lavoratori dipendenti, partite IVA e famiglie con redditi bassi. La proposta potrebbe sostituire il taglio delle accise, che attualmente riduce il prezzo del diesel di 17 centesimi, fino al 5 settembre. Ancora da definire i criteri di assegnazione e l'importo previsto in termini di coperture. In un'intervista al Corriere della Sera, Dario Franceschini, senatore PD, ha rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson. Mi è stato diagnosticato a novembre 2020, ha detto, è stata una botta tremenda. Mi sono convinto che sia giusto descrivere questa particolare stagione della mia vita, ha aggiunto l'ex ministro, per gli altri malati. Non isolatevi, continuate a vivere. E ore di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, dopo un malore. In arrivo due medici dal Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni e determinare quando possa rientrare in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle ieri si è fatto sentire sui social, ha rassicurato sulle sue condizioni e ha anche parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono e gli ha garantito che il governo farà il necessario. In Svizzera le autorità cercano di risalire agli autori della sparatoria al rave party di Aarau, costato la vita ad una 22enne italiana, Maria Spinelli. All'evento tecno partecipavano 3.500 persone giunte da tutta Europa. Oltre alla vittima, 5 feriti, 2 sono italiani. A Roma, periferia di Centocelle, un 16enne ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112. L'adolescente, con problemi già noti alle strutture sanitarie, è ora ricoverato in psichiatria all'Umberto I. Sua mamma, invece, portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, è morta dopo poche ore. Una persona è morta e 15 risultano disperse al Grand Canyon negli Stati Uniti dopo che un'alluvione improvvisa ha devastato il Parco Nazionale, distruggendo ponti pedonali, costringendo all'evacuazione decine di escursionisti. Fuori uso l'unica conduttura idrica di una vasta zona, turisti impossibilitati a pernottare negli hotel del parco per la limitata disponibilità di acqua. Alle 16, con diretta Rai Sport su Rai 2 e anche su Rai Play, a Brno l'Italia affronta la Bulgaria negli ottavi di finale degli europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco arrivano a questa partita dopo 5 successi su 5 e affrontano una nazionale giovane e ambiziosa, quella bulgara, guidata dal tecnico italiano Marcello Abbondanza. Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45 completano stasera il tabellone della seconda giornata di Serie A. Ieri a Napoli vittoria esterna del Como, Resta punteggio pieno l'Inter grazie all'1-0 a Cagliari. Stesso risultato per la Lazio in casa contro il Genoa. Calciomercato, ultime ore di trattative prima della chiusura della sessione estiva alle 20 di domani. Kane al Como, Beto alla Fiorentina. Nole Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Mariano Navone, con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. L'ex numero uno al mondo non perdeva il primo turno di un torneo del Grande Slam da più di 20 anni. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Marianna Castrataro. E noi proseguiamo con uno sguardo alla Spagna e ai recenti fatti di Ceuta, dove il re Felipe arriverà nell'exclave spagnola sul continente africano, dove a fine luglio si erano riversati 72.000 migranti. La data della visita del sovrano non è stata precisata. Il primo ministro Sanchez ha assolto il Marocco da responsabilità per l'accaduto, chiamando invece in causa hacker russi e israeliani e l'Internazionale delle Destre per la diffusione sui social di false notizie sulla possibilità di entrare facilmente a Ceuta e da qui nell'Unione Europea. L'Italia intanto ha deciso la proroga della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna per altri 15 giorni, misura introdotta proprio dal 1 agosto con la crisi migratoria di Ceuta. In Ucraina la popolazione si prepara ad un nuovo inverno sotto i bombardamenti russi, con il rischio di nuovi blackout, di carenza anche di beni di prima necessità. Sentiamo l'inviato Enrico Bona. Dovrebbe arrivare il servizio, sentiamo.
1: Le minacce naturalmente vengono prese sul serio, anche perché già l'anno scorso la rete energetica era stata pesantemente colpita dai raid russi. Si cerca di fare il possibile per metterle in sicurezza, ma si fa i conti anche con gli attacchi, i raid quotidiani. E pochi minuti fa ha nuovamente risuonato la sirena di allarme, quindi a Kiev e nella regione di Kiev ci si prepara per un quinto giorno consecutivo di raid russi. Nella notte è lanciato almeno un missile e 120 droni. Ieri il presidente Zelensky ha detto che negli ultimi giorni i droni russi lanciati contro l'Ucraina sono stati 1500, 800 dei quali a reazione, un tipo di propulsione più nuova. Sono droni più difficili da intercettare, si cercano strumenti economicamente sostenibili per fermarli. Lo dicevamo, nuovi attacchi nella città di Kherson, nel sud, è stata colpita una struttura sanitaria, sono stati centrati edifici residenziali invece sia Sloviansk nel Donetsk che a Zaporizhia. È fatto riferimento al bilancio che si aggrava del raid russo su un deposito di munizioni l'altro ieri. Le vittime sono 38, ma purtroppo altre 4 persone risultano ancora disperse. A te.
0: Un'enorme massa di ghiaccio, detriti, acqua che crolla 1000 metri in 7 minuti. Da qui parte l'alluvione tragica che ha interessato l'area himalayana tra Nepal e Tibet. Nuovi video illustrano quei primi drammatici minuti. Emma Farnè.
2: Dove prima c'era un quartiere, ora un fiume di fango. Devi Ghat, Nepal, è guardando dall'alto che si ha la misura di come il fiume Trishuli non abbia più sponde. La cronaca del disastro parte dal ghiacciaio dello Zangburi, 7.000 metri di altezza, Himalaya, tra il Tibet e il Nepal. È mercoledì mattina quando, a circa 5.000 metri, grossi blocchi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio finendo in un lago, in un cratere e in quello di sbarramento. Lo filmano zia Yite, una guida alpina, con i suoi alpinisti, riferendo di rumori come se fossero enormi esplosioni dentro la montagna, un video verificato dal New York Times. L'enorme massa di acqua scende a valle di 1000 metri in 7 minuti, percorrendo 15 chilometri e trascinando un'enorme area di detriti, trovando come via di fuga solo il letto del fiume. Dice un esperto dell'Università di Kathmandu, col cambiamento climatico il disgelo dura più a lungo, è più vasto e la probabilità di queste frane aumenta di anno in anno. E questa frana già è stata enorme. Ed ecco che cosa è rimasto. Sono quasi 5.000 dispersi. All'ospedale di Kathmandu li cercano i familiari. Fuori le foto appese, a volte anche solo di resti.
0: L'Unione Europea rispetta pienamente la scelta democratica degli elettori islandesi di non riavviare negoziati per l'adesione. Così Bruxelles, dopo il referendum che in Islanda ha bocciato la proposta di adesione all'Unione a oltre 10 anni dalla conclusione dei precedenti colloqui. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% totalizzato dal sì. Reykjavik, la capitale, è stata l'unica area in cui hanno prevalso i sì. L'affluenza è stata elevata, oltre l'82% dei 270.000 aventi diritto andati alle urne. Determinante il deciso no dell'influente settore della pesca, nel timore che la politica comune dell'Unione potesse aprire le acque islandesi a pescherecci stranieri. In Niger, dopo il tentato golpe, decine di soldati uccisi o arrestati nella capitale Niamey. I cittadini italiani, i militari della missione di supporto nel paese stanno bene, assicura Tajani. Sentiamo da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
3: Uno dopo l'altro, in ginocchio, disarmati, sono i militari catturati dopo la rivolta. Vengono interrogati davanti alla telecamera, nome, grado, reparto di provenienza. Le immagini diffuse dal regime mostrano decine di arrestati. Alla rivolta hanno partecipato anche militari arrivati da reparti che stanno pagando un prezzo altissimo nella guerra contro gli jihadisti. Ed è qui la ragione profonda dell'ammutinamento. Il generale Chiani prese il potere nel 2023 accusando il governo di non riuscire a garantire la sicurezza. 3 anni dopo, Jenin e Stato Islamico avanzano e le perdite dell'esercito aumentano. Lo stesso accade in Mali e Burkina Faso. Le 3 giunte nate da colpi di Stato sono uscite dal gruppo economico dell'Africa occidentale, hanno fondato l'Alleanza per il Sahel, hanno cacciato francesi e americani e si sono legate alla Russia, ma non sono riuscite a fermare l'avanzata jihadista. Chani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse. L'Africa Corps russo è intervenuto a fianco dei lealisti. Nella stessa area ci sono circa 300 militari italiani, gli unici europei rimasti dopo il colpo di Stato. Stanno bene e non hanno partecipato agli scontri, fa sapere il ministro Crosetto. La rivolta è stata repressa, ma nasce proprio dentro quell'esercito che aveva portato Chani al potere, una minaccia con cui dovrà fare i conti da qui in avanti.
0: Vicenda report, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di rimozione illegittima, chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro alla decisione di sostituire il conduttore. Laura Tangherlini.
4: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle 3 offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame in cui la Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
0: Rapita una bambina di appena 5 mesi dalla casa famiglia di Castelvolturno e si sospetta sia stata sottratta dai genitori, portata poi fuori dall'Italia. Sentiamo Francesca Martelli.
5: Una culla vuota, la sagoma di due persone che si allontanano nella penombra. È la notte tra il 28 e il 29 agosto, quando una bimba di 5 mesi viene rapita dalla casa famiglia di Castelvolturno in cui si trovava. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del vicinato mostrano quella che sembra una coppia entrare in azione. Simona Molisso è la curatrice speciale e tutrice nominata dal giudice. Parla così della vita nella casa famiglia dove la bambina di origine rom era stata portata a fine luglio.
6: Era accudita splendidamente, le abbiamo fatto fare bilancio di salute, vaccinazione, controllo pediatrico.
5: L'arrivo nella struttura per minori di Castelvolturno dopo un controllo di polizia, quando gli agenti avevano fermato una coppia intenta a rovistare nella spazzatura. Sul sedile posteriore della loro auto avevano trovato la minore.
6: Il mio appello accorato è quello di segnalarci qualunque notizia utile al ritrovamento della piccola, ma anche degli altri fratellini.
5: Altri 4 fratelli della neonata, tutti tra i 2 e gli 11 anni, erano stati rapiti da un'altra casa famiglia nel napoletano e presumibilmente sarebbero stati portati in Romania. Erano stati allontanati dalla famiglia d'origine, portati a maggio del 2025 in una struttura considerata protetta per le gravi condizioni di incuria e degrado in cui avrebbero vissuto con i genitori di origine romena in un campo nomadi tra Quarto e Pianura. Si indaga sul possibile legame tra i 2 rapimenti e sull'eventuale responsabilità dei familiari.
0: A settembre saranno almeno 10 milioni a concedersi una vacanza in questo mese. Siamo andati a vedere la situazione a Tropea, perla della Calabria. Sentiamo Mario Meliadò.
7: Sì, in diretta da Tropea, buongiorno. E sono con Massimo Vasington, albergatore e rappresentante dell'associazione albergatore.

0: Gato Ritropea, la Perla del Tirreno, lo vedete già dalle immagini, è pienissima di turisti, anche se siamo sostanzialmente già a settembre. Washington è un trend che ha una sua storicità, però.
1: Settembre per noi ormai da anni è diventata l'alta stagione, ormai registriamo sempre anno dopo anno maggior incremento di presenze, di occupazione e anche di una ADR, quindi un soggiorno medio più lungo.
0: Ecco, ma dal punto di vista della comparazione rispetto al 2025, è un settembre più affollato o meno?
1: Allora, dalle indicazioni che abbiamo ricevuto ieri è maggiore rispetto all'anno scorso, non abbiamo naturalmente i dati statistici perché è un previsionale, ma ci aspettiamo un settembre migliore rispetto all'anno scorso.
0: Ecco, andiamo a profilare quello che l'utente medio degli alberghi, dei B&B, delle strutture, le case vacanze qui a Tropea. Normalmente clientela internazionale, giusto?
1: È una clientela internazionale che sceglie Tropea proprio perché predilige dei servizi migliori, delle esperienze migliori sul territorio, chiede una conoscenza della costa, quindi è un cliente che noi cerchiamo, che andiamo anche a trovare sui mercati, che per noi sono dei mercati internazionali, mercati target.
0: Quindi anche pacchetti tour operator, grazie a Washington, e noi andiamo brevemente a vedere cosa ci ha detto la gente qui nel borgo di Tropea.
2: Ci andremo tra poco con il contributo delle voci raccolte nella Perla del Tirreno. Rientriamo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, gag, provocazioni, musica naturalmente con Tony Pitoni. Sentiamo Antonella Pallante.
3: Tony Pitoni, perché? Che cosa ti piace di questo artista?
4: Perché è meme e serio allo stesso tempo.
5: Il modo in cui coinvolge il pubblico.
6: È fuori dal comune.
7: Lui è fantastico.
8: Mi aspetto una performance sul palco che sia veramente unica.
9: E lo spettacolo sui generis non si è fatto attendere, con la cavea dell'Auditorium Parco della Musica sold out, trasformata per l'occasione in un singolare colosseo. A combattere la battaglia arriva lui, Tony Pitoni, con l'immancabile maschera di Elvis, occhiali da aviatore, ma per l'occasione vestito da gladiatore insieme alla sua band in versione antica Roma.
10: Ciao Roma! Che bello essere qua!
9: Per una serata del Roma Summer Fest in perfetto stile estatoni, in scaletta i brani più conosciuti, da Rio a Balù a Donne Ricche, conditi da momenti di intrattenimento goliardico, gag tra Belve Feroci e Ponzio Pilato, incursioni nel mondo del jazz, battute sopra le righe, provocazioni, doppi sensi e irriverenza sul filo dell'eccesso, un'ironia che non conosce regole.
11: Peccato per i testi, però i testi sono divertenti.
12: È sempre bello il provocatorio.
13: Ha saputo sfruttare il black humor per fare della musica bella da ascoltare.
14: Però sulle donne, se posso rivolgergli un invito, ci andasse più delicato.
15: Sono le 9, fuori piove, il cielo è pieno di te.
9: Tony Pitoni unisce e divide, confermandosi comunque uno dei fenomeni musicali del momento, e il pubblico esplode di gioia quando a sorpresa arriva la romana Dito nella Piaga. Insieme hanno riproposto The Lady is a Tramp, il brano con cui hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Dunque Tony Pitoni in versione gladiatore, promosso, a giudicare dal pubblico della cavea, pollice decisamente verso l'alto.
2: Dita verso l'alto anche agli europei di volley, protagonista della nazionale italiana femminile, oggi gara degli ottavi contro la Bulgaria alle 16, diretta Rai Sport anche su Rai Play. Sentiamo Edi Dembinski, l'intervista a Julio Velasco.
16: C'è il rischio che, avendo proprio la Bulgaria, si torni un po' magari ad abbassare anche solo rispetto alla Francia, l'asticella delle difficoltà che avremo da parte dell'avversario?
17: Guarda, il rischio c'è sempre, perché se uno va con gli slogan già fatti, no? Tutte le partite sono uguali, non è vero che sono uguali. Quando uno gioca contro una grande squadra, si alza la mattina che già sta facendo il riscaldamento, e quando uno gioca contro una squadra che è inferiore, riscalda prima della partita. Questo non significa che dobbiamo giocare meno bene, questo è il punto. Sappiamo che è così, però dobbiamo, quando arriva il momento di riscaldare prima della partita, lì a mille.
2: sa come vincere Marc Marquez, parliamo di MotoGP, trionfo ad Aragon, riaperto così il Mondiale Piloti. Gianluca Gafforio.
7: Il re d'Aragona, il pilota che ha vinto più di tutti su questo circuito, non si smentisce. Marc Marquez in Spagna mette il nono sigillo al Motorland. Dopo la vittoria della corsa sprint, il 9 volte campione del mondo c'entra anche il GP della domenica con un passo gara infernale. Ci prova più di tutti Marco Bezzecchi con la sua Aprilia a tenere testa al catalano, ma Marquez ad Aragon è sempre come un metronomo, preciso, perfetto, giro dopo giro. Marquez dominatore, con questo successo scavalca Bezzecchi in classifica e si porta in seconda posizione, accorciando le distanze anche dal leader Martin. Incredibile prestazione anche di Pedro Acosta con la KTM, secondo alla bandiera a scacchi. Lo spagnolo precede Bezzecchi al traguardo, dimostrando anche lui di avere qualcosa in più in questo momento della stagione. I due spagnoli, Acosta e Marquez, tra l'altro, saranno insieme sulla Ducati ufficiale il prossimo anno. Ma intanto la festa è solo per uno, è Marc Shaw.
2: Torniamo all'emergenza incendi, attuale soprattutto in Sicilia, ma si contano anche i dati dalla tromba d'aria, grandinate in altre località del nord Italia, fenomeni questi che raccontano i cambiamenti climatici, il loro effetto sul territorio nazionale. Ne abbiamo parlato con Mario Marcello Miglietta del CNR. Sentiamo il Focus di Raneso 24.

0: negli ultimi anni quello a cui abbiamo assistito è un'accelerazione, no, del riscaldamento dovuto, no, in questa stagione a una maggiore persistenza dell'anticiclone africano che ha determinato varie ondate di calore sul Mediterraneo e da un certo punto di vista un altro aspetto legato al cambiamento climatico e alla persistenza dell'anticiclone e l'esasperazione dei fenomeni estremi, perché la presenza di condizioni di alta pressione hanno come effetto quello di accumulare calore, umidità negli strati più bassi dell'atmosfera. E questo va a alimentare, nel momento in cui arriva un'irruzione di aria fredda da nord, fenomeni temporalestichi particolarmente intensi, come quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Quindi il cambiamento climatico ha queste due facce, no? Da una parte un'esasperazione delle condizioni di stabilità, ma anche poi pone le basi per un'accentuazione dei fenomeni violenti.
1: Faccio una domanda che sembra provocatoria, ma provocatoria non è. È proprio un chiarimento anche personale. Sono anni che parliamo di prevenzioni e sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, più o meno evidenti, con periodi storici. Parlare di prevenzione oggi è possibile, consapevoli di quello che stiamo vivendo?
0: Beh, diciamo che in Italia negli ultimi 15 anni, soprattutto sulla previsione delle piogge intense, ci sono stati grossi progressi. Quindi, se penso come era la situazione 15 anni fa e come adesso, siamo in grado di rispondere in tempi estremamente più brevi e in modo più efficace. Per quanto riguarda invece questi fenomeni più isolati, no? Perché alla fine si tratta di eventi che riguardano comunque un'area limitata. E ancora dobbiamo fare degli sforzi, perché comunque gli strumenti che utilizziamo per fare delle previsioni, come i modelli meteorologici, non riescono a localizzare esattamente dove si formerà un evento e con che intensità. Quindi possiamo magari prevedere delle macro regioni, macro aree in cui questo tipo di fenomeni si può verificare, ma non localizzarlo esattamente. E quindi su questo sicuramente c'è molto da lavorare.
1: Anche perché
0: Mentre negli
1: forse in
0: Stati
1: maniera
0: Uniti.
1: trasversale dovremmo preservare e sistemare le nostre città da un punto di vista strutturale per affrontare a questo punto, in qualunque momento,
0: Certo.
1: qualsiasi emergenza. E questa è la
0: Sì.
1: fase un po' più complicata e problematica che stiamo affrontando, forse, lo dico da non esperta ai lavori, ma da chi le vive le città,
0: Sì, diciamo che il problema
1: con le proprie
0: è
1: criticità.
0: complesso,
1: È
0: nel
1: complesso.
0: senso che sì, nel senso che da una parte c'è la previsione meteorologica sulla quale si può fare qualcosa e si può sicuramente in futuro migliorare per questo tipo di eventi, dare una maggiore.

0: informazione, per almeno evitare che ci siano vittime. Dall'altra bisogna anche preparare la popolazione. Questo è un aspetto estremamente delicato, cioè imparare a comunicare il rischio e mettere la popolazione in grado di reagire quando si verificano questi eventi. Poi c'è un altro problema che è quello, appunto, come diceva lei, di rendere le città più pronte a rispondere a questo tipo di eventi. Diciamo che questi aspetti sono strettamente collegati tra di loro.
1: Aspetti strettamente collegati anche con il nostro lavoro quotidiano, leggevamo, dicevo, di parassiti che stanno infestando, parassiti che non sono del nostro clima, anche qui insetti tropicali o chissà di che insetti stiamo parlando, che arrivano però a rovinare le nostre culture, anche qui da anni. Sono fenomeni che discutiamo, di cui parliamo, ma purtroppo continuiamo a fare la conta dei danni.
0: Il clima sta cambiando rapidamente e il riscaldamento globale ha un impatto
1: importante anche di collegamento. Se lei mi sente,
0: mi sente?
1: chiudiamo il discorso
0: Sì.
1: insieme. Eccoci.
0: Sì, dicevo che in realtà quello che sta succedendo, il riscaldamento globale interessa tutto il pianeta, ma il Mediterraneo è una delle zone più soggette, no? Si parla di hotspot climatico, proprio per indicare che siamo più a rischio, perché c'è proprio una transizione, no? Da un clima più, tra virgolette, delle medie latitudini a un clima che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, inizia ad avere delle caratteristiche tropicali, quindi temperature elevate, umidità estremamente alta, e questo ovviamente ha come impatto poi quello di modificare anche le specie animali presenti nel Mediterraneo. Le facevo riferimento agli insetti, ma anche nei mari, pesci tropicali iniziano progressivamente a
1: Ad
0: spostarsi
1: infestare
0: nelle
1: i
0: nostre
1: nostri
0: zone.
1: mari.
0: Sì.
1: E anche qui dovremmo affrontare un percorso di conoscenza e consapevolezza un poco più concreto, proprio perché i tempi stanno cambiando, il nostro clima sta cambiando e noi dobbiamo abituarci anche con una situazione meteorologica, ma anche una società che sta cambiando in maniera molto veloce, così come sta cambiando il resto del mondo. Avevo citato i ghiacciai, ma sarebbero tanti i casi di riscaldamento climatico e globale che stanno facendo preoccupare e che ci riguardano molto più da vicino rispetto a quanto possiamo anche lontanamente immaginare. Così e così la saluto.
0: Sì, purtroppo il clima è cambiato, sta cambiando, continua a cambiare, e questo tipo di eventi, quindi sia da una parte estati sempre più calde e dall'altra faccia della stessa medaglia, una situazione di eventi estremi sempre più intensi, faranno ormai parte della nostra quotidianità, e quindi dobbiamo prepararci ad affrontarli.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Efficace, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura in vigore per altri 15 giorni era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Riprese le ostilità tra USA e Iran, raid americano sull'isola di Larak, Teheran attacca basi in Giordania ed Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. Senza esito le ricerche del comando che ha fatto fuoco su un rave party in Svizzera, attacco non rivendicato, un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, di cui 2 connazionali. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi sono adesso 4.200, fosse comuni per i corpi irriconoscibili e si teme il contagio delle falde. Tennis, Novak Djokovic eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open dall'argentino Mariano Navone, l'ex numero uno del mondo si è più volte sentito male in campo ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Temperature ancora da record in Italia, prezzi più bassi e meno caos, molte le famiglie che scelgono

0: Quest'ultimo spicchio d'estate per le vacanze è il nostro racconto da Tropea, Calabria. Ben ritrovati al TG di Rai News 24. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Una proroga, quella della sospensione di Schengen con la Spagna, che era attesa altri 15 giorni. Si tratta del ripristino dei controlli delle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori che dalla Spagna si recano nel nostro paese. In una nota del Ministero dell'Interno si spiegano le motivazioni di questa proroga. Permangono le criticità a Ceuta. D'altronde, nelle scorse ore lo stesso Ministro dell'Interno Piantedosi aveva parlato di una situazione nelle sclave spagnola tutt'altro che migliorata. Nella nota del Viminale si legge anche di un contatto telefonico costruttivo tra Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska, scelta quella del governo che conferma la linea sulla questione sicurezza ai migranti portata avanti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi ultimi mesi, con il fatto di aver rivendicato il cambiamento a livello di paradigma dell'Unione Europea sul confronto dei confini esterni e soprattutto di aver rivendicato l'introduzione di un nuovo modello, quello dei centri di migranti in Albania, seppur sul tavolo ovviamente permangono le distanze e le frizioni fra Roma e Madrid sul tema dei migranti. A te.
0: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dall'Unione Europea, perché scatta la sorveglianza rafforzata proprio dell'Unione su ChatGPT, Reddit e Roblox nel quadro della legge sui servizi digitali. In particolare la Commissione dell'Unione Europea ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, mentre Reddit e Roblox sono stati classificati come piattaforme online di dimensioni molto grandi. La decisione arriva dopo che i tre servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell'Unione Europea, soglia prevista per la designazione. ChatGPT, Reddit e Roblox avranno 4 mesi di tempo entro fine novembre per adeguarsi agli ulteriori obblighi previsti dalla normativa. E adesso noi torniamo a Montecitorio per parlare della questione migranti e della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, perché sono temi al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. In diretta c'è Alberto Buoti.
2: L'immigrazione può essere contrastata e l'Italia lo ha dimostrato, questa è la linea di tutta la maggioranza che afferma sull'immigrazione nessuno sconto. Sentiamo dalla Lega Marco Treosto.
3: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
2: È una settimana di ripresa di lavori in Parlamento, occhi puntati sulla legge elettorale ma anche sul caro carburanti. Lo dicevate, c'è Forza Italia all'interno della maggioranza che è contraria a ogni tassazione di extra profitti delle banche, mentre la Lega spinge per un provvedimento che considera necessario. Dall'opposizione invece sono contrari anche PD, 5 Stelle e AVS, che chiedono di fare di più per contrastare il caro carburanti. Allora sentiamo dal PD Igor Taruffi.
4: Il governo Meloni rivendica la propria longevità, ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo. Noi chiediamo che vengano utilizzati gli extra profitti che il governo invece non vuole applicare.
2: Intanto arrivano le prime reazioni di solidarietà all'intervista di Dario Franceschini, tra cui la reazione di Giuseppe Conte, che parla di coraggio per la confessione della propria malattia, il Parkinson, e il senatore del PD afferma bisogna combatterlo vivendo. A te.
0: E intanto si riacutizza la crisi nel Golfo Persico con i raid notturni dell'aviazione statunitense contro postazioni missilistiche iraniane. Non accadeva da luglio scorso. Teheran attacca basi statunitensi in Giordania ed Emiratini.

0: Emirati, l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: Americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz non succedeva da fine luglio. Torna a colpire l'Iran a Washington. Nel mirino due siti di lancio. A confermarlo ad Axios è il portavoce del comando centrale. Monitoriamo la situazione sullo stretto. I Pasdaran svela preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump a Teheran sulle mine tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. È uno sforzo militare insostenibile, così l'America sarà più debole.
0: In Svizzera adesso per l'assalto armato a un rave cui partecipava anche un gruppo di italiani, morta una 22enne abruzzese, diversi feriti e caccia all'attentatore che potrebbe aver agito con alcuni complici. L'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: Sì, le indagini proseguono incessantemente, vengono effettuati controlli a tappeto anche in collaborazione, anche oltre frontiera, in collaborazione con la polizia tedesca di Friburgo, che è la città al confine che dista 20 km da Aarau, dove si è svolto il rave. Testimoni riportano di aver visto due aggressori colpire e poi che sarebbero poi fuggiti immediatamente. Si parla sui media svizzeri anche della possibilità che ci fosse un cecchino a colpire fuori dall'area, ma ancora molto è da chiarire. Secondo il comandante della polizia cantonale le vittime sarebbero casuali, non ci sarebbe stato nessun legame tra le vittime né sarebbero stati obiettivi scelti. Ricordiamo che la polizia ha detto che sono stati trovati proiettili di calibro diverso, anche se non si sa ancora quanti colpi siano stati esplosi, proiettili da 9 mm adatti ad una pistola, ad un mitra, ed altri proiettili invece compatibili con un'arma a canna lunga, un fucile d'assalto, un Kalashnikov. Ancora da chiarire da dove appunto siano arrivati i colpi, ci sono tre ipotesi al vaglio, si può trattare, nessuna pista esclusa, si può trattare di un attacco criminale o di un attacco terroristico, anche di un'aggressione sulla folla per un colpo di follia. E intanto l'Italia ha mandato una task force, perché ricordiamo la vittima, rimasta vittima, una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli. L'Italia ha mandato una task force per collaborare alle indagini con la polizia svizzera sul decesso della nostra connazionale ed anche per assistere gli altri connazionali coinvolti, che sono altri due italiani che sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve, non sono in pericolo e sono già tornati a casa. Per il momento è tutto, a voi.
0: E la vittima italiana, Maria Spinelli, avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. Sentiamo Carlotta Ricci.
3: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 km da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici. Ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
0: Il caso Report, perché c'è stata un'assemblea dei giornalisti interni alla redazione, i giornalisti hanno condiviso le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati e in assenza di un ripensamento da parte

0: timore di nuove piene. Dopo il salvataggio di Manisha, una bambina di 5 anni intrappolata per 60 ore sotto le macerie, le speranze si concentrano sugli oltre 900 operai rimasti bloccati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche nel nord del Nepal. A 5 giorni dalla catastrofe, però, le possibilità di trovare sopravvissuti sono scarse. I soccorritori si sono calati con le corde all'interno di una galleria e hanno cercato di mettersi in contatto con gli operai, senza però ricevere risposta. Familiari e parenti dei dispersi affollano ospedali e obitori nella speranza di riconoscere i propri cari. E c'è un'altra emergenza per le popolazioni colpite, il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie. È urgente il bisogno di acqua potabile, i danni alle condutture, la possibile contaminazione delle fonti alimentano il timore di diffusione di malattie. Le autorità nepalesi hanno cominciato a seppellire in fosse comuni corpi non identificati in rapida decomposizione, dopo il prelievo del DNA per un'identificazione successiva.
1: È di un morto e 15 dispersi il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Bright Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. 8 morti, 18 dispersi, 7 persone in arresto per il disastro al largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Sentiamo Katia Cerratti.
2: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Tashuqiu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano. Mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo dicono si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
1: In Ucraina la popolazione si prepara ad un nuovo inverno tra bombardamenti, blackout e il rischio di carenza di cibo. Intanto si aggrava il bilancio dei raid sul deposito di munizioni alla periferia di Kiev. L'inviato Enrico Bona.
3: Minacce naturalmente vengono prese sul serio, anche perché già l'anno scorso la rete energetica era stata pesantemente colpita dai raid russi. Si cerca di fare il possibile per metterli in sicurezza, ma si fa i conti anche con gli attacchi raid quotidiani. E pochi minuti fa ha nuovamente risuonato la sirena di allarme, quindi a Kiev e nella regione di Kiev ci si prepara per un quinto giorno consecutivo di raid russi. Nella notte è lanciato almeno un missile e 120 droni. Ieri il presidente Zelensky ha detto che negli ultimi giorni i droni russi lanciati contro l'Ucraina sono stati 1500, 800 dei quali a reazione, un tipo di propulsione più nuova. Sono droni più difficili da intercettare, si cercano strumenti economicamente sostenibili per fermarli. Lo dicevamo, nuovi attacchi nella

0: città di Kherson, nel sud, è stata colpita una struttura sanitaria, sono stati centrati edifici residenziali invece sia a Sloviansk, nel Donetsk, che a Zaporizhia. E fatto riferimento al bilancio che si aggrava del raid russo su un deposito di munizioni l'altro ieri, le vittime sono 38, ma purtroppo altre 4 persone risultano ancora disperse. A te.
1: In Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in agenda un bilaterale tra Putin e Xi Jinping, mentre nella notte la Russia è stata investita da una nuova pioggia di droni. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Si apre oggi a Bishkek, in Kirghizistan, il vertice della SCOLA, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che vede tra i suoi membri le repubbliche ex sovietiche più Iran, India e Cina, la Turchia stato partner, e una sorta di contraltare alle organizzazioni occidentali. In questo vertice della SCOLA, a margine, ci saranno degli incontri importanti. Putin vedrà il presidente cinese Xi Jinping già oggi e nei prossimi giorni potrebbe incontrare anche Erdogan, Pezeshkian e anche il leader indiano Modi. È possibile che si parli di rapporti bilaterali, ma anche dei negoziati possibili per l'Ucraina, dopo che Mosca nei giorni scorsi ha detto no all'ipotesi avanzata dagli Stati Uniti di un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, perché secondo il Cremlino non ci sono le precondizioni e un vertice del genere si potrà avere soltanto quando ci sarà un accordo da finalizzare. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati attacchi incrociati. In Russia è stata colpita la città di confine di Belgorod, dove ci sono 3 morti e 16 feriti, ma nel mirino delle forze di Kiev anche la città di Ekaterinburg, negli Urali, dove è stato colpito un edificio residenziale e ancora una volta uno stabilimento della Wildberries, uno dei colossi del commercio online russi. Linea a voi.
1: Con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire, con lui i prezzi dei carburanti e non solo. Ci aggiorna Simone Lupo Bagnacani in studio.
3: Il petrolio è salito oltre i 90 dollari al barile, è una cifra psicologica molto alta e si porta dietro naturalmente gli incrementi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1 euro al litro. E il weekend prossimo scadranno il taglio delle accise previsto dal governo di 17 centesimi proprio sul gasolio. Intanto l'esecutivo sta lavorando a nuove misure che dovrebbero entrare in vigore appunto dopo il prossimo weekend. Saranno mirate per i redditi più bassi, si pensa a un bonus probabilmente da 100 euro sulla social card e interventi per le imprese di autotrasporto e tutti quelli che lavorano appunto con i carburanti. Questo dovrebbe prendere forma in un Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare intorno a metà della settimana, il giovedì probabilmente. Ma il caro carburanti e anche quello delle bollette, perché anche il gas sta crescendo moltissimo nell'ultimo periodo, si portano dietro aumenti generalizzati. A luglio l'Istat ha registrato per i servizi un aumento medio del 2,7%. In particolare ci sono i trasporti, i servizi relativi all'abitazione e quelli culturali, ma nessun settore risparmiato, dal parrucchiere alla toiletta per gli animali fino al calzolaio. E per non parlare naturalmente di ristoranti e alberghi, che hanno incrementi sopra il 3% dei prezzi. Ma se i servizi in qualche modo si possono tagliare, comprimere, è quello da cui non si può scappare, è l'aumento del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo è aumentato del 30%, ben più dell'inflazione, che si è fermata al 21%. Sostanzialmente quello per cui nel 2021 spendevamo 100 euro, ora lo paghiamo 130. Guidano la classifica dei rincari olio e caffè più 50% e ortaggi più 40%.
1: Borse europee in ordine sparso a metà seduta in attesa del G20 delle finanze in North Carolina, e dopo la ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran aumentano, come sentivamo, petrolio e gas, in calo l'oro. Il punto in diretta da Milano con Chiara Merico.
4: Sì, come dicevate da studio, le notizie preoccupanti in arrivo dal Medio Oriente infiammano i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent, con consegna a novembre, supera i 91 dollari al barile, in rialzo di oltre il 3%, simile il movimento sul WTI con consegna a ottobre, che si colloca ben sopra gli 86 dollari al barile. Vola anche il prezzo del gas naturale, vediamo la quotazione al TTF di Amsterdam, oggi è superiore ai 70 40 euro al megawattora, in aumento di quasi il 5% rispetto a venerdì scorso. Borse europee in ordine sparso, appunto in corso di seduta. Milano avanza di circa lo 0,1% ed è l'unica al momento con il segno positivo in Europa. Francoforte cede quasi un punto percentuale, Londra resta chiusa per festività. Piazza Affari in testa al listino principale, al FTSE MIB troviamo i titoli del settore energetico che beneficiano dell'aumento dei prezzi del petrolio, e quindi Tenaris, Eni e Saipem guadagnano oltre 2 punti percentuali, mentre in coda al listino troviamo i titoli della difesa come Leonardo. E infine un'occhiata a Wall Street: dopo la chiusura negativa di ieri, anche per oggi i futures prevedono un'apertura con il segno meno. Pesa l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi già a settembre per contenere l'inflazione, ipotesi rilanciata venerdì scorso a Jackson Hole dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh. A voi.
1: Siamo alla cronaca. Un agguato e l'ombra delle faide tra clan. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Pimonte, in provincia di Napoli, Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra. Tutti i dettagli con Daniele Meloni.
5: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Afeltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. Afeltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: E ora noi torniamo alla notizia di apertura, la proroga della sospensione di Schengen con la Spagna, perché c'è il commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che dice: decisione motivata da analisi degli specialisti. C'è stato appunto il comitato di analisi della sicurezza delle frontiere, così dice il ministro dell'Interno. Abbiamo limitato la proroga a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. E noi voltiamo pagina. Volano le vacanze di settembre, saranno almeno 10 milioni di italiani che si concederanno una pausa nell'ultimo mese estivo. Siamo andati a vedere se è davvero così a Tropea, perla della Calabria, con Mario Meliadò.
6: Sì, in diretta da Tropea, buongiorno, e sono con Massimo Vasington, albergatore, rappresentante dell'Associazione Albergatori Tropea. La Perla del Tirreno, lo vedete già dalle immagini, è pienissima di turisti, anche se siamo sostanzialmente già a settembre. Vasington, è un trend che ha una sua storicità però.
7: Settembre per noi ormai da anni è diventata l'alta stagione, ormai registriamo sempre anno dopo anno maggior incremento di prenotazioni, di presenze, di occupazione e anche di una ADR, quindi un soggiorno medio più lungo.
6: Ecco, ma dal punto di vista della comparazione rispetto al 2025, è un settembre più affollato o meno?
7: Allora, dalle indicazioni che abbiamo ricevuto ieri è maggiore rispetto all'anno scorso, non abbiamo naturalmente i dati statistici perché è un previsionale, ma ci aspettiamo un settembre migliore rispetto all'anno scorso.
6: Ecco, andiamo a profilare quello che l'utente medio degli alberghi, dei B&B, delle strutture, le case vacanze qui a Tropea. Normalmente è clientela internazionale, giusto?
7: È una clientela internazionale che sceglie Tropea proprio perché predilige dei servizi migliori, delle esperienze migliori sul territorio, chiede una conoscenza della costa, quindi è un cliente che noi cerchiamo, che andiamo anche a trovare sui mercati, che per noi sono dei mercati internazionali, mercati target.
6: Quindi anche pacchetti tour operator. Grazie a Vasington, e noi andiamo brevemente a vedere cosa ci ha detto la gente. qui nel borgo di Tropea. Da dove arrivate?
8: Dalla Spezia.
6: Bello qui?
8: Sì, siamo arrivati ieri e i primi 10 minuti a Tropea.
6: La vostra vacanza qui a Tropea, la gemma del Tirreno, quanto si protrarrà?
8: Fino a domenica.
9: Per fortuna comunque le stagioni si stanno allungando, nonostante ad agosto solitamente cominciava a svuotarsi, ora per fortuna questo problema non c'è più, ma anzi continuano ad arrivare da tutte le parti del mondo.
1: Tennis, clamorosa eliminazione al primo turno degli US Open per Novak Djokovic, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di partita. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha accusato vari problemi fisici, scoppiando anche a piangere in campo. Diversi gli italiani in campo oggi nel primo turno, tocca ad Arnaldi, Darderi e Berrettini, oltre a Cina, che deve concludere il suo match interrotto ieri per la pioggia. Nel femminile, esordio in serata per Cocciaretto, dopo che ieri sono avanzate al secondo turno Paolini e Stefanini. E noi ci fermiamo qui, torniamo tra pochissimo con altre notizie di sport.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
5: Funziona?
4: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
5: Ci si sente sazi?
4: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
5: È facile preparare i pasti?
4: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
5: Posso provarlo?
4: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
6: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Colazione Valsoia, tutta vegetale, così buona che fa bene alla tua giornata, con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

0: Bentrovati con le notizie di sport. Il calcio, Calhanoglu lancia l'Inter con un gol del turco. I nerazzurri vincono a Cagliari e raggiungono Juve, Milan e Lazio in vetta. Luca De Capitani.
1: L'Inter domina, calcia 31 volte verso la porta di Caprile, ma sbaglia troppo. In 90 minuti, infatti, Lautaro e compagni segnano un solo gol con il solito Calhanoglu al secondo centro consecutivo, sempre nei minuti iniziali della gara. Ma nel finale, solo una grandissima chiusura difensiva di Bissek su Adopo evita quella che sarebbe stata una beffa clamorosa. Kivu si gode la vittoria, ma sa che c'è ancora tanto da lavorare, soprattutto sui dettagli. Il suo gruppo è nettamente il più pronto e il più completo del campionato. La società gli ha messo a disposizione una rosa di grandissima qualità. In difesa, il recupero di Pavare e l'innesto di Stones hanno alzato ulteriormente il livello, mentre in mediana Sucic e l'ex Liverpool Curtis Jones, entrato nella ripresa, garantiscono rotazioni impressionanti. Davanti poi Lautaro è generoso come al solito, ma poco lucido sotto porta. A suo fianco però continua a crescere più Esposito e sta tornando Thuram, sempre senza dimenticare Bonny. Dall'altra parte il Cagliari esce sconfitto ma non ridimensionato. I rossoblù hanno sofferto il ritmo e il gioco dei nerazzurri, ma hanno sempre provato a rimanere in partita e nel finale, trascinati da Fadera e Cervo, hanno sfiorato due volte il pareggio. In attesa degli inserimenti dei nuovi, la squadra cresce bene.
0: In testa, dicevamo, c'è anche la Lazio che ha sconfitto il Genoa all'Olimpico. Cade il Napoli al Maradona, battuto dal Como. Francesco Paravati.
2: Un Como cinico e aggressivo sbanca il Maradona e porta a casa tre punti importanti. Succede tutto nel primo tempo, ilariani in vantaggio grazie a un gran gol di Baturina che su assist di Diao controlla di destro e batte Meret. Pareggia Højlund da fuori area con un gran sinistro imprendibile. Ma bastano pochi minuti al Como per tornare in vantaggio con Duvikas su un pasticcio difensivo del Napoli. Nella ripresa gli ospiti difendono il risultato, l'assedio napoletano nel finale si risolve solo in un gol annullato allo Lobotka per fuorigioco di Lucca. Brutto stop per la squadra di Allegri che nel prossimo turno affronta l'Inter a San Siro. Sorride la Lazio di Gennaro Gattuso che dopo il pieno di tifosi e la vittoria a Bologna supera il Genoa in un Olimpico svuotato dalla protesta in casa dei supporter. Decisivo ancora il gol di Frattesi, il secondo in due partite nella Lazio a punteggio pieno. Un Genoa impacciato cede a una prestazione decisa dei biancocelesti, vicini al raddoppio anche con l'altro, ne acquisto Pinamonti, entrato a 10 minuti dalla fine, subito pericoloso. Nel finale annulla porta l'assedio del Genoa.
0: Stasera il secondo turno si completerà con gli ultimi due match. Si giocano Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45. Domani invece la chiusura del calciomercato e le trattative in dirittura d'arrivo. Allora quali sono? Lo chiediamo in diretta a Ciro Venerato. Ciro, a te.
3: Sì, ciao Lara, saluti da Milano, l'albergo che ospita il calciomercato. Chiusura domani alle 20. Passiamo subito a un'ultima ora, perché non è andato bene il vertice tra la Juventus e l'agente di Zirkzee. È un vertice notturno iniziato verso l'una e conclusosi verso le tre di notte. Non c'è ancora accordo né con l'United ma soprattutto col calciatore, che ha chiesto attraverso il suo agente 5 milioni di stipendio. La Juve intende corrispondergli a malapena 3,5 e poi c'è il nodo commissioni. Ora vedremo se nella giornata ci saranno nuovi colloqui e una nuova riapertura, ma al momento diciamo la Juve è bloccata sul Zirkzee e sta valutando anche un'altra alternativa lì in attacco, che è Walt Mard del Newcastle. Mentre invece è fatta a centrocampo, mancano le firme ma è fatta, c'è l'accordo verbale tra Tottenham e Juventus per Sarr. Le cifre sono queste: prestito oneroso di 2 milioni con un diritto che può diventare obbligo a 26 milioni se la Juventus metterà piede in Europa. Basta anche la Conference League e il calciatore riuscirà a raggiungere il 50% di presenze. Sarri, ricordiamo, guadagnerà 3 milioni di stipendio in casacca bianconera. E poi, proprio mentre ora andiamo in onda, Lara, c'è una call tra i dirigenti della Juve e l'Atletico Madrid per la cessione in prestito, forse oneroso o gratuito, di David, perché bisogna dare David all'Atletico Madrid per permettersi l'attaccante, così come bisogna vendere Cabal se bisogna poi reperire un terzino sinistro per Spalletti. Cabal lo vuole l'Atalanta ma lo vuole in prestito con diritto. La Juve invece deve venderlo a titolo definitivo, valutazione vicina ai 12 milioni, per poter eventualmente prendere Tagliafico dal Lyon. Passo alla Roma, anche qui siamo vicinissimi ad un acquisto. Luis Enrique dallo Zenit, occhio però al Botafogo fino a che non più sono le firme, 5 milioni più 30 di bonus, e Sulley che potrebbe lasciare la capitale entro domani, colloqui indicativi ma non definitivi con Fulham, Newcastle, è stato offerto anche all'Atletico Madrid. Una voce dalla Spagna, Mourinho e Real Madrid seguono Ndicka, ma credo che la Roma difficilmente lascerà partire il suo difensore centrale. Passiamo al Milan, che ha ceduto Fofana a Lyon e ha avuto un'offerta dal Tottenham per Pulisic. Anche in questo caso faccio fatica a pensare che il Milan possa privarsi dello statunitense. La Fiorentina invece ha ufficializzato, ha definito l'acquisto dell'attaccante Beto dall'Everton, un ritorno il suo, giocava nell'Udinese, e di Gnonto, l'italiano Gnonto, da Leeds United. Il Como ha definito dopo l'arrivo di Beto invece quello di Ken in riva a Lario. Il Napoli ha ceduto Mazzocchi in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza al Venezia. Il Monza ha acquistato dal Boca Juniors Ceballos, 4 milioni e mezzo la cifra destinata agli argentini, più un 45% sulla futura rivendita. Chiudo con la Lazio, che cerca disperatamente dei giocatori lì in attacco. Difficile Gudmundsson della Fiorentina, ha piombato anche il Galatasaray. Nomi nuovi: Begrui dell'Estoril, Majed dell'Hammarby, Berkebo del Sirius, squadra svedese, mentre il Sassuolo ci ha smentito l'interesse per Lazzari, anche lui in uscita dalla capitale. Lara, è davvero tutto dal calciomercato, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Ciro Venerato. Noi adesso parliamo di un altro grande evento targato Rai, Giochi del Mediterraneo. Ieri grande butto dell'atletica, ben 7 medaglie. In diretta da Taranto c'è Novella Caligaris.
4: Eh sì, sono 7 medaglie, di cui 2 d'oro. Una in particolare citerei, quella di Francesco Inzola, che ha vinto il salto in lungo dopo aver fatto un 6° posto ai campionati europei di Birmingham. Però i risultati sono arrivati anche dal tennis. Nel doppio misto è stato un oro, un bronzo per quanto riguarda invece il doppio femminile. Ma oggi la giornata è molto ricca, ha debuttato il sollevamento pesi a San Giorgio Ionico ed è subito medaglia con Céline Delia, che ha sollevato ben 81 kg allo strappo. E poi ancora ci sarà l'atletica col salto in alto donne, salto in lungo sempre femminile, ma tante altre manifestazioni alle 19. Poi il calcio femminile, che si gioca la medaglia d'oro con il Portogallo. Ma andiamo a sentire questa medaglia del sollevamento peso di questa ragazzina di 20 anni, tutta esile come una modellina, eppure grandissima capacità di sollevamento, visto che ha fatto 81 kg di strappo. A voi. Céline, come sei arrivata al sollevamento pesi?
5: Allora, lo praticavano entrambi i miei genitori. Io per 7 anni ho fatto ginnastica artistica, poi giunta a una certa età mi hanno fatto provare e mi sono innamorata del sollevamento pesi.
4: Ci racconti un po' la tua storia?
5: Allora, sono il nostro centro olimpico è a Roma, io a 13 anni mi sono trasferita là, ormai è 7-8 anni che vivo lì, che cresco il mio sogno, puntando ovviamente a quello che puntano tutti gli atleti di un certo livello, e noi speriamo insomma
4: di arrivare ai giochi olimpici,
5: di giungere quello.
4: Ecco, ma tu hai genitori siciliani, nata a Verona, vivi a Roma.
5: Sono un bel mix. Dentro, se devo essere onesta, mi sento siciliana completamente, perché il sangue è quello, l'accento purtroppo no, però sono siciliana.
4: Cosa ti lega alla tua terra?
5: Forse il mio carattere, mi rispecchio molto, c'ho un fuoco dentro che insomma è da siciliana più che da una nordica, tra virgolette.
0: Tennis, diversi gli italiani in campo oggi nel primo turno, tocca ad Arnaldi, Darderi e Berrettini oltre a Cina, clamoroso stop per Novak Djokovic, fuori subito agli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, il punteggio di una gara davvero interminabile. Sentiamo Laura Cervellione.
6: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva il primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
0: E ora gli europei di volley con la nazionale italiana femminile che si prepara agli ottavi di finale contro la Bulgaria. Sfida al via oggi alle 16. Sentiamo come si presenteranno le azzurre all'appuntamento nell'intervista di Edi Dembischi al CT Julio Velasco.
7: C'è il rischio che, avendo proprio la Bulgaria, si torni un po' magari ad abbassare anche solo rispetto alla Francia l'asticella delle difficoltà che avremo da parte dell'avversario?
8: Guarda, il rischio c'è sempre, perché se uno va con gli slogan già fatti, no? Tutte le partite sono uguali, non è vero che sono uguali. Quando uno gioca contro una grande squadra si alza la mattina che già sta facendo il riscaldamento, e quando uno gioca contro una squadra che è inferiore riscalda prima della partita. Questo non significa che dobbiamo giocare meno bene, questo è il punto. Sappiamo che è così, però dobbiamo, quando arriva il momento di riscaldare prima della partita, lì a mille.
0: MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre il mondiale scavalcando Bezzecchi. Sentiamo Gianluca Gafforio.
9: Il re d'Aragona, il pilota che ha vinto più di tutti su questo circuito, non si smentisce. Marc Marquez in Spagna mette il nono sigillo al Motorland. Dopo la vittoria della corsa sprint, il 9 volte campione del mondo c'entra anche il GP della domenica con un passo gara infernale. Ci prova più di tutti Marco Bezzecchi con la sua Aprilia a tenere testa al catalano, ma Marquez ad Aragon è sempre come un metronomo, preciso, perfetto, giro dopo giro. Marquez, dominatore, con questo successo scavalca Bezzecchi in classifica e si porta in seconda posizione, accorciando le distanze anche dal leader Martin. Incredibile prestazione anche di Pedro Acosta con la KTM, secondo alla bandiera a scacchi. Lo spagnolo precede Bezzecchi al traguardo, dimostrando anche lui di avere qualcosa in più in questo momento della stagione. I due spagnoli, Acosta e Marquez, tra l'altro, saranno insieme sulla Ducati ufficiale il prossimo anno. Ma intanto la festa è solo per uno, è Marc Shaw.
0: Mountain bike ieri in Val di Sole, la chiusura dei mondiali. Silvano Ploner.
10: Val di Sole si tinge d'azzurro nell'ultima giornata dei mondiali di mountain bike. A rompere il ghiaccio Valentina Corvi, la valtellinese 21 anni, domina la prova under 23, conquista in casa la prima maglia iridata individuale della carriera. Sempre davanti, Corvi chiude in 1 ora 19 minuti e 34 secondi, precedendo le due svizzere Annina Utter e Monique Halter.
11: Riuscire a fare quello che sono sempre riuscita a fare fino a qua in tutte le coppe del mondo, e comunque in una gara di un giorno come questa non era scontato, e farlo qua davanti a tutto il pubblico italiano è sicuramente stato qualcosa di veramente speciale, quindi non dimenticherò mai questa giornata e posso dire che sia il giorno più bello della mia vita.
10: Poi la grande risposta di Martina Berta tra le elite, la valdostana, tiene testa alle migliori, non può raggiungere la svizzera Sina Frey, vincitrice in solitaria, ma nel finale trova energie e freddezza per battere allo sprint Nicole Kohler.
12: Sicuramente adesso l'obiettivo è fare ancora quello step per poter appunto competere per quella maglia iridata e per la medaglia d'oro ai mondiali, però sono contenta perché quest'anno ho fatto veramente un grande step in avanti.
10: Nel pomeriggio tra gli uomini niente da fare per Mathieu van der Poel, l'olandese mai in gara, partito dalla quinta fila, a differenza di Tom Pidcock che firma il secondo titolo mondiale elite nel cross country della carriera. In Val di Sole una chiusura mondiale da ricordare.
0: Ci fermiamo qui con le notizie di Sport 24. Tra pochissimo l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: has changed.
1: La guerra è cambiata, recita il monologo di apertura di quest'opera. E nei quasi 20 anni trascorsi da 2008 a oggi, anni in cui la suddetta opera è stata ostaggio di una vecchia console, anche i videogiochi sono cambiati un bel po'. Ma forse tutto questo tempo è servito a ricordarci quanto Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, fosse un videogioco imperfetto eppure attuale, anzi quasi profetico, come molte delle opere di Hideo Kojima. Una profezia che ora è alla portata di tutti grazie al secondo volume della Master Collection che porta questo quarto capitolo della storia di Snake e Big Boss su PC e su tutte le console. Lungi dall'essere un capolavoro assoluto, Guns of the Patriots vedeva la luce durante la seconda presidenza Bush, negli anni in cui, dopo l'inizio della lotta al terrore post 11 settembre, iniziava ad essere evidente che le famose armi di distruzione di massa in Iraq, evocate dagli Stati Uniti per giustificarne l'invasione, non erano mai esistite. Una realtà che entra a gamba tesa anche nel mondo immaginato da Kojima, ormai fatto di guerre per procura condotte da milizie private, con intelligenze artificiali, soldati geneticamente modificati e controllati e robot assassini di ogni tipo. La guerra, dicevamo all'inizio, è cambiata e già all'epoca Metal Gear Solid 4 la raccontava come un'economia inarrestabile, cuore pulsante del mondo contemporaneo che senza di essa non saprebbe cos'altro fare. Oggi, con quello che accade a Gaza o in Ucraina, la finzione immaginata dal gioco è diventata qualcosa di molto vicino alla realtà. E non stupisce che sia un game designer giapponese, cresciuto nell'incubo dell'atomica, a fare dell'antimilitarismo uno dei principali temi dei suoi videogiochi. Ma non manca di certo l'altro cardine di Metal Gear, quello dell'eredità, di ciò che lasciamo agli altri una volta terminato il nostro viaggio su questa terra. Se il primo capitolo parlava di geni e il secondo di meme, che nella definizione scientifica data da Richard Dawkins è l'equivalente culturale del DNA, Guns of the Patriots riflette sull'importanza dell'individuo in quanto punto di vista sul mondo e di quanto possiamo davvero comprenderci a vicenda. Una fatica che nel gioco si manifesta attraverso il corpo di Solid Snake, qui prematuramente invecchiato e prossimo alla morte in quanto umano nato come clone, e nella lotta fino allo stremo di un soldato che ha finalmente trovato un motivo valido per combattere, cioè provare a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo. Guns of the Patriots è tutt'altro che un videogioco perfetto fra meccaniche e ballerine, soprattutto quando si tratta di sparare, scene di intermezzo oscenamente lunghe, in alcuni casi oltre i 60 minuti, e un'ipersessualizzazione di alcuni personaggi femminili che già all'epoca aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio. Difetti che comunque non giustificano una prigionia di quasi 20 anni, in cui come un buon vino, il gioco, ma anche Snake e in fondo anche noi, è invecchiato per poi essere stappato e bevuto da tutti, in un momento storico nel quale distinguere tra realtà e finzione, videogioco e campo di battaglia, non è mai stato così difficile.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con KabiLame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto venire voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
10: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura in vigore per altri 15 giorni era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ripresa le ostilità tra USA e Iran, raid americani sull'isola di Larak, Teheran attacca quasi Giordania e Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. Senza esito le ricerche del comando che ha fatto fuoco su una nave party in Svizzera, attacco non rivendicato, un'italiana uccisa, altre 5 giovani feriti, di cui 2 connazionali. È salito 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi sono adesso 4.200, fosse comuni per i corpi irriconoscibili e si teme il contagio delle falde e possibili epidemie. Tennis, Djokovic è eliminato a sospendere il primo turno dell'US Open, l'argentino Navone, l'ex numero uno del mondo, si è più volte sentito male in campo ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Temperatura ancora da record in Italia, prezzi più bassi e meno caos, molte le famiglie che scelgono questo ultimo spicchio d'estate per le vacanze, il nostro racconto da Tropea in Calabria. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione è in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
11: Una proroga, quella della sospensione di Schengen con la Spagna, che era attesa altri 15 giorni. Si tratta del ripristino dei controlli delle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori che dalla Spagna si recano nel nostro paese. In una nota del Ministero dell'Interno si spiegano le motivazioni di questa proroga. Permangono le criticità a Ceuta. D'altronde, nelle scorse ore lo stesso Ministro dell'Interno Piantedosi aveva parlato di una situazione nelle sclave spagnola tutt'altro che migliorata. Nella nota del Viminale si legge anche di un contatto telefonico costruttivo tra Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska, scelta quella del governo che conferma la linea sulla questione sicurezza ai migranti portata avanti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi ultimi mesi, con il fatto di aver rivendicato il cambiamento a livello di paradigma dell'Unione Europea sul confronto dei confini esterni e soprattutto di aver rivendicato l'introduzione di un nuovo modello, quello dei centri di migranti in Albania, seppur sul tavolo ovviamente permangono le distanze e le frizioni fra Roma e Madrid sul tema dei migranti. A te.
10: Apprezziamo lo sforzo che sta facendo la Spagna per affrontare l'emergenza Ceuta, ma il blocco di Schengen è stato deciso dopo aver preso in considerazione le analisi fatte dagli specialisti del Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi di migrati, anche se con minori intensità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nelle ultime ore la Guardia Costiera ha soccorso 32 persone, di cui 8 donne e un minore. Poco dopo altri 3 tunisini sono stati rintracciati sull'isola di Lampione, dove hanno detto di essere arrivati su un gommone che però non è stato ritrovato. Tutti sono stati portati nell'hostel di Contrada Imbrì, che al momento ospita circa 240 persone. La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
12: Sì, c'è il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani, che afferma bene la scelta del governo. La decisione su Ceuta è provvisoria e motivata dalla necessità di garantire la sicurezza e impedire qualsiasi infiltrazione, a partire da quella jihadista, continua Tajani affermando che l'obiettivo del governo è quello di contrastare l'immigrazione illegale. E sul tema del contrasto all'immigrazione e anche sulla continuità di sospendere Schengen intervengono anche gli altri partiti della maggioranza, da Fratelli d'Italia e la Lega. Nessuno sconto. Sentiamo Marco Dreosto.
13: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare. In Italia, come il PD tifa per lui, se lo ricordi molto bene, con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
12: Ed è una settimana di ripresa di lavori parlamentari, prevista per domani la consegna, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti sulla legge elettorale. Nella maggioranza si discute soprattutto di preferenze e di ipotesi di inserire un ballottaggio. Intanto l'opposizione critica aspramente la legge elettorale avanzata dal governo, la riforma per restare imbullonati al potere. E sul tema economico invece insiste Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che si riferisce anche ai festeggiamenti previsti per i 4 anni governo del esecutivo Meloni, e afferma il governo festeggia ma l'Italia no. E sul caro carburante il PD chiede la tassazione degli extra profitti delle banche. Allora sentiamo Igor Taruffi e poi a voi.
14: Il governo Meloni rivendica la propria longevità, ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo. Noi chiediamo che vengano utilizzati gli extra profitti che il governo invece non vuole applicare.
10: In questi minuti la notizia che Madrid starebbe ipotizzando un'eventuale proroga dei controlli sugli arrivi dall'Italia, al momento in scadenza il 7 settembre, mentre il premier Sanchez punta il dito contro gruppi ultradestra russi e israeliani per il caso Ceuta. Ma vediamo con Marina Lalovic in studio.
15: E sì, dunque si tratta di una risposta da parte di Madrid per via del ministro degli interni Marlaska rispetto all'ultima mossa di Roma per quanto concerne l'accordo.

0: di Schengen. Un'eventuale dunque proroga di altri 2 settimane dello stop per gli arrivi dei passeggeri italiani verso la Spagna. Ma andiamo qua sul touch per vedere quest'ultima intervista invece rilasciata dal primo ministro spagnolo Sanchez per la cadena SER, è un'intervista radiofonica come vedete, in cui intanto punta il dito per quanto concerne quello che definisce un'operazione orchestrata di disinformazione. In questa intervista Sanchez parla delle reti intanto israeliane e russe che hanno manipolato le informazioni in rete, facendo credere ai migranti che arrivavano via mare di non poter essere respinti una volta arrivati per questa via in Spagna, manipolando la recente legge prorogata dalla Corte Suprema. Dall'altra parte punta il dito anche Sanchez in questa intervista contro la internazionale di ultradestra, dicendo che i temi solitamente di immigrazione vengono utilizzati per destabilizzare l'Europa. E si chiede Sanchez, sempre qui per Cadena Seri in questa intervista, perché non c'è stata una solidarietà data verso Madrid da parte dell'Italia, mentre la Spagna ha appunto appoggiato l'Italia durante l'esodo dei migranti a Lampedusa. Infine vi facciamo vedere quello che è la mappa che ci aiuta a capire appunto il territorio di Ceuta e Melilla, ricordiamo le due exclave spagnole, l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo africano che non appartiene all'accordo di Schengen. Infine giovedì è prevista anche un'udienza al Parlamento sulla questione di Ceuta, proprio parlerà di questo il Premier Sanchez. È tutto per il momento, a te.
1: Andiamo nel Golfo Persico, dove intanto si riacutizza la crisi con i raid notturni dell'aviazione statunitense contro postazioni missilistiche iraniane. Non accadeva da luglio scorso. Teheran attacca basi USA in Giordania e Emirati. Ma sentiamo di più con l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Raid aerei americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz non succedeva da fine luglio. Torna a colpire l'Iran a Washington. Nel mirino, 2 siti di lancio. A confermarlo ad Axios è il portavoce del comando centrale. Monitoriamo la situazione sullo stretto. Fanno l'invio di razzi carichi di mine navali. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump a Teheran sulle mine, tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. È uno sforzo militare insostenibile, così l'America sarà più debole.
1: Ci spostiamo in Svizzera, c'è un primo arresto per la strage di Arau, l'assalto a colpi di arma da fuoco costata la vita a una 22enne abruzzese e nel quale sono rimasti feriti altri 2 connazionali. L'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
3: Sì, la notizia è stata diffusa proprio adesso, pochissimo tempo fa. È stato fermato un sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. È stato arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Non si hanno al momento altri dettagli dove sia avvenuto questo arresto. La polizia ipotizza ora che possa aver agito da solo, ma in realtà nelle indagini si parlava di spari, che gli spari sarebbero provenuti da diverse direzioni. Le ricerche sono state condotte dalla polizia svizzera, ma anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, e secondo dall'analisi dei video che avevano ricevuto gli investigatori, erano stati inviati, secondo il quotidiano svizzero Blick, alcuni dati, i connotati noti dei presunti sospetti a tutte le polizie europee. Vi aggiorneremo con i dettagli nelle prossime edizioni. Per il momento è tutto, a voi.
1: La vittima italiana Maria Ottobre aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. Sentiamo Carlotta Ricci.
4: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri nel Teramano.

0: C'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
1: Ora in Nepal per le devastanti alluvioni e frane che hanno investito il paese, che prova a rialzarsi, ma c'è il rischio di epidemie. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
2: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri coi fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Nessuna risposta dall'oscurità del fondo alle grida dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni. E ci sono nuovi allarmi di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua.
1: E di un morto e 15 dispersi il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto le zone di Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e intanto che non si sono riscontrati la presenza di italiani coinvolti in questo disastro. 8 morti, 18 dispersi, 7 persone in arresto per il disastro al largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Sentiamo Katia Cerratti.
3: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Tashuqiu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ritorno. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo, dicono, si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
1: In Ucraina la popolazione si prepara ad un nuovo inverno tra bombardamenti, blackout e rischio di carenza di cibo. Intanto si aggrava il bilancio del raid sul deposito di munizioni alla periferia di Kiev. In diretta l'inviato Enrico Bona.
4: Le minacce naturalmente vengono prese sul serio, anche perché già l'anno scorso la rete energetica era stata pesantemente colpita dai raid russi. Si cerca di fare il possibile per metterle in sicurezza, ma si fa i conti anche con gli attacchi, i raid quotidiani. E pochi minuti fa ha nuovamente risuonato la sirena di allarme, quindi a Kiev e

0: Nella regione di Kiev ci si prepara per un quinto giorno consecutivo di raid russi. Nella notte è lanciato almeno un missile e 120 droni. Ieri il presidente Zelensky ha detto che negli ultimi giorni i droni russi lanciati contro l'Ucraina sono stati 1500, 800 dei quali a reazione, un tipo di propulsione più nuova. Sono droni più difficili da intercettare, si cercano strumenti economicamente sostenibili per fermarli. Lo dicevamo, nuovi attacchi nella città di Kherson, nel sud è stata colpita una struttura sanitaria, sono stati centrati edifici residenziali invece sia a Sloviansk nel Donetsk che a Zaporizhia. È fatto riferimento al bilancio che si aggrava del raid russo su un deposito di munizioni l'altro ieri, le vittime sono 38, ma purtroppo altre 4 persone risultano ancora disperse. A te.
1: In Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. In agenda un bilaterale tra Putin e Xi Jinping, mentre nella notte la Russia è stata investita da una nuova pioggia di droni. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Si apre oggi a Bishkek, in Kirghizistan, il vertice della SCOLA, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che vede tra i suoi membri le repubbliche ex sovietiche più Iran, India e Cina, la Turchia stato partner, e una sorta di contraltare alle organizzazioni occidentali. In questo vertice della SCOLA a margine ci saranno degli incontri importanti. Putin vedrà il presidente cinese Xi Jinping già oggi e nei prossimi giorni potrebbe incontrare anche Erdogan, Pezeshkian e anche il leader indiano Modi. È possibile che si parli di rapporti bilaterali, ma anche dei negoziati possibili per l'Ucraina dopo che Mosca nei giorni scorsi ha detto no all'ipotesi avanzata dagli Stati Uniti di un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, perché secondo il Cremlino non ci sono le precondizioni e un vertice del genere si potrà avere soltanto quando ci sarà un accordo da finalizzare. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati attacchi incrociati. In Russia è stata colpita la città di confine di Belgorod, dove ci sono 3 morti e 16 feriti, ma nel mirino delle forze di Kiev anche la città di Ekaterinburg negli Urali, dove è stato colpito un edificio residenziale e ancora una volta uno stabilimento della Wildberries, uno dei colossi del commercio.
1: Un'ultima ora appena arrivata, scontri fra migranti si sono verificati questa mattina a Ceuta, dopo l'ingresso di centinaia di persone di origine maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno scavalcato in attesa di entrare. La polizia è intervenuta con un ampio spiegamento di forze e gli agenti hanno sparato in aria colpi di fuoco appunto sopra la folla e per ora non si registrano vittime o comunque feriti. Torniamo in Italia con il turismo. Volano le vacanze di settembre, saranno almeno 10 milioni le presenze nell'ultimo mese estivo. Siamo andati a vedere se è davvero così a Tropea, perla della Calabria, con Mario Magliadò in diretta per noi.
3: Domenica Mamone, albergatrice di razza, e da questo punto di vista com'è il turismo a settembre? Intanto è una tendenza, voglio dire, molto gettonata anche negli anni scorsi.
4: Assolutamente sì, buongiorno. Anche a settembre ci attestiamo su una buonissima presenza di turisti che arrivano un po' dal nord Europa, soprattutto coppie, silver. Diciamo che questo, noi possiamo dire di attestarci su un aumento rispetto all'anno scorso tra il 5 e il 10%.
3: Quindi la tendenza è molto incoraggiante, la destagionalizzazione avanza.
4: Assolutamente. Sì, diciamo che è integrata anche dall'avvio dei flussi congressuali che vanno a integrare quella che è la domanda leisure di fine stagione.
3: In una battuta soltanto, turismo congressuale, turisti del nord Europa, l'Italia, chi viene, da dove viene di più e per quanto si ferma?
4: Allora, diciamo che quest'anno abbiamo registrato una permanenza più lunga, diciamo, rispetto agli altri anni, ma l'italiano si ferma maggiormente, la presenza l'abbiamo registrata come al solito nei picchi di luglio e agosto. Per il resto, partire da giugno e...
3: Le prenotazioni ancora non ci dicono molto.
4: Non ci dicono molto sull'italiano.
3: Perfetto, allora andiamo in breve a vedere cosa ci ha detto la gente qui nel borgo? Da dove arrivate?
5: Dalla Spezia.
3: Bello qui?
5: Sì, siamo arrivati ieri e i primi 10 minuti a Tropea.
3: La vostra vacanza qui a Tropea, la Gemma del Tirreno, quanto si protrarrà?
5: Fino a domenica.
6: Per fortuna comunque le stagioni si stanno allungando, nonostante ad agosto solitamente cominciava a svuotarsi, ora per fortuna questo problema non c'è più, ma anzi continuano ad arrivare da tutte le parti.
1: Sport, tennis, diversi gli italiani in campo oggi nel primo turno. Tocca ad Arnaldi, Darderi e Berrettini, oltre a Cina. Clamoroso stop per Djokovic, fuori subito agli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, il punteggio di una gara interminabile. Sentiamo Laura Cerveglione, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
7: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva al primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
8: E questa sarebbe la camera con vista.
9: Breve un colpo di fortuna.
8: Qui serve un colpo di genio.
10: Prenotato da soli?
11: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Rumarkt ogni viaggio è esaudito.
12: Punta verso la linea nemica. Rigore!
13: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
14: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
15: Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma ce l'avete Team Vision?
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
18: Era fuori?
19: Tu sei fuori.
18: Magari, sono 33 anni che non esco.
17: Vieni nei negozi.
20: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da €1,550.
21: Ambipur. È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
20: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
22: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
23: No!
24: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
22: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
25: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.

0: Una giornata prevalentemente soleggiata per le regioni settentrionali, ma con nubi che si formeranno a ridosso dei monti sull'area alpina, specie centro-orientale, dalle quali scaturiranno degli isolati temporali nel pomeriggio. Ancora per le regioni centrali un sole molto diffuso, qualche nube in più, isolata, che non riuscirà a produrre pioggia sulle zone a ridosso dei monti, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Per le regioni meridionali, le probabilità che si formino dei temporali sulle zone interne saranno un po' più alte invece in giornata, sia per il Molise che per la Campania, la Basilicata e la Puglia, con sole però lungo le coste. Chiudiamo con le due isole maggiori che trascorreranno una giornata interamente soleggiata, ma con una ventilazione a tratti un po' più sostenuta e quindi moto ondoso del mare, come vediamo, un po' più significativo. Andiamo a vedere la previsione per domani, ancora tempo prevalentemente stabile sul nostro paese, ma con formazione di temporali pomeridiani sull'Appennino meridionale, sulle Alpi centro-orientali e localmente anche sulla pianura padana orientale, limitatamente all'Emilia-Romagna. Con riferimento alle temperature, tendenza oggi alla diminuzione, sebbene non particolarmente significativa, sulle regioni meridionali, ancora alte e stazionarie al centro e al nord.
1: Ben ritrovati, ripartiamo dal caro carburanti. Con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire e con lui i prezzi alla pompa. Ci aggiorna Simone Lupo Bagnacani in studio.
2: Il petrolio è salito oltre i 90 dollari al barile, è una cifra psicologica molto alta e si porta dietro naturalmente gli incrementi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1 euro al litro. E il weekend prossimo scadranno il taglio delle accise previsto dal governo di 17 centesimi proprio sul gasolio. Intanto l'esecutivo sta lavorando a nuove misure che dovrebbero entrare in vigore appunto dopo il prossimo weekend. Saranno mirate per i redditi più bassi, si pensa a un bonus probabilmente da 100 euro sulla social card e interventi per le imprese di autotrasporto e tutti quelli che lavorano appunto con i carburanti. Questo dovrebbe prendere forma in un Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare intorno a metà della settimana, il giovedì probabilmente. Ma il caro carburanti e anche quello delle bollette, perché anche il gas sta crescendo moltissimo nell'ultimo periodo, si portano dietro aumenti generalizzati. A luglio l'Istat ha registrato per i servizi un aumento medio del 2,7%. In particolare ci sono i trasporti, i servizi relativi all'abitazione e quelli culturali, ma nessun settore è risparmiato, dal parrucchiere alla toiletta per gli animali fino al calzolaio. E per non parlare naturalmente di ristoranti e alberghi che hanno incrementi sopra il 3% dei prezzi, ma se i servizi in qualche modo si possono tagliare, comprimere, è quello da cui non si può scappare l'aumento del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo è aumentato del 30%, ben più dell'inflazione che si è fermata al 21%. Sostanzialmente quello per cui nel 2021 spendevamo 100 euro, ora lo paghiamo 130. Guidano la classifica dei rincari olio e caffè più 50% e ortaggi più 40%.
1: Governo già al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulla copertura da reperire. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
3: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
1: Sono Sono arrivati nella notte a Lavana i due medici del Policlinico Gemelli di Roma per l'assistenza ad Alessandro Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale della Capitale dopo il malore che lo ha colto venerdì scorso. Le sue condizioni restano gravi. I sanitari italiani aiuteranno i medici locali a valutare le condizioni per un eventuale trasferimento in Italia. Ci sono nuovi video che mostrano i primi minuti di un'enorme massa di ghiaccio e acqua che crollano di 1000 metri in 7 minuti. Da qui parte l'alluvione in Nepal. Allora vediamoli con Emma Farnè.
4: Dove prima c'era un quartiere, ora un fiume di fango. Devi Ghat, Nepal, è guardando dall'alto che si ha la misura di come il fiume Trishuli non abbia più sponde. La cronaca del disastro parte dal ghiacciaio dello Zangburi, 7000 metri di altezza, Himalaya, tra il Tibet e il Nepal. È mercoledì mattina quando, a circa 5000 metri, grossi blocchi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio finendo in un lago, in un cratere e in quello di sbarramento. Lo filmano zia Yite, una guida alpina, con i suoi alpinisti, riferendo di rumori come se fossero enormi esplosioni dentro la montagna. Un video verificato dal New York Times. L'enorme massa di acqua scende a valle di 1000 metri in 7 minuti, percorrendo 15 chilometri e trascinando un'enorme area di detriti, trovando come via di fuga solo il letto del fiume. Dice un esperto dell'Università di Kathmandu, col cambiamento climatico il disgelo dura più a lungo, è più vasto e la probabilità di queste frane aumenta di anno in anno. E questa frana già è stata enorme. Ed ecco che cosa è rimasto. Sono quasi 5000 dispersi. All'ospedale di Kathmandu li cercano i familiari. Fuori le foto appese, a volte anche solo di resti.
1: Islanda, l'Unione Europea rispetta pienamente la scelta democratica degli elettori islandesi che non riavviano più i negoziati per l'adesione. Così Bruxelles, dopo il referendum che si è tenuto ieri e che ha bocciato la proposta di adesione all'Unione Europea a oltre 10 anni dalla conclusione dei precedenti colloqui. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2%, totalizzando dal sì determinante il decisivo no delle influenze settore della pesca nel timore che la politica delle comunità europea possa aprire le acque islandesi a pescherecci stranieri. Ed ora il calcio in Serie A, il Napoli inciampa nella prima alla Maradona contro un Como già formato Champions. Frattesi regala la vittoria alla Lazio battendo il Genoa oggi. La seconda giornata si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Sentiamo Aurelio Capaldi.
5: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via 3 punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
1: Sold out a Roma l'Auditorium, Parco della Musica per l'eccentrico Tony Pitoni. Il servizio di Antonella Pallanti.
6: Tony Pitoni, perché? Che cosa ti piace di questo artista?
7: Perché è meme e serio allo stesso tempo.
8: Il modo in cui coinvolge il pubblico.
9: È fuori dal comune.
10: Lui è fantastico.
11: Mi aspetto una performance sul palco che sia veramente unica.
12: E lo spettacolo Sui Generis non si è fatto attendere, con la cavea dell'Auditorium a Parco della Musica sold out, trasformata per l'occasione in un singolare colosseo. A combattere la battaglia arriva lui, Tony Pitoni, con l'immancabile maschera di Elvis e occhiali da aviatore, ma per l'occasione vestito da gladiatore insieme alla sua band in versione antica Roma.
13: Ciao Roma! Che bello essere qua!
12: Per una serata del Roma Summer Fest in perfetto stile estatoni, in scaletta i brani più conosciuti, da Rio a Balù a Donne Ricche, conditi da momenti di intrattenimento goliardico, gag tra Belve Feroci e Ponzio Pilato, incursioni nel mondo del jazz, battute sopra le righe, provocazioni, doppi sensi e irriverenza sul filo dell'eccesso, un'ironia che non conosce regole.
2: Peccato per i testi, però i testi sono divertenti.
14: È sempre bello il provocatorio.
10: Ha saputo sfruttare il black humor per fare della musica bella da ascoltare. Però sulle donne, se posso rivolgergli un invito, ci andasse più delicato.
15: Sono le 9, fuori piove, il cielo è pieno di te.
12: Tony Pitoni unisce e divide, confermandosi comunque uno dei fenomeni musicali del momento, e il pubblico esplode di gioia quando a sorpresa arriva la romana Dito nella Piaga. Insieme hanno riproposto The Lady is a Tramp, il brano con cui hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Dunque Tony Pitoni in versione gladiatore, promosso, a giudicare dal pubblico della cavea, pollice decisamente verso l'alto.
1: È il momento del nostro focus. Al centro l'Ucraina, con Kiev che continua ad essere sotto attacco. Il vertice dell'organizzazione di Shanghai, occasione per colloqui tra Xi Jinping e Putin, e la situazione che torna ad essere tesa nel Golfo Persico. Tanti fronti caldi che abbiamo analizzato con l'ambasciatore Maurizio Massari. Vediamo poi una breve pausa e una nuova edizione del TG.

0: Beh, francamente io non vedo colloqui a breve termine, quindi all'orizzonte. A me sembra che sia iniziata una nuova fase dell'escalation, una guerra di logoramento molto più forte e accentuata da parte della Russia contro l'Ucraina per colpirne le infrastrutture energetiche, i magazzini, i centri logistici per piegare la resistenza ucraina in vista dell'inverno. C'era questa notizia emersa, diciamo, dalla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di una possibile idea di vertici a tre, Zelensky, Putin e Trump. Ma il Cremlino ha già detto che non è interessato a questo tipo di vertice. La Russia vede il vertice soltanto per formalizzare delle intese già raggiunte sulla base delle proprie richieste e non come un inizio di trattative. Quindi la vedo non semplice.
1: E a proposito di una situazione non semplice, vorrei ritornare anche a quella minaccia di Mosca che ha detto in maniera molto chiara: colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, e a quelle immagini che stanno facendo il giro del mondo, che mi riportano anche a quello che lei diceva, ambasciatore, perché da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione e abbiamo visto immagini nei supermercati con scaffali totalmente vuoti. Queste sono le ultime immagini riportate in una fase critica in cui anche l'inviato del TG1 Enrico Bona documentava in un servizio che abbiamo mandato anche inoltre in onda i reportage molto dettagliati con cartelli anche nei supermercati che raccontano di una paura globale, imminente, concreta. Beh, sicuramente non è una crisi sistemica, ma un campanello d'allarme sì.
0: Forte campanello d'allarme, come dicevo, è parte di una rinnovata strategia attraverso massicci bombardamenti russi per piegare la resistenza ucraina anche proprio nella vita quotidiana, le centrali elettriche, i centri logistici, appunto, i magazzini in vista dell'inverno. Io credo che la Russia sia ancora convinta di poter piegare attraverso l'azione militare la resistenza dell'Ucraina e approfittando del fatto che l'Ucraina ha un deficit di difese aeree che la comunità internazionale non riesce a supplire e quindi diciamo la Russia ne approfitta di questo momento di debolezza. In più ci sono anche i problemi interni ucraini, la disputa tra Zelensky e Fyodorov, che tra l'altro anche andato negli Stati Uniti. Quindi io credo che in questo momento la Russia ha deciso di intensificare l'azione militare molto preoccupante per cercare di piegare l'Ucraina e l'altro fronte, naturalmente, la guerra ibrida con l'Europa, con la NATO, per cercare di testarne la coesione, la resilienza. Ecco, però io non credo che siamo di fronte appunto a un attacco nei confronti dei paesi europei, al di là, diciamo, della guerra ibrida, che comunque già di per
1: Preoccupa.
0: sé, desta molta preoccupazione.
1: Quello assolutamente è una situazione critica che bisogna comunque tenere sotto controllo. Ci ritorneremo, torneremo anche dettagliatamente sulla situazione che sta vivendo l'Ucraina anche nei confronti del resto del mondo, ma del resto del mondo dobbiamo necessariamente parlare, perché torna ad essere anche critica la situazione nel Golfo Persico. Lo abbiamo anche qui documentato, raid americani sull'isola iraniana di Larak hanno registrato e fatto registrare già due morti, un bilancio che tende a salire, Teheran che attacca la base degli Stati Uniti in Giordania. Anche qui un'escalation prevedibile, ambasciatore.
0: Sì, qui io sarei un po' più sfumato, non sono certo da vedere se siamo di fronte a una nuova escalation oppure di un'azione ad hoc. Io credo che entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, non sono interessati in questo momento a una grande escalation. Il resto, gli stessi Stati Uniti hanno detto che non si è trattato di un atto di aggressione, ma di difesa per evitare che gli iraniani sparassero missili con mine ad Hormuz, e gli iraniani dall'altro canto hanno risposto che non vogliono la guerra, ma risponderanno agli atti di aggressione. Quindi è da vedere se ci sarà o meno un'escalation militare. Io non credo. C'è anche il problema della dell'assottigliamento delle risorse strategiche americane, dei Patriot, per esempio. Credo che questo conflitto comunque ovviamente continua su diversi piani, il piano della diplomazia pubblica, cioè le accuse e minacce, soprattutto reciproche, la guerra economica, l'Economic D-Day, come l'hanno chiamato gli americani, per spiegare le resistenze dell'Iran. E poi c'è il sottotraccia, ci sono i tentativi dei vari paesi del Golfo, l'Oman, il Qatar, ma anche il Pakistan, per cercare di riannodare le fila del dialogo. Che quindi bisogna vedere se si riuscirà poi a riportare le parti sul tavolo della trattativa. Fatto è che il tempo stringe per Trump, di fronte alla scadenza delle elezioni di medio termine, ormai mancano 2 mesi. L'Iran è meno pressato dal punto di vista dei tempi, e quindi continua a fare la propria partita negoziale.
1: A proposito di partite negoziali, di tempi, cambiamo completamente registro e volevo arrivare con lei anche all'Islanda, un'Islanda che dice di no all'Europa. Sono tanti temi, quindi sto cercando davvero di affrontarli tutti con lei, ambasciatore. Un'Islanda che ha bocciato il referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione, lo abbiamo sentito, con una Commissione europea che prende atto dell'esito del referendum, dice di rispettare la scelta del popolo islandese, una scelta che però riafferma la forte identità dell'Islanda e la volontà anche di rimanere solo arbitra del proprio futuro e delle proprie risorse. Almeno questa è la lettura, la prima lettura che si dà in un esito molto chiaro, con un'affluenza determinante e che ha determinato anche delle riflessioni importanti.
0: Non c'è dubbio, diciamo, è stata una vittoria dei sovranisti e degli interessi soprattutto dell'industria della pesca, che come sapete è molto importante, l'8% del PIL dell'Islanda, 40% dell'export, del valore dell'export. La lobby della pesca ha vinto rispetto alle ragioni del sì alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Queste ragioni erano, da un lato, di carattere geopolitico, proteggere l'Islanda dalla nuova competizione tra le grandi potenze, le minacce di Trump sulla Groenlandia, che tra l'altro lo stesso Trump ha confuso spesso la Groenlandia con l'Islanda, le minacce di Putin. Queste le ragioni geopolitiche, e poi le ragioni economiche, cioè dare stabilità alla valuta dell'Islanda, alla valuta nazionale, che come sapete è molto volatile, alti tassi di interesse, eccetera. Ecco, queste ragioni non sono state sufficienti rispetto all'identità, al sovranismo riassunte, diciamo, nell'indipendenza e del controllo delle acque e quindi della lobby dell'industria della pesca. Ciò detto, l'Islanda, come sapete, è parte dello spazio economico europeo. E anche del parte di Schengen, e quindi la maggior parte della popolazione ha valutato che tutto sommato meglio così, anziché andare incontro a qualcosa di sconosciuto, di negoziati con l'Unione Europea che avrebbero comunque legato le mani al paese per quanto riguarda la politica della pesca.
1: Una popolazione che ha deciso una scelta chiara, anche se mi sembra che la forbice va dai 52 qualcosa ai 47, comunque diciamo che era una popolazione che ha riflettuto su una scelta che però alla fine è arrivata. Posso chiederle tutto questo, se avrà anche delle ripercussioni, anche non dico dal punto di vista economico, di sinergie, di collaborazioni, ma anche di ripensamenti e pensamenti su strategie e amicizie, questo risultato?
0: Ma no, io credo che praticamente un po' l'effetto, se vogliamo, è sull'Unione Europea. Avete visto che la reazione è molto stringata, diciamo, della Commissione Europea. Certamente Bruxelles si immaginava un risultato diverso.
1: Diverso.
0: Un po' quindi impatta sulla politica dell'allargamento, e anche forse credibilità geopolitica del futuro dell'Unione Europea, perché
1: che non
0: lega
1: è poco,
0: dentro.
1: ambasciatore.
0: Non è poco affatto, c'ha ragione lei, perché avere dentro un paese ricco, tra l'altro membro della NATO, chiaramente avrebbe dato ulteriore forza geopolitica all'Unione Europea, anche per quanto riguarda la strategia verso l'Artico. Quindi è un po' una sconfitta per l'Unione Europea, se posso dire. Che il referendum dimostra che l'attrattività dell'Unione Europea è, in qualche modo, non è sufficiente in questo momento per attrarre paesi appunto come l'Islanda, e che avrebbe poi potuto portare insieme chissà anche la Norvegia, quindi avrebbe dato effettivamente un respiro geopolitico all'Unione Europea molto più forte. Poi rimane sul tappeto naturalmente l'allargamento dei Balcani, che però, come sapete,
1: altra questione delicata, che
0: delicatissima, procede molto molto
1: a
0: lentamente,
1: rilento,
0: soprattutto per i paesi più complessi dal punto di vista geopolitico, e cioè la Serbia, alla luce anche della questione di Mladic, la Bosnia e naturalmente il Kosovo. Cioè, i paesi che hanno fatto la guerra negli anni 90, che avremmo avuto più interesse a assorbire nell'Unione Europea per stabilizzare lo spazio paneuropeo, sono quelli che sono più lontani oggi dall'adesione all'Unione Europea. Questo è un po' il paradosso.
1: È un paradosso, sì, e le riflessioni dovremmo farle noi, ma non solo. A proposito invece della questione Mladic, che lei ha citato, vorrei ritornare anche, non possiamo esimerci, ambasciatore, sulle polemiche e sui funerali di Stato che la Serbia ha deciso di concedergli. Anche qui vedevamo che, devo dire, ci sono in varie città messaggi e striscioni in suo sostegno, e da Bruxelles dicono la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto in Europa. Mosca esprime le più profonde condoglianze alla famiglia, e tutto questo, a proposito di quello che lei diceva, la dice lunga.
0: La dice molto lunga e purtroppo un passo indietro per quanto riguarda l'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. La società serba ormai è molto polarizzata, molto divisa. Io ricordo quando ero ambasciatore per l'OSCE in Serbia e Montenegro agli inizi del 2003-2006. I tre quarti della popolazione almeno erano a favore dell'Unione Europea e dell'adesione all'Unione Europea. Diciamo che questo consenso europeo si è molto molto diluito nel corso degli anni. Cioè, l'idea del nazionalismo etnico, purtroppo, dimostra l'episodio di Mladic, è ancora lì e impatta naturalmente non solo sulla Serbia in sé, ma anche sulla Bosnia, perché poi il nome di Mladic è legato alla strage di Srebrenica, oltre all'assedio di Sarajevo, a tutte le vittime civili che conosciamo. Ovviamente l'idea dei funerali di Stato appunto la dice lunga, ma anche la stessa reazione di Dodik nella Repubblica Srpska e in Bosnia. La dice lunga di come i problemi, i nodi sono ancora irrisolti in quella parte del mondo, e l'idea del nazionalismo etnico è ancora viva, e questo naturalmente è incompatibile con il processo di adesione all'Unione Europea.
1: Beh, ambasciatore, anche qui una situazione che forse non era prevedibile, c'era tanto in ballo, c'era una situazione che sicuramente era come una camera ardente che poteva prima o poi far accendere dei fuochi un po' più importanti, però in un contesto internazionale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, tutto questo che cosa può significare? Sempre in termini di equilibri e anche di approcci, anche ad una riflessione di chi ascolta, chi vede, chi vive anche momenti di tensione, spesso difficilmente decifrabili per i non addetti ai lavori.
0: Io credo che siamo in una fase di totale frammentazione del sistema internazionale, dove abbiamo due grandi potenze, diciamo, che sono gli Stati Uniti e la Russia, che sono impelagate in guerre e conflitti da loro in qualche modo provocati e che non riescono a vincere. Beneficiario strategico è la Cina, che può apparire come la grande potenza, che è affidabile, che non è impegnata in azioni di militarismo aggressivo, che cerca il dialogo, la cooperazione, e sicuramente Xi Jinping cercherà di giocare questa carta al vertice della SCO, della Shanghai Cooperation Organization, che si svolge oggi, e Xi Jinping che andrà anche all'incontro con Trump il 24 settembre in una situazione senz'altro di forza dal punto di vista strategico e di immagine della Cina. In tutto questo contesto, purtroppo c'è un grande assente dal punto di vista diplomatico e di peso geopolitico, che è l'Europa. L'Europa non è né attiva, diciamo, e protagonista del negoziato sull'Iran e sulla guerra nel Golfo, né su quello sull'Ucraina. Infatti abbiamo parlato prima dell'ipotesi di un vertice a tre, ma non con l'Unione
1: Con
0: Europea,
1: l'Europa.
0: e con l'Europa, e quindi l'Europa rischia di essere soltanto vittima degli effetti, lo è già in effetti, degli effetti e delle conseguenze di questi conflitti, senza riuscire a essere parte attiva della soluzione. Questo per noi effettivamente è un grande problema. Bisognerebbe un po' ripensare le strategie ed anche avere più coraggio, francamente, nel porsi come negoziatori di fronte a questi conflitti, anziché subire unicamente le iniziative altrui.
1: Noi ci auguriamo che la diplomazia continui a fare la parte più importante in questa partita e che l'Italia e che l'Europa possa ritornare almeno protagonista in questo, di diplomazia, di cooperazione, di tentativi. Anche da questo punto di vista si è sempre parlato di una diplomazia mai come in questi anni, in questi ultimi anni fondamentale, forse una delle strategie più concrete per trovare qualche soluzione.
0: Sì, perché poi la soluzione non può che essere diplomatica. Come vediamo, le guerre non si riescono a vincere e la soluzione, diciamo, di questi conflitti non può che essere di carattere negoziale e diplomatico. E qui l'Europa potrebbe, se volesse, giocare un ruolo, ma dovrebbe proporsi con maggior determinazione e maggior coesione, unità, anziché poi muoversi in ordine sparso, come sappiamo purtroppo ancora fa.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Ambipur.
8: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid conferma i controlli per altre 2 settimane. A Ceuta nuovi scontri tra migranti e polizia. Fermato uno svizzero di 43 anni, sospettato per l'assalto a un rave party nel cantone Argovia. Un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, di cui 2 connazionali. Riprese le ostilità tra USA e Iran, raid americani sull'isola di Larak, Teheran attacca basi in Giordania e Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro, l'accusa è negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri, almeno 8 le vittime, decine dispersi. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono adesso 4.200, fosse comuni e rischio epidemia. Novak Djokovic eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open. L'ex numero uno del mondo si è più volte sentito male in campo, ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione delle 14 della TG di Rai News 24. L'avete appena sentito dai titoli. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Proroga attesa, ancora 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Nei fatti si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori che dal paese iberico si recano in Italia. Una decisione che era stata ampiamente annunciata dal ministro dell'interno Piantedosi. In una nota del Viminale si giustifica la proroga sottolineando che a Ceuta, enclave spagnola, sono ancora presenti delle criticità. C'è stato anche un confronto costruttivo telefonico tra lo stesso Piantedosi e il suo omologo spagnolo. Dal governo il ministro degli esteri Tajani sottolinea come questa decisione sia una decisione giusta per garantire la sicurezza e soprattutto per, insieme alla collaborazione con la Spagna, continuare a contrastare quella che Tajani definisce l'immigrazione illegale e clandestina. Nei fatti, tra le altre cose, si tratta della conferma della linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che spesso ha rivendicato il fatto di aver cambiato a livello europeo il paradigma dei controlli e della difesa dei confini esterni e di aver introdotto un nuovo modello, quello dei centri in Albania. Restano però sul tavolo ovviamente le frizioni tra Italia e Spagna. Sentiamo le parole del Ministro dell'Interno Piantedosi, poi linea a te.
2: Una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Sì, che possa essere l'ultima proroga?
2: Sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
0: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche le misure per contrastare il caro carburante. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Per Forza Italia la proroga dei controlli è necessaria. Le parole di Sanchez sono fuori controllo, ma è tutta la maggioranza a ribadire che sull'immigrazione non si può fare nessuno sconto. Dalla Lega a Fratelli d'Italia. Sentiamo Marta Schifone.
5: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza la difesa dei confini non vi è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello per tutta Europa.
4: In quella che è la settimana di ripresa dei lavori, al centro ci sarà la legge elettorale ma anche il caro carburanti, con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che afferma l'Italia, il governo festeggia i 4 anni di esecutivo, ma l'Italia non ha nulla di cui festeggiare. Intanto però anche i migranti fanno discutere dall'opposizione l'attacco a un governo che rende l'Italia zimbello d'Europa, così 5 Stelle, stessa linea da AVS. Sentiamo Bonelli e poi linea a voi.
6: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna, confermando che sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi, l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
0: In questi minuti la notizia che Madrid si prepara a nuove misure in risposta alle decisioni di Roma, mentre il premier Sanchez punta il dito contro gruppi di ultradestra russi e israeliani per il caso Ceuta. Vediamo con Marina Lalovic che ci ha raggiunto in studio.
7: Eh sì, dunque anche la Spagna proroga di altri 15 giorni i controlli per i passeggeri in arrivo dall'Italia, una risposta ai provvedimenti intrapresi da parte di Roma, precisano dal Ministero degli Interni, e dunque sottolineano che lo Schengen sarà sospeso fino al 21 di settembre. Ma andiamo qui dal touch a vedere cosa succede in queste ore nell'exclave spagnola. Siamo a Ceuta, ecco, vediamo dunque i tarefugli fra i migranti, la polizia che spara i colpi in aria per disperdere questi scontri avvenuti in un centro di accoglienza a Ceuta gestito dal Ministero dell'Integrazione. Altre dunque immagini che ci fanno capire dunque la presenza dei migranti nell'esclave spagnola, che ha sottolineato anche il Premier Sanchez, riguarda circa 5.000 persone, dei quali oltre 1.000 minori. E parlando di Sanchez, questa è l'intervista che troviamo, l'intervista radiofonica, in cui di fatto, se possiamo riassumere quanto detto da Sanchez, si scagiona la responsabilità da parte del Marocco, punta il dito il Premier spagnolo al le recise sono state israeliane e russe quelle a diffondere l'informazione secondo le quali tutti i migranti che arrivavano via mare

0: ricordiamo oltre 70.000 in pochissime ore a fine luglio, non potevano essere respinte a causa di un provvedimento della Corte Suprema spagnola. Tutte menzogne, dice Sanchez, e poi punta il dito anche contro l'internazionale di estrema destra che dice utilizza i temi dell'immigrazione per destabilizzare l'Europa, ricorda la solidarietà espressa da parte di Madrid invece nei confronti dell'Italia durante l'esodo dei migranti a Lampedusa. Infine vi facciamo vedere una mappa che ci aiuta a capire dove si trova Ceuta e Melilla, le due, l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo del continente africano che, ricordiamo, non fa parte dell'accordo di Schengen. Per il momento è tutto. A te.
1: Grazie a Marina Lalovic. Ora in Svizzera c'è un primo arresto per l'assalto armato contro un rave ad Aarau. Fermato un 45enne elvetico che secondo la polizia avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese e ha causato il ferimento di altri due italiani. Inviata da Berlino, Romana Fabrizi.
2: È stato fermato un sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. È stato arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Non si hanno al momento altri dettagli dove sia avvenuto questo arresto. La polizia ipotizza ora che possa aver agito da solo, ma in realtà nelle indagini si parlava di spari, che gli spari sarebbero provenuti da diverse direzioni. Le ricerche sono state condotte dalla polizia svizzera, ma anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, e secondo dall'analisi dei video che avevano ricevuto gli investigatori, erano stati inviati, secondo il quotidiano svizzero Blick, alcuni dati, i connotati noti dei presunti sospetti a tutte le polizie europee. Vi aggiorneremo con i dettagli nelle prossime edizioni. Per il momento è tutto, a voi.
1: Nel Golfo Persico intanto si riacutizza la crisi per i raid notturni con l'aviazione statunitense contro postazioni missilistiche iraniane. Non accadeva dal luglio scorso. Teheran attacca basi USA in Giordania e Emirati. L'inviata a New York è Marzia De Giuli.
3: Americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz non succedeva da fine luglio. Torna a colpire l'Iran a Washington. Nel mirino due siti di lancio. A confermarlo ad Axios è il portavoce del comando centrale. Monitoriamo la situazione sullo stretto. I Pasdaran svela preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump a Teheran sulle mine tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta, 50.000 soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. È uno sforzo militare insostenibile, così l'America sarà più debole.
1: In North Carolina la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20 al centro del confronto: alto debito, conflitto in Iran, dazi Cina, crescita e disuguaglianza. Ci dice di più in diretta l'inviato Marco.
4: Sì, sono iniziati proprio in questi minuti i lavori con l'ingresso dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali ad Asheville, in Carolina del Nord. Per l'Italia ci sono il ministro Giorgetti, il governatore Fabio Panetta. La vera novità in agenda, lo accennavi, è la guerra finanziaria all'Iran, perché il tesoro americano ha fatto sapere che inviterà tutti i paesi presenti a recidere ogni contatto e forma di sostegno alla Repubblica Islamica. Nel formato G20, lo ricordo, sono presenti anche la Cina, primo partner economico di Teheran, e la Russia. Poi gli squilibri commerciali globali: per il segretario al tesoro Bessent, i paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la seconda potenza economica mondiale, cioè con la Cina, per evitare di essere travolti di fatto da quella che viene definita la capacità produttiva in eccesso di Pechino. Centrali, sempre secondo l'amministrazione americana, dovranno essere crescita e una competizione che viene definita giusta, ma ovviamente tra tutte le altre delegazioni c'è anche attenzione massima per due temi che riguardano invece proprio gli Stati Uniti, quindi il debito pubblico in rapidissima crescita e gli effetti distorsivi dei nuovi dazi dell'amministrazione Trump.

0: vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, perché secondo il Cremlino non ci sono le precondizioni e un vertice del genere si potrà avere soltanto quando ci sarà un accordo da finalizzare. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati attacchi incrociati. In Russia è stata colpita la città di confine di Belgorod, dove ci sono 3 morti e 16 feriti, ma nel mirino delle forze di Kiev è anche la città di Ekaterinburg, negli Urali, dove è stato colpito un edificio residenziale e ancora una volta uno stabilimento della Wildberries, uno dei colossi del commercio online russi. Linea a voi.
1: 8 morti, 18 dispersi, 7 persone in arresto per il disastro al largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Sentiamo Katia Cerratti.
2: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Tashuqiu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo, dicono, si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
1: E di un morto e 15 dispersi il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale della Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche per i dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. In Nepal le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il paese, che prova a rialzarsi, ma c'è il rischio di epidemie e sottoterra, restano intrappolate oltre 900 operai. Il corrispondente da Pechino nell'aeroporto.
3: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Nessuna risposta dall'oscurità del fondo alle grida dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni. E ci sono nuovi allarmi di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua.
1: Torniamo in Italia, c'è un morto sul lavoro a perdere la vita, un lavoratore di 55 anni caduto dalla soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere.

0: quartiere a Origgio in provincia di Varese. Sentiamo Lorenzo Galeazzi.
1: Come il crollo causato da un terremoto. E questa è la descrizione di chi per primo è intervenuto sul luogo dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio nel Varesotto le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che quando viene movimentata crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza. Sempre questa mattina, a una cinquantina di chilometri da Origgio, in un capannone di Tribiano, sud-ovest di Milano, un altro grave infortunio nel settore edile. Un operaio è stato travolto da un bancale di finestre in movimento, trasportato in elisoccorso al Niguarda e in condizioni gravissime.
0: Un ragazzo di 16 anni ha aggredito la mamma di 50 anni che poco dopo il ricovero in ospedale è morta. È accaduto alla periferia est di Roma. Il ragazzo è ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico dell'ospedale Umberto I. Claudio Vedovati.
2: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. A chiamare il numero unico delle emergenze nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere Alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto hanno trovato il sedicenne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue.
3: C'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
2: La donna è stata trasportata d'urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
4: Io stavo a casa quando è successo questo. Non ho sentito proprio niente.
5: Un fatto del genere, proprio senza parole.
4: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
2: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.
6: Non ce l'aspettavamo.
0: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Pimonte, in provincia di Napoli, Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra. Tutti i dettagli con Daniele Meloni.
7: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso che non ha lasciato scampo al boss Raffaele Afeltra, 68 anni, noto ai più con il soprannome di Oborraccione. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino, poco dopo le 19. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'intera area dell'agguato è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e ricostruire la dinamica e la matrice dell'attacco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. Afeltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
0: Sport, tennis, clamoroso stop per Novak Djokovic, fuori subito per gli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 il punteggio di una gara interminabile. Sentiamo Laura Cerveglione.
8: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva il primo turno di uno slam da 20 anni. Quel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo in una drammatica notte newyorkese.
0: Calcio Serie A, il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro un Como già formato Champions. Fratesi regala la vittoria alla Lazio battendo il Genova. Oggi la seconda giornata si chiude con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Aurelio Capalbi, poi una breve pausa e il nostro filo diretto con Laura Martino.
6: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via tre punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao, l'assist per Baturina, si riprime un vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari, la Precisaglia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, avversario e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
9: Grazie.

Una buona giornata ai telespettatori di Rai News. Oggi, 31 di agosto, si chiude l'estate meteorologica. Certamente non si chiude l'estate, quella astronomica la saluteremo con l'equinozio tra una ventina di giorni e passa, ma soprattutto non cambia molto la situazione dal punto di vista meteorologico rispetto agli ultimi giorni. Ancora una circolazione che vede una nuvolosità che si addensa sui monti durante le ore centrali del giorno, Alpi centro-orientali e Appennino per quel che riguarderà oggi, e poi molto sole. È ancora parecchio caldo, anche se appena mitigato rispetto agli ultimi giorni. Andiamo a vedere la verso sera potranno scendere anche un po' più giù sull'alta collina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Lì ritroviamo anche nelle ore centrali di oggi sull'Appennino meridionale. Lì si spegneranno al tramonto e quindi molto sole sulle coste con una ventilazione un po' più sostenuta rispetto agli ultimi giorni o soprattutto diversa, ovvero nord-ovest in area tirrenica e ionica soprattutto. E questo contribuisce a rimescolare l'aria, pur mantenendo però un moto ondoso a tratti un po' più accentuato sul Tirreno, sullo Ionio, tra i canali, sui canali tra le isole maggiori. Il tutto, come dicevo, in un contesto di temperature che tendono a scendere un po' sulle regioni meridionali, quindi non più oltre i 40 gradi, ma appena sotto, in un contesto di valori che saranno meno diffusamente elevati e quindi con una tendenza

0: Seppur graduale, al termine di questa ennesima e forse potremmo dire anche ultima onda di calore dell'estate. Un'occhiata rapida ai valori di temperatura attesi sui nostri capoluoghi di regione, giusto il tempo per salutarvi e per augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ben ritrovati a Filo Diretto. Nella puntata di oggi parleremo della situazione sempre tesa in Medio Oriente, in particolare faremo il punto su Gaza e Cisgiordania, parleremo però anche di cybersicurezza dopo il recente attacco hacker agli aeroporti inglesi. Vedremo in che modo questo può causare dei problemi anche agli utenti italiani, vedremo come possiamo difenderci. Infine una pagina sulla mostra del cinema di Venezia che ormai sta per iniziare con tutto il suo carico glamour. Iniziamo però questa nostra puntata dagli esteri. I nuovi bombardamenti sull'isola di Larak davanti a Hormuz ci dicono che la guerra in Iran è purtroppo lontana dalla sua conclusione. Ci sono altre violenze che non accennano a fermarsi, quelle a Gaza e in Cisgiordania. Nostra ospite oggi per parlarne è Paola Caridi, presidente di Lettera 22. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, io partirei dalla Cisgiordania perché c'è stato un ultimo attacco di coloni incappucciati, armati di bastoni, pietre, che hanno aggredito una troupe televisiva dell'emittente statunitense NBC News, una donna palestinese di 51 anni. Ci sono feriti, ma chiaramente tante le vittime in questi anni di incursioni dei coloni in quei territori. Allora, i palestinesi sono ormai allo stremo.
1: Sì, non possiamo però disgiungere la responsabilità dei coloni da quelle delle forze armate israeliane. Nel senso che quando noi pensiamo alla Cisgiordania dobbiamo pensare a un'occupazione militare, oltre che politica e civile da parte dello Stato di Israele, e i coloni non potrebbero far nulla se non con il sostegno delle forze armate israeliane, che peraltro è conclamato da tutto quello non solo che sappiamo, ma che vediamo nei video, nelle testimonianze fotografiche e filmate. Allora, chi ha dato il mandato ai coloni cosiddetti radicali? Ma noi dobbiamo pensare che in Cisgiordania vivono 700.000 coloni israeliani illegali per il diritto internazionale. Chi ha dato via libera, mandato a queste persone di fare quello che fanno? Sono veri e propri pogrom.

0: il termine pogrom è usato dalla stampa israeliana, da buona parte della stampa israeliana, anche quella non considerata di estrema sinistra o radicale, ma anche dalla stampa centrista. Che chi ha dato mandato? Ha dato mandato a questo governo, il governo presieduto da Benjamin Netanyahu e soprattutto quella parte, cioè il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e ancora di più Bezalel Smotrich, che è da una parte il ministro dell'economia, ma dall'altra ha un ruolo fondamentale del ministero della difesa, tanto da essere considerato il governatore della Cisgiordania. Per gli israeliani è Giudea e Samaria, per il diritto internazionale, per tutto il mondo, è Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967. O consideriamo quello che sta succedendo all'interno di questo quadro, oppure noi non riusciamo a capire perché non vengono fermati i coloni? Perché lo Stato di Israele non li vuole fermare. Non solo, noi pensiamo ai coloni quando pensiamo appunto a queste squadracce, a questo Ku Klux Klan israeliano dentro la Cisgiordania. Dobbiamo pensare che i coloni dentro il territorio palestinese occupato, dentro la Cisgiordania e dentro Gerusalemme Est, hanno delle facilitazioni fiscali, hanno delle facilitazioni catastali per costruire case su un territorio occupato che non è il loro. La questione delle colonie viene affrontata nel suo complesso, oppure noi da questa storia, come già scrivevano i consoli europei nei loro rapporti annuali a partire dagli anni 2000, noi non riusciremo a capire nulla neanche di una possibile soluzione.
1: Ecco, come diceva, il ruolo del governo israeliano è centrale in queste violenze. C'è un villaggio palestinese, quello di Kusra Sud di Nablus, che è praticamente sotto assedio da diverso tempo. E poi ci sono i raid che continuano anche a Gaza. È stato ucciso un bambino di 3 anni. L'esercito israeliano giustifica, diciamo, queste violenze con l'obiettivo che è quello di colpire i miliziani di Hamas, ma sono giustificazioni che reggono.
0: Assolutamente no, non reggono né in termini militari né in termini politici né in termini strategici. E cioè quello di cui ci dobbiamo rendere conto che queste giustificazioni, peraltro ormai non giustificate, scusatemi per questo gioco di parole, neanche all'interno di Israele da parte per esempio delle organizzazioni per i diritti umani come B'Tselem, che peraltro usa la parola genocidio come ormai lo usa tutto il mondo, queste operazioni non hanno un senso strategico se non uno solo, quello di cancellare la striscia di Gaza, di occuparla totalmente e cancellarla dal punto di vista fisico, dal punto di vista architettonico, con la possibile espulsione di ciò che rimane della popolazione palestinese di Gaza, va ridotta a 2 milioni perché ci sono i morti ammazzati di cui non sappiamo neanche il numero, 100.000 credo che sia il numero minimo considerando i desaparecidos e i dispersi. E poi ci sono 150.000 feriti, ci sono coloro che sono riusciti a uscire, almeno 150.000. Allora, se questo è l'obiettivo, ogni giustificazione non regge, così come non regge ovviamente la giustificazione riguardo agli aquiloni. Quello che spesso non si racconta è che gli aquiloni sono per i bambini palestinesi e le bambine palestinesi come sono i palloni da calcio per i bambini italiani, cioè ogni bambino e ogni bambina sa come costruire un aquilone che è fatto da esili fuscelli di legno e da carta velina, oppure da quello che c'è, dalle buste di nylon. Questo sarebbe una giustificazione per quello che sta compiendo l'esercito israeliano. Sono stati
1: Ecco,
0: uccisi oltre
1: ricordiamo
0: 21.000 bambini e bambine palestinesi a Gaza,
1: proprio
0: oltre
1: riguardo agli
0: 21.000
1: aquiloni,
0: bambini.
1: ricordiamo perché lei li cita, Israele ha vietato il lancio di aquiloni nella striscia di Gaza perché in passato portavano cariche incendiarie, ma addirittura c'è stato, diciamo, ovviamente c'è stata una sollevazione, anche un flash mob che è stato organizzato proprio per difendere il diritto di questi bambini palestinesi già provati da tanto tempo.

0: da tanto orrore, però appunto come stava dicendo, perché concentrarsi proprio su un simbolo anche di spensieratezza come questo?
1: Perché deve essere vietato alle vittime qualsiasi sollievo. Nel campo di concentramento di Gaza, che è un vero e proprio campo di sterminio, bisogna persino togliere il sollievo, per esempio, di guardare il mare o di lanciare un aquilone. È una doppia vittimizzazione a cui io non credo che noi ci stiamo abituando, noi spettatori, noi responsabili assieme allo Stato di Israele di questo genocidio. Io non credo che ci stiamo abituando, però tutti i giorni c'è bisogno di una tenacia, di una, come dire, quasi pazienza, resilienza, sumud, possiamo chiamarlo in vari modi, sumud è la parola araba per resilienza, perché tutto ciò è inaccettabile per la nostra standardizzazione dei diritti che nasce appunto su un genocidio, che nasce su uno sterminio. Allora quel mai più e tutto il diritto che è stato costruito su quel mai più, compresa la Convenzione sul genocidio del 1948, non può essere derubricato. Un genocidio non si nasconde sotto un tappeto e non va in vacanza. E questo è chiaro a molte persone, io direi alla maggioranza della popolazione italiana e di quella europea. Popolazione, ho detto, non governo.
0: E speriamo che proprio questo mai più risuoni sempre più spesso per Gaza e per la Cisgiordania. Grazie a Paola Caridi per essere stata con noi. Noi, prima di andare avanti con la nostra trasmissione, diamo conto di una notizia dell'ultima ora. Padre, madre e figlia trovati morti a Roma, i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori sono stati trovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata, indagano ovviamente i carabinieri, al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio suicidio. Torneremo ovviamente ad aggiornarvi su questa notizia nel corso delle edizioni dei nostri telegiornali. Ma adesso parliamo di un altro argomento, che è quello della cybersicurezza. Partiamo però da una notizia degli ultimi giorni, una fuga di dati in tre scali britannici, che ha allertato anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in Italia. Allora io do il benvenuto ad Aldo Di Somma, vice capo della CISRT Italia, Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, c'è stato questo attacco, questa fuga di dati in scali britannici e siete intervenuti, c'è stato il vostro appello agli utenti, anche italiani, transitati nelle infrastrutture aeroportuali inglesi coinvolte da questi incidenti, perché può esserci qualche rischio per chi è andato appunto in quegli aeroporti. Quali sono i rischi?
2: Sì, allora dobbiamo chiarire, i tre aeroporti sono accomunati dal fatto di utilizzare la stessa azienda per erogare i servizi ai propri clienti. Quindi in realtà la vittima dell'attacco è questa azienda che raccoglie i dati dei clienti degli aeroporti. Immaginate i passaggi ai fast track piuttosto che i biglietti acquistati, i parcheggi, proprio allo scopo di effettuare campagne di marketing. Quella che è stata violata è proprio la piattaforma che gestisce questi dati per il marketing. Quindi il rischio più grave è quello che questi dati, diciamo in possesso ormai di criminali informatici, possano essere usati per preparare campagne di phishing mirate, piuttosto che campagne basate su SMS malevoli o addirittura utilizzati per fare tentativi di truffe direttamente via telefono.
0: Ecco, dottor Di Somma, a cosa dobbiamo stare attenti se ci arrivano appunto delle email sospette, degli SMS, delle telefonate? Ci può dare un po' di indicazione, un vademecum per come comportarci?
2: Sì, in questo caso, diciamo, il confezionamento di questo tipo di messaggi fraudolenti dovrebbe prevedere qualche richiamo al fatto che si sia passati da quegli aeroporti. Quindi, non so, richieste di feedback piuttosto che richieste di cambio password o qualunque cosa che ricordi quella esperienza. tutto va verificato utilizzando un altro canale, quindi non cliccate mai direttamente sui link ricevuti. Se avete un account che avete creato da qualche parte, semplicemente rientrate utilizzando il portale principale che utilizzate per quel servizio. Se vi arrivano telefonate o richieste, il consiglio è sempre quello di riattaccare e telefonare direttamente alla sorgente. Quindi non vi fidate di chi sembra conoscere i vostri dati, perché quei dati potrebbe averli rubati.
0: C'è poi il tema dell'utilizzo dei servizi pubblici di Wi-Fi, sia di aeroporti che delle altre strutture pubbliche. Perché possono essere pericolosi? Come difendersi su questo fronte?
2: Allora, ci sono due aspetti principali. Il primo, e purtroppo lo stiamo vedendo sempre più spesso, è in pratica un tipo di attacco particolare. Alcuni, diciamo così, hacker, in queste strutture creano delle reti Wi-Fi che hanno lo stesso nome, un nome molto simile a quello offerto dalla struttura. Questo può indurre in errore e il cittadino potrebbe collegarsi ad una rete che non è quella dell'aeroporto, piuttosto che delle ferrovie, piuttosto che del centro commerciale. Quindi attenzione sempre, quando per esempio viaggiate, vi trovate in un aeroporto, ci sono sempre dei cartelli che indicano il nome, il cosiddetto SSD, della Wi-Fi, e controllate che il vostro telefono o dispositivo si sia collegato a quella Wi-Fi, per evitare di finire in una rete nella quale possono essere rubati i vostri colloqui. In generale, comunque, ricordatevi che si tratta di una rete pubblica alla quale si connettono migliaia e migliaia di dispositivi, e non conosciamo le intenzioni di tutti, e quindi in generale non effettuate operazioni sensibili quando siete connessi a una di queste reti, a meno che da utenti, diciamo così, un po' più esperti, non abbiate delle protezioni aggiuntive come quelle di una valida VPN che vi permetta di crittografare completamente il traffico.
0: Ecco, dottor Di Somma, chiaramente questi sono i consigli per i viaggiatori, ma la cybersicurezza è fondamentale anche in uno scenario anche di guerre ibride, quello che stiamo purtroppo imparando a conoscere. C'è una strategia nazionale proprio per la cybersicurezza? Come si può realizzare, come anche le pubbliche amministrazioni si possono preparare a reagire a queste minacce?
2: Sì, in realtà tutti quelli che sono i consigli per i cittadini, piuttosto che le raccomandazioni che l'agenzia fornisce a tutti gli enti e a tutti, diciamo così, i soggetti importanti dello Stato, concorrono ad innalzare il livello di maturità e la nostra capacità di resilienza. Quindi in realtà quello che cambia è il piano sul quale ci muoviamo, ma si tratta sempre e comunque di proteggere i propri account, proteggere le proprie password e non aprire la pacco che rimangono gli stessi. Diciamo, i tentativi di spear phishing che arrivano alle grandi aziende piuttosto che a un ministero sono esattamente come quelli che arrivano tutti i giorni nelle nostre caselle private, e quindi la consapevolezza e la capacità di distinguere tra ciò che è valido e ciò che è invece fraudolento rimane la chiave di volta.
0: Occhi aperti quindi sia per i cittadini che per la pubblica amministrazione. Grazie al dottor Di Somma per questi utili consigli. Noi adesso veniamo allo spazio dedicato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, perché manca davvero pochissimo all'avvio di questa edizione numero 83. Parleremo nel dettaglio del programma dell'edizione di quest'anno con il nostro ospite Federico Pontigia, in collegamento, critico cinematografico. Intanto lo saluto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: Allora, prima però andiamo a vedere subito che atmosfera si respira al Lido, dove c'è per noi Lorenzo di Las Plazas. Come vanno queste giornate di preparazione della mostra, del festival?
4: Buongiorno, sono giornate di lavoro in corso. La mostra, come saprete, inizia mercoledì sera con il film

0: Di apertura in questi giorni ci sono, c'è tutta la preparazione che si fa per l'inaugurazione, insomma tutte le strutture adiacenti al festival. Qui siamo proprio nel cuore, dietro di me vedete il Palazzo del Cinema. Allora, quali saranno gli ingredienti? Innanzitutto sono 21 i film in concorso, erano 20, poi se ne è aggiunto uno all'ultimo momento che si chiama Nazza, ne parleremo dopo. 5 italiani tra questi, tra cui il ritorno di Nanni Moretti, 45 anni dopo il Sogni d'Oro che era in concorso nell'81 e 37 da Palombella Rossa che invece era nella settimana della critica. Film importanti, innanzitutto quello di apertura, Ink di Danny Boyle, ricordate il regista di Trainspotting e The Millionaire, che questa volta indaga invece la crescita, la scalata di Robert Murdoch dal 1969, scalata nel mondo dei media, quando comprò il tabloid The Sun. Da quel momento cambiò completamente il modo di pensare i media, infatti è un film che ci riguarda molto da vicino perché racconta un po' la storia di quell'ecosistema mediatico in cui viviamo tutti i giorni ancora oggi. Il film di chiusura invece Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino che interpreta un frate nel Seicento che parla di fede sfidando la Chiesa. 2 Leoni d'Oro quest'anno alla carriera, George Clooney innanzitutto e poi Ellen Burstyn, la ricorderete nell'Esorcista, faceva la mamma nel 1973, poi rifece un altro Esorcista nel 2023, ma l'abbiamo vista anche in Interstellar e Divano di Famiglia. Lei è una signora, un'attrice ormai anziana, 93 anni, prende questo Leone d'Oro alla carriera. Presentatori della prima serata, Greta Scarano e Nicolas Maupin, attore italo-francese che è conosciuto per il ruolo nella fiction Mare Fuori, e poi parliamo anche di tanti attori che ci saranno, le importanti attori che verranno in queste serate, in questi giorni, da George Clooney appunto a Russell Crowe a Penelope Cruz e a Javier Bardem e poi tantissimi italiani.
1: Davvero un programma ricchissimo, però è l'occasione della Mostra del Cinema di Venezia anche per discutere, per aprire dei dibattiti. L'anno scorso avevo fatto molto discutere The Voice of Hind Rajab, quest'anno c'è un altro film che fa discutere, Lorenzo.
0: Esattamente, il film che è stato aggiunto all'ultimo, Nazza, Yuval Abraham e Rachel Soro sono due dei 4 registi del documentario No Other Land che ne ha preso l'Oscar nel 2025, che hanno fatto questo film prodotto dal giornale The Guardian che è girato sui tetti di Tel Aviv e indaga i meccanismi dell'apparato militare israeliano nella guerra a Gaza e il loro rapporto con le vittime palestinesi. Questo promette di essere un film veramente esplosivo. Ricorderete, lo scorso anno ci fu anche una manifestazione sul tema di Gaza, quest'anno Venice for Palestine, l'organizzazione che appunto aveva fatto questa manifestazione, non ha proclamato una nuova manifestazione.
1: Grazie.
0: Ma ha fatto l'appello alla Biennale di chiedere che venga esposta la bandiera palestinese e che non vengano fatti accordi con le istituzioni israeliane. A voi.
1: Grazie a Lorenzo di Las Plazas. Allora, Federico Pontigia, abbiamo fatto un po' il quadro di questa edizione, film in concorso, ritorni. C'è qualche sorpresa?
2: Beh, la sorpresa credo che sia la tradizione del futuro di cui Biennale nelle sue varie arti, che sono anche mestiere, ricordiamolo sempre, hanno anche un riscontro a livello occupazionale, tutte queste arti. Ebbene, la grande sorpresa è la tradizione dell'innovazione del futuro di cui Biennale si fa carico. Sarà una 83esima mostra che preapre domani con il cuore in gola di uno dei più nostri grandi maestri, che mi piace qui ricordare, Tinto Brass, sa sempre declinare il proprio presente e coniugarlo al futuro. Abbiamo parlato di politica, Nazza è sicuramente uno dei casi, forse il caso dell'edizione, ma quella di Venezia è sempre la politica degli autori, non ci sono gli autori della politica, c'è la politica degli autori con questa grande tradizione francese che la Biennale ha saputo interpretare in chiave mondiale, e in questa politica degli autori c'è l'attenzione al presente. Oltre al film già ricordato, un documentario di Alex Gibney su Elon Musk, che sicuramente farà discutere, ancora dei Ariar di Laura Poitras, già Leone d'Oro, già premio Oscar, che va in America a inquadrare le malefatte dell'ICE in chiave ottica anti-trumpiana. E poi Leoni d'Oro, Giorgio Clooney politicamente si è sempre esposto e probabilmente lo farà anche a ridosso delle elezioni di midterm. È una mostra che, certificando lo stato dell'arte, lo stato delle cose, non può infilare prima la camera e dunque i nostri occhi nelle situazioni del mondo, nei conflitti, nelle guerre, ma senza abdicare mai alla speranza, come da locandina di questa edizione che affida all'elemento animale appunto una felicità, si spera non solo futura, ma anche presente, sicuramente artistica.
1: Ha citato George Clooney, ormai la sua presenza al Lido è davvero un punto fermo, a lui il premio alla carriera, anche Ellen Burstyn sarà
2: Sì.
1: premio alla carriera, come dicevamo. C'è un altro tema però, perché sono, probabilmente non si sa ancora se faranno la passerella, sono attesi, sicuramente è atteso il loro film, Gli Oasis, il film sui loro concerti, sul tour del loro ritorno. Allora, volevo chiedere, c'è spazio per la musica nell'industria cinematografica? Cioè può alimentare, l'industria cinematografica questo tipo di racconto?
2: Venezia ha sempre avuto una grande attenzione per la musica. Ricordiamo ancora l'incursione di Vasco Rossi, Liam e Noel Gallagher, da questo punto di vista, non hanno bisogno di presentazioni, e questo tour della Réunion, condensato in forma cinematografica, promette file, enormi file di fronte al recap. Tra l'altro c'è qualcuno già campato a testimonianza di quale sia l'impatto costante della mostra, non solo nella realtà veneziana, ma nell'immaginario mondiale. Di certo la musica riveste un'enorme importanza proprio perché le star musicali non hanno nulla da invidiare, anzi, a quelle cinematografiche, e sarà un'annata, tanto per cambiare, di grandi star, oltre ai già ricordati Penélope Cruz, Bardem, Robert Pattinson. Ecco, anche da questo punto di vista ci sono state un po' di polemiche alla vigilia, la presenza americana con i titoli e soprattutto con le star, come i due ricordati Leoni d'Oro, non viene mai a mancare a Venezia. Ricordiamo anche che dal 2019 sin qua i Leoni d'Oro americani sono stati tanti, vedremo se sarà così anche quest'anno o se la giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, vorrà privilegiare magari un italiano. Lo diceva prima Lorenzo, sono cinque in concorso, c'è il grande ritorno di Nanni Moretti e soprattutto un obiettivo che non è di solo di questi autori, ma è anche della stessa mostra, rilanciare il nostro cinema. L'estate in sale è stata strepitosa, più 92%, il box office si attesta dell'anno, dell'intero 2026, sin qua a più 46-47% sul 2025, quindi un'annata strabiliante con un unico neo. La quota di mercato italiana è stata abbastanza, cioè è infima,
1: Notizie,
2: siamo al
1: notizie positive
2: 3%.
1: per lo stato del cinema italiano, allora, e non
2: Assolutamente.
1: solo. Grazie a Federico Pontigia,
2: Grazie a
1: noi
2: voi.
1: ci fermiamo qui per il filo diretto.

0: Allora il bidet.
1: Quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral B IO.
3: Poi.
4: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol.

0: spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane. Perché?
4: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare. Ma una è facile per tutti, la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
7: Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid conferma i controlli per altre 2 settimane. A Ceuta nuovi scontri tra migranti e polizia. Fermato uno svizzero di 43 anni sospettato per l'assalto a un rave party nel cantone Argovia. Un'italiana uccisa, altre 5 giovani feriti di cui 2 connazionali. Riprese le ostilità tra USA e Iran, raid americani sull'isola di Larak, Teheran attacca basi in Giordania e Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro, l'accusa è negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri, almeno 8 le vittime, decine dispersi. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono adesso 4.200, fosse comuni e rischio epidemia. Novak Djokovic è eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open. L'ex numero uno del mondo si è più volte sentito male in campo, ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura una notizia di poco fa che arriva da Roma. I corpi di 3 persone, madre, padre e figlia, sono stati trovati in un appartamento del quartiere Pietralata. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio, sui corpi segni di colpi d'arma da fuoco. Sul posto la polizia scientifica per i primi rilievi. Su questa vicenda torneremo tra poco in diretta con il nostro inviato. E torniamo intanto alla politica. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
8: Proroga attesa, ancora 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Nei fatti si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori che dal paese iberico si recano in Italia. Una decisione che era stata ampiamente annunciata dal ministro dell'interno Piantedosi in una nota del Viminale. Si giustifica la proroga sottolineando che a Ceuta, enclave spagnola, sono ancora presenti delle criticità. C'è stato anche un confronto costruttivo telefonico tra lo stesso Piantedosi e il suo omologo spagnolo. Dal governo il ministro degli esteri Tajani sottolinea come questa decisione sia una decisione giusta per garantire la sicurezza e soprattutto per, insieme alla collaborazione con la Spagna, continuare a contrastare quella che Tajani definisce l'immigrazione illegale e clandestina. Nei fatti, tra le altre cose, si tratta della conferma della linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che spesso ha rivendicato il fatto di aver cambiato a livello europeo il paradigma dei controlli e della difesa dei confini esterni e di aver introdotto un nuovo modello, quello dei centri in Albania. Restano però sul tavolo

0: ovviamente le frizioni tra Italia e Spagna. Sentiamo le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, poi linea a te.
1: Una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Vabbè. Che possa essere l'ultima proroga?
1: Sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione assente.
3: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Per Forza Italia la proroga dei controlli è necessaria. Le parole di Sanchez sono fuori controllo, ma è tutta la maggioranza a ribadire che sull'immigrazione non si può fare nessuno sconto. Dalla Lega a Fratelli d'Italia. Sentiamo Marta Schifone.
5: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza la difesa dei confini non vi è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello per tutta Europa.
4: In quella che è la settimana di ripresa dei lavori, al centro ci sarà la legge elettorale ma anche il caro carburanti, con la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein che afferma l'Italia, il governo festeggia i 4 anni di esecutivo ma l'Italia non ha nulla di cui festeggiare. Intanto però anche i migranti fanno discutere dall'opposizione l'attacco a un governo che rende l'Italia zimbello d'Europa, così 5 Stelle, stessa linea da AVS. Sentiamo Bonelli e poi linea a voi.
6: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna, confermando che sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi, l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
3: In questi minuti la notizia che Madrid si prepara a nuove misure in risposta alle decisioni di Roma, mentre il premier Sanchez punta il dito su gruppi di ultradestra russi e israeliani per il caso Ceuta. Vediamo con Marina Lalovic in studio.
7: Dunque anche la Spagna proroga di altri 15 giorni i controlli per i passeggeri in arrivo dall'Italia, una risposta ai provvedimenti intrapresi da parte di Roma, precisano dal Ministero degli Interni, e dunque sottolineano che lo Schengen sarà sospeso fino al 21 di settembre. Ma andiamo qui dal touch a vedere cosa succede in queste ore nell'exclave spagnola. Siamo a Ceuta, ecco, vediamo dunque i tarefugli fra i migranti, la polizia che spara i colpi in aria per perdere questi scontri avvenuti in un centro di accoglienza a Ceuta gestito dal Ministero dell'Integrazione. Altre dunque immagini che ci fanno capire dunque la presenza dei migranti nell'esclave spagnola, che ha sottolineato anche il premier Sanchez, riguarda circa 5.000 persone, dei quali oltre 1.000 minori. E parlando di Sanchez, questa è l'intervista che troviamo su Cadena Ser in esclusiva, rilasciata, intervista radiofonica, in cui di fatto, se possiamo riassumere quanto detto da Sanchez, si scagiona la responsabilità da parte del Marocco, punta il dito il premier spagnolo alle reti di disinformazione ben organizzate, reti che precisa sono state israeliane e russe, quelle a diffondere l'informazione secondo le quali tutti i migranti che arrivavano via mare, ricordiamo oltre 70.000 in pochissime ore a fine luglio, non potevano essere respinte a causa di un provvedimento della Corte Suprema spagnola. Tutte menzogne, dice Sanchez, e poi punta il dito anche contro l'internazionale di estrema destra che dice utilizza i temi dell'immigrazione per destabilizzare l'Europa, ricorda la solidarietà espressa da parte di Madrid invece nei confronti dell'Italia durante l'esodo dei migranti a Lampedusa. Infine vi facciamo vedere una mappa che ci aiuta a capire dove si trova Ceuta e Melilla, le due Exclavi, dunque spagnolo è l'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo del continente africano che, ricordiamo, non fa parte dell'accordo di Schengen. Per il

0: momento è tutto. A te.
1: Ora in Svizzera, perché c'è un primo arresto per l'assalto armato contro un rave party ad Aarau, fermato un 45enne elvetico che secondo la polizia avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese e ha causato il ferimento di altri due italiani. L'inviata da Berlino, Romana Fabrizi.
2: È stato fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e secondo il quotidiano svizzero Blick i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi, su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
1: L'Iran torna a colpire i paesi del Golfo Persico e la Giordania in risposta ai raid americani. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Sì, buongiorno. Teheran promette rappresaglie per i raid americani della scorsa notte contro gli statunitensi e contro tutti quei paesi che li sostengono sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. I Pasdaran hanno lanciato missili contro il compound statunitense in Giordania. Tutti sono stati intercettati e neutralizzati dalla difesa aerea. Gli Emirati Arabi chiedono la fine dell'escalation e il ripristino della normale navigazione nello stretto di Hormuz, dove stanotte ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata. Dopo essere stata colpita da 2.000 navali, per i Pasdaran la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran continua a sostenere che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo sarà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni siglati nel memorandum di giugno scorso. Teheran smentisce poi il post di Trump su un attacco all'isola di Karg e assicura che tutte le operazioni petrolifere nell'hub dell'isola non si sono fermate. Il presidente Pezeshkian intanto dice che l'Iran non vuole la guerra, ma ribadisce che le forze armate della Repubblica Islamica sono pronte a reagire a qualsiasi tipo di aggressione e poi afferma che l'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian è in Kirghizistan e parlerà con gli alleati Putin e Xi Jinping.
1: In North Carolina la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20. Al centro del confronto, alto debito, conflitto in Iran, dazi, Cina, crescita e disuguaglianze. Ci dice di più l'inviato Marco Valerio Loprete.
4: Sì, sono iniziati proprio in questi minuti i lavori con l'ingresso dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali ad Asheville, in Carolina del Nord. Per l'Italia ci sono il ministro Giorgetti, il governatore Fabio Panetta. La vera novità in agenda, lo accennavi, è la guerra finanziaria all'Iran, perché il tesoro americano ha fatto sapere che inviterà tutti i paesi presenti a recidere ogni contatto e forma di sostegno alla Repubblica Islamica. Nel formato G20, lo ricordo, sono presenti anche la Cina, primo partner economico di Teheran, e la Russia. Poi gli squilibri commerciali globali. Per il segretario al tesoro Bessent, i paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la seconda potenza economica mondiale, cioè con la Cina, per evitare di essere travolti di fatto da quella che viene definita la capacità produttiva in eccesso di Pechino. Centrali, sempre secondo l'amministrazione americana, dovranno essere crescita e una competizione che viene definita giusta, ma ovviamente tra tutte le altre delegazioni c'è anche attenzione massima per due temi che riguardano invece proprio gli Stati Uniti, quindi il debito pubblico in rapidissima crescita e gli effetti distorsivi dei nuovi dazi dell'amministrazione Trump. Linea a voi da Asheville.
1: In Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. In agenda un bilaterale tra Putin e Xi Jinping, mentre nel

0: e anche il leader indiano Modi. È possibile che si parli di rapporti bilaterali, ma anche dei negoziati possibili per l'Ucraina dopo che Mosca nei giorni scorsi ha detto no all'ipotesi avanzata dagli Stati Uniti di un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, perché secondo il Cremlino non ci sono le precondizioni e un vertice del genere si potrà avere soltanto quando ci sarà un accordo da finalizzare. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati attacchi incrociati. In Russia è stata colpita la città di confine di Belgorod, dove ci sono 3 morti e 16 feriti, ma nel mirino delle forze di Kiev anche la città di Ekaterinburg negli Urali, dove è stato colpito un edificio residenziale e ancora una volta uno stabilimento della Wildberries, uno dei colossi del commercio online russi. Linea a voi.
1: Nuova notte di raid russi contro l'Ucraina. Ci aggiorna da Kiev l'inviato Enrico Bonna.
2: Nella notte sono stati lanciati un missile e 120 droni in tutto il paese. Qui a Kiev 6 persone risultano ferite, 3 in gravi condizioni. A Zaporizhzhia è stata colpita una stazione dei vigili del fuoco, mentre a Kherson nel sud una struttura sanitaria. Lo dicevi, i libri tra gli obiettivi dei raid russi. Qui ci troviamo nel più grande mercato di libri usati di Kiev, che è stato colpito già diversi giorni fa. Qui venivano anche venduti i libri di testo per gli studenti, adesso con la riapertura imminente delle scuole questi manuali rischiano di venire a mancare. A te.
1: Con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire e con lui i prezzi dei carburanti e non solo. Ci aggiorna Simone Lupo Bagnacani in studio.
3: Il petrolio è salito oltre i 90 dollari al barile, è una cifra psicologica molto alta e si porta dietro naturalmente gli incrementi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1 euro al litro. E il weekend prossimo scadranno il taglio delle accise previsto dal governo di 17 centesimi proprio sul gasolio. Intanto l'esecutivo sta lavorando a nuove misure che dovrebbero entrare in vigore appunto dopo il prossimo weekend. Saranno mirate per i redditi più bassi, si pensa a un bonus probabilmente da 100 euro sulla social card e interventi per le imprese di autotrasporto e tutti quelli che lavorano appunto con i carburanti. Questo dovrebbe prendere forma in un Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare intorno a metà della settimana, il giovedì probabilmente. Ma il caro carburanti e anche quello delle bollette, perché anche il gas sta crescendo moltissimo nell'ultimo periodo, si portano dietro aumenti generalizzati. A luglio l'Istat ha registrato per i servizi un aumento medio del 2,7%. In particolare ci sono i trasporti, i servizi relativi all'abitazione e quelli culturali, ma nessun settore è risparmiato, dal parrucchiere alla toiletta per gli animali fino al calzolaio. E per non parlare naturalmente di ristoranti e alberghi che hanno incrementi sopra il 3% dei prezzi. Ma se i servizi in qualche modo si possono tagliare, comprimere, è quello da cui non si può scappare, l'aumento del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo è aumentato del 30%, ben più dell'inflazione che si è fermata al 21%. Sostanzialmente quello per cui nel 2021 spendevamo 100 euro, ora lo paghiamo 130. Guidano la classifica dei rincari olio e caffè più 50% e ortaggi più 40%.
1: Siamo alla fase finale del PNRR. Oggi è l'ultimo giorno per l'attuazione di riforme e investimenti dei piani di ripresa e resilienza. Da domani le azioni intraprese dagli Stati dell'Unione non saranno più prese in considerazione dalla Commissione della valutazione delle richieste di pagamento. Inoltre non si potranno fare altre modifiche, lo annuncia lo stesso esecutivo europeo. Adesso gli Stati avranno tempo fino al 30 settembre per presentare le richieste di pagamenti finali. L'Italia ha già presentato la richiesta per la 10ª e ultima rata del piano, cui corrispondono risorse per poco meno di 29 miliardi di euro. Ed ora in America, in Nepal, per la catastrofe dell'alluvione, oltre 900 morti, più di 4.200 dispersi, di cui quasi 1.000 operai che sarebbero intrappolati sottoterra. Dal nostro inviato Stefano Fumagalli in Nepal.
4: Noi ci troviamo proprio davanti alla più grande base di soccorsi allestita qui in Nepal, siamo a Bidur nel centro della valle alluvionata, qui alle nostre spalle vedete decine di elicotteri che si alzano in volo in continuazione, sono stati radunati in questo luogo centinaia di soldati da tutto il Nepal, ma anche polizia, Croce Rossa, volontari, appunto decine di elicotteri, vedete sono qui alle mie spalle, se ne alza uno in volo circa ogni minuto, il rumore dei rotori è continuo e fanno la spola in continuazione per portare le squadre di soccorso, ma non solo, generi di prima necessità, qualsiasi cosa, nella parte alta della valle ancora totalmente isolata e senza corrente, mentre le persone anche in questo

0: luogo portano la foto, il nome dei loro cari, più o meno in quella direzione c'è un centro dove c'è la polizia, vengono radunate le persone che cercano qualcuno e lasciano la foto, un annuncio che dice che il loro caro è disperso da diversi giorni, non hanno più notizie e infatti il numero dei dispersi raddoppia, oggi le autorità ne contano circa 4.200 e tra questi altrettanto 600 stranieri, pensate, da 39 diverse nazioni, in particolare dall'India. C'era un pellegrinaggio molto partecipato, si sa che molti di questi stranieri dispersi sono indiani, anche qui ci sono molte persone indiane, i morti invece salgono, numeri di oggi a oltre 900, le speranze di trovare ancora qualcuno vivo ovviamente decrescono di giorno in giorno, anche se qualcosa è ancora possibile per i tanti, centinaia di operai che sono intrappolati nei tunnel delle 13 centrali idroelettriche che erano lungo tutta la valle. Dal Nepal a voi.
1: E di un morto e 15 dispersi invece il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuse diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. Ed ora lo sport, clamoroso stop per Novak Djokovic, fuori subito agli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 il punteggio di una gara interminabile. Sentiamo Laura Cerveglione.
2: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo e per due volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva al primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
1: È morto a 93 anni Guido De Maria, umorista e sceneggiatore. Portò in televisione i fumetti e insieme a Bonvi inventò Nick Carter, il servizio di Paola Balzarro.
3: Super good, super good, super.
4: È stato grazie a lui che il mondo dei fumetti è entrato nella televisione italiana. Guido De Maria, scomparso a 93 anni, ideò con Giancarlo Governi un programma che avrebbe segnato le serate dei bambini degli anni 70, che finalmente non dovevano andare a letto subito dopo Carosello. Gulp, fumetti in TV, poi diventato Super Gulp, comparve sul secondo canale della Rai nel 1972 in onda alle 21.15 come un esperimento di linguaggio. Non cartone animato all'inizio, ma vera e propria sequenza di immagini riprese e trasmesse in successione con tanto di nuvoletta. Fu un grande successo da subito. Fra i personaggi nati dalla penna di De Maria, insieme ai disegni di Bonvi, il mitico detective Nick Carter. Al programma collaborarono gli autori più noti del fumetto e del cartone animato italiano di quel periodo, come Bruno Bozzetto, Ugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli. Dal 77 vennero inclusi nella trasmissione anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel. Il programma si interruppe nel 1981, nel momento di massimo splendore, mentre gli anime giapponesi cominciavano a conquistare il cuore dei ragazzi italiani. non solo fumetti. Nella lunga carriera di De Maria spiccano autentici capolavori della pubblicità che hanno reso indimenticabili decenni di carosello, dalla Marina Fabbri alla camicia coi baffi alla Cera Grey, con slogan e motivetti entrati nell'immaginario di un'epoca.
3: Mi sa che li facciamo troppo buoni.
5: Lo hacker che bontà, lo hacker che bontà.
1: Gran Bretagna, oggi le celebrazioni dell'anniversario della morte di Lady Di in un clima di dissapori nella famiglia reale a seguito del ritorno di Harry e Meghan. L'inviata a Londra, Valeria Franceschetti.
6: A 5 giorni dal rientro a sorpresa dalla California dei duchi di Sussex, il dolore comune per la perdita della madre non sembra poter riscaldare il gelo tra William e Harry neanche nel giorno dell'anniversario di quel tragico incidente stradale a Parigi. Era il 31 agosto 1997, sul feretro di Lady Di spiccava il bigliettino con la scritta Mammy, Mammina, firmato dai due principini. Tanto vicini in quel momento quanto distanti oggi. Da William sinora neanche un commento sul rientro del fratello a 6 anni dal suo drammatico strappo. Harry, che dal suo arrivo nel regno si è tenuto lontano da Londra, viene descritto dai tabloid come ancora arrabbiato con la famiglia reale, nonostante segnali di riavvicinamento almeno con Re Carlo e Camilla. La maggior parte dei britannici spera in una riappacificazione tra i fratelli, ma esperti di famiglia reale sostengono che bisognerà attendere almeno il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario della morte di Diana.
7: Rino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1.299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
8: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
10: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
11: Perché? Ecco perché.
12: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
13: Io ho esultato per un gol del rivale.
14: Figliola, in Europa è concesso.
15: Si la mette al centro Lautaro!
16: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
17: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
14: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
18: Vince l'Europa League!
19: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
20: Andate e guardatele tutte.
21: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
22: No!
23: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
21: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
24: E questa sarebbe la camera con vista.
25: Preva un colpo di fortuna.
24: Qui serve un colpo di genio.
26: Prenotato da soli?
27: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
28: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
1: Ben ritrovati e riprendiamo con la musica. Compie 50 anni di carriera e si regala un tour nei teatri che non aveva mai fatto. Lui è Drupi, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro con la musica, con Piccola e Fragile Tour. L'intervista è di Fausto Pellegrini. Poi noi torniamo con le nostre edizioni alle 16:00.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. Sì. No? Che combini in questo
1: Ma innanzitutto feste? Sono volati, non, sono 50 anni che sono passati in un attimo. Forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle. Dopo il problema che ho avuto, ho una rinascita totale. Scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: Senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' accondiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro. E forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: Riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì. da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatto un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato quando poi incontri nella tua vita ad allora Little Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non esci più, per fortuna.

0: Senti, se volessimo provare a fare appunto in questo viaggio, no? Provare a raccontare quali sono le pietre miliari della tua, quelle che tu consideri pietre miliari della tua carriera, quali ci metteresti?
1: Vabbè, per la mia carriera sicuramente vado via, perché oltre a darmi il successo vero, almeno all'estero, innanzitutto per me ha fatto sì che io smettessi di fare l'idraulico e potessi vivere di musica, e poi mi ha portato di colpo in un mondo. Cioè, io 3 mesi prima ero a fare l'idraulico perché ero arrivato ultimo a Sanremo, ormai la mia carriera era finita, e 3 mesi dopo ero a fare un galà a Parigi con Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Aznavour, Becot, Mireille Mathieu, uno spettacolo che presentava e conduceva, non so se te lo ricordi, Henri Salvador, fantastico.

Porto Sanremo, ma non c'erano le telecamere. E allora lì questa ragazza, signora dell'RCA, che allora mi portò a fare questa trasmissione, e per la prima volta mi trovai davanti a una telecamera con una luce che si accendeva, ero come un gufo, ero così, no? E allora Henri, che aveva capito che insomma ero emozionato, mi portò a bere, mi ha ma tu devi fare così, e mi spiegò in due parole come bisogna stare davanti alla telecamera. È stato un fulmine, è stata una come si dice, un'apparizione, ho capito tutto con tre parole. E lì mi sono accorto che forse ce l'avevo fatta. Lì eravamo due debuttanti, in mezzo a questi giganti eravamo io e Julio Iglesias, perciò fate

sicuramente sereno è, perché in un mondo di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi, quell'anno lì, fra l'altro mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano, noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, sereno è, vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha squassato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Senti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo, sì, particolarmente, sì, che è Provincia,
1: vabbè,
0: e il Paese, no?
1: Sì.
0: Perché tu non hai cambiato le tue abitudini,
1: no,
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì, con i tuoi amici, cioè,
1: sì,
0: sì, questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: È difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai, forse nella sfortuna di arrivare ultimo e arrivare tardi al successo, perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo, è diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma va, ci c'è un microfono, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo, no? Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in una... in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. E era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino

0: che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
1: Sì.
0: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
1: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi. Cioè un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi ma il ritmo del loro cuore batte uguale. L'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Vorrei morire prima io di lei, perché se muore prima lei io sono perso, non saprei cosa fare, perciò Dorina per me è tutto. Sono quegli amori rari che magari qualcuno ti prende in giro, ma come fai 50 anni con una solita donna? Provaci tu se sei capace, io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare un amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone.

0: E siccome di strada ne hai fatta tanta, come Mare. Stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta. E diventano pazzi loro, perché sai, ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto mi pare a non usare il feeling, e incomincio a fare pezzi, e loro sono sempre lì che non sanno mai cosa fare. Come va?

c'ho alcune volte canzoni che abbandono magari per un mese o due, poi le ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni. Ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora e ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni, Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembrava, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. la tua storia?
1: Sì, ce ne sono tanti, soprattutto la prima parte della carriera. Poi sono state un po' più pensate, ponderate, un po', e allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma canzoni che prima sì, ti piacevano, non ti piacevano, piano piano nel tempo hanno cambiato il loro valore, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove. Canzoni che forse l'avevamo presentata qua, Ma io rinascerò, una delle prime, che con il problema che mi è saltato addosso, che abbiamo risolto e via, sta diventando un pezzo che ha cambiato totalmente il mio modo di fare musica e di vederla. È una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che

piange, e questa cosa mi ha. Ma Madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di qualcuno e ti sembra un miracolo con una chitarra scordata arrivare a far piangere una persona. È bello, insomma, la musica, ecco, dai.

L'essenza di un cantante qual è? Arrivare su un palco, che sia un teatro, che sia una piazza, che sia quel che vuoi, e cantare. E questa è, sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. E questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra un vecchietto che fa fatica a camminare quasi. E la musica ha delle cose strane, strane. Oltre ai personaggi che sono più strani della musica stessa.

Buonasera, fine della giornata ancora con rischio di isolati temporali per il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto, localmente anche il Friuli Venezia Giulia, in un contesto di eventi che cesseranno però nella notte. Sereno, poco nuvoloso per la sera e la notte per le regioni centrali, con poche nubi più residuali di quanto formatosi nelle ore calde del giorno a ridosso dei monti. Per le regioni meridionali andranno spegnendosi nella serata le nubi arrivate nel pomeriggio, dalle quali sono scaturiti degli isolati temporali sulle zone più interne, sereno lungo le coste. Un po' di ventilazione in area tirrenica per una serata ed una notte sulle due isole maggiori, che sarà essenzialmente caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo a vedere la previsione per domani. Ancora un po' di instabilità durante le ore centrali del giorno per le Alpi orientali e l'Appennino meridionali. Potranno formarsi però degli isolati temporali anche sulla pianura padana orientale, limitatamente all'Emilia-Romagna. Vento che va attenuandosi e temperature che anche domani saranno in lieve diminuzione sulle regioni meridionali, stazionarie al centro, qualche grado in meno anche al nord.

tempo, mi sposto.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificatela.

Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio, i corpi trovati tutti nella stessa stanza. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid conferma i controlli per altre 2 settimane. A Ceuta nuovi scontri tra migranti e polizia. Fermato uno svizzero di 43 anni sospettato per l'assalto a un rave party nel cantone Argovia. Un'italiana uccisa, altri 5 i giovani feriti, tra cui 2 connazionali. Ripresa le ostilità tra USA e Iran, raid americano nell'isola di Larak, Teheran attacca basi in Giordania ed Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi sono adesso 4.200, fosse comuni, rischio epidemia. Novak Djokovic eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, l'ex numero uno del mondo si è più volte sentito male in campo ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura la cronaca: spari a Roma in un'abitazione della zona Pietralata, morti padre, madre e figlia, indagano i carabinieri, ma ci dice tutto in diretta Stefano Corradino.
1: Sì, buon pomeriggio, noi siamo a Pietralata, nella zona est di Roma. Potete vedere alle mie spalle, ci sono i furgoni, c'è la polizia mortuaria, i carabinieri che sono proprio all'ingresso dell'appartamento dove intorno alle 13 hanno trovato i corpi senza vita di padre, madre e figlia di 5 anni. Sono intervenuti poco dopo le 13 perché è stata una parente a chiamare il padre e la madre e non è riuscita a mettersi in contatto con loro e per questo ha chiamato i carabinieri che sono arrivati, sono intervenuti e hanno trovato i corpi senza vita di loro con ferite d'arma da fuoco, hanno trovato anche il cane di famiglia morto. Ovviamente si sta indagando a 360 gradi, ancora non si conoscono le ragioni, si parla di un'ipotesi di omicidio-suicidio, sul posto sono arrivati subito i carabinieri, i vigili del fuoco, appunto non si esclude però al momento nessuna ipotesi, una vicina ha detto a un quotidiano locale nei primissimi momenti che vedeva la famiglia frequentemente uscire e che volevano bene a una bambina disabile nata subito dopo il Covid. Queste sono le primissime informazioni che abbiamo a disposizione. Ovviamente c'è grande fermento in questo momento, i carabinieri li vediamo arrivare di continuo sulla scena di questa ennesima tragedia, ripetiamo, padre e madre sono morti, sono trentenni e la figlia di 5 anni, non si conosce ancora la nazionalità ma sembra che siano tutti e tre di origine italiana. A voi per il momento.
0: E ora la politica, il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
2: Proroga attesa, ancora 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Nei fatti si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori che dal paese iberico si recano in Italia. Una decisione che era stata ampiamente annunciata dal ministro dell'Interno Piantedosi in una nota del Viminale. Si giustifica la proroga sottolineando che a Ceuta, enclave spagnola, sono ancora presenti delle criticità. C'è stato anche un confronto costruttivo telefonico tra lo stesso Piantedosi e il suo omologo spagnolo. Dal governo il ministro degli esteri Tajani sottolinea come questa decisione sia una decisione giusta per garantire la sicurezza e soprattutto per, insieme alla collaborazione con la Spagna, continuare a contrastare quella che Tajani definisce l'immigrazione illegale e clandestina. Nei fatti, tra le altre cose, si tratta atto della conferma della linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che spesso ha rivendicato il fatto di aver cambiato a livello europeo il paradigma dei controlli e della difesa dei confini esterni e di aver introdotto un nuovo modello, quello dei centri in Albania. Restano però sul tavolo ovviamente le frizioni tra Italia e Spagna. Sentiamo le parole del Ministro dell'Interno Piantedosi, poi linea a te.
3: Una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
4: Fino a che possa essere l'ultima proroga?
3: Sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione assente.
0: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. In diretta da Montecitorio c'è Eva Giovannini.
5: Buon pomeriggio, proprio così i migranti continuano ad animare il dibattito politico. Il ministro degli esteri, il leader azzurro Antonio Tajani, difende la scelta dell'esecutivo sulla proroga della sospensione di Schengen, dice per la sicurezza nazionale, per evitare infiltrazioni pericolose. Così anche la Lega, d'accordo con la linea dell'esecutivo che scaglia la colpa di tutta questa situazione sul leader spagnolo socialista Sanchez. Fratelli d'Italia, naturalmente, il partito di Giorgia Meloni difende la Premier, ma sentiamo su questo punto la senatrice Schifone.
6: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza la difesa dei confini non vi è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello per tutta Europa.
5: Le opposizioni compattamente criticano la linea del governo sul migrazioni, a partire da Alleanza Verdi e Sinistra, che dice la proroga della sospensione di Schengen è la riprova che Meloni fa solo propaganda. Domani però scade il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza lavora per riportare al centro di questa legge le preferenze, ma c'è ancora l'incognita ballottaggio che vuole Fratelli d'Italia, mentre il generale Vannacci ha appena detto questo riproporre, diciamo, la possibilità di un ballottaggio perché hanno paura di futuro nazionale. Le opposizioni provano al loro interno a cercare una quadra per presentare una battaglia parlamentare a colpi di emendamenti unitari sulla legge elettorale, ma contemporaneamente si scagliano contro il governo e le sue misure economiche. In questi giorni peraltro il governo è impegnato anche sul fronte caro carburanti per trovare le coperture per una proroga strutturale. Dalle opposizioni, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, criticano le scelte economiche dell'esecutivo. Elly Schlein dice il governo è un governo che festeggia già sui 4 anni, ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. Fratoianni da AVS dice che il governo più che longevo è un governo ridicolo, ma sentiamo da Italia Viva Enrico Borghi, poi linea a voi.
7: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
0: C'è un primo arresto per l'assalto armato contro un rave ad Aarau in Svizzera, fermato un 45enne elvetico che secondo la polizia avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese e ha causato il ferimento di altri 2 italiani. L'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
8: È stato fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e secondo il quotidiano svizzero Blick i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, nuova notte di raid americani, non accadeva da luglio scorso. Trump attacca, l'Iran è una nazione fallita, il segretario USA del Tesoro Bessent parla delle nuove sanzioni a Teheran. Il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
9: Eh sì, Trump ha parlato in un'intervista a Fox News. Da una parte è tornato a minacciare l'Iran una dura ritorsione dopo gli scambi di fuoco della scorsa notte. Dall'altro però è anche tornato a parlare di un tavolo. Ha detto l'Iran vuole assolutamente incontrarci, ma noi non sappiamo a questo punto se ci possiamo fidare. E poi, lo dicevate, ha parlato anche il segretario al Tesoro Bessent in apertura, vedete, del G20 in North Carolina. Che cosa ha detto Bessent? Innanzitutto il nostro gruppo ha detto porrà fine a 47 anni di regime in Iran, e poi ha anche detto che l'Iran sta reagendo militarmente perché è bastonato dalle sanzioni, quindi in grossissima difficoltà. Ma appunto è stata una notte di tensione di nuovo crescente dopo che Washington, non succedeva da fine luglio, è tornata ad attaccare l'Iran. L'isola di Larak, isola strategica nel stretto di Hormuz, dove sostiene Washington i Pasdaran stavano preparando nuove mine da piazzare nelle acque dello stretto, e quindi ha attaccato appunto dei lanciarazzi. Questo secondo la versione di Washington, diversa quella di Teheran, che invece sostiene di essere stata aggredita, denuncia due vittime civili. Intanto quello che vedete è un post di Trump creato con l'intelligenza artificiale che minaccia anche di distruggere l'altra isola strategica, quella di Karg. L'Iran ha lanciato missili e droni contro le basi americane nei paesi del Golfo, ma sono stati intercettati, neutralizzati. A voi.
0: Ad Asheville, in North Carolina, la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20. Al centro del confronto, alto debito, conflitto in Iran, dazi, Cina, crescita e disuguaglianze. L'inviato Marco Valerio Loprete.
10: Sì, sono iniziati proprio in questi minuti i lavori con l'ingresso dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali ad Asheville, in Carolina del Nord. Per l'Italia ci sono il ministro Giorgetti, il governatore Fabio Panetta. La vera novità in agenda, lo accennavi, è la guerra finanziaria all'Iran, perché il tesoro americano ha fatto sapere che inviterà tutti i paesi presenti a recidere ogni contatto e forma di sostegno alla Repubblica Islamica. Nel formato G20, lo ricordo, sono presenti anche la Cina, primo partner economico di Teheran, e la Russia. Poi gli squilibri commerciali globali. Per il segretario al tesoro Bessent, i paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la seconda potenza economica mondiale, cioè con la Cina, per evitare di essere travolti di fatto da quella che viene definita la capacità produttiva in eccesso di Pechino. Centrali, sempre secondo l'amministrazione americana, dovranno essere crescita e una competizione che viene definita giusta, ma ovviamente tra tutte le altre delegazioni c'è anche attenzione massima per due temi che riguardano invece proprio gli Stati Uniti, quindi il debito pubblico in rapidissima crescita e gli effetti distorsivi dei nuovi dazi dell'amministrazione Trump. Linea a voi da Asheville.
0: Con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire, con lui i prezzi dei carburanti e non solo. Simone Lupo Bagnacani.
11: Il petrolio torna a salire oltre i $90 al barile e si porta dietro nuovi incrementi dei prezzi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1. Il prossimo weekend scadrà inoltre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, ma il governo sta lavorando a una serie di aiuti mirati in base al reddito e per le imprese di trasporto, che potrebbero essere ufficializzati in un consiglio dei ministri previsto per giovedì. Ma l'aumento del prezzo dei carburanti è

0: cosa nel 2021 spendevamo 100 euro, ora sono arrivate a 130, molto più dell'inflazione che si è fermata al 21%, guidano gli aumenti il caffè e l'olio più 50% e gli ortaggi più 39%.
1: E il governo è al lavoro anche sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
2: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
1: Siamo alla fase finale del PNRR, oggi è l'ultimo giorno per l'attuazione di riforme e investimenti dei piani di ripresa e resilienza. Da domani le azioni intraprese dagli Stati dell'Unione non saranno più prese in considerazione dalla Commissione nella valutazione delle richieste di pagamento. Inoltre non si potranno fare altre modifiche, lo annuncia lo stesso esecutivo europeo. Adesso gli Stati avranno tempo fino al 30 settembre per presentare le richieste di pagamento finali. L'Italia ha già presentato la richiesta per la 10ª e ultima rata del piano, cui corrispondono risorse per poco meno di 29 miliardi di euro. 8 morti, 18 dispersi, 7 persone in arresto per il disastro al largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Katia Cerratti.
3: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Tashuqiu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysayel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo dicono si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
1: Le catastrofiche alluvioni in Nepal, oltre 900 morti, più di 4.200 dispersi, di cui quasi 1.000 operai che sarebbero intrappolati sottoterra. L'inviato Stefano Fumagalli.
4: Noi ci troviamo proprio davanti alla più grande base di soccorsi allestita qui in Nepal. Siamo a Bidur, nel centro della valle alluvionata. Qui alle nostre spalle vedete decine di elicotteri che si alzano in volo in continuazione. Sono stati radunati in questo luogo centinaia di soccorsi.

0: blindati da tutto il Nepal, ma anche polizia, Croce Rossa, volontari e appunto decine di elicotteri. Vedete, sono qui alle mie spalle, se ne alza uno in volo circa ogni minuto. Il rumore dei rotori è continuo e fanno la spola in continuazione per portare le squadre di soccorso, ma non solo, generi di prima necessità, qualsiasi cosa, nella parte alta della valle, ancora totalmente isolata e senza corrente, mentre le persone anche in questo luogo portano la foto, il nome dei loro cari. Più o meno in quella direzione c'è un centro dove c'è la polizia, vengono radunate le persone che cercano qualcuno e lasciano la foto, un annuncio che dice che il loro caro è disperso da diversi giorni, non hanno più notizie. E infatti il numero dei dispersi raddoppia, oggi le autorità ne contano circa 4.200 e tra questi altrettanto 600 stranieri, pensate, da 39 diverse nazioni, in particolare dall'India. C'era un pellegrinaggio molto partecipato, si sa che molti di questi stranieri dispersi sono indiani, anche qui ci sono molte persone indiane. I morti invece salgono, numeri di oggi a oltre 900, le speranze di trovare ancora qualcuno vivo ovviamente decrescono di giorno in giorno, anche se qualcosa è ancora possibile per i tanti centinaia di operai che sono intrappolati nei tunnel delle 13 centrali idroelettriche che erano lungo tutta la valle. Dal Nepal a voi.
1: E noi torniamo in Italia con la tragica morte di un corriere che è morto per un malore durante una consegna. Aveva 42 anni, è stato stroncato mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Era un corriere in appalto ed è accaduto proprio nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero proprio denunciando una situazione insostenibile delle condizioni di lavoro. E un altro incidente sul lavoro, un'altra morte a perdere la vita, un muratore di 55 anni caduto dalla soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere a Origgio in provincia di Varese. Lorenzo Galeazzi.
2: Come il crollo causato da un terremoto. E questa è la descrizione di chi per primo è intervenuto sul luogo dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio nel Varesotto le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che quando viene movimentata crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza. Sempre questa mattina, a una cinquantina di chilometri da Origgio, in un capannone di Tribiano, sud-ovest di Milano, un altro grave infortunio nel settore edile. Un operaio è stato travolto da un bancale di finestre in movimento, trasportato in elisoccorso al Niguarda e in condizioni gravissime.
1: Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti per un anno dal servizio con l'accusa di violenze e torture su 12 detenuti minorenni dell'istituto penale di Casal del Marmo, lo scrive il giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza di interdizione seguita alle indagini della Procura di Roma, a partire da un esposto dell'associazione Antigone che aveva ricevuto la segnalazione di violenze all'interno del carcere. Una situazione gravissima che impone l'intervento delle istituzioni, per il presidente di Antigone, Patrizio Gonella. Torniamo a parlare di clima con il caldo che non allenta la morsa. Andiamo infatti verso un inizio di settembre ancora con caldo anomalo su gran parte dell'Italia, con qualche temporale al nord. Ne parliamo con il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
3: È un segnale di discontinuità che appare essere anche abbastanza temporaneo, perché ci sono piuttosto segnali che verso la fine della settimana torni a prevalere la massa d'aria di origine subtropicale. Però è anche vero che la stagione progredisce, che le ore di luce diminuiscono in favore di quelle di buio e quindi questo inevitabilmente mitiga la possibilità che si arrivi a valori estremi. Ma persistono valori sopra media e soprattutto per quel che riguarda la settimana entrante, ma anche direi ci potremo spingere alla prima metà del mese di settembre, non sembrano esserci segnali di discontinuità importante.
1: Siamo allo sport con un grande evento targato RAI, Giochi del Mediterraneo. Ieri grande debutto dell'atletica, ben 7 medaglie. A Taranto, Novella Calligaris.
4: Eh sì, hai detto bene, un grande debutto dell'atletica con 7 medaglie, tra cui una in particolare vi segnalo, quella di Inzoli nel salto in lungo, un ragazzo di 20 anni che sta sempre più dimostrando di essere un leader. Ma oggi invece al debutto del sollevamento pesi ci sono stati un oro e 2 bronzi. L'oro è venuto da Sergio Massidda che ha conquistato questa medaglia preziosissima nello strappo è stato bronzo, così come la Céline Delia che sempre nel sollevamento pesi è arrivata al podio. Due ragazzi che vengono dalle isole, perché Delia è di origine siciliana mentre Sergio è sardo, di un paesino vicino ad Oristano, dove evidentemente la fatica non si ferma, anche davanti a pesi come 81 kg per Delia e 130 per il nostro Sergio Massidda. Ma le gare naturalmente continuano, qui adesso tra poco inizierà l'atletica con tante prove in programma, tra cui la finale dei 110 ostacoli, gli 800, il salto in lungo donne, il salto in alto donne ed altre ancora, e poi la finalissima per la medaglia d'oro del calcio femminile contro il Portogallo alle 19 allo stadio Iacovone. Ma naturalmente noi vi daremo tutte le notizie nei prossimi collegamenti. Da Taranto è tutto, linea allo studio.
1: Il tennis, clamoroso stop per Novak Djokovic, fuori subito agli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, il punteggio di una gara interminabile. Sentiamo Laura Cervellione.
5: Certe notti non si dimenticano, 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per 2 volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva al primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
1: Ora una breve pausa, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.
6: Pubblicità.
7: Che cosa disegni, amore?
8: La nostra casa.
9: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
4: Ripartiamo con le notizie di Rai News 24 da Gaza, dal drammatico destino di Gaza, dove in mattinata due civili sono rimasti uccisi in un nuovo raid israeliano, mentre all'appello mancano ancora 8.000 persone, delle quali a mesi di distanza dalla scomparsa si cercano ancora i corpi. L'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
5: Gaza City, quartiere di Zeitoun, le ruspe scavano tra le macerie di cemento. Gli uomini della protezione civile palestinese cercano di farsi largo tra i grovigli dei cavi di acciaio. Sotto i detriti di questo palazzo ci sono ancora i corpi dei membri di due famiglie, Balusha e Balawi, in tutto almeno 15 persone. Un anno fa questo palazzo dove vivevamo è stato preso di mira da un raid di Israele, racconta Hassan. In casa c'erano mia moglie, mia figlia e mia nuora, di due di loro. Non sappiamo più nulla. Hassan spera di ritrovare i loro corpi o almeno i resti, confessa, e come lui sono migliaia le famiglie a Gaza che cercano ancora i loro cari. Sono almeno 8.000 nella striscia i dispersi, secondo l'agenzia palestinese Wafa, 11.000 stimano le Nazioni Unite. La ricerca è resa difficile dalla mancanza di mezzi pesanti e di strumenti di scavo, mentre parte della striscia sotto il controllo di Israele non è accessibile. E poi ci sono le difficoltà dell'identificazione. Gaza non dispone di laboratori per l'analisi del DNA. I primi di agosto ad Al-Sabra si sono celebrati i funerali di 112 vittime ritrovate sotto le macerie del quartiere, bombardato quasi 3 anni prima. Molti dei corpi ad oggi rimangono senza nome.
4: Una nuova notte di raid russi contro l'Ucraina. Allora andiamo per gli aggiornamenti dall'inviato Enrico Bona.
6: Nella notte sono stati lanciati un missile e 120 droni in tutto il paese. Qui a Kiev 6 persone risultano ferite, 3 in gravi condizioni. A Zaporizhzhia è stata colpita una stazione dei vigili del fuoco, mentre a Kherson nel sud una struttura sanitaria. Lo dicevi, i libri tra gli obiettivi dei raid russi. Qui ci troviamo nel più grande mercato di libri usati di Kiev, che è stato colpito già diversi giorni fa. Qui venivano anche venduti i libri di testo per gli studenti, adesso con la riapertura imminente delle scuole questi manuali rischiano di venire a mancare. A te.
4: A Bishkek in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in agenda un bilaterale tra Putin e Xi Jinping, mentre nella notte la Russia è stata investita da una nuova pioggia di droni. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
7: Si apre oggi a Bishkek, in Kirghizistan, il vertice della Scola, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che vede tra i suoi membri le repubbliche ex sovietiche, più Iran, India e Cina, la Turchia stato partner, e una sorta di contraltare alle organizzazioni occidentali. In questo vertice della SCO, a margine, ci saranno degli incontri importanti. Putin vedrà il presidente cinese Xi Jinping già oggi e nei prossimi giorni potrebbe incontrare anche Erdogan, Pezeshkian e anche il leader indiano Modi. È possibile che si parli di rapporti bilaterali, ma anche dei negoziati possibili per l'Ucraina, dopo che Mosca nei giorni scorsi ha detto no all'ipotesi avanzata dagli Stati Uniti di un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, perché secondo il Cremlino non ci sono le precondizioni e un vertice del genere si potrà avere soltanto quando ci sarà un accordo da finalizzare. Intanto anche la scorsa notte ci sono stati attacchi incrociati. In Russia è stata colpita la città di confine di Belgorod, dove ci sono 3 morti e 16 feriti, ma nel mirino delle forze di Kiev anche la città di Ekaterinburg, negli Urali, dove è stato colpito un edificio residenziale e ancora una volta uno stabilimento della Wildberries, uno dei colossi del commercio online russi. Linea a voi.
4: È di un morto e 15 dispersi il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale il Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Bright Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. Un'enorme massa di ghiaccio e acqua che crolla di 1000 metri in 7 minuti. Da qui parte l'alluvione che ha travolto l'area tra il Nepal e il Tibet. Nuovi video ne mostrano i primi minuti. Emma Farnè.
8: Dove prima c'era un quartiere, ora un fiume di fango. Devi Ghat, Nepal, è guardando dall'alto che si ha la misura di come il fiume Trishuli non abbia più sponde. La cronaca del disastro parte dal ghiacciaio dello Zangburi, 7000 metri di altezza, Himalaya, tra il Tibet e il Nepal. È mercoledì mattina quando, a circa 5000 metri, grossi blocchi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio finendo in un lago, in un cratere e in quello di sbarramento. Lo filmano Zia Yite, una guida alpina, con i suoi alpinisti, riferendo di rumori come se fossero enormi esplosioni dentro la montagna. Un video verificato dal New York Times. L'enorme massa di acqua scende a valle di 1000 metri in 7 minuti, percorrendo 15 chilometri e trascinando un'enorme area di detriti, trovando come via di fuga solo il letto del fiume. Dice un esperto dell'Università di Kathmandu, col cambiamento climatico il disgelo dura più a lungo, è più vasto e la probabilità di queste frane aumenta di anno in anno. E questa frana già è stata enorme. Ed ecco che cosa è rimasto. Sono quasi 5000 dispersi. All'ospedale di Kathmandu li cercano i familiari. Fuori le foto appese, a volte anche solo di resti.
4: Un ragazzo di 16 anni ha aggredito la mamma di 50 anni che poco dopo il ricovero in ospedale è morta. È accaduto alla periferia est di Roma. Il ragazzo è ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico dell'ospedale Umberto I. Claudio Vedovati.
9: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. A chiamare il numero unico delle emergenze nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto, hanno trovato il sedicenne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue.
10: C'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
9: La donna è stata trasportata d'urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
11: Io stavo a casa quando è successo questo, non ho sentito proprio niente.
12: Un fatto del genere proprio senza parole.
11: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
9: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.
13: Non ce l'aspettavamo.
4: In Sicilia si fa la conta dei danni dopo gli incendi di questi giorni. Vediamo qual è la situazione a Ciminna, nel palermitano, con l'inviato Giorgio Ruta.
14: I boschi di Ciminna fumano ancora dopo l'incendio che l'altro ieri ha colpito, ha circondato il paese del palermitano. Si è mobilitato tutta la comunità per arginare le fiamme, anche un ragazzo di 26 anni che stava provando a salvare la propria abitazione. È grave all'ospedale civico di Palermo. Qui si sono mobilitati tutti, lo abbiamo detto, soprattutto i volontari della protezione civile. Noi oggi li abbiamo seguiti, vediamo il nostro racconto, poi a voi la linea. Non si vedeva il cielo a Ciminna, il fumo sabato ha avvolto il paese del palermitano, le fiamme sono spente e la paura è rimasta nella voce tremante di chi vive qui.
15: Ci siamo anche un po' spaventate perché non sapevamo anche come fare, come muoverci, perché il vento c'era scirocco, 42 gradi, insomma è stato un inferno vero e proprio.
14: Lui è uno dei volontari della protezione civile comunale che ha dato l'anima per contrastare le fiamme. Li abbiamo seguiti nella ricognizione dei danni, pali della luce in fumo, nessuna copertura telefonica. Il paese è lì, intorno solo devastazione.
16: L'incendio si presume sia stato innescato
13: su quelle crinale in territorio di Ventimiglia di Sicilia.
14: Avevano predisposto tutto per far fronte all'emergenza, ma il fuoco è stato velocissimo. Sindaco, si è sentito solo l'altro ieri?
16: Con amarezza sì, lo dico con amarezza. Non siamo riusciti ad avere il conforto delle altre istituzioni accanto.
14: Le fiamme erano ovunque, anche vicino all'abitazione di un ragazzo di 26 anni. Ha provato a salvare la casa, ma è stato inghiottito. È grave, all'ospedale civico di Palermo, Riccardo e un suo amico hanno lottato tra le fiamme per salvare altri compaesani.
17: Ho visto famiglie piangere, case distrutte, animali purtroppo ahimè che non ce la facevano perché erano presi dalle fiamme, persone che personalmente conosco piangere perché erano ustionate, cose che rimarranno soltanto che non ti potrai mai togliere.
14: L'incendio è arrivato fin dentro alla sacrestia di questa chiesa del Cinquecento. Hanno salvato tutto, ma la ferita resta. Cimina è un paese sfregiato. Domenica prossima la festa di San Vito, ma il comune ha sospeso tutto. Nessuno ha voglia di festeggiare il patrono.
4: L'assalto dei Maranza agli stabilimenti balneari lungo la costa adriatica. Notte di caos e danni a Pesaro. Erano 150 giovani ubriachi e tutti con le bottiglie in mano. Il racconto di chi ha visto l'assalto. Si contano i danni. Valeria Caricchio.
18: Questo qua è uno di quelli tagliati.
19: È il giorno in cui a Pesaro si contano i danni di una notte di eccessi, quella fra sabato e domenica, quando nella zona di Nazario Sauro circa un centinaio di ragazzi ha creato problemi e provocato disordini.
20: Cosa avete trovato la mattina dopo?
21: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di delti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
19: Un'altra ristoratrice parla di circa 15.000 euro di danni, ma preoccupare è la paura. I bagnini raccontano di aver evitato qualsiasi intervento diretto. Troppo alto il rischio di fronte ad un gruppo così numeroso e in stato di alterazione. E quando è arrivata una pattuglia delle forze dell'ordine, sembra che alcuni ragazzi abbiano reagito con minacce e sfide, brandendo le bottiglie.
22: Abbiamo dei delinquenti in giro, 100-150-200 ragazzi, bicchieri spaccano le bottiglie per le scale. Lì non è da andare dei ragazzi, dai genitori, bisogna cominciare da lì.
19: Le urla sono andate avanti fino a notte fonda, disturbando anche gli ospiti dell'hotel della zona. Una situazione che torna a preoccupare l'amministrazione comunale dopo i problemi già registrati fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Il sindaco Andrea Biancani aveva già firmato ordinanze per contenere il fenomeno. Stop alla vendita di bevande da sport e obbligo di sicurezza nei locali della zona. Provvedimenti però, a quanto pare, che non vengono rispettati.
20: Un fine stagione che lascia tanta amarezza?
22: No, non è amarezza. Una cosa che fa triste vedere.
4: È morto a 93 anni Guido De Maria, umorista e sceneggiatore, portò in televisione i fumetti e insieme a Bombi inventò Nick Carter, il servizio di Paola Bizzarro.
23: Super good! Super good! Super!
24: È stato grazie a lui che il mondo dei fumetti è entrato nella televisione italiana. Guido De Maria, scomparso a 93 anni, ideò con Giancarlo Governi un programma che avrebbe segnato le serate dei bambini degli anni 70, che finalmente non dovevano andare a letto subito dopo Carosello. Gulp, fumetti in TV, poi diventato Super Gulp, comparve sul secondo canale della Rai nel 1972 in onda alle 21:15 come un esperimento di linguaggio. Non cartone animato all'inizio, ma vera e propria sequenza di immagini riprese e trasmesse in successione con tanto di nuvoletta. Fu un grande successo da subito. Fra i personaggi nati dalla penna di De Maria insieme ai disegni di Bombi, il mitico detective Nick Carter. Al programma collaborarono gli autori più noti del fumetto e del cartone animato italiano di quel periodo, come Bruno Bozzetto, Ugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli. Dal 77 vennero inclusi nella trasmissione anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel. Il programma si interruppe nel 1981, nel momento di massimo splendore, mentre gli anime giapponesi cominciavano a conquistare il cuore dei ragazzi italiani. Non solo fumetti. Nella lunga carriera di De Maria spiccano autentici capolavori della pubblicità che hanno reso indimenticabili decenni di Carosello, dalla Marina Fabbri alla camicia coi baffi alla Cera Grey, con slogan e motivetti entrati nell'immaginario di un'epoca.
25: Mi sa che li facciamo troppo buoni.
26: Lo hacker che bontà, lo hacker che bontà.
4: Ora la nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità. Oggi vi portiamo nel mondo di donne che sfidano ogni divieto, dalle meccaniche di Mogadiscio alle motocicliste che in Kenya salvano vite trasportando le future mamme. Quando la mobilità è donna, la strada cambia marcia. Allora vediamo, poi una pausa, le notizie in diretta tornano alle 17.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta e su quelle piste senza fine al volante di un mezzo pesante c'è Kat Risk. Origine indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante c'è solo una donna. Katy è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Katy li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto, hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Katy vuole aiutare a colmare. Katy è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Katy Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi. E per le donne incinte, ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
2: There's a gap in transport.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.
1: Maureen Achieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Bota Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo.
0: Quando ha saputo del programma, si è presentata subito. Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
1: Brenda Warr ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo, con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
0: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
1: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Uba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario. Mentre ora sto acquisendo conoscenze e competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. Il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi carriera senza dipendere da nessun altro.
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili da smontare non sono quelle meccaniche, ma quelle culturali, e che anche quelle, con gli strumenti giusti e la volontà necessaria, si possono superare.

0: Pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
0: Pubblicità.
7: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
8: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
9: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
10: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
8: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
11: La minima molla!
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti, la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.

Spari a Roma nel quartiere Petralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi più probabile è quello di un omicidio-suicidio. I corpi trovati tutti nella stessa stanza. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid conferma i controlli per altre 2 settimane. A seguito nuovi confronti tra migranti e polizia. Firmato in Svizzera un 43enne sospettato dell'assalto a un rave party nel cantone Agovia, un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, 2 connazionali. Riprese le ostilità.

0: Tra USA e Iran, raid americani sull'isola di Larak, Teheran attacca basi in Cisgiordania e Emirati, prezzo del petrolio in forte rialzo. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi sono adesso 4200, fosse comuni a rischio epidemia. Novak Djokovic è eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open. L'ex numero uno del mondo si è più volte sentito male in campo, ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Lo avete appena sentito dai titoli: spari a Roma in un'abitazione nella zona di Pietralata. Morti padre, madre e figlia, indagano i carabinieri. C'è l'ipotesi che si tratta di un omicidio-suicidio, ma ci dice tutto in diretta Stefano Corradino. A te Stefano.
1: Sì, una vicenda che ha tutti i contorni di una tragedia familiare. Noi siamo a due passi dall'abitazione dove ci sono in questo momento la polizia mortuaria e i carabinieri, che sono arrivati sul posto intorno alle 13. Lì hanno trovato i corpi senza vita del padre e della madre, 42 anni lui, 41 anni lei, e della figlia di 5 anni, una figlia disabile. I corpi sono stati trovati in camera da letto con ferite di arma da fuoco ed è stata trovata anche una pistola detenuta regolarmente. È stata una parente che non riusciva a contattarli da giorni, a chiamare, a dare l'allarme. Sono arrivati i carabinieri subito e hanno buttato giù la porta e hanno trovato appunto i tre corpi senza vita, lui, Luca, il padre di 42 anni, dicono che lavorasse come tecnico informatico e prevalentemente lavorava in smart working e quindi da casa. Non si sa ancora quando è avvenuto questo, che appunto ha tutti gli elementi per essere considerato un omicidio suicidio, anche se si indaga a 360 gradi, ma appunto dicevamo non si sa quando sia avvenuto e sarà il medico legale a stabilirlo nelle prossime ore. Oltre a loro è stato trovato anche il cane di famiglia, a cui sembra che la piccola, la bambina di 5 anni, questo ci hanno detto i vicini, fosse molto molto affezionata, molto legata, e quindi il magistrato è all'interno, lo abbiamo visto arrivare qui con i carabinieri. Come dicevamo, si indaga a 360 gradi, al momento l'ipotesi più plausibile è quella di omicidio-suicidio. A voi.
0: La politica e il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
2: Una decisione attesa, quella della proroga, ancora 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Nei fatti si tratta del ripristino dei controlli delle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori che dal paese iberico si recano nel nostro. Una decisione annunciata già nelle scorse ore dal ministro dell'interno Piantedosi, e proprio in una nota del Viminale viene giustificata considerando, si legge, che a Ceuta, esclave spagnola, ci sono ancora criticità. Si parla anche nella nota di un confronto telefonico costruttivo avuto dal ministro dell'interno Piantedosi con il suo omologo spagnolo. La bontà della decisione viene sottolineata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla di una scelta dettata da una parte per il contrasto dell'immigrazione illegale, dall'altra per favorire invece flussi legali. Nei fatti si tratta della conferma della linea politica di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sul tema dei migranti, una linea rivendicata, quella di aver cambiato il paradigma della difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, anche di aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio di Albania, per quanto sul tavolo ovviamente restano le tensioni tra Roma e Madrid. Ma ascoltiamo le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, poi linea a te.
3: È una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta negli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere, L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta da

0: Gli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
1: Sì, vabbè. Che possa essere l'ultima proroga?
0: Beh, io sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione assente.
2: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono al centro del dibattito politico. In primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti, in diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
3: Buon pomeriggio, i migranti animano ancora il dibattito politico, il leader azzurro, il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la necessità della proroga della chiusura di Schengen, con tutto l'esecutivo dicono una questione di sicurezza nazionale, dobbiamo evitare infiltrazioni, così anche Fratelli d'Italia e anche la Lega che difendono la linea dura dell'esecutivo. Sentiamo dalla Lega l'europarlamentare Dreosto.
4: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
3: Le opposizioni compattamente criticano la linea del governo sulla migrazione, dicono anche a partire da Alleanza Verde e Sinistra che è solo propaganda questa proroga di Schengen e che per l'Italia sarà un boomerang. Ma domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale in Commissione e in Senato e dunque la maggioranza si prepara a ripresentare le preferenze ma anche forse il ballottaggio che vuole Fratelli d'Italia, mentre da Futuro Nazionale il generale Vannacci, l'ex generale, dice lo vorrebbero mettere dentro la legge elettorale il ballottaggio perché hanno paura di Futuro Nazionale. Le opposizioni si preparano a dare battaglia parlamentare contro questa legge elettorale, ma nel frattempo criticano anche l'esecutivo a partire dal caro carburanti, il Movimento 5 Stelle si scaglia contro il caro bollette, d'Alleanza Verdi e Sinistra dicono ma quale governo longevo, questo è un governo ridicolo, mentre Elly Schlein del Partito Democratico dice il governo festeggia 4 anni, ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. Sentiamo dal PD Taruffi e poi linea a voi.
5: Il governo Meloni rivendica la propria longevità ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo, noi chiediamo che vengano utilizzati gli extra profitti che il governo invece non vuole applicare.
2: Come abbiamo sentito, anche in Madrid stenti i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni. Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe per la disinformazione diffusa e la vera causa dell'esodo dei migranti del Marocco. Sanchez interverrà giovedì davanti al Parlamento per parlare della crisi. Sentiamo Marina Lalovic.
6: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
2: Ora in Svizzera perché c'è un primo arresto per l'assalto armato contro un rave ad Aarau. Fermato un 45enne elvetico che si

0: Secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese e ha causato il ferimento di altri due italiani. L'inviata da Berlino, Romana Fabrizi.
1: È stato fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e secondo il quotidiano svizzero Blick i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni, che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
0: Il conflitto nel Golfo Persico, nuova notte di raid americani, non accadeva da luglio scorso. Trump attacca, l'Iran, azione fallita. Il segretario USA parla invece delle nuove sanzioni a Teheran. Il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
2: Eh sì, Trump ha parlato in un'intervista a Fox News. Da una parte è tornato a minacciare l'Iran una dura ritorsione dopo gli scambi di fuoco della scorsa notte. Dall'altro però è anche tornato a parlare di un tavolo. Ha detto l'Iran vuole assolutamente incontrarci, ma noi non sappiamo a questo punto se ci possiamo fidare. E poi, lo dicevate, ha parlato anche il segretario al tesoro Bessent in apertura, vedete, del G20 in North Carolina. Che cosa ha detto Bessent? Innanzitutto il nostro gruppo ha detto porrà fine a 47 anni di regime in Iran e poi ha anche detto che l'Iran sta reagendo militarmente perché è bastonato dalle sanzioni, quindi in grossissima difficoltà. Ma appunto è stata una notte di tensione di nuovo crescente dopo che Washington, succedeva da fine luglio, è tornata ad attaccare l'Iran. L'isola di Larak, isola strategica nel stretto di Hormuz, dove sostiene Washington i Pasdaran stavano preparando nuove mine da piazzare nelle acque dello stretto e quindi ha attaccato appunto dei lanciarazzi. Questo secondo la versione di Washington, diversa quella di Teheran, che invece sostiene di essere stata aggredita, denuncia due vittime civili. Intanto quello che vedete è un post di Trump creato con l'intelligenza artificiale che minaccia anche di distruggere l'altra isola strategica, quella di Karg. L'Iran ha lanciato missili e droni contro le basi americane nei paesi del Golfo, ma sono stati intercettati, neutralizzati. A voi.
0: Ora in Nepal, per le devastanti alluvioni e frane che hanno investito il paese, che prova a risollevarsi, ma il rischio di epidemia e sottoterra restano intrappolati oltre 900 operai. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: È emergenza sanitaria in Nepal. Le autorità hanno cominciato a seppellire in fosse comuni i corpi non identificati dopo il prelievo del DNA per un riconoscimento successivo. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Ed è corsa contro il tempo per salvare oltre 900 operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni.

0: Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza. Sempre questa mattina, a una cinquantina di chilometri da Origio, in un capannone di Tribiano, sud-ovest di Milano, un altro grave infortunio nel settore edile. Un operaio è stato travolto da un bancale di finestre in movimento, trasportato in elisoccorso al Niguarda e in condizioni gravissime.
1: Un ragazzo di 16 anni ha aggredito la mamma di 50 anni che poco dopo il ricovero in ospedale è morta. È accaduto alla periferia est di Roma. Il ragazzo è ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico dell'ospedale Umberto I. Claudio Vedovati.
2: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. A chiamare il numero unico dell'emergenza nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere Alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto hanno trovato il sedicenne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue.
3: C'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
2: La donna è stata trasportata d'urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
4: Io stavo a casa quando è successo questo. Non ho sentito proprio niente.
5: Un fatto del genere, proprio senza parole.
4: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
2: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.
6: Non ce l'aspettavamo.
1: Non sarebbe stata uccisa dal compagno italiano, ma si sarebbe suicidata la donna trovata morta in Spagna con ferite da taglio. Lo ha riferito in conferenza stampa il delegato del governo di Madrid in Andalusia. Il corpo della donna, 47 anni, di nazionalità tedesca, corpo era stato rinvenuto sulla spiaggia a Isla Cristina. Subito dopo era stato arrestato il compagno italiano, che poi è stato rilasciato. L'indagine è ancora in corso e gli inquirenti mantengono comunque riservo sui dettagli, aggiungendo che spetterà alle autorità giudiziarie stabilire le cause definitive del decesso. Due assalti ai postamat nel giro di mezz'ora, ma falliscono ambedue. Arrestati due giovani di origine albanese in provincia di Reggio Emilia. Il servizio è di Giorgio Maria Leone.
7: Sono entrati in azione in piena notte alle 3 nella periferia di Reggio Emilia con un autocarro rubato utilizzato come ariete. Alcuni uomini incappucciati tentano di asportare il postamat di via Beethoven. L'operazione fallisce. Le immagini di videosorveglianza rivelano che si sono allontanati a bordo di altre due auto rubate. Scattano le ricerche della polizia. Una targa viene segnalata nel comune di Rubiera, dove appena 30 minuti dopo la stessa banda assalta l'ufficio postale utilizzando ancora come ariete una Fiat 500. L'auto viene lanciata 4 volte in retromarcia.
8: Partendo da lì andavano in retromarcia a tentare lo sfondamento dell'ufficio postale con delle sgasate fortissime, un'accelerazione esagerata.
7: Questa volta riescono a sfondare la vetrina e a fare irruzione asportando la cassaforte di uno sportello. Tutto avviene sotto gli occhi di due testimoni dalle finestre di casa. Gli uomini sono almeno 4, uno di loro si ferisce, perde sangue.
8: Stamattina è venuta la scientifica a rilevare il sangue che hanno trovato qui per terra.
7: Poi la fuga in direzione Modena su una Giulietta bianca.
9: Urlavano tanto, mi sembravano anche molto impanicati perché si vede che avevano intuito che qualcosa stava andando male.
7: Pochi istanti e si ritrovano addosso una volante della Polizia di Stato che li blocca ad una rotonda sulla via Emilia all'ingresso della città. Gli arrestati per furto aggravato sono due giovani albanesi di 20 e 21 anni, mentre si stringe il cerchio per la cattura dei due complici riusciti a dileguarsi a piedi.
1: In Sicilia si fa la conta dei danni dopo gli incendi che stanno funestando la regione, da Palermo ad Agrigento al Catanese. Il punto con

0: Antonella Guerrieri.
1: L'ultima domenica di agosto ha lasciato cenere e fuoco su gran parte della Sicilia. Le alte temperature che hanno superato i 40 gradi e il vento hanno ingigantito i roghi. I vigili del fuoco, forestale e protezione civile, impegnati nello spegnimento con l'aiuto dei Canadair, hanno lavorato ininterrottamente, soprattutto nella fascia orientale dell'isola. Ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, un incendio è divampato davanti un deposito di oli esausti. Panico tra la popolazione costretta a lasciare le case. Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici, particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio. Fiamme anche a Scordia e Lingua Glossa. Nel Siracusano squadre di volontari e autobotti sono state dispiegate a Lido Sacramento, a Melilli e lungo la provinciale tra Carlentini e Brucoli, mentre nel Messinese pompieri ancora in azione a Castelmola e Letoianni, dove da due giorni è in corso un vasto incendio che ha attraversato anche i centri di Graniti e Mongiuffi Melia.
2: I Canadair sono ancora al lavoro perché devono garantire lo sveglimento dei focolai in tutte quelle parti che i vigili del fuoco non possono arrivare né con i mezzi né andando a piedi.
1: Sul fronte occidentale, in provincia di Trapani, le squadre di intervento si sono concentrate nei comuni di Mazara del Vallo, Poggioreale e Partanna. Tecnici già in azione per i sopralluoghi. La conta dei danni li impegnerà per parecchi giorni.
0: Il caldo non allenta la morsa, andiamo infatti verso un inizio di settembre ancora con caldo anomalo su gran parte dell'Italia, con qualche temporale al nord. Ne parliamo con il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
3: È un segnale di discontinuità che appare essere anche abbastanza temporaneo, perché ci sono piuttosto segnali che verso la fine della settimana torni a prevalere la massa d'aria di origine subtropicale. Però è anche vero che la stagione progredisce, che le ore di luce diminuiscono in favore di quelle di buio, e quindi questo inevitabilmente mitiga la possibilità che si arrivi a valori estremi. Ma persistono valori sopra media, e soprattutto per quel che riguarda la settimana entrante, ma anche, direi, ci potremmo spingere alla prima decade, prima metà del mese di settembre, non sembrano esserci segnali di discontinuità importante.
0: Al via in Emilia-Romagna l'apertura anticipata delle scuole comunali, la sperimentazione in alcuni comuni. Niente lezioni, ma solo attività ricreative. Ci dice di più Serena Biondi.
4: Ciao belle!
5: Ciao!
6: Ho portato mio figlio, che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni. Lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
4: Prendi lo zainetto, saluta il babbo e a dopo.
7: Ciao ciao.
8: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più in un'estate che diventa sempre più lunga.
9: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari. Per tante famiglie l'estate finisce così. Normalmente come avreste fatto?
7: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
10: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
11: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
9: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
12: Si cerca di fargli fare cose diverse dalla TV, dei videogiochi, ma...
9: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
13: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità.
14: Aranciata!
9: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
15: Un animale preferito?
16: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
17: Una scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
0: È morto a 93 anni Guido De Maria, umorista e sceneggiatore. Portò in televisione i fumetti e insieme a Bombi inventò Nick Carter, il servizio di Paola Balzarro.
18: Super Good! Super Good!
19: Super!
5: Pulp! È stato grazie a lui che il mondo dei fumetti è entrato nella televisione italiana. Guido De Maria, scomparso a 93 anni, ideò con Giancarlo Governi un programma che avrebbe segnato le serate dei bambini degli anni 70, che finalmente non dovevano andare a letto subito dopo Carosello. Gulp, fumetti in TV, poi diventato Super Gulp, comparve sul secondo canale della Rai nel 1972 in onda alle 21.15 come un esperimento di linguaggio. Non cartone animato all'inizio, ma vera e propria sequenza di immagini riprese e trasmesse in successione con tanto di nuvoletta. Fu un grande successo da subito. Fra i personaggi nati dalla penna di De Maria insieme ai disegni di Bombi, il mitico detective Nick Carter.
14: Carter.
5: Al programma collaborarono gli autori più noti del fumetto e del cartone animato italiano di quel periodo, come Bruno Bozzetto, Ugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli. Dal 77 vennero inclusi nella trasmissione anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel. Il programma si interruppe nel 1981, nel momento di massimo splendore, mentre gli anime giapponesi cominciavano a conquistare il cuore dei ragazzi italiani. Non solo fumetti. Nella lunga carriera di De Maria spiccano autentici capolavori della pubblicità che hanno reso indimenticabili decenni di Carosello, dalla Marina Fabbri alla camicia coi baffi alla Cera Grey, con slogan e motivetti entrati nell'immaginario di un'epoca.
14: Mi sa che li facciamo troppo buoni. Lo hacker che bontà, lo hacker che
0: bontà. Tennis, clamoroso stop per Djokovic, fuori subito agli US Open, eliminato al primo turno dall'argentino Navone. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, il punteggio di una gara interminabile. Sentiamo Laura Cerveglione, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
15: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva al primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
18: Pubblicità.
19: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
20: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
19: Ah, però.
20: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
19: Ah, però.
21: E con la Wi-Fi Champions League.
22: Ah, però.
20: Ah, e giga illimitati.
22: Ah, però.
23: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
20: Per voi questo è altro.
24: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al BIO.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
4: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 €.
7: La la la la la la la la la la la.
8: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
9: Ben ritrovati, ripartiamo in questa seconda parte con l'economia. In North Carolina, la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20. Al centro del confronto Iran, dazi e superplus commerciale della Cina, ma soprattutto crescita e debito. Ci dice di più in diretta l'inviato Marco Valerio Loprete.
10: Sì, il segretario del Tesoro americano Bessent ha aperto i lavori precisando che America First non vuol dire America alone, cioè non vuol dire America da sola, e non a caso ha ringraziato proprio l'Unione Europea per il sostegno ricevuto nella campagna di sanzioni contro l'Iran, uno dei temi portati e voluti fortemente al vertice da Washington. Su questo punto non ha citato invece Cina e Russia, pur presenti a questo vertice. In agenda poi c'è la richiesta di Washington di ridurre gli squilibri economici, commerciali, soprattutto per Pechino, a partire quindi dalla sua capacità produttiva in eccesso. Ma ovviamente tra i ministri e i banchieri centrali presenti ci si interroga anche su altri fattori di squilibrio, come per esempio proprio il debito pubblico americano, che cresce a livello record. Su questo abbiamo raccolto le parole del ministro dell'economia Giorgetti, poi le ascolteremo. Comunque Giorgetti ha detto che il debito pubblico italiano non è più appunto il problema o un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti che preoccupano, poi lo ascolteremo. E comunque il ministro dell'economia ha auspicato una maggiore cooperazione tra Europa e Stati Uniti per navigare in tempi che dice sono difficili, tempi sintetizzati appunto dal governatore invece della Banca d'Italia Panetta, anche lui presente. Ha detto che l'economia è fondamentalmente spinta in questo momento da due fattori: uno positivo, l'intelligenza artificiale che alimenta crescita e anche commercio globale; l'altro negativo, che è l'instabilità geopolitica che porta con sé un rincaro dei prezzi, soprattutto sull'energia. Linea a voi da Asheville.
9: Con l'inasprirsi della guerra il petrolio torna a salire e con lui i prezzi dei carburanti e non solo. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
11: Il petrolio torna a salire oltre i $90 al barile e si porta dietro nuovi incrementi dei prezzi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1. Il prossimo weekend scadrà inoltre il taglio dell'accisa di 17 centesimi sul diesel, ma il governo sta lavorando a una serie di aiuti mirati in base al reddito e per le imprese di trasporto, che potrebbero essere ufficializzati in un Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Ma l'aumento del prezzo dei carburanti e delle bollette, perché anche il gas è cresciuto molto negli ultimi mesi, si ripercuote a cascata su tutti i beni, ma soprattutto i servizi. Secondo l'Istat, nel complesso questi sono saliti del 2,7% a luglio su base annua, in particolare quelli relativi all'abitazione, quelli culturali e per i trasporti. Aumenti che però non risparmiano nulla, dal parrucchiere al calzolaio, passando per la toiletta degli animali e naturalmente a ristoranti e alberghi, saliti del 3,4% in un anno. Ma se in qualche caso ai servizi si può rinunciare, gli aumenti da cui non si scappa sono quelli del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo ha registrato una crescita del 30%. Per le stesse cose nel 2021 spendevamo 100 euro, ora sono arrivate a 130, molto più dell'inflazione, che si è fermata al 21%. Guidano gli aumenti il caffè e l'olio più 50% e gli ortaggi più 39%.
9: PNRR inizia la fase finale. Oggi si chiude il termine per riforme e investimenti previsti dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza. Da domani basta modifiche. Sui territori però i cantieri restano aperti. Per l'Italia è una corsa per la decima e ultima rata. Il servizio di Riccardo Cavalieri.
3: I cantieri restano aperti, ma per il PNRR inizia la fase finale. Si chiude il periodo per l'attuazione di riforme e investimenti, si avvicina a quello dei bilanci. Da settembre le azioni intraprese dagli stati non possono più essere prese in considerazione per le richieste di pagamenti. Stop anche alle modifiche dei piani. Quello che è fatto è fatto. Per l'Italia tra i principali traguardi le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. Il tempo di pagamento delle fatture della PA, per esempio, è sceso a 27 giorni e anche i tempi della giustizia sono più rapidi, nonostante l'obiettivo PNRR resti ancora da raggiungere. Oltre a questo, investimenti nella transizione digitale ed ecologica e nella sanità territoriale, a cui si aggiungono decine di migliaia di cantieri, molti appunto ancora da terminare. La partita da chiudere per il Paese è imponente. Con l'incasso della nona rata a giugno, l'Italia ha già ricevuto 166 miliardi di euro sui 194 complessivi tra prestiti e sovvenzioni. Ora la corsa si sposta sulla decima e ultima rata, va inviata entro fine settembre per completare l'incasso dei fondi. Il lavoro continua, ricorda il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Entro il 31 dicembre la Commissione dovrà completare gli esborsi. Intanto, dice, questo strumento eccezionale continuerà a produrre benefici.
9: E parliamo di tutto questo con il nostro ospite Stefano Caselli, prorettore affari internazionali dell'Università Bocconi. Bentrovato, professore. Sul tavolo del G20, tra le altre cose, le sanzioni all'Iran, il surplus commerciale cinese, la crescita, che fase sta vivendo l'economia globale in un contesto geopolitico ormai sempre più complesso e cosa possiamo aspettarci anche in vista delle elezioni di midterm in America?
12: Sicuramente gli elementi sul tavolo di gioco sono tre. Il primo, stiamo assistendo, nonostante ai rischi geopolitici, a una crescita straordinaria del mercato finanziario, e questo è l'elemento che deve essere, come dire, considerato e difesa con la maggiore cura, perché sta trainando in modo complessivo l'economia. Il secondo aspetto è collegato ai rischi geopolitici, e questi rischi sono tollerabili fino a un certo punto. Quindi ad un certo punto le varie nazioni della Terra, a partire dall'Europa, dovranno il coraggio di affrontare in modo più deciso e utilizzare la parola pace, altrimenti si arriverà a un punto di rottura rispetto alla crescita. E il terzo tema è quello del debito, perché è vero che il debito, come è stato detto, negli Stati Uniti sta crescendo tantissimo e paradossalmente quindi ci rende più tranquilli a livello europeo, però questo non è vero, perché se il debito americano dovesse entrare in una fase di crisi, questo sarebbe un disastro complessivo per il sistema mondiale. Quindi questi tre elementi, questi tre tavoli di gioco dovranno essere seguiti e curati con la massima attenzione sia dagli Stati Uniti sia dell'Europa, che dovrà giocare in modo molto più compatto per evitare ovviamente che uno di questi tre elementi possa generare una crisi che mette in discussione di fatto tutto: la crescita economica, il livello di impiego e la robustezza dei nostri sistemi economici.
9: A tal proposito dell'America, che lei l'ha appena anticipata, il debito italiano, ha detto il ministro Giorgetti alla G20, non è più un problema, ma è quello americano, lo sta diventando. Ha sfondato quota pochi giorni fa di 40.000 miliardi. Che ne pensa lei di questo?
12: Ovviamente gli Stati Uniti stanno finanziando il loro sviluppo a debito in modo assolutamente aggressivo, e lo stanno facendo sia per pompare liquidità sul mercato finanziario e sostenere la borsa, lo stanno facendo per sostenere gli investimenti in AI. Questo non deve mettere però, in sicurezza l'Europa, perché è vero che il nostro debito oggi incomincia ad essere poca cosa, metto le virgolette, rispetto a quello americano, ma dobbiamo ricordarci tutti che se il sistema americano, il debito americano, ovviamente dovesse attraversare una fase di crisi, questo si rovescerebbe su tutti i sistemi europei, anche il debito italiano, che è comunque alto, avrebbe delle difficoltà. Quindi non dobbiamo assolutamente, accettare il fatto che siamo protetti. Penso che l'Italia e l'Europa abbiano come unico modo di proteggersi quello di lavorare insieme su un mercato unico e lavorare soprattutto sul tema della crescita, perché la crescita del PIL, dobbiamo ricordarci, è l'antidoto più potente rispetto a qualsiasi tipo di crisi, soprattutto una crisi del debito.
9: Parliamo allora di casa nostra. Il governo sta già pensando a una serie di interventi contro il caro carburante per il post 5 settembre, quando scadrà l'ennesima proroga del taglio delle accise. Sul tavolo una serie di aiuti mirati che potrebbero essere ufficializzati in Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Secondo lei è la direzione giusta?
12: Innanzitutto bisogna reagire, quindi è stato corretto quello che ha fatto il governo in una fase di emergenza. Penso che se la crisi nel Golfo continuerà e qui ci saranno tensioni ancora rilevanti su quello che è il costo dell'energia, non possiamo continuamente lavorare su un taglio delle accise. Penso che il tema vero sia quello di dare potere di acquisto più importante, soprattutto alle famiglie con redditi medi e medio-bassi, e questo passa attraverso una crescita dei salari. Penso che questo sforzo vada fatto, sia con riferimento alle imprese, sia con riferimento al governo, che dovrà sostenere le imprese che vorranno essere più aggressive nei confronti dei salari. Senza una crescita dei salari diventerà molto difficile per le famiglie italiane poter fronteggiare quello che è il caro dei carburanti. Penso che questo sia il tavolo di lavoro importante su cui occorrerà confrontarsi.
9: Ci ha preceduto un servizio sul PNRR. Possiamo fare un primo bilancio oggi? È davvero stato un volano di crescita per il nostro Paese?
12: Il PNRR ha permesso al nostro Paese di ritornare ad avere un PIL col segno positivo. Questo dobbiamo ricordarcelo. Ma soprattutto l'eredità vera del PNRR è quello di aver lavorato su investimenti e progetti a medio-lungo termine con scadenze e risultati. Penso che questa sia l'eredità più importante. Penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sempre di più deve passare una logica di investimenti a medio-lungo termine con scadenze e risultati attesi, perché questi possono veramente continuare a fare da traino e da volano. E l'altro aspetto è quello di lavorare con l'Europa, perché il PNRR, ricordiamoci, è stata una grande modalità di lavoro dell'Italia con il sistema europeo, e questo dovrà continuare perché può dare ulteriore sviluppo.
9: Grazie professore, grazie per essere stato con noi.
12: Grazie a voi.
9: E allora andiamo a vedere le borse europee, che in ordine sparso, tensione sui bond europei, corre il petrolio. Come sono andate oggi nella chiusura dei mercati, ci dice di più Luigina Venturelli.
13: Iniziamo subito con le quotazioni dei beni energetici, che sono quelli più mossi oggi. Con l'inasprirsi delle tensioni militari in Medio Oriente è tornato a salire il prezzo del greggio. In particolare il Brent europeo con consegna a novembre supera i $90 al barile, rialzo di oltre il 2%, così come il WTI americano sopra gli $85, e sale anche il prezzo del gas naturale, che ad Amsterdam sfiora i €70 al megawattora, più 2% rispetto ad una settimana fa. Invece poco mosse le borse europee, che hanno chiuso le contrattazioni pochi minuti fa in modo debole, in attesa domani dei dati sull'inflazione nell'eurozona. Milano è sostanzialmente piatta, la più pesante Francoforte ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale, seguita da Parigi meno 0,8%. A Piazza Affari però hanno corso i titoli legati al settore energetico, con i rialzi del prezzo del petrolio, Tenaris e Saipem in testa al listino principale, mentre invece ci sono state vendite sul settore della difesa con Leonardo e Avio. Oltreoceano invece andiamo a Wall Street, le contrattazioni si stanno muovendo in rosso su tutti e tre i principali listini di circa mezzo punto percentuale. Pesano ancora le parole di Walsh di pochi giorni fa, che ha aperto ad una possibilità di aumentare i tassi di interesse per combattere l'inflazione. A voi.
9: Grazie a Luigina Venturelli. Noi andiamo adesso a Gaza, dove in mattinata due civili sono rimasti uccisi in un nuovo raid israeliano, mentre l'appello mancano ancora 8.000 persone, delle quali a mesi di distanza dalla scomparsa si cercano ancora i corpi. L'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
14: Gaza City, quartiere di Zeytun. Le ruspe scavano tra le macerie di cemento. Gli uomini della protezione civile palestinese cercano di farsi largo tra i grovigli dei cavi di acciaio. Sotto i detriti di questo palazzo ci sono ancora i corpi dei membri di due famiglie, Balusha e Balawi. In tutto almeno 15 persone. Un anno fa questo palazzo dove vivevamo è stato preso di mira da un re di Israele, racconta Hassan. In casa c'erano mia moglie, mia figlia e mia nuora. Di due di loro non sappiamo più nulla. Hassan spera di ritrovare i loro corpi o almeno i resti, confessa, e come lui sono migliaia le famiglie a Gaza che cercano ancora i loro cari. Sono almeno 8.000 nella striscia i dispersi, secondo l'agenzia palestinese Wafa, 11.000 stimano le Nazioni Unite. La ricerca è resa difficile dalla mancanza di mezzi pesanti e di strumenti di scavo, mentre parte della striscia sotto il controllo di Israele non è accessibile. E poi ci sono le difficoltà dell'identificazione. Gaza non dispone di laboratori per l'analisi del DNA. I primi di agosto ad Al-Sabra si sono celebrati i funerali di 112 vittime ritrovate sotto le macerie del quartiere, bombardato quasi 3 anni prima. Molti dei corpi ad oggi rimangono senza nome.
9: 8 morti, 18 dispersi, 7 persone in arresto.

0: Presto per il disastro al largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Sentiamo Katia Cerratti.
1: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Taşyuçu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi. 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Aysanyel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare 2 bambini. Per questo dicono si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.
0: E invece di 1 morto e 15 dispersi, il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando i campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in condizioni difficili. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso diverse strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane nella zona resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. Sono invece arrivati nella notte a L'Avana i 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma per l'assistenza ad Alessandro Di Battista, l'ex deputato Movimento 5 Stelle e ricoverato da sabato all'ospedale della Capitale dopo il malore che lo ha colto venerdì scorso. Le sue condizioni restano gravi. I sanitari italiani aiuteranno i medici locali a valutare le condizioni per un eventuale trasferimento in Italia. Ora ci spostiamo in Gran Bretagna perché oggi le celebrazioni dell'anniversario della morte di Lady Di in un clima di dissapori della famiglia reale a seguito del ritorno di Harry e Meghan. Inviata a Londra, Valeria Fraschetti.
2: A 5 giorni dal rientro a sorpresa dalla California dei duchi di Sussex, il dolore comune per la perdita della madre non sembra poter riscaldare il gelo tra William e Harry neanche nel giorno dell'anniversario di quel tragico incidente stradale a Parigi. Era il 31 agosto 1997, sul feretro di Lady Di spiccava il bigliettino con la scritta Mammy, Mammina, firmato dai 2 principini. Tanto vicini in quel momento quanto distanti oggi. Da William sinora neanche un commento sul rientro del fratello a 6 anni dal suo drammatico strappo. Harry, che dal suo arrivo nel regno si è tenuto lontano da Londra, viene descritto dai tabloid come ancora arrabbiato con la famiglia reale, nonostante segnali di riavvicinamento almeno con Re Carlo e Camilla. La maggior parte dei britannici spera in una riappacificazione tra i fratelli, ma esperti di famiglia reale sostengono che bisognerà attendere almeno il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario della morte di Diana.
0: Dopo la fuga di dati in 3 scali britannici a causa di un attacco hacker, arriva l'appello agli italiani transitati in quegli aeroporti. Non rispondete a chiamate sospette. Ne abbiamo parlato con Aldo Di Somma dell'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale, che è il protagonista del nostro Focus. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.

0: dei tre aeroporti sono accomunati dal fatto di utilizzare la stessa azienda per erogare i servizi ai propri clienti. Quindi, in realtà, la vittima dell'attacco è questa azienda, che raccoglie i dati dei clienti degli aeroporti. Immaginate i passaggi ai fast track piuttosto che i biglietti acquistati, i parcheggi, proprio allo scopo di effettuare campagne di marketing. Quella che è stata violata è proprio la piattaforma che gestisce questi dati per il marketing. Quindi il rischio più grave è quello che questi dati, diciamo in possesso ormai di criminali informatici, possano essere usati per preparare campagne di phishing mirate, piuttosto che campagne basate su SMS malevoli o addirittura utilizzati per fare tentativi di truffe direttamente via telefono.
1: Ecco, dottor Di Somma, a cosa dobbiamo stare attenti se ci arrivano appunto delle email sospette, degli SMS, delle telefonate? Ci può dare un po' di indicazione, un vademecum per come comportarci?
0: Sì, in questo caso, diciamo, il confezionamento di questo tipo di messaggi fraudolenti dovrebbe prevedere qualche richiamo al fatto che si sia passati da quegli aeroporti. Quindi, non so, richieste di feedback piuttosto che richieste di cambio password o qualunque cosa che ricordi quella esperienza. Tutto va verificato utilizzando un altro canale, quindi non cliccate mai direttamente sui link ricevuti. Se avete un account che avete creato da qualche parte, semplicemente rientrate utilizzando il portale principale che utilizzate per quel servizio. Se vi arrivano telefonate o richieste, il consiglio è sempre quello di riattaccare e telefonare direttamente alla sorgente. Quindi non vi fidate di chi sembra conoscere i vostri dati, perché quei dati potrebbe averli rubati.
1: C'è poi il tema dell'utilizzo dei servizi pubblici di Wi-Fi, sia di aeroporti che delle altre strutture pubbliche. Perché possono essere pericolosi? Come difendersi su questo fronte?
0: Allora, ci sono due aspetti principali. Il primo, e purtroppo lo stiamo vedendo sempre più spesso, è in pratica un tipo di attacco particolare. Alcuni diciamo così hacker in queste strutture creano delle reti Wi-Fi che hanno lo stesso nome o un nome molto simile a quello offerto dalla struttura. Questo può indurre in errore e il cittadino potrebbe collegarsi ad una rete che non è quella dell'aeroporto, piuttosto che delle ferrovie, piuttosto che del centro commerciale. Quindi attenzione sempre, quando per esempio viaggiate, vi trovate in un aeroporto, ci sono sempre dei cartelli che indicano il nome, il cosiddetto SSD, della Wi-Fi, e controllate che il vostro telefono o dispositivo si sia collegato a quella Wi-Fi, per evitare di finire in una rete nella quale possono essere rubati i vostri colloqui. In generale, comunque, ricordatevi che si tratta di una rete pubblica alla quale si connettono migliaia e migliaia di dispositivi e non conosciamo le intenzioni di tutti, e quindi in generale non effettuate operazioni sensibili quando siete connessi a una di queste reti, a meno che da utenti, diciamo così, un po' più esperti non abbiate delle protezioni aggiuntive come quelle di una valida VPN che vi permetta di crittografare completamente il traffico.
1: Ecco, dottor Di Somma, chiaramente questi sono i consigli per i viaggiatori, ma la cybersicurezza è fondamentale anche in uno scenario anche di guerre ibride, quello che stiamo purtroppo imparando a conoscere. C'è una strategia nazionale proprio per la cybersicurezza? Come si può realizzare, come anche le pubbliche amministrazioni si possono preparare a reagire a queste minacce?
0: Sì, in realtà tutti quelli che sono i consigli per i cittadini, piuttosto che le raccomandazioni che l'agenzia fornisce a tutti gli enti e a tutti, diciamo così, i soggetti importanti dello Stato, concorrono ad innalzare il livello di maturità e la nostra capacità di resilienza. Quindi in realtà quello che cambia è il piano sul quale ci muoviamo, ma si tratta sempre e comunque di proteggere i propri account, proteggere le proprie password e non aprire la porta ai veicoli di attacco che rimangono gli stessi. Diciamo, i tentativi di spear phishing che arrivano alle grandi aziende piuttosto che ad un ministero sono esattamente come quelli che arrivano tutti i giorni nelle nostre caselle private. E quindi la consapevolezza e la capacità di distinguere tra ciò che è valido e ciò che è invece fraudolento rimane la chiave di volta.

tempo.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buonasera, fine della giornata ancora con rischio di isolati temporali per il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto, localmente anche il Friuli Venezia Giulia, in un contesto di eventi che cesseranno però nella notte. Sereno poco nuvoloso per la sera e la notte per le regioni centrali, con poche nubi in più residuali di quanto formatosi nelle ore calde del giorno a ridosso dei monti. Per le regioni meridionali andranno spegnendosi nella serata le nubi arrivate nel pomeriggio, dalle quali sono scaturiti degli isolati temporali sulle zone più interne, sereno lungo le coste. Un po' di ventilazione in area tirrenica per una serata ed una notte sulle due isole maggiori, che sarà essenzialmente caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo a vedere la previsione per domani, ancora un po' di instabilità durante le ore centrali del giorno per le Alpi orientali e l'Appennino meridionali. Potranno formarsi però degli isolati temporali anche sulla pianura padana orientale, limitatamente all'Emilia Romagna. Vento che va attenuandosi e temperature che anche domani saranno in lieve diminuzione sulle regioni meridionali, stazionarie al centro, qualche grado in meno anche al nord.

0: Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio. I corpi trovati tutti nella stessa stanza. Riprese le ostilità militari tra USA e Iran. Trump, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Pezeshkian, nonostante gli USA, lavoriamo ancora per un accordo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piantedosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Svizzera ha arrestato l'autore della sparatoria al rave party. Uno svizzero di 43 anni, secondo la polizia, sarebbe l'unico autore dell'attacco. Tra oggi e domani l'autopsia sulla 22enne italiana rimasta uccisa. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. La corsa contro il tempo per salvare i 933 operai. Sorpresa agli US Open, fuori Djokovic al primo turno con Navone. Non accadeva in uno slam dai 20 anni. Il serbo si è più volte sentito male in campo, ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Edizione delle 18, buonasera, bentrovati con il nostro telegiornale, lo avete sentito dai nostri titoli, la strage a Roma, gli spari in un'abitazione nella zona di Pietralata, sono morti un padre, una madre e una figlia di 5 anni. I carabinieri stanno indagando, ma cerchiamo di capire che cosa è stato ricostruito in diretta con Stefano Corradino. Stefano, a te.
1: Sì, buonasera. Proprio da poco i carabinieri hanno delimitato l'area mettendola sotto sequestro. Ci sono i cartelli davanti all'abitazione che alle mie spalle, lo dicevate, padre, madre e una figlia di 5 anni sono morti. Lui, Luca, 42 anni, lei, Valentina, 41. Noi siamo con Massimiliano Umberti, che è il presidente del quarto municipio di Roma, che è arrivato sul posto. Le tre persone erano del luogo, ma lei non le conosceva?
2: No, non le conoscevo personalmente.
1: Sapeva però, o ha saputo, della disabilità della figlia?
2: Sì, era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, quindi insomma era, la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva, grave.
1: Lei andava nell'asilo nido proprio qui vicino?
2: Beh, no, è proprio uno più grande, aveva 5 anni.
1: Prima?
2: Adesso, prima, sì, prima, poi... stiamo cercando di capire dove era adesso, dove faceva la materna, insomma, però erano insomma da diverso tempo qui.
1: Vivevano qui da molto?
2: Beh, da molto non lo so, però sicuramente da quando la figlia insomma era piccolina.
1: Una vicenda che insomma ha scosso molto la comunità vostra?
2: Beh, una cosa abbastanza seria, ecco. Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti quello che è accaduto realmente, lascia veramente senza parole. Ecco.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Massimiliano Umberti, il presidente del quarto municipio di Roma. Ricordiamo, i carabinieri sono arrivati dopo che sono stati chiamati da una parente che non riusciva a contattarli da diverso tempo. Sarà il medico legale a dire quando sono morti, quando i carabinieri sono entrati hanno trovato i tre colpi tutti in camera da letto con ferite d'arma da fuoco, hanno trovato una pistola regolarmente detenuta e oltre a loro tre anche il cane di famiglia è morto. E allora vi lasciamo con le immagini dell'appartamento, a voi.
0: Grazie Stefano per questi aggiornamenti. Andiamo ora a vedere gli sviluppi nel conflitto nel Golfo Persico. Una nuova notte di raid americani, non accadeva da luglio scorso, con il presidente Trump che attacca l'Iran, una nazione fallita. Il segretario statunitense al tesoro Bessent parla invece delle nuove sanzioni a Teheran, ma facciamo il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
3: Eh sì, proprio sull'immagine che avevi di sfondo è tornato poco fa Vance, il vicepresidente, che ha parlato di un messaggio dato da Trump proprio con quel video costruito con l'intelligenza artificiale che rappresenta una pioggia di missili sopra l'isola di Karg, che è un'isola strategica per l'Iran, nello stretto di Hormuz. Trump stesso ha parlato oggi più volte da più fronti, dai social, ha detto l'Iran è un paese morto, fallito, ha minacciato poi una ritorsione dopo la notte di fuoco la scorsa notte e ha anche detto appunto che è un paese distrutto economicamente. Su questo tema è tornato Bessent, segretario al Tesoro, arrivato per il G20 del North Carolina. Bessent ha detto che l'Iran reagisce in questa maniera proprio perché le sanzioni americane lo hanno messo in ginocchio. E lo dicevamo, da fine luglio non si vedevano di nuovo attacchi incrociati con Washington, che ha preso di mira dei lanciarazzi iraniani su un'altra isola strategica, quella di Larak, sempre nello stretto di Hormuz, perché secondo Washington per difesa, perché i Pasdaran avrebbero preparato nuove mine navali da porre nello stretto. Ovviamente di visione opposta a Teheran, che invece dice siamo stati aggrediti, reagiremo di nuovo. E dunque continuano gli scambi anche da parte iraniana, con una pioggia di missili e droni sulle basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Giordania, negli Emirati, però attacchi neutralizzati. A voi.
0: Grazie Marzia. Dunque, lo diceva, in risposta all'attacco delle forze armate statunitensi all'isola di Larak, l'Iran a sua volta ha sferrato attacchi contro le basi statunitensi in Giordania e i Pasdaran rivendicano una super petroliera preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Ma ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, l'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani, lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera era completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Grazie Anna. Ora la questione migranti. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi, ma vediamo di più con Alberto Gioffreda.
5: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
6: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
5: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: E allora, in risposta alla misura decisa dalla Farnesina, anche Madrid estende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni, con il premier spagnolo Sanchez che accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino intanto nega ogni responsabilità. Marina Lalovic.
7: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. a Ceuta. Intanto la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: E proprio la questione migranti e la sospensione di Schengen sono i temi al centro del dibattito politico, in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Andiamo in diretta per gli aggiornamenti a Montecitorio da Eva Giovannini.
8: I migranti tengono acceso il dibattito politico, il ministro degli esteri Tajani, anche il leader azzurro, conferma la linea della fermezza del governo per motivi di sicurezza, dice abbiamo prorogato la chiusura di Schengen, così anche Fratelli d'Italia e la Lega, sentiamo proprio dal Carroccio Dreosto.
9: Le aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
8: Le opposizioni criticano la linea del governo, dicono chiudere Schengen è un boomerang. Sentiamo da VS il Verde Bonelli.
10: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna, confermando che sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi, l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
8: E però c'è anche il tema della legge elettorale, domani scadono gli emendamenti per appunto la nuova legge voluta dalla maggioranza, il cosiddetto Melonellum, forse verranno riproposte, anzi quasi sicuramente le preferenze e forse il ballottaggio che vuole Fratelli d'Italia ma non il Carroccio, e le opposizioni, lo sentivamo prima, si scagliano contro il governo che pensa alla legge elettorale e pensa a chiudere Schengen e si dimentica, dicono, i problemi veri degli italiani a partire dalle bollette. Così AVS, Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico con Elly Schlein che dice il governo festeggia 4 anni ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. È tutto studio.
0: Grazie Eva, governo che dunque ha il lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulla copertura da reperire, lo vediamo con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori. Ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni, rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati dati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: E siamo sull'economia. La priorità del G20 è la crescita, afferma il segretario del Tesoro americano Bessent dal vertice con i ministri delle finanze e governatori.

0: E c'è un primo arresto per l'assalto armato contro un rave ad Aarau in Svizzera. Ha fermato un 45enne elvetico che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese, ha causato il ferimento di altri due italiani. Seguiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
1: È stato fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni, che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
0: Lo avete sentito, Maria Spinelli, la vittima, si era trasferita in Svizzera in cerca di un futuro migliore, lavorava nella ristorazione. Vediamo di più con Marco Aquili.
2: Sto andando a un rave con gli amici. È stato questo l'ultimo messaggio WhatsApp inviato sabato pomeriggio da Maria Spinelli alla mamma. La 22enne abruzzese era serena e si preparava ad una serata di divertimento con la musica che amava tanto. I suoi sogni e le speranze, però, si sono infranti in una notte d'agosto. Maria aveva forti legami con la famiglia, teneva costantemente aggiornata la madre, mostrandole anche i video della casa che aveva trovato. Dopo il diploma all'alberghiero era andata in Svizzera perché aveva sogni e passioni e voleva realizzarsi nel mondo della ristorazione. C'è Riserbo a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, dove la ragazza abitava. Il suo nome, scritto a penna sulla buca delle lettere, indica una casa discreta, da dove i familiari si apprestano a partire alla volta di Aarau per il riconoscimento che avverrà al termine dell'autopsia. Il sindaco della cittadina abruzzese ha assicurato tutto l'appoggio per il disbrigo delle formalità burocratiche legate al rientro della salma. Intanto stanno bene e sono già rientrati a casa in Svizzera gli altri due ragazzi italiani feriti leggermente nella sparatoria.
0: Il Nepal, colpito da alluvioni e frane, prova a risollevarsi, ma c'è il rischio di epidemia, mentre sottoterra restano ancora intrappolati oltre 900 operai. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: È emergenza sanitaria in Nepal. Le autorità hanno cominciato a seppellire in fosse comuni i corpi non identificati dopo il prelievo del DNA per un riconoscimento successivo. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Ed è corsa contro il tempo per salvare oltre 900 operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni.
0: A Bishkek, in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente Putin. Intanto nella notte la Russia è stata ancora investita da un nuovo attacco di droni. Vediamo i dettagli con la corrispondente Liana Mistretta.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek, in Kirghizistan,

0: Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia, come partner si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Torniamo in Italia per parlare di scuola. Al via in Emilia-Romagna una sperimentazione che prevede l'apertura anticipata in alcuni comuni. Niente lezioni, ma solo attività ricreative. Serena Biondini.
2: Ciao! Ho portato mio figlio, che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
3: Prendi lo zainetto, saluta il babbo. E a dopo!
4: Ciao ciao!
5: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più in un'estate che diventa sempre più lunga.
6: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari. Per tante famiglie l'estate finisce così. Normalmente come avreste fatto?
7: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
8: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
9: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
6: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
10: Si cerca di fargli fare cose diverse, dalla TV, dei videogiochi, ma...
6: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
11: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità. Aranciata.
6: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
12: Un animale preferito?
13: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
14: Una scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
1: Si parla di scuola, ma ancora volano le vacanze a settembre, saranno almeno 10 milioni le presenze. Noi siamo andati a vedere a Tropea, perla della Calabria, con Mario Meliadò.
15: I 10 milioni di italiani che hanno scelto settembre per andare in vacanza, in larga maggioranza si concentreranno in località turistiche balneari, Tropea per esempio.
16: La vacanza è sempre la vacanza.
15: Quanto si protrarrà?
16: Fino a domenica.
15: Quindi in realtà un pezzetto di settembre c'è tutto.
16: Certo, sì sì.
15: Come mai avete scelto proprio questa fascia dell'anno?
16: Perché purtroppo durante l'estate dobbiamo lavorare.
15: Nella Perla del Tirreno, percentuali di camere occupate e tipologia d'utenza parlano chiaro.
17: È pieno di turisti, per fortuna non ci possiamo lamentare.
15: Che è la destagionalizzazione prima che questa parola entrasse nel gergo dei tour operator, no?
17: Esattamente, per fortuna comunque le stagioni si stanno allungando. Nonostante ad agosto solitamente cominciava a svuotarsi, ora per fortuna questo problema non c'è più, ma anzi continuano ad arrivare da tutte le parti del mondo.
15: Un fenomeno, Washington, che qui ha una sua storicità.
18: Assolutamente sì. Settembre per noi ormai è diventata alta stagione, negli anni abbiamo registrato sempre un incremento di presenze e di occupazioni anche con un soggiorno minimo importante, prevediamo anche per questo settembre un maggiori flussi, le previsioni ci dicono che è maggiore rispetto all'anno precedente.
15: Qual è la profilazione dell'utente medio a settembre?
18: È un turista internazionale, un turista che cerca maggiore qualità, maggiori servizi, che vuole godere il borgo.
15: Proloco e Associazione Albergatori confermano il dato storico di una fine estate molto gettonata sulla Costa degli Dei, specie per quanto riguarda turisti stranieri.
1: E ora lo sport con il tennis, fuori al primo turno, cosa mai accaduta agli US Open. Djokovic ha detto subito addio al torneo di New York, battuto dall'argentino Mariano Navone. Laura Cerveglione.
0: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti, le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva il primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
1: In chiusura il calcio, questo lunedì di campionato si apre allo stadio Via del Mare con Lecce-Roma, in campo tra pochissimo alle 18.30, in serata alle 20.45 l'Atalanta sfida il Bologna. Nelle partite di ieri il Napoli inciampa nella prima al Maradona contro il Como, che vince fuori casa 2-1. La Lazio supera 1-0 il Genoa grazie a un gol di Frattesi, e l'Inter con la rete di Calhanoglu batte il Cagliari. E poi i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con l'Italia che vola e continua a dominare il medagliere, raggiunta quota 150 podi. L'ultimo oro per il team azzurro arriva dal sollevamento pesi, a conquistarlo Martina Chiacchio nello strappo. In totale finora 52 le medaglie d'oro, 55 gli argenti, 43 i bronzi. Disciplina regina fin qui il nuoto, ma ci si aspetta molto anche dall'atletica, che ha debuttato ieri. Ed è tutto per questa edizione, linea alla regia e poi torniamo in diretta.

0: Pubblicità.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
4: Funziona?
3: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
4: Ci si sente sazi?
3: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
4: È facile preparare i pasti?
3: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
4: Posso provarlo?
3: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
5: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.

0: 18.30 di nuovo in diretta su iNews 24, ripartiamo con un breve riepilogo dei principali fatti della giornata. La strage a Roma con gli spari nel quartiere Pietralata, sono morti un padre, una madre e una figlia di 5 anni. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. Da ricostruire ancora chi abbia sparato, quella pistola trovata in casa è regolarmente detenuta. La bambina affetta da disabilità viveva con il papà 32enne, la mamma 31enne. I corpi sono stati trovati tutti nella stessa stanza. E poi il conflitto nel Golfo, una nuova notte di raid americani, non accadeva da luglio scorso. Trump attacca l'Iran, una nazione fallita. Il segretario USA al Tesoro Bessent parla delle nuove sanzioni a Teheran e Pezeshkian replica: nonostante gli USA, lavoriamo ancora per un accordo. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti, Tajani e Piantedosi. In risposta anche Madrid estende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. C'è un arresto per l'assalto armato contro un rave ad Arau in Svizzera. È stato fermato un 45enne elvetico che secondo la polizia avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne abruzzese, ha causato poi il ferimento di altri due italiani. Tra oggi e domani ci sarà proprio l'autopsia sulla vittima italiana. E ora andiamo invece in Ucraina, è stata ancora una nuova notte di raid russi contro il paese. Tutti gli aggiornamenti da Kiev con l'inviato Enrico Bona.
1: Nella notte sono stati lanciati un missile e 120 droni in tutto il paese. Qui a Kiev 6 persone risultano ferite, 3 in gravi condizioni. A Zaporizhzhia è stata colpita una stazione dei vigili del fuoco, mentre a Kherson nel sud una struttura sanitaria. Lo dicevi, i libri tra gli obiettivi dei raid russi. Qui ci troviamo nel più grande mercato di libri usati di Kiev, che è stato colpito già diversi giorni fa. Qui venivano anche venduti i libri di testo per gli studenti, adesso con la riapertura imminente delle scuole questi manuali rischiano di venire a mancare. A te.
0: Grazie Enrico, torniamo anche a parlare dell'emergenza di Gaza. In mattinata ancora 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo raid israeliano, mentre all'appello mancano ancora 8.000 persone, delle quali da mesi la scomparsa, si cercano ancora i corpi. Lo vediamo con l'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
2: Gaza City, quartiere di Zeitoun, le ruspe scavano tra le macerie di cemento. Gli uomini della protezione civile palestinese cercano di farsi largo tra i grovigli dei cavi di acciaio. Sotto i detriti di questo palazzo ci sono ancora i corpi dei membri di 2 famiglie, Balusha e Balawi. In tutto almeno 15 persone. Un anno fa questo palazzo dove vivevamo è stato preso di mira da un raid di Israele, racconta Hassan. In casa c'erano mia moglie, mia figlia e mia nuora, di 2 di loro. Non sappiamo più nulla. Hassan spera di ritrovare i loro corpi o almeno i resti, confessa, e come lui sono migliaia le famiglie a Gaza che cercano ancora i loro cari. Sono almeno 8.000 nella striscia i dispersi, secondo l'agenzia palestinese Wafa, 11.000 stimano le Nazioni Unite. La ricerca è resa difficile dalla mancanza di mezzi pesanti e di strumenti di scavo, mentre parte della striscia sotto il controllo di Israele non è accessibile. E poi ci sono le difficoltà dell'identificazione. Gaza non dispone di laboratori per l'analisi del DNA. I primi di agosto ad Al-Sabra si sono celebrati i funerali di 112 vittime ritrovate sotto le macerie del quartiere, bombardato quasi 3 anni prima. Molti dei corpi ad oggi rimangono senza nome.
0: 8 i morti, 18 dispersi e 7 le persone in arresto per il disastro a largo delle coste di Cipro, dove un traghetto è naufragato dopo essersi capovolto con a bordo centinaia di passeggeri. Sentiamo Katia Cerratti.
3: 3 giorni di lutto nazionale nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo il drammatico naufragio di un traghetto che si è inabissato a 500 metri di profondità con 270 passeggeri a bordo sulla tratta tra Girne e Tashuqiu. La gran parte è stata tratta in salvo, ma ci sono vittime ancora dispersi, 7 le persone arrestate dalla polizia, tra cui il capitano, mentre proseguono le indagini per accertare cause e responsabilità. Secondo il governo, il traghetto avrebbe incontrato condizioni meteorologiche avverse e avrebbe iniziato a imbarcare acqua appena 15 minuti dopo la partenza. Poco dopo sarebbe scattata la richiesta di soccorso, ma sulle cause del disastro resta ancora molta cautela, anche per la complessità delle operazioni nelle acque profonde. L'esperto di diritto marittimo, Selçuk Esayel, sul quotidiano turco Hürriyet, analizza le probabili cause del naufragio, sottolineando che sarà necessario ricostruire l'intera catena degli eventi, dalle condizioni della nave alla manutenzione, dai controlli tecnici alle decisioni del comandante e dell'equipaggio. Dovranno essere verificati anche lo stato dello scafo, i sistemi di sicurezza, i tempi dell'allarme e le procedure di evacuazione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze, ha affermato che il suo governo sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso con Cipro del Nord. Intanto, fuori dal porto, familiari e amici da ore attendono con il fiato sospeso notizie dei propri cari. Stavano andando a trovare le loro famiglie, racconta questo ragazzo. Stiamo aspettando da 12 ore o forse di più. Fra le testimonianze emergono storie di grande coraggio. È tornato indietro per salvare due bambini. Per questo, dicono, si è disperso, ma non ne siamo certi. Stiamo aspettando, come tutti gli altri.

0: bekliyoruz bu şekilde herkes gibi.
1: E sono questi mesi di interventi straordinari per la protezione civile europea, impegnata a ritmo febbrile sul fronte incendi nel territorio dell'Unione Europea, ma anche in disastri naturali tra Venezuela, Colombia e Nepal. Il servizio è dell'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: È stata un'estate difficile per l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea che risponde alle crisi ovunque si verifichino. Con il cambiamento climatico le esigenze si sono moltiplicate in Europa e nel mondo, da qui si coordinano le risposte. Soprattutto la stagione degli incendi, che purtroppo non è ancora finita, è stata più lunga ed estesa del solito. A differenza del passato, le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi in Europa da maggio, 300.000 le persone evacuate tra Spagna, Francia, Belgio e Olanda, quasi 800 i vigili del fuoco e 123 i veicoli mobilitati, tutti messi a disposizione dai Paesi membri e coordinati da qui, dove lavorano 25 esperti, di cui 7 specializzati in previsioni meteorologiche. Contemporaneamente team sono stati inviati per assistere la popolazione dopo i terremoti in Colombia e Venezuela ed è stato attivato il sistema di satelliti Copernicus per l'alluvione in Tibet. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita al centro, ha ricordato che quando le capacità nazionali arrivano al limite, l'Europa è pronta a intervenire e che è importante anticipare le emergenze. Per la prima volta la protezione civile europea inizia a dotarsi di strumenti propri. Ha un elicottero, entro il 2028 ne arriveranno altre 4, insieme a 12 Canadair.
1: È di un morto e 15 dispersi il bilancio di una violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Le piogge torrenziali di sabato hanno travolto la zona di Bright Angel Creek, distruggendo ponti, sentieri e danneggiando campeggi. Oltre 60 le persone evacuate in elicottero dai soccorritori, mentre continuano le ricerche dei dispersi in difficili condizioni. Il National Park Service ha imposto severe restrizioni e chiuso strutture ricettive, avvertendo che il pericolo di nuovi temporali e frane resta alto. La Farnesina sta monitorando la situazione e informa che non ci sono italiani coinvolti. E con l'inasprirsi della guerra nel Golfo il petrolio torna a salire, con lui connesso i prezzi dei carburanti e non solo, lo vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
3: Il petrolio torna a salire oltre i 90 dollari al barile e si porta dietro nuovi incrementi dei prezzi dei carburanti. La benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e il gasolio sopra i 2,1. Il prossimo weekend scadrà inoltre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, ma il governo sta lavorando a una serie di aiuti mirati in base al reddito e per le imprese di trasporto, che potrebbero essere ufficializzati in un consiglio dei ministri previsto per giovedì. Ma l'aumento del prezzo dei carburanti e delle bollette, perché anche il gas è cresciuto molto negli ultimi mesi, si ripercuote a cascata su tutti i beni, ma soprattutto i servizi. Secondo l'Istat, nel complesso questi sono saliti del 2,7% a luglio su base annua, in particolare quelli relativi all'abitazione, quelli culturali e per i trasporti. Aumenti che però non risparmiano nulla, dal parrucchiere al calzolaio, passando per la toiletta degli animali e naturalmente ristoranti e alberghi, saliti del 3,4% in un anno. Ma se in qualche caso ai servizi si può rinunciare, gli aumenti da cui non si scappa sono quelli del carrello della spesa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, negli ultimi 5 anni questo ha registrato una crescita del 30%. Per le stesse cose nel 2021 spendevamo 100 euro, ora sono arrivate a 130, molto più dell'inflazione che si è fermata al 21%. Guidano gli aumenti il caffè e l'olio più 50% e gli ortaggi più 39%.
1: Si chiude oggi il termine per riforme e investimenti previsti dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza. Da domani basta modifiche sui territori, però i cantieri restano aperti. Per l'Italia è corsa per la 10ª e ultima rata. Riccardo Cavaliere.
4: I cantieri restano aperti, ma per il PNRR inizia la fase finale. Si chiude il periodo per l'attuazione di riforme e investimenti, si avvicina a quello dei bilanci. Da settembre le azioni intraprese dagli Stati non possono più essere prese in considerazione per le richieste di pagamenti. Stop anche alle modifiche dei piani. Quello che è fatto è fatto. Per l'Italia tra i principali traguardi le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. Il tempo di pagamento delle fatture della PA, per esempio, è sceso a 27 giorni e anche i tempi della giustizia sono più rapidi, nonostante l'obiettivo PNRR resti ancora da raggiungere. Oltre a questo, investimenti nella transizione digitale ed ecologica e nella sanità territoriale, a cui si aggiungono decine di migliaia di cantieri, molti appunto ancora da terminare. La partita da chiudere per il Paese è imponente. Con l'incasso della nona rata a giugno, l'Italia ha già ricevuto 166 miliardi di euro sui 194 complessivi tra prestiti e sovvenzioni. Ora la corsa si sposta sulla 10ª e ultima rata, va inviata entro fine settembre per completare

0: incasso dei fondi. Il lavoro continua, ricorda il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Entro il 31 dicembre la Commissione dovrà completare gli esborsi. Intanto, dice, questo strumento eccezionale continuerà a produrre benefici.
1: Intanto lo leggete nella nostra ultima ora, le ultime notizie sul caso Ranucci. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista, che sono considerati appunto tra gli esecutori materiali. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati per i domiciliari. A fornire un parere negativo alla richiesta è stata anche la Procura di Roma. Un ragazzo di 16 anni ha aggredito la mamma di 50 e poco dopo il ricovero la donna è morta. È accaduto alla periferia est di Roma. Il ragazzo è ricoverato, adesso è piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Con Claudio Vedovati.
2: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. A chiamare il numero unico delle emergenze nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto, hanno trovato il sedicenne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue.
3: C'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
2: La donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
4: Io stavo a casa quando è successo questo. Non ho sentito proprio niente.
5: Un fatto del genere proprio senza parole.
4: Te dico, la signora sempre ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
2: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.
6: Non ce l'aspettavamo.
1: Ancora un morto sul lavoro, un muratore di 55 anni caduto dalla soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere a Origgio in provincia di Varese. Ce ne parla Lorenzo Galeazzi.
7: Causato da un terremoto. E questa è la descrizione di chi per primo è intervenuto sul luogo dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio nel Varesotto le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che quando viene movimentata crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza. Sempre questa mattina, a una cinquantina di chilometri da Origgio, in un capannone di Tribiano, sud-ovest di Milano, un altro grave infortunio nel settore edile. Un operaio è stato travolto da un bancale di finestre in movimento, trasportato in elisoccorso al Niguarda e in condizioni gravissime.
1: Notte di caos e danni sul litorale di Pesaro. Circa 150 giovani ubriachi hanno vandalizzato strutture balneari minacciando e insultando i gestori. Valeria Caricchio.
8: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
9: Questo qua è uno di quelli tagliati.
8: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
10: Cosa avete trovato la mattina dopo?
11: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di Velti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
8: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
12: Parlavo mai della polizia, i cori contro i carabinieri, tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
8: Urla e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
6: Questa mattina il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine e sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
1: Nel Regno Unito le celebrazioni nell'anniversario della morte di Lady Di in un clima difficile nella famiglia reale dopo il ritorno di Harry e Meghan. L'inviata a Londra Valeria Fraschetti.
13: A 5 giorni dal rientro a sorpresa dalla California dei duchi di Sussex, il dolore comune per la perdita della madre non sembra poter riscaldare il gelo tra William e Harry neanche nel giorno dell'anniversario di quel tragico incidente stradale a Parigi. Era il 31 agosto 1997, sul feretro di Lady Di spiccava il bigliettino con la scritta Mammy, Mammina, firmato dai due principini. Tanto vicini in quel momento quanto distanti oggi. Da William sinora neanche un commento sul rientro del fratello a 6 anni dal suo drammatico strappo. Harry, che dal suo arrivo nel regno si è tenuto lontano da Londra, viene descritto dai tabloid come ancora arrabbiato con la famiglia reale, nonostante segnali di riavvicinamento, almeno con Re Carlo e Camilla. La maggior parte dei britannici spera in una riappacificazione tra i fratelli, ma esperti di famiglia reale sostengono che bisognerà attendere almeno il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario della morte di Diana.
1: E ora è il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica sul mondo dei videogiochi a cura di Dario Marchetti. Il telegiornale torna alle 19 con Cecilia Tosi.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: Mescolare le vicende storiche del Giappone feudale con l'horror è da sempre il cuore della saga di Onimusha, forse non la più famosa, ma di certo una delle più amate storie di casa Capcom. Nata come una sorta di versione K e Katana di Resident Evil, nel tempo la serie ha preso un taglio sempre più action, arrivando a questo nuovo capitolo chiamato Way of the Sword, la via della spada. Un sottotitolo calzante, visto che il protagonista è Musashi Miyamoto, il samurai più leggendario della storia del Giappone, che per l'occasione ha il volto di Toshiro Mifune, a sua volta leggendario attore feticcio di Akira Kurosawa e interprete proprio al cinema di un film su Miyamoto. Ed è questa mescolanza di realtà e immaginazione, di fatto storico e fantasia, che permea questo nuovo Onimusha con un inizio che sembra uscito fuori da una pièce di teatro kabuki. L'ambientazione poi è quella di Kyoto durante il periodo Edo, una versione antica della città, nella quale però riconoscere, riprodotti con grande fedeltà, quei templi oggi visitati dai turisti di tutto il mondo, come il celebre Kiyomizu-dera. Morto e risorto grazie al potere degli Oni, Musashi si trova a suo malgrado a difendere il Giappone dalle forze demoniache dei Genma, che hanno preso il controllo dell'inferno e ora puntano a invadere anche il mondo reale. Onimusha è prima di tutto un gioco di combattimento all'arma bianca, che richiede ai giocatori tempismo e attenzione. Ogni colpo avversario può infatti essere parato, schivato o anticipato, aprendo così un varco nelle difese nemiche per infliggere colpi mortali. Ma non sarebbe un gioco di Onimusha se non ci fossero di mezzo anche i poteri magici. Il guanto demoniaco che Musashi porta al braccio destro, la cui energia lo tiene in vita, è in grado anche di assorbire le anime dei nemici, utili per curarsi, sbloccare nuove abilità e utilizzare le armi magiche degli Oni, in grado di ribaltare le sorti di uno scontro. È importante sottolineare che al di là di qualche vaga somiglianza, Onimusha Way of the Sword non è un Souls-like, anche se i momenti più brillanti sono proprio quelli delle boss fight, che richiedono grandi riflessi e l'utilizzo di tutto l'arsenale a nostra disposizione, ma che in caso di fallimento potremmo riprovare fin da subito, a differenza di quanto accade con Dark Souls. La struttura a mondo semiaperto, poi, con la possibilità di scorazzare per alcuni quadranti di Kyoto in cerca di tesori e quest secondarie, non distoglie più di tanto da una storia amabilmente lineare. Insomma, un gioco che dopo Resident Evil 9 e Pragmata si configura come il terzo grande successo di Capcom in questo 2026, un anno in stato di grazia eclissato forse solamente dall'arrivo di GTA 6.
1: L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato. Quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e la prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: Buonasera, fine della giornata ancora con rischio di isolati temporali per il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto, localmente anche il Friuli Venezia Giulia, in un contesto di eventi che cesseranno però nella notte. Sereno poco nuvoloso per la sera e la notte per le regioni centrali, con poche nubi più residuali di quanto formatosi nelle ore calde del giorno a ridosso dei monti. Per le regioni meridionali andranno spegnendosi nella serata le nubi arrivate nel pomeriggio, dalle quali sono scaturiti degli isolati temporali sulle zone più interne, sereno lungo le coste. Un po' di ventilazione in area tirrenica per una serata ed una notte sulle due isole maggiori, che sarà essenzialmente caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo a vedere la previsione per domani. Ancora un po' di instabilità durante le ore centrali del giorno per le Alpi orientali e l'Appennino meridionali. Potranno formarsi però degli isolati temporali anche sulla pianura padana orientale, limitatamente all'Emilia-Romagna. Vento che va attenuandosi e temperature che anche domani saranno in lieve diminuzione sulle regioni meridionali, stazionarie al centro, qualche grado in meno anche al nord.
1: Pubblicità.
2: E la mette al centro Lautaro.
3: Qui si vive tutto al massimo.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Spari a Roma, nel quartiere di Pietralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio. I corpi trovati tutti nella stessa stanza. Riprese le ostilità militari tra Stati Uniti e Iran. Trump, una nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Pezeshkian, nonostante gli Stati Uniti lavoriamo ancora per un accordo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. In Svizzera arrestato l'autore della sparatoria al rave party. È uno svizzero di 43 anni. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Tra oggi e domani l'autopsia sulla 22enne italiana rimasta uccisa. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Sorpresa agli US Open, fuori Djokovic al primo turno con Navone. Non accadeva in uno slam da 20 anni. Il serbo si è più volte sentito male in campo, ma è voluto arrivare fino alla fine del match. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla cronaca, da quello che è successo a Roma nel quartiere Pietralata. Ci sono stati degli spari e sono stati trovati morti un padre, una madre e una figlia di 5 anni. Stanno indagando i carabinieri su quello che è successo, ma ci dice tutto Stefano Corradino.
1: Siamo davanti all'abitazione, attualmente sotto sequestro. I carabinieri sono arrivati intorno alle 13, allertati da una parente che ha tentato invano di contattarli. Quando sono arrivati hanno trovato nella camera da letto i corpi senza vita di tre persone: padre e madre, 42-41 anni, e la figlia di 5 anni, figlia disabile. C'era anche una pistola regolarmente detenuta e i carabinieri hanno trovato anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. Il padre lavorava come tecnico informatico e lavorava in smart working proprio per assistere la figlia disabile assistita dalla ASL, come ci ha confermato anche il presidente del quarto municipio di Roma. Ovviamente i carabinieri proseguono le loro indagini e però si pensa, la cosa più probabile è che si tratti di un episodio di omicidio o suicidio all'interno di una situazione di grave disagio familiare e sociale. A voi.
0: Si riaccende il conflitto nel Golfo Persico, c'è stata una nuova notte di raid americani, non accadeva dal luglio scorso. Trump ha attaccato l'Iran, è una nazione fallita. Il segretario al tesoro statunitense Bessent ha parlato di nuove sanzioni a Teheran, ma facciamo il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
2: Eh sì, proprio sull'immagine che avevi di sfondo è tornato poco fa Vance, il vicepresidente, che ha parlato di un messaggio dato da Trump proprio con quel video costruito con l'intelligenza artificiale che rappresenta una pioggia di missili sopra l'isola di Karg, che è un'isola strategica per l'Iran, nello stretto di Hormuz. Trump stesso ha parlato oggi più volte da più fronti, dai social, ha detto l'Iran è un paese morto, fallito, ha minacciato poi una ritorsione dopo la notte di fuoco la scorsa notte e ha anche detto appunto che è un paese distrutto economicamente. Su questo tema è tornato Bessent, segretario al tesoro, arrivato per il G20 del North Carolina. Bessent ha detto che l'Iran reagisce in questa maniera proprio perché le sanzioni americane lo hanno messo in ginocchio. E lo dicevamo, da fine luglio non si vedevano di nuovo attacchi incrociati con Washington, che ha preso di mira dei lanciarazzi iraniani su un'altra isola strategica, quella di Larak, sempre nello stretto di Hormuz, perché secondo Washington per difesa, perché i Pasdaran avrebbero preparato nuove mine navali da porre nello stretto. Ovviamente di visione opposta a Teheran, che invece dice siamo stati aggrediti, reagiremo di nuovo. E dunque continuano gli scambi anche da parte iraniana, con una pioggia di missili e droni sulle basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Giordania, negli Emirati, però attacchi neutralizzati. A voi.
0: Dunque, abbiamo sentito la reazione dell'Iran, c'è stato un attacco contro la base statunitense in Giordania e poi i Pasdaran rivendicano una super petroliera, ha preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, l'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera era completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Torniamo in Europa. Il governo italiano proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione è arrivata in un vertice tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri competenti, dunque Tajani e Piantedosi. Sentiamo Alberto Giuffreda.
4: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
5: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
4: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: In risposta alla misura decisa dalla Farnesina, anche Madrid estende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, le estende per altri 15 giorni. Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Ce ne parla Marina Lalovic.
6: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: E ci colleghiamo adesso proprio con Ceuta perché nell'esclave spagnola si trova il sottosegretario della Lega alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Buonasera sottosegretario.
7: Buonasera a voi.
0: Volevamo chiederle qual è lo scopo della sua missione a Ceuta, qual è la situazione che ha trovato, quanti e come stanno i migranti che si trovano nell'esclave.
7: Ma a un mese dall'invasione di oltre 70.000 immigrati clandestini, numeri del governo spagnolo, era un mio interesse verificare come fosse la situazione. E la situazione, diciamo, ci conferma che l'Italia e il governo italiano fa benissimo a sospendere ancora temporaneamente gli accordi di Schengen, perché qui la realtà ci dice che ci sono tra i 5.000 e i 10.000 immigrati clandestini ancora nell'esclave spagnola. Ricordiamo, questo è territorio europeo, non è territorio marocchino. Siamo nel continente africano, ma questo è pienamente territorio europeo e quindi per questa ragione l'Europa deve difendere i propri confini, esattamente come lo deve fare con Lampedusa, con la Sardegna. Insomma, le notizie di questi giorni ci dicono che dobbiamo fare uno sforzo in più per difendere i confini europei.
0: I migranti che si trovano a Ceuta sono liberi di muoversi e di uscire da Ceuta e raggiungere altri paesi europei?
7: No, i clandestini sono liberi di circolare, probabilmente, anzi magari ne vedrete qualcuno anche alle mie spalle che passa, sono liberi di circolare, anche se, diciamocelo con serenamente, queste persone rimangono in una parte di Ceuta, peraltro la parte dove c'è l'ospedale, che assicura loro almeno una situazione minima di gestione sia sul fronte sanitario che sul fronte dell'igiene personale.
0: Sottosegretario, la ringraziamo per questa testimonianza.
7: Buona serata e buon lavoro.
0: Buona serata. Dunque, la questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono anche al centro del dibattito politico. In primo piano poi ci sono le misure per contrastare il caro carburanti. Sentiamo allora da Montecitorio Eva Giovannini.
8: I migranti tengono acceso il dibattito politico, il ministro degli esteri Tajani, anche il leader azzurro, conferma la linea della fermezza del governo per motivi di sicurezza, dice abbiamo prorogato la chiusura di Schengen, così anche Fratelli d'Italia e la Lega, sentiamo proprio dal Carroccio Dreosto.
9: Le aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
8: Le opposizioni criticano la linea del governo, dicono chiudere Schengen è un boomerang. Sentiamo da VS il Verde Bonelli.
10: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna, confermando che sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi, l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
8: E però c'è anche il tema della legge elettorale, domani scadono gli emendamenti per appunto la nuova legge voluta dalla maggioranza, il cosiddetto Melonellum, forse verranno riproposte, anzi quasi sicuramente le preferenze e forse il ballottaggio che vuole Fratelli d'Italia ma non il Carroccio, e le opposizioni, lo sentivamo prima, si scagliano contro il governo che pensa alla legge elettorale e pensa a chiudere Schengen e si dimentica, dicono, i problemi veri degli italiani a partire dalle bollette. Così AVS, Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico con Elly Schlein che dice il governo festeggia 4 anni ma gli italiani non hanno niente da festeggiare, è tutto studio.
0: Dunque lo sentivamo, il governo è al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire, allora facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: La priorità del G20 è la crescita, afferma il segretario al tesoro americano Bessent dal vertice con i ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali riuniti ad Asheville in North Carolina. Un'occasione anche per fare il punto sulla guerra con l'Iran, Iran la cui economia non deve collassare, dice il segretario al tesoro, ma rinsavire. E su questo fronte ringrazia l'Europa per il sostegno alle sanzioni a Teheran. Spazio al dibattito anche sul fronte del debito, ma per quanto riguarda l'Italia, il ministro Giorgetti

0: L'attacco, lo ricordiamo, è costato la vita a una ragazza di 22 anni, abruzzese, e ha causato il ferimento di altri due italiani. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
1: Fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni, che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
0: Parliamo allora della vittima di questo attentato. Maria Spinelli si era trasferita un mese fa dall'Abruzzo in Svizzera in cerca di un futuro migliore, lavorava nella ristorazione. Disposta l'autopsia. Ce ne parla Marco Aquili.
2: Sto andando a un rave con gli amici. È stato questo l'ultimo messaggio WhatsApp inviato sabato pomeriggio da Maria Spinelli alla mamma. La 22enne abruzzese era serena e si preparava ad una serata di divertimento con la musica che amava tanto. I suoi sogni e le speranze, però, si sono infranti in una notte d'agosto. Maria aveva forti legami con la famiglia, teneva costantemente aggiornata la madre, mostrandole anche i video della casa che aveva trovato. Dopo il diploma all'alberghiero era andata in Svizzera perché aveva sogni e passioni e voleva realizzarsi nel mondo della ristorazione. C'è Riserbo a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, dove la ragazza abitava. Il suo nome, scritto a penna sulla buca delle lettere, indica una casa discreta, da dove i familiari si apprestano a partire alla volta di Arau per il riconoscimento che avverrà al termine dell'autopsia. Il sindaco della cittadina abruzzese ha assicurato tutto l'appoggio per il disbrigo delle formalità burocratiche legate al rientro della salma. Intanto stanno bene e sono già rientrati a casa in Svizzera gli altri due ragazzi italiani feriti leggermente nella sparatoria.
0: Torniamo ora a parlare delle devastanti alluvioni e frane che hanno investito il Nepal. Il paese sta provando a risollevarsi, ma c'è il rischio di epidemie e poi sottoterra restano intrappolati almeno oltre 900 operai. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: È emergenza sanitaria in Nepal. Le autorità hanno cominciato a seppellire in fosse comuni i corpi non identificati dopo il prelievo del DNA per un riconoscimento successivo. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Ed è corsa contro il tempo per salvare oltre 900 operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni.
0: A Bishkek in Kirghizistan è in corso il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente russo Putin. E intanto nella notte la Russia è stata investita da un nuovo attacco di droni ucraini. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del

0: Vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCOC, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Torniamo ora in Italia, parliamo di scuola. Con l'arrivo di settembre si avvicina il ritorno sui banchi dei ragazzi. Come ogni anno torna il tema del caro libri. Ce ne parla Antonello Travaglini.
2: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine, sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.
1: Parliamo ora di tennis. Fuori al primo turno, cosa mai accaduta agli US Open, Novak Djokovic, che ha detto subito addio al torneo di New York, battuto dall'argentino Mariano Navone in una maratona di 5 set. Sentiamo Laura Cervellione.
3: Certe notti non si dimenticano. 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per due volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva il primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
1: Tra l'altro, tra pochi minuti entrerà in campo agli US Open Carlos Alcaraz, di ritorno dopo 4 mesi di stop, giocherà contro il russo Safiullin. E ora parliamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto. L'Italia continua a dominare il medagliere, superata quota 150 podi. Ci aggiorna in diretta da Taranto Novella Calligaris.
4: Sì, siamo a quota 153 medaglie qui ai Giochi del Mediterraneo, i 20esimi Giochi del Mediterraneo che si svolgono a Taranto. La 150esima medaglia è stata vinta da Martina Chiacchio, che ha, nel sollevamento pesi, che ha anche raddoppiato sia nello slancio che nel nello strappo, ma precedentemente avevamo vinto una medaglia d'oro con, sempre nel pesi con Sergio Massaro allo slancio, mentre un bronzo nello strappo e anche un bronzo è andato con Céline Delia sempre nel sollevamento pesi. E poi in atletica la Ponzelletti ha vinto i 100 ostacoli e a farle da damigella d'onore la Carraro. A questi giochi del Mediterraneo pure l'atletica sta mettendo medaglie dopo le 7 di ieri. Io nel frattempo sono allo stadio Iacovone, dove c'è la finale per l'oro per le squadre femminili. L'Italia però è sotto di 3 gol a 0 contro il Portogallo, un Portogallo con cui avevamo pareggiato solo 48 ore fa, e un'Italia comunque molto giovane, fatta di tutte ragazze di 17 anni, ma in campo in questo momento c'è solo Portogallo, ma le gare continuano sia per l'atletica sia per altre discipline e noi naturalmente le seguiremo. A voi studio.
1: Grazie Novella. Andiamo invece ora a Venezia, perché mercoledì sera inizia la 83esima mostra del cinema e per noi ci sono gli inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefannoni. Allora Laura, cosa ci possiamo aspettare da questa edizione?
5: Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Intanto vi facciamo vedere come qui i lavori continuano. Vedete che il tappeto rosso è ancora in fase di allestimento, in vista prima di una preapertura domani all'insegna di Tinto Brass. Verrà proiettata la versione restaurata del suo film Col cuore in gola, e poi, lo dicevi, per mercoledì in cui ci sarà la serata di apertura. Il film di apertura di quest'anno è Ink di Danny Boyle, che ci racconta l'inizio dell'impero editoriale di Rupert Murdoch. Ma poi mercoledì c'è già un grande protagonista di questa edizione, parliamo di George Clooney, che sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Lui che è affezionatissimo a questa città, è un amico del Lido e di Venezia. Qui lo vedete bellissimo insieme alla moglie Amal, che ha sposato proprio a Venezia. E poi ci saranno tantissimi protagonisti internazionali e italiani, perché quest'anno sono 5 i film italiani in concorso. Diamo un nome tra tutti, che è quello di Nanni Moretti, perché mancava dal Lido da 37 anni, da Palo Bella Rossa, è in concorso da 45, quindi c'è grande attesa per il suo film Succederà questa notte, un film d'amore con Jasmine Trinca e Louis Garrel. E poi appunto si seguiranno nomi su nomi, ma ce ne sono altri due che sono enormi. Parliamo degli Oasis, i fratelli Gallagher saranno qui per presentare il documentario Don't Look Back in Anger, che racconta la loro strepitosa reunion. Insieme ad Alessandro Stefannoni abbiamo incontrato poco fa il direttore artistico Alberto Barbera. Sentite che cosa ci dice di questa 83esima edizione, poi la linea torna a voi.
6: Se vogliamo è una sorta di catalogo dei problemi di oggi, quelli che la cronaca ci butta addosso ogni giorno attraverso i giornali, i media, eccetera. Quindi le guerre, i dispotismi, l'immigrazione, il cambiamento climatico, la crisi delle istituzioni familiari e scolastiche, i problemi degli adolescenti che hanno a che fare con un mondo dove sembrano mancare le prospettive per il futuro. Tutto questo però non con la crudezza della cronaca quotidiana, ma attraverso storie di esseri umani, no? di persone con le quali è più facile identificarsi e anche cogliere la complessità dei problemi, non le soluzioni che sono ovviamente di là da venire, ma i film diventano in questo modo un modo per fornirci strumenti di conoscenza migliori, più approfonditi, e quindi renderci anche più capaci di affrontare la difficoltà del quotidiano.
1: Adesso vediamo le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

Buonasera, fine della giornata ancora con rischio di isolati temporali per il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto, localmente anche il Friuli Venezia Giulia, in un contesto di eventi che cesseranno però nella notte. Sereno poco nuvoloso per la sera e la notte per le regioni centrali, con poche nubi più residuali di quanto formatosi nelle ore calde del giorno a ridosso dei monti. Per le regioni meridionali andranno spegnendosi nella serata le nubi arrivate nel pomeriggio, dalle quali sono scaturiti degli isolati temporali sulle zone più interne, sereno lungo le coste. Un po' di ventilazione in area tirrenica per una serata ed una notte sulle due isole maggiori, che sarà essenzialmente caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo a vedere la previsione per domani. Ancora un po' di instabilità durante le ore centrali del giorno per le Alpi orientali e l'Appennino meridionali. Potranno formarsi però degli isolati temporali anche sulla pianura padana orientale, limitatamente all'Emilia-Romagna. Vento che va attenuandosi e temperature che anche domani saranno in lieve diminuzione sulle regioni meridionali, stazionarie al centro, qualche grado in meno anche al nord.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale a partire dal riepilogo delle principali notizie della giornata. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il papà di 32 anni e la mamma di 31. I corpi sono stati trovati tutti nella stessa stanza. Il conflitto nel Golfo Persico, nuova notte di raid americani, non succedeva da luglio. Trump attacca, l'Iran è una nazione fallita. Il segretario americano al tesoro Bessent parla di nuove sanzioni a Teheran e Pezeshkian dice: nonostante gli Stati Uniti, lavoriamo ancora per un accordo. Il governo italiano proroga la sospensione dell'accordo di Schengen per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione è arrivata in un vertice tra la Presidente del Consiglio, i ministri Tajani e Piantedosi. In risposta anche Madrid ha esteso i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni. Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. E poi c'è un arresto per l'assalto armato contro un rave in Svizzera, fermato un 45enne elvetico che secondo la polizia avrebbe agito da solo. L'attacco, lo ricordiamo, ha costato la vita a una ragazza di 22 anni abruzzese e ha causato il ferimento di altri due italiani. Tra oggi e domani ci sarà l'autopsia sulla vittima italiana. Dunque questo è il riepilogo delle principali notizie della giornata, ma torniamo a parlare di Gaza, dove non c'è nessuna tregua. Oggi si contano almeno 5 morti palestinesi per i raid israeliani, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Qusra. Sentiamo allora da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
1: Dopo le ultime violenze in Cisgiordania da parte dei coloni, l'apparato di sicurezza ha capito che la Cisgiordania rischia di esplodere e così i vertici militari stanno pensando di spostare centinaia di soldati ora impegnati a Gaza e sul fronte nord al confine con Libano e Siria direttamente nel territorio palestinese. Quanto accaduto sabato ha fatto reagire anche il premier Netanyahu, che ha parlato di atti criminali di un gruppo di facinorosi estremisti. Ma i coloni violenti sono ben più di un piccolo gruppo ed ora il timore è che possa esserci una reazione violenta da parte dei palestinesi, provati da questi mesi di attacchi, che i gruppi armati possano organizzarsi e passare all'attacco degli avamposti illegali da dove scendono i coloni violenti. Non si hanno notizie invece di un attivista britannico fermato dai coloni e consegnato alla polizia, accusato di comportamenti inappropriati. Tutto resta ancora molto oscuro. Netanyahu, intanto, come tutti i leader politici in piena campagna elettorale, ha concesso una lunga intervista televisiva a Canale 14, network a lui fedele, ed è tornato a ribadire la proprietà della terra dello Stato di Israele. Ha vantato la nascita di oltre 100 nuovi insediamenti e decine di fattorie, ma rivolgendosi ai coloni violenti ha detto: non entrate nei villaggi, lasciate all'esercito fare il proprio lavoro.
0: Restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Rete 3 Sigfrido Ranucci, su mandato dell'ex faccendiere Walter Lavitola. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avevano chiesto attraverso i loro legali gli arresti domiciliari, ma il GIP di Roma ha respinto l'istanza depositata nei giorni scorsi e nelle motivazioni ha scritto: le dichiarazioni rese dagli indagati nel lungo interrogatorio sono reticenti e contraddittorie. A fornire un parere negativo alla richiesta era stata anche la Procura di Roma. Spettacolare salvataggio ieri sera sul Passirio a Merano. 3 fratelli tedeschi turisti erano rimasti bloccati su un'isola al centro del fiume. Poi c'è stato il provvidenziale intervento dei soccorsi. Sono arrivati i complimenti via social della Presidente del Consiglio Meloni e del Vice Premier Tajani. Vediamo allora il servizio di Silvia Fabbi.
2: Infreddoliti, spaventati ma vivi, al sicuro fra le braccia dei soccorritori, si è conclusa grazie a un grande dispiegamento di forze la disavventura di 3 fratellini germanici di 6, 7 e 10 anni in vacanza in Alto Adige coi genitori. I 3 erano scesi a giocare sul Passirio all'altezza della Vandelhall.
3: Penso che è successo a tutti un attimo di disattenzione dei genitori e i bambini pian piano sono venuti verso il ponte e poi si sono accorti che non c'erano più e è partito tutto il meccanismo, diciamo.
2: In breve si è allertata la macchina di soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, uno dei ragazzini era già stato recuperato dai carabinieri.
3: C'erano i genitori e la Croce Bianca e tutte, siamo riusciti a tranquillizzarli subito, soprattutto i genitori chiaramente.
2: Alla fine anche i soccorritori hanno potuto tirare il fiato.
3: Quando ci sono in gioco i bambini è sempre una cosa di sollievo, no? Perché come ho detto prima è una cosa abbastanza difficile.
2: Tanti curiosi che i soccorritori hanno anche dovuto sgomberare dal ponte per consentire lo svolgimento delle operazioni.
0: È il momento delle notizie sportive di oggi, seguiamo Sport 24 e subito dopo la nostra rubrica dedicata al mondo dei motori. Alle 20 torna il TG nella lingua dei segni italiana.

0: un messaggio chiaro e forte. Il Como dà una grande dimostrazione di maturità e si propone con autorità per una stagione ambiziosa e senza nessun limite. Da dimenticare invece l'esordio al Maradona del Napoli, una spia rossa da non sottovalutare. Il confronto tra le due filosofie opposte di calcio è sembrato subito pendere dalla parte dei ragazzi di Fabregas: aggressione feroce, distanze perfette tra i reparti e possesso prolungato di qualità. La bella giocata di Diao per la stoccata vincente di Baturina è solo una delle belle fotografie iniziali. La fatica dei padroni di casa ad affermare le proprie idee potrebbe essere allentata dall'invenzione praticamente dal nulla di Højlund. La scossa però arriva solo in parte. L'errore decisivo di Anguissa regala la vetrina a Dubikas, che di fatto indirizza definitivamente il confronto con la sua seconda rete in due partite. Nella ripresa neanche i cambi di Allegri riescono ad ottenere questa volta particolari risultati. I lariani danno prova anche di saper leggere i momenti difficili.
1: I ragazzi devono capire che c'è una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita.
2: Sono 3 punti, seconda giornata della stagione, siamo il Como, continuiamo a essere il Como, credimi, manca tantissimo e non vogliamo andare più veloce dello che si deve.
3: 28 tiri verso la porta del Cagliari, un solo gol. Si spiega così la vittoria di cortissimo muso firmata dall'inossidabile Çalhanoğlu, con cui l'Inter ha risposto ai successi di Milan e Juventus, riportandosi in vetta alla classifica a pari merito con le storiche rivali e con la sorprendente Lazio dell'ex Davide Frattesi. Schierata inizialmente ancora con tutti gli uomini reduci dalla vittoria dell'ultimo scudetto, in Sardegna l'Inter per un'ora ha giocato un'ottima partita, mostrando buona personalità, fluidità di manovra, con tante occasioni create nel contesto di una gara dominata, ma come più volte accaduto in passato, colpevolmente non chiusa. Nella ripresa, nonostante gli innesti positivi di Stones e del vivace Jones all'esordio assoluto in Serie A, l'Inter ha rischiato di pagare a caro prezzo l'inesorabile legge del calcio, gol sbagliati, gol subiti, e nel finale è stata miracolosamente salvata da Bissek. Complessivamente una prova con più luci che ombre, ma alla vigilia delle delicatissime sfide con il Napoli a San Siro e soprattutto con il Real Madrid del grandissimo ex Mourinho al Bernabeu, recuperare concretezza e lucidità nei pressi della porta avversaria sarà indispensabile.
4: Stadio vuoto che fa eco ma un campo che parla chiarissimo. La Lazio, invertendo completamente i pronostici della vigilia, scaccia via scetticismo e paure. Gioca con fame e personalità, prendendosi vittoria e primato a punteggio pieno. Buon inizio per Gattuso nonostante le difficoltà ambientali e un mercato fermo. Protagonista ancora l'ex nerazzurro Frattesi, come a Bologna.
5: Sono soddisfatto per la mentalità e la voglia, perché giocare per 70-80 minuti con questa intensità e andare sempre a fare una pressione ultraoffensiva, mi posso assicurare che non è facile, però su questo sono molto soddisfatto. Spero soltanto che rimangano i giocatori che oggi ho a disposizione. Io mi aspetto questo.
4: Dall'altra parte il tonfo del Genoa fa rumore, carico di aspettative ed entusiasmo. Il grifone regala una prestazione senza anima che delude tutti.
6: Tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona e avremmo meritato punti e sappiamo perché non li abbiamo portati a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che incontriamo una squadra forse ancora più forte della Lazio.
7: Bisogna tornare indietro di 20 anni per trovare una eliminazione al primo turno in uno slam di Novak Djokovic. Australia era il 2006. Eterni resteranno la storia, i record, le vittorie del serbo. Eterna non potrà essere la sua carriera. A 39 anni la testa è sempre quella dell'immenso campione, ma il fisico comincia a presentare il conto inesorabilmente. La battaglia con l'argentino Mariano Navone segna un altro capitolo, purtroppo in negativo stavolta per Djokovic. Avanti 2-7-1 e poi la svolta. Vomito, crampi, problemi alla spalla, alla schiena, un corpo che sembra essere diventato il suo vero primo pericolosissimo avversario. Le lacrime. Fino alla sofferenza, shock del quinto set, perso 6-1, ha odiato, lo ha confessato lui stesso a fine match, ogni minuto speso in campo. Deve capire se in queste condizioni vale la pena continuare a caccia di quello che per lui sarebbe il titolo slam numero 25, facendo anche i calcoli ora però con una classifica ATP che già lo vede fuori dalla top 10. Non succedeva dal luglio 2018.
8: è stata l'ultima uscita davanti al pubblico di Messina prima dell'esordio europeo per la nazionale di Ferdinando De Giorgi contro il Brasile di Bernardinho, mettendo da parte il primo set perso. È stata una nazionale tornata a spingere e a far vedere il proprio gioco. Il CT, dopo varie sperimentazioni in attesa del verdetto definitivo su Alessandro Micheletto, è tornata a schierare la squadra titolare con l'unica eccezione dell'opposto, Rechlinski al posto di Romanò. È stata un'Italia migliorata nel servizio, puntuale a muro con Galassi e Sanguinetti, concreta con gli attacchi di Bottolo e Daniele Lavia, tornato quel giocatore tecnico insostituibile di un tempo. Le menzioni regia del capitano Simone Giannelli, la spinta e la pressione su un Brasile quasi sempre in difficoltà è stata costante e sguardi e sorrisi sono tornati, quelli giusti. E poi l'unione del gruppo che ama la maglia azzurra, le belle giocate di una squadra che si vuole presentare pronta all'esordio europeo a Napoli a Piazza Plebiscito il prossimo 10 settembre.
9: È stato un torneo fatto subito, no? Un giorno giochi, un giorno riposi, un giorno giochi, come sarà l'europeo, quindi è stata sicuramente una grande prova e è stata una grande prova anche di crescita, che era quello che a cui tenevamo tanto, di ogni giorno mettere un mattoncino in più per cercare poi di arrivare all'europeo nel migliore dei modi.
8: Ultimo cameo per Stefano Cesare, il migliore dei nostri arbitri, top anche a livello internazionale, che dice addio al fischietto e, abbracciato da Fefe De Giorgi, lo consegna alla sua giovane figlia Rebecca, solare e positiva come papà.
10: Dopo aver vinto due gare ad Aragon, ha dichiarato pure di aver sbagliato all'inizio in partenza nel GP. Marc Márquez si è complicato la vita, dice lui, nelle prime curve. Francamente non sembra, anche perché il marziano della MotoGP al Motorland ha dominato sia nella sprint il sabato, sia nella corsa lunga la domenica, sempre davanti, praticamente dall'inizio alla fine. Márquez ad Aragon ha vinto 8 volte in MotoGP, 9 in tutte le classi, se si considera anche l'affermazione in Moto2, e pensare che lì si corre dal 2010, considerando il periodo in cui Marc è stato fuori per infortunio, praticamente quando era presente ha sempre vinto su questa pista. Un pilota che a un certo punto della stagione era lontano dall'obiettivo mondiale, un campionato che sembrava un affare a due tra i piloti Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ha cambiato faccia adesso. Nella partita c'è anche il 9 volte campione del mondo, che a 33 anni sembra il più in forma di tutti, nonostante i postumi dei vari infortuni che hanno condizionato il campione catalano. Adesso Márquez è a 19 punti dal leader Martin. Il distacco dalla vetta si è assottigliato. L'obiettivo mondiale è ormai nel mirino. Raggiungere il record dei 10 titoli non è più un miraggio.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta e su quelle piste senza fine al volante di un mezzo pesante c'è Cathy Risk. Origini indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con diffidenza. In Australia meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante c'è solo una donna. Cathy è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Cathy li ha incassati tutti.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto, hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Cathy vuole aiutare a colmare. Cathy è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Cathy Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento non ha genere.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi e per le donne incinte ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.
1: Maureen Achieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Bota Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. Quando ha saputo del programma si è presentata subito.

0: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
1: Brenda War ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
0: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
1: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto guida a salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Uba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario. Mentre ora sto acquisendo conoscenze e competenze pratiche, aspiro a lavorare per importanti fabbriche industriali. Il mio obiettivo è diventare un modello per le donne somale, dimostrando che possono intraprendere qualsiasi carriera senza dipendere da nessun altro.
0: In una città dove la mobilità si muove principalmente su tre ruote, Uba ha scelto

di occuparsi dei motori che fanno girare quella mobilità. E con ogni veicolo che ripara dimostra che le barriere più difficili da smontare non sono quelle meccaniche, ma quelle culturali, e che anche quelle, con gli strumenti giusti e la volontà necessaria, si possono superare.

0: montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: La Regge, un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
2: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
5: Qui si vive tutto al massimo.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Passa ora al biaio.
10: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
11: Enigma risolto.
10: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
12: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
13: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
10: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

0: Pari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia di 5 anni. L'ipotesi più probabile è quella di un omicidio-suicidio. Riprese le ostilità militari tra USA e Iran, Trump, nazione ufficialmente fallita. Pezeshkian, lavoriamo ancora per un accordo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario. Svizzera, arrestato l'autore della sparatoria al rave party. È uno svizzero di 43 anni. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Corsa contro il tempo per salvare i 933 operai. Sorpresa agli US Open, fuori Djokovic al primo turno con Navone. Non accadeva da 20 anni. Il serbo si è più volte sentito male in campo. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. Una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori di 32 e 31 anni sono stati trovati morti in casa a Roma, nella zona di Pietralata. I tre sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Da capire chi abbia sparato con la pistola trovata nell'abitazione irregolarmente detenuta. E sempre a Roma un 16enne uccide di botte la madre e chiama il 112. Si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran che risponde ai raid USA sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati. Una petroliera in fiamme ad Hormuz, mentre Trump posta un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie. E tuona, l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù, con il riacutizzarsi della crisi, corrono petrolio e gas. L'incontro tra Putin e Xi Jinping, intanto a margine del vertice a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Ad Asheville i lavori del G20 Finanze, Bessent incontra il ministro russo Siluanov sul piano di pace di Trump. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli, 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchine e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dell'Italia per altre 2 settimane. Sanchez accusa russi e israeliani, hanno diffuso fake news su Ceuta. Arrestato un 43enne svizzero nell'ambito delle indagini sulla sparatoria al rave di Arau nel fine settimana in cui una ragazza italiana, Maria Spinelli, è rimasta uccisa e altri 2 connazionali sono stati feriti. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore del reato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti, nonché il possibile movente. Tra oggi e domani l'autopsia. Era andata in Svizzera per realizzarsi, è questo il ricordo degli amici. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il Nepal, il bilancio complessivo delle vittime è di oltre 900 con più di 4.700 dispersi. Il paese prova a risollevarsi, ma c'è il rischio di epidemie, mentre sottoterra restano ancora intrappolati in diversi siti oltre 900 operai. È una corsa contro il tempo. I soccorritori nepalesi continuano le ricerche ed effettuano esplosioni controllate per cercare di raggiungere i tunnel dei vari impianti idroelettrici. Il tennis, clamorosa eliminazione al primo turno degli US Open per Novak Djokovic, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezzo di partita. Il 24 volte campione slam ha accusato vari problemi fisici, scoppiando anche a piangere in campo con il pubblico dell'Asce a incoraggiarlo. E termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni italiana. Come sempre ci salutiamo con il meteo.
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno ancora con qualche isolato rovescio temporale sull'area alpina orientale, mentre si spengono le nubi arrivate per il calore diurno sull'Appennino meridionale. Andiamo a vedere la previsione per domani, ancora qualche isolato rovescio per le zone alpine centro-orientali e possibilità di temporali sull'area appenninica emiliano-romagnola, sempre nelle ore centrali del giorno, quando li ritroveremo anche possibilmente sul versante toscano dell'Appennino settentrionale. Scarsa la probabilità che poi arrivino nubi significative sul resto del centro. Qualche isolato temporale pomeridiano anche per l'Appennino meridionale e le zone interne della Puglia Salentina, in un contesto di sole e caldo ancora per il meridione peninsulare. Cielo sereno poco nuvoloso per tutto il giorno per entrambe le isole maggiori, con una ventilazione da nord-ovest moderata sull'area tirrenica che terrà ancora il moto ondoso del mare un po' più consistente. Queste le temperature, attese lieve diminuzione al nord, sul meridione peninsulare, sulla Sicilia, ancora stazionarie al centro.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale a partire dalla strage che è avvenuta a Roma. I carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia della figlia di 5 anni, disabile. Accanto a loro una pistola, l'ipotesi è quella di omicidio, suicidio in un contesto familiare difficile. Seguiamo Stefano Corradino.
1: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
2: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
1: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
2: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
0: E vediamo anche gli ultimi sviluppi della guerra nel Golfo Persico con i nuovi raid americani. Non accadeva dal luglio scorso. Il presidente Trump attacca l'Iran. È una nazione fallita, dice il segretario USA al Tesoro Bessent. Parla delle nuove sanzioni a Teheran. Facciamo il punto da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
3: Eh sì, proprio sull'immagine che avevi di sfondo è tornato poco fa Vance, il vicepresidente, che ha parlato di un messaggio dato da Trump proprio con quel video costruito con l'intelligenza artificiale che rappresenta una pioggia di missili sopra l'isola di Karg, che è un'isola strategica per l'Iran, nello stretto di Hormuz. Trump stesso ha parlato oggi più volte da più fronti, dai social, ha detto l'Iran è un paese morto, fallito, ha minacciato poi una ritorsione dopo la notte di fuoco la scorsa notte e ha anche detto appunto che è un paese distrutto economicamente. Su questo tema è tornato Bessent, segretario al Tesoro, arrivato per il G20 del North Carolina. Bessent ha detto che l'Iran reagisce in questa maniera proprio perché le sanzioni americane lo hanno messo in ginocchio. E lo dicevamo, da fine luglio non si vedevano di nuovo attacchi incrociati con Washington, che ha preso di mira dei lanciarazzi iraniani su un'altra isola strategica, quella di Larak, sempre nello stretto di Hormuz, perché secondo Washington per difesa, perché i Pasdaran avrebbero preparato nuove mine navali da porre nello stretto. Ovviamente in visione opposta a Teheran, che invece dice siamo stati aggrediti, reagiremo di nuovo. E dunque continuano gli scambi anche da parte iraniana con una pioggia di missili e droni sulle basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Giordania, negli Emirati, però attacchi neutralizzati. A voi.
0: E appunto in risposta a questo attacco delle forze armate statunitensi all'isola di Larak, l'Iran, lo avete sentito, ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. I Pasdaran rivendicano una super petroliera, ha preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Ma ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Questione dei migranti, il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen sui controlli alle frontiere dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna, la decisione in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
6: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
5: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: E in risposta alle misure italiane su Schengen, anche Madrid estende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni, mentre il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sentiamo Marina Lalovic.
7: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: E questi temi, migranti e sospensione di Schengen, sono anche al centro del dibattito politico italiano. In primo piano poi anche le misure per contrastare il caro carburanti. Seguiamo Eva Giovannini.
8: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose. Così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
9: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
8: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
10: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
8: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
11: Amano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
8: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è

0: Non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
1: Allora, il governo è al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire. Facciamo il punto su questo con Alessandro Marchetti.
2: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
1: E adesso andiamo ad Asheville, in North Carolina, per il G20 delle finanze. La presenza del ministro russo Siluanov ha irritato l'Europa, che si dice anche pronta a nuove misure contro l'Iran. Poi il focus sull'alto debito USA, ma vediamo i dettagli in diretta con l'inviato Marco Valerio Loprete. A te.
3: Sì, la prima volta di un ministro russo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina qui al G20 ha suscitato le proteste tra gli europei. Alcuni hanno minacciato di non partecipare alla cosiddetta foto di famiglia del G20 che si tiene qui ad Asheville. Alla fine lo stesso ministro Siluanov si sarebbe sfilato e quindi appunto sarebbe rientrato questo momento di tensione dopo che il vertice dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali si era aperto in realtà con un ringraziamento del segretario al tesoro americano Bessent agli europei proprio per l'impegno sulla stretta alle sanzioni contro l'Iran. Nessun elogio invece per Cina e Russia, pur presenti appunto in sala. Nell'agenda dei lavori anche gli squilibri globali, l'eccesso della capacità produttiva cinese, ma anche molti sono preoccupati dalla crescita molto rapida del debito pubblico negli Stati Uniti e non solo. Su questo è intervenuto anche il ministro dell'economia italiana, che ha detto ai nostri microfoni: l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito, non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso in un'economia globale che per il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, è spinta da due forze contrastanti: da una parte quella positiva dell'intelligenza artificiale che alimenta consumi, investimenti e commercio, dall'altra l'instabilità geopolitica che invece fa crescere soprattutto i prezzi di materie prime ed energia. Ma sul debito pubblico ascoltiamo le parole del ministro Giorgetti, poi linea studio.
4: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio. Non è l'unico momento di sbilancio nella situazione economica mondiale.
1: C'è un arresto per l'assalto armato contro un rave a Dachau in Svizzera. È stato fermato un 43enne elvetico che, secondo la polizia, dovrebbe aver agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne di origine abruzzese, due invece gli italiani che sono stati feriti. Seguiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
5: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia, poi comunicata in giornata, è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco.

0: 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera, una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: Il Nepal, colpito da alluvioni e frane, prova a risollevarsi, ma c'è il rischio di epidemie e sottoterra intanto restano ancora intrappolati oltre 900 operai. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
2: È emergenza sanitaria in Nepal. Le autorità hanno cominciato a seppellire in fosse comuni i corpi non identificati dopo il prelievo del DNA per un riconoscimento successivo. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Ed è corsa contro il tempo per salvare oltre 900 operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni.
1: A Bishkek, in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente Putin. Nella notte intanto la Russia era stata colpita da un nuovo attacco di droni. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: E ora il tennis, fuori al primo turno, cosa mai accaduta agli US Open. Djokovic ha detto subito addio al torneo di New York, battuto dall'argentino Mariano Navone in una maratona di 5 set. Laura Cervellione.
4: Certe notti non si dimenticano, 5 set e oltre 4 ore e mezza per consegnare alla storia una delle peggiori partite della carriera di Novak Djokovic. Spietata fotografia di un tempo che a un certo punto sembra accelerare all'improvviso, come nel ritratto di Dorian Gray, il corpo che non invecchiava mai, che presenta il conto tutto insieme. Questa volta per Noll non c'era alcuna riserva magica a cui attingere. È stata una rimonta impietosa quella di Mariano Navone. L'argentino affrontava quello che da bambino era il suo idolo, che per la prima volta mostra i limiti. Le lacrime, a esprimere l'impotenza davanti al caldo, all'umidità, ai problemi di respiro e di stomaco che lo hanno costretto a rimettere in campo, e per 2 volte. Lo ha fatto dietro un cartellone pubblicitario. A 39 anni il fisico nasconde dietro le quinte i suoi cedimenti a una psiche implacabile, a un motore che sembrava non potesse arrestarsi mai. Djokovic non perdeva il primo turno di uno slam da 20 anni. Quella corsa si interrompe così, nel torneo dove ha giocato più finali di chiunque altro, tra i fischi d'affetto di un pubblico che lo ha accompagnato, come si accompagna una leggenda, fuori dal campo, in una drammatica notte newyorkese.
1: Finisce qua per questa edizione, ma vi aspettiamo subito dopo la pubblicità con le inchieste di Spotlight. Questa sera vi portiamo tra Mozambico e Kenya. Dal 2019 l'acqua dei laghi della Rift Valley continua a salire, sommerge case, scuole, strade e campi e stravolge la vita di migliaia di persone. La linea dell'acqua di Valerio Cataldi, subito dopo la pubblicità.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Poi...
7: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
8: Immobiliare.it.
9: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
10: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
12: Oh, ti muovi?
13: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
14: Perché?
15: Ecco perché!
16: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
17: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Avevo già le contrazioni, ma la mia famiglia ha deciso che dovevo salire sul tetto di casa mia, perché l'alluvione era già iniziata e l'acqua avrebbe potuto raggiungermi. Così sono salita sul tetto e alla fine ho partorito lì. L'acqua è entrata in casa quando ero già sul tetto. Il bambino è nato quando la casa era già allagata. Ero con mia madre, sono salita con lei e ho partorito sul tetto con il suo aiuto. Nel momento in cui ho partorito, pioveva a dirotto. Mi sono bagnata, la coperta del bambino si è bagnata e anche il bambino si è bagnato. Abbiamo dormito sul tetto per una notte. Quando è arrivato il mattino, ci siamo rese conto che c'era una casa vicina, che non era allagata. Siamo scese usando una scala. Siamo rimasti lì fino a che è arrivato un agente di polizia. Ha chiamato una barca per venire a prenderci e portarci qui al centro di accoglienza.
1: Il Mozambico è stato colpito da diversi shock climatici. Specialmente la provincia di Gaza è stata colpita dalle inondazioni. E queste inondazioni hanno colpito quasi 700.000 persone.
2: Le inondazioni ci hanno colpiti in un modo molto violento. Hanno distrutto tutto, ucciso persone, ucciso animali. È stato il peggio che abbia mai vissuto in vita mia.
3: Siamo al fianco dei mozambicani, ci sono state le peggiori inondazioni. Da decenni non pioveva così. Abbiamo potuto assistere le famiglie con la consegna di beni di prima necessità, sia per l'igiene personale che per l'alimentazione. Quindi si fa quello che si può, portiamo la solidarietà concreta del popolo italiano che da sempre noi consideriamo il popolo fratello di quello mozambicano.
1: Oggi abbiamo dovuto attraversare due fiumi per arrivare a Pafuri, dove abbiamo in programma di aiutare quasi 8.000 persone con cibo per 15 giorni, razioni per 15 giorni. Attualmente i finanziamenti stanno finendo. In Mozambico, come nel resto del mondo, i nostri donatori abituali ora si occupano di altre emergenze e di supporto alle persone bisognose. In Mozambico abbiamo bisogno di 20 milioni di dollari per supportare con assistenza alimentare e logistica per raggiungere le aree dove si trovano le persone.

0: Ndio kabisa.
1: Kiasi kiasi.
0: Oh. Shikilia sasa, ajipange. Mjipange vizuri. Haya, keti sasa.
1: Ninge daje mike hii ma.
0: Eh, ero. Ero. Kuja ingia hapa.
2: Questa acqua ha portato molte sfide all'apprendimento fin dal 2018, quando la scuola è rimasta isolata dal villaggio. Il che significa che gli studenti devono venire a scuola la mattina usando le barche.

0: Ricordo che qualche anno fa qui non c'era acqua. Potevamo camminare, potevamo tornare a casa a piedi e a venire a scuola. Ora, perché l'acqua è salita e ha coperto tutto, non possiamo camminare, quindi usiamo una barca. Io e la mia famiglia viviamo lì, nel villaggio. Poi l'acqua è arrivata fino a casa nostra, siamo come rifugiati. Così mia madre e mio padre hanno provato a costruire un'altra casa dove poter dormire.
1: Inizialmente questo posto era una terra asciutta. C'era una strada che collegava questo villaggio all'altro. E la strada dalla scuola al villaggio. Quindi tutto questo posto era una terra asciutta. L'acqua ha iniziato a salire dal 2019. Crediamo che il terremoto avvenuto in quel momento sia la causa. E quindi questo ora è il risultato dell'aumento dell'acqua del lago.
2: L'acqua del lago ha inondato la terra che ora abbiamo perso. Ha allagato i campi da gioco. Alcuni edifici che vedete dietro di me sono stati sommersi, sono parte della scuola. L'acqua se li ha presi. Prevediamo che entro la fine del prossimo anno non avremo più una scuola.

0: climate change.
1: Il cambiamento climatico è tutti gli effetti negativi. Gli effetti negativi. Che sono stati visti accadere nel nostro ambiente. Oggi, mentre cammini nel complesso della scuola, puoi vedere l'acqua arrivare. Ma quando eri in quinta elementare, giocavi in quel campo. Lo vedi? È immerso nell'acqua. E ora dove giochi, tra l'altro? Vi vedo correre qua e là durante la pausa, perché non c'è più il campo. Non è vero? Questa è una delle principali sfide.

Queste foto sono state scattate qui, a Molo Bay, dove la chiesa ora è sommersa dall'acqua. Questa foto è stata scattata solo due anni fa, quando l'acqua stava salendo. E noi ora ci siamo spostati dietro la chiesa, anche se la chiesa è ormai sommersa all'acqua. Ci aspettiamo anche che la chiesa venga sommersa ancora di più e ci aspettiamo di dover lasciare anche questo posto per andare lontano dall'acqua e dalla chiesa.

0: Stanno bevendo acqua. Attualmente i nostri alunni stanno bevendo acqua del lago. Per questo ci siamo dovuti mobilitare per avere un contenitore d'acqua filtrata da portare a scuola. Queste barche servono solo a portarli a scuola. Ma a volte possiamo comunque usare le barche per fornire loro acqua da bere e per cucinare. Ma attualmente stiamo usando solamente acqua di lago. È pericolosa. È pericolosa. È dovuto alla condizione. Alla condizione in cui siamo. E quindi siamo costretti a berla. I bambini sono impazienti di venire a scuola. Nessun bambino viene lasciato indietro a meno che non sia malato. Il governo finora non ha mai fornito alcun aiuto concreto né alimentazione per la scuola. Quindi diventa una sfida per noi, perché se arrivano prima di mezzogiorno, tutti i bambini hanno fame e a volte la loro concentrazione è bassa.
1: I cambiamenti climatici hanno effetti su animali ed esseri umani.
2: La siccità.
1: Molto bene. La siccità. Questa è una zona arida.
3: Migration, signor. Yes, the migration and settlement. The migration.
2: Questa acqua ci ha resi incompatibili con la scuola. Anche ora abbiamo paura che sia troppo dura per noi. Tra un mese tutto questo sarà sommerso dall'acqua. Sarà dura. Quindi gli insegnanti non avranno posto per sistemarsi e per alcuni anni a venire non avremo nemmeno una scuola perché le classi saranno sommerse dall'acqua.
0: La gente ha paura, compresi i genitori, gli insegnanti. Stiamo cercando di prevedere dove andremo nel prossimo anno. Non lo sappiamo e abbiamo ancora almeno 3 mesi per chiudere l'anno in corso. L'acqua si muove a velocità molto elevata. Questa settimana di 1 metro, un'altra settimana un altro metro. Però al momento ci restano solo le classi e le case degli insegnanti.
2: Vorrei in futuro aiutare questa comunità e altre comunità perché vedo che stanno affrontando gli stessi problemi. Quindi vorrei poter salvare questa comunità. Vedo che il mio popolo sta soffrendo, quindi vorrei trovare il modo di poter studiare per essere pronta. In futuro voglio aiutare la mia comunità laggiù. E aiutare anche me stessa.

0: Se confronti le immagini satellitari, ti rendi conto che dal 2016 al 2022 il lago Turkana ha un'estensione maggiore, che ha sommerso circa 800 km quadrati di costa. Storicamente, questo lago è stato relativamente stabile per dimensioni, con fluttuazioni stagionali legate alle precipitazioni e all'afflusso di acqua proveniente dall'Etiopia, dal fiume Omo. Oggi, le immagini satellitari e immagini telerilevate sono in grado di mostrare un aumento significativo del livello dell'acqua. E si può vedere che i margini del lago si sono ampliati. Ci sono molteplici cause di cui possiamo parlare. Possiamo parlare di cambiamento idroclimatico. C'è un aumento delle precipitazioni soprattutto sul lato etiope del lago. L'acqua scorre nel fiume Omo e il fiume sfocia nel lago. E, alla fine, se si può parlare di queste precipitazioni come causa della crescita del lago, sappiamo per certo che sono cresciute di circa il 30%, dal 2010 al 2020 circa, causando un'espansione del 30% del lago. Il lago Turkana si trova nella Great Rift Valley e il rift, la faglia, che dà il nome alla zona, è ancora attiva e sta facendo così tanti spostamenti tettonici che alterano la permeabilità sotterranea e quindi interferiscono con la morfologia del bacino di tutti i laghi della zona, compreso il lago Naivasha.
1: Ti manca casa tua?
2: Very much.
1: Ti senti male o sei triste? Come stai, male o triste?
3: Triste.
1: Triste. Ti sentivi male perché la tua casa si stava allagando. Erano circa le 3 del mattino. Il mio cucciolo abbaiava forte. Quindi ho pensato di dover andare a controllare cosa stava succedendo. Pensavo fosse un ladro. Con mia sorpresa ho scoperto che c'era acqua in giardino.

0: Qualche tempo fa, nel 2020, l'acqua era già salita, ma non arrivava fino al punto dove arriva ora. Era arrivata fino a circa 15 isolati da qui, cioè lungo il gasdotto. È lì che arrivava l'acqua. Nel 2023 lo stesso. E poi l'acqua si è fermata da sola. Sono andata ad aiutare le persone laggiù che dovevano lasciare le loro case. Eravamo abituati a chiamare questo posto zona alta. Non sappiamo se sia ancora la zona alta o meno. Il primissimo giorno in cui l'acqua ha iniziato a inondare veniva da questa stanza. L'acqua ha iniziato a ribollire da quell'angolo. Si vedeva l'acqua muoversi, ribollire come si vede in un pozzo. L'acqua era molto limpida. E poi, verso mezzogiorno, tutto il pavimento era pieno d'acqua. Non è stato facile. Tutta la mia famiglia era qui e ho dei bambini piccoli. Questo è un investimento che abbiamo fatto nel 1998. Qui la maggior parte di noi è disoccupata. Dipendiamo dalle case che affittiamo qui intorno. Gli inquilini se ne sono andati, quindi non c'è più reddito. Inizieremo una nuova vita in un posto nuovo, ma se non hai un lavoro, conti sull'affitto di quella casa. Non è stato facile. Ci sono ancora persone che dormono qui perché non hanno scelta. Perché nel momento in cui lasci questo posto, i ladri sapranno che non ci sei. Verranno a staccare le tue porte, le finestre, il tetto e tutto ciò che resta.
1: Nel 2010, in chilometri quadrati, il livello dell'acqua era di 39 chilometri quadrati. Nel 2020, la prima volta, l'acqua è salita da 139 a 198 chilometri quadrati. Anche nel 2025 l'acqua è salita, fino ad oltre 200 km quadrati, sommergendo la maggior parte degli hotel e degli insediamenti intorno al lago.
2: Tre mesi fa questo era un ristorante dove la gente andava e tutta questa zona era un parcheggio. Vedi, a tutta quest'area. E questa era una strada. Usavano la strada per sapere se il livello dell'acqua saliva. Ma ora vedi che hanno perso il ristorante, anche le stanze. Hanno perso tutte le stanze. Quindi sono nei guai e il livello dell'acqua continua a salire.
1: Abbiamo le falde tettoniche, ma anche gli insediamenti umani, da dove l'acqua proviene. Dal lato superiore, cioè Kinangop, dove l'acqua arriva carica di sabbia che riempie il lago. Quindi anche l'essere umano ha contribuito a questo. Poi possiamo anche vedere case, anche sulla battigia, dove il governo stabilisce che nessuno dovrebbe costruire. Nella maggior parte della costa vedrai che gli hotel hanno invaso anche la loro battigia.
3: The hotels has encroached to the riparian land also.
0: Qui avevamo trasferito la camera da letto. Qui dormivano i miei figli. Questo è il letto più grande che abbiamo. Quando l'acqua è arrivata fino a questo punto, abbiamo deciso di mettere il letto su queste pietre. Come puoi vedere, abbiamo messo alcune pietre. Quando ci siamo allontanati da questo posto, ci siamo trasferiti in più in alto. I miei figli, l'ultima nata, ora ha 6 anni. L'aumento delle acque la colpiva molto perché era abituata a tanta libertà intorno. Qui giocava all'aperto. Ma in questo momento, dove vive, sente che quel posto non è adatto per giocare. Quindi la troviamo semplicemente seduta in casa. Tutto questo l'ha davvero colpita. Gli altri bambini sono più grandi. Quindi per loro è più facile. L'hanno visto nel 2020, l'hanno visto nel 2023. Quindi per loro è stato più facile, nonostante anche per loro sia stata molto dura. Questo è stato disegnato dalla mia piccola Casey. Ha deciso di disegnare se stessa. Come puoi vedere, ha fatto un po' di miscela di dipinti lì intorno. Poi ha lasciato il pennello qui. Stava cercando di dipingere se stessa sul muro. Kihoto si sta allagando. Sì. Ciao, ciao. Casa. Qualche tempo fa, nel 2022, il governo ha deciso che tutta questa era zona costiera, dove era vietato costruire. Ma ora ciò che mi fa più male è che queste strutture, il 90% di queste strutture, sono state costruite molto prima del 2022, come questa casa. È stata costruita nel 1998, quindi se vogliono trasferire i residenti, credo al 90%, me compresa, non hanno obiezioni a trasferirsi. Ma ora dove posso trasferirmi? Ho messo qui tutti i miei sforzi, i miei investimenti. Alcuni di noi hanno persone care. Li abbiamo sepolti qui. Quindi, se dobbiamo sgomberare, ci daranno anche il permesso di scavare le ossa dei nostri cari. Ovunque ci trasferiamo con loro. Perché se mi dici di lasciare il posto, va bene. Ma che dire di mia madre che è sepolta qui? Abbiamo seppellito mia madre qui. È completamente sommersa. Non puoi nemmeno vederla. È proprio qui. In questo momento sto calpestando la tomba di mia madre, proprio qui. Questa è la tomba di mia madre. Mi fa sentire male. Se avessi avuto potere, avrei fatto qualcosa di diverso. Mi fa tornare le lacrime con cui la piangevo. Vorrei avere un'altra alternativa. Se avessimo avuto un'altra terra da qualche parte, sarei andata in tribunale e avrei chiesto loro il permesso di trasferire le sue ossa altrove. Dove sono le finestre? Non vedo le finestre di casa tua. Sono cadute lì? Forse puoi provare a usare il rosso. Magari puoi mettere dei puntini rossi lì sul vestito, sul tuo vestito viola. Perché vuoi tornare a casa?
4: Perché voglio giocare. Potremmo giocare ancora a Kilongolongo e Khaledi Ledi.
0: Vuoi venire a giocare a Kilongolongo e Khaledi Ledi? La mia piccola mi ha detto, ieri eravamo con lei qui ed era così entusiasta di vedere il salotto senza acqua. Era così entusiasta che ha detto, mamma, spero che torneremo presto a casa nostra. E io le ho chiesto, perché non c'è acqua nel salotto, quindi molto presto torneremo a casa. Io ho risposto, se Dio vuole, torneremo a casa. Credo che siano solo calamità naturali. Col tempo passerà.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
3: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Nulla pulisce come Oral-B IO.
5: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
6: Riprese le ostilità militari tra Stati Uniti e Iran, Trump, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Pezeschiano, nonostante gli Stati Uniti lavoriamo ancora per un accordo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen perché arriva dalla Spagna, Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni, avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi. Soli non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Svizzera ha arrestato l'autore della sparatoria al rave party in cui è morta una 22enne abruzzese. È uno svizzero di 43 anni, secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco e quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dal conflitto nel Golfo Persico. Nuova notte di raid americani, non succedeva da luglio. Trump attacca, dice l'Iran è una nazione fallita, il segretario statunitense al tesoro Bessent parla delle nuove sanzioni a Teheran, ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
7: Non l'annuncio di un imminente attacco americano all'isola strategica di Karg nello stretto di Hormuz, ma un messaggio che scotta per l'Iran. A spiegare il video costruito con l'intelligenza artificiale e postato da Trump è il vicepresidente Vance. L'ennesimo avvertimento mandato in poche ore a Teheran dal capo della Casa Bianca, che da una parte tuona «Vi colpiremo duramente, siete una nazione fallita, morta». Dall'altra, con tono più disteso, in un'intervista a Fox News dichiara «Gli iraniani vogliono un incontro con noi, ma abbiamo dubbi sulla loro affidabilità». Il presidente americano ne è sicuro, Teheran annaspa nel caos più totale, fra il collasso economico provocato proprio dalle sanzioni americane e l'inadeguatezza militare, e minaccia una rappresaglia durissima dopo il fuoco della scorsa notte. Lo abbiamo fatto per difenderci, sostiene il comando centrale, che smentisce l'incendio di una superpetroliera dopo l'urto con una mina navale a Hormuz. Ma in calza, i Pashdaran stavano per piazzarne di nuove in quelle acque. E per questo Washington la scorsa notte avrebbe ricominciato con gli attacchi che non si vedevano da fine luglio. Nel mirino, due lanciarazzi sull'altra isola strategica iraniana, l'Arak, cancello orientale di Teheran sullo stretto.
6: In risposta ai raid americani, lo abbiamo sentito, l'Iran ha sferrato un attacco contro basi statunitensi, in particolare in Giordania, e poi i Pasdaran hanno rivendicato una superpetroliera, ha preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Allora ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.

0: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
1: Torniamo in Europa. Il governo italiano proroga la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La decisione è arrivata in un vertice tra la presidente del Consiglio, i ministri Tajani e Piantedosi. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
2: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
2: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
1: In risposta alla misura italiana su Schengen, anche Madrid stende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, fa per altri 15 giorni. Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sentiamo Marina Lalovic.
4: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
1: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sono naturalmente al centro del dibattito politico, ma in primo piano ci sono anche le misure per contrastare il caro carburanti. Ce ne parla Eva Giovannini.
5: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
6: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
5: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
7: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega al governo i confini si controllano, non si aprono.
5: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
8: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
5: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle, vergogna con questi rincari, il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
9: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo Chigi. Giorgia Meloni non interessa ai problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
1: Come dicevamo, il governo è anche al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire. Facciamo allora il punto con Alessandro Marchetti.
10: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
1: La priorità del G20 è la crescita, afferma il segretario del Tesoro americano Bessent dal vertice con i ministri delle finanze e con i governatori delle banche centrali riuniti in North Carolina. È stato questo vertice un'occasione anche per fare il punto sull'Iran. C'è stato spazio per il dibattito sul debito e il ministro Giorgetti proprio su questo ha rassicurato: per l'Italia non è più un problema come lo era in passato. Sentiamo l'inviato Marco Valerio Lopretta.
11: Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran e sul punto non cita Cina e Russia, pure presenti al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri e banchieri centrali anche gli squilibri globali, come l'eccesso di capacità produttiva cinese. Preoccupa alcuni dei presenti, inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
12: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
11: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
13: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
11: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
1: E a Bishkek, in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente Putin. Ma intanto, nella notte, la Russia è stata investita da un nuovo attacco di droni ucraini. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
14: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: E continuano anche i raid russi contro l'Ucraina. Putin vuole che la guerra continui, dice Zelensky, che ha avuto un colloquio con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli attacchi russi hanno preso di mira anche depositi di libri, stamperie e case editrici, come ci racconta da Kiev l'inviato Enrico Bona.
15: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi. Magazzini, stamperie, case editrici. Una campagna di raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochaina, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
16: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
15: Non lontano da Maidan, la libreria Sense è il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
17: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti in magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati perché si darà priorità a quelli più venduti.
15: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
16: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
1: C'è un arresto per l'assalto armato contro un rave in Svizzera. È stato fermato un 43enne svizzero che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Lo ricordiamo, l'attacco è costato la vita a una ragazza di 22 anni di origini abruzzese. Sentiamo l'inviata da Berlino, Romana Fabrizi.
18: è stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia, poi comunicata in giornata, è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però, il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita

0: Nepal, le autorità hanno cominciato a seppellire in fosse comuni i corpi non identificati dopo il prelievo del DNA per un riconoscimento successivo. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Ed è corsa contro il tempo per salvare oltre 900 operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni.
1: La cronaca adesso, lo avete sentito dai titoli, a Roma i carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia e della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro è stata trovata una pistola e un biglietto con scritto "Da soli non ce la facciamo". Stefano Corradino.
2: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti 2 quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
3: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma era, la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
2: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
3: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
1: Nel caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Rai 3 su mandato del faccendiere Walter Lavitola. Per il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza per i domiciliari, c'è reticenza e non credibilità in alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai 2 giovedì scorso. Il giudice, riferiscono fonti legali, non ritiene attendibili in particolare 2 passaggi sulle modalità dell'approvvigionamento dell'ordigno e sul fatto che non ne conoscessero la composizione. E ora parliamo di scuola, perché con l'arrivo di settembre si avvicina il ritorno sui banchi dei ragazzi. Come ogni anno, torna anche il tema del caro libri. Ce ne parla Antonello Travaglini.
4: Il tempo delle vacanze per gli studenti italiani è ormai agli sgoccioli. Il countdown per il ritorno a scuola è già iniziato. I primi a tornare sui banchi, come di consueto, saranno gli alunni di Bolzano. Per loro la campanella suonerà il 7 settembre. Poi, a distanza di pochi giorni, toccherà agli studenti delle altre regioni, con calendari diversi da territorio a territorio. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia. Le singole scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono tuttavia anticipare la riapertura rispetto alle date previste. Si torna dunque alla routine, sveglie presto, zaini spalla, libri da preparare e il primo incontro con insegnanti e compagni. Un ritorno che segna la fine dell'estate non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Molti genitori approfittano delle città ancora poco affollate per portarsi avanti con l'acquisto della cancelleria e dei libri di testo. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno per il corredo scolastico si spenderanno in media 673 euro per studente, il 2,3% in più rispetto al 2025. A questi vanno aggiunti circa 546 euro per i libri di testo, in aumento dell'1,6%. Aumenti contenuti, ma che possono pesare soprattutto sui bilanci delle famiglie con più figli.

faccio con la seconda giornata di Serie A. Nel primo posticipo di oggi c'è stata la vittoria della Roma, che a Lecce ha battuto 4-0 i padroni di casa, con Malen che ha segnato una doppietta e è salito così a 5 gol fatti in appena 2 partite. E poi sono in campo dalle 20:45 per l'ultima gara di questa giornata Atalanta e Bologna. Al momento il punteggio è fermo sullo 0-0. E infine è arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo, e questo annuncio riguarda i Maneskin. I Maneskin saranno a Sanremo 2027. Vediamo allora con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Ancora la musica, compie 50 anni di carriera e si regala un tour nei teatri che non aveva mai fatto. Lui è Drupi, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro con la musica, con Piccola e Fragile Tour. Allora, ora facciamo una breve pausa e poi ci sarà l'intervista a Drupi di Fausto Pellegrini.

0: la mette al centro Lautaro.
1: Qui si vive tutto al massimo.
2: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Caffè?
4: No, e poi mi macchio.
3: Bacetto?
4: No, il rossetto.
2: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.
5: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
2: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu. Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.

0: Giampiero, 50 anni di carriera, una festa meravigliosa che festeggerai appunto con un tour che ripercorre un po' tutta la tua storia. No? Che combini in questo?
1: Ma innanzitutto sono volati, sono 50 anni che sono passati in un attimo, forse sono stati talmente belli che sono volati. E adesso sto facendo cose belle, dopo il problema che ho avuto ho una rinascita totale, è scoppiato ancora il finimondo in Cecoslovacchia, in Polonia e anche qua in Italia, insomma, finalmente ho accettato di fare i teatri e sono stato un pistola perché è una dimensione fantastica, avrei dovuto farli prima.

0: senti un po', tu rappresenti davvero la dimensione umana della musica, nel senso che l'approccio alla musica in maniera come era una volta, no? Per la passione di farla. È questo che ti spinge ancora, sì, che ti porta ancora avanti a volerla raccontare, questa storia?
1: Assolutamente sì, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni, 50, 4-5 anni fa, ho deciso di farla solo per divertirmi e ho ritrovato le sensazioni e le emozioni dagli inizi, quando ero un binario, se la canzone non era quella per me non la facevo, se non... Poi il lavoro ti porta a essere un po' accondiscendente, fare magari trasmissione, fare cose solo per fare un lavoro, e forse per un po' mi sono perso, ma poco, insomma, ho messo poco a tornare nei ranghi.

0: riavvolgiamo un po' il nastro, ripercorriamola questa storia. Da quel...
1: Devi avere una bobina bella grossa.
0: Una bobina bella grossa, ma noi ce l'abbiamo. E quindi proviamo a raccontarla, sì. da quando facevi tutt'altro e poi improvvisamente ti sei trovato nella musica.
1: Sì, allora, come tutti i ragazzotti, finito le scuole, via purtroppo le professionali, perché la mia famiglia, mia mamma non aveva altre possibilità, sono andato a lavorare, ne ho fatto un po' di tutti i colori, fin quando ho trovato la luce, l'idraulica, mi sono innamorato di quel lavoro, ma davvero mi piaceva. E poi, sai, vai a suonare, cominci a sentire le prime orchestrine, cominci a sentire una batteria dal vivo e si scatena qualcosa che forse hai dentro. E mi sono innamorato della musica, ho cominciato a seguirla, ma seguirla così, per gioco. Fin quando mi sono accorto, sembrerà un po' stupido, che i capelloni, come li chiamavano loro, sul palco cuccavano, avevano un sacco di donne. Voglio provarci anch'io. E perciò ho iniziato a fare musica per una malsana voglia di donne e poi invece me ne sono innamorato, quando poi incontri nella tua vita da allora Little Richard, Elvis Presley, Carosone e poi i Beatles e poi Aretha Franklin, Ray Charles e via, basta, ci sei dentro e non esci più, per fortuna.

di blues, di pezzi suonati un po' pesanti, cattivi. Quell'anno lì, fra l'altro, mi ricordo, era l'anno che le Brigate Rosse stavano facendo un po' di cagnara, anni violenti anche a Milano. Noi decidemmo di uscire con una canzone totalmente fuori dalle righe, Sereno è, Vivere così, e avevamo delle paure, dei dubbi. Invece probabilmente questa è stata una bella svolta, ha portato un po' di serenità, per quello che può portare una canzone, perché i problemi sono altri.

poi vabbè, Piccolo e Fragile, che ha spazzato il mondo, insomma ce ne sono, San Mario, Regalami un sorriso. Fortunatamente nel corso della carriera ne ho incrociate molte di queste pietre emiliane, come direbbe Frassica.

0: Infatti, per come vivi tu, per come ci conosciamo, per come ti conosco, secondo me canzoni che sono anche rappresentative del tuo mondo possono essere considerate, te ne dico due a caso, due che io amo, sì, particolarmente, sì, che è Provincia,
1: vabbè,
0: e Paese, no?
1: Sì.
0: Sì. Perché tu non hai cambiato le tue abitudini,
1: no,
0: diventando famoso, continui a vivere a Pavia, in provincia, sì, con i tuoi amici, cioè,
1: sì.
0: Sì, questa è una visione di mondo, è una visione del modo di fare musica. Come la racconteresti questa cosa?
1: È difficile raccontare un'emozione, una roba del genere, è difficile. Non ho mai, forse nella sfortuna di arrivare ultimo, arrivare tardi al

Successo perché allora 27-28 anni erano tanti per arrivare al successo. È diventata una fortuna perché ero abbastanza sgamato ormai, avevo capito qualcosa della vita, non tutto, e che queste mie radici qua erano inconsapevolmente forse la mia forza. Poteva succedere di tutto nel mondo musicale, ma io tornavo a giocare a scopa con gli amici che magari mi dicevano: ma va, ci c'è un microfono, se sbagliavo, se sbagliavo una carta, hai capito? E ti ridimensionava, allora capivi che la musica per te era qualcosa di bello, di importante, non era più un business.

0: Se non ricordo male, tu una volta hai detto che hai sbagliato secolo, che i valori a cui ti richiami sono considerati sempre meno valori in questo secolo. Quali sono queste cose che ti piacerebbe e che ti piace pensare di poter di recuperare e di portare attraverso la tua musica, attraverso il tuo modo di fare in un secolo così, così complicato e capriccioso?
1: Ce ne sono tante, è un casino tornare, per esempio la prima quartina dove il testo ha fatto mia moglie, anche la musica, dove dice che amo la graffite, l'odore della graffite nello scrivere ancora, no? Questo è già emblematico di quello che amo io. Io vorrei tornare a quando ero bambino, che lasciavi la porta aperta e dicevi alla vicina: oh, guarda che Piero va a giocare all'oratorio, se torna dagli tu un panino. Questo modo di vivere fantastico, dove tutti si davano una mano con delle briciole, perché io vivevo in un posto fantastico, ma era un ghetto, perché gli operai della Snia Viscosa gli davano queste case. E era diventata una comunità straordinaria, perché tutti ci si aiutava, tutti ci si voleva, tra virgolette, bene.
2: Questa è la storia di un gatto piccolino

0: c'è futuro e non c'è soluzione, povero amore, povero amore.
1: Che è un po' quello che tu canti, racconti in una delle tue ultime canzoni, no? Che è Il gatto e il topolino.
2: Sì.
1: Dove appunto prefiguri un mondo completamente diverso in un mondo che, dove odiarsi è diventato di moda.
2: Sì. Il gatto e il topolino è una metafora fantastica, sempre scritta con Dorina. Lei aveva fatto questa canzone per fare un regalo a un'amica che amava i gatti. Io sono stato preso da questa cosa qua e piano piano assieme l'abbiamo tramutata in un fatto sociale. È diventata la metafora proprio degli amori diversi. C'è un gatto che ama un topo, no? Che sembrano diversi, ma il ritmo del loro cuore batte uguale. L'odore è uguale. Per me è uno dei pezzi più belli che abbiamo fatto, in assoluto. Purtroppo non abbiamo i mezzi, l'opportunità per una grande promozione. Adesso il mondo gira in un altro modo, ma nei teatri e negli spazi dove vado a suonare sta ottenendo un grande successo. È una canzone fantastica, secondo me, molto bella.

0: Senti, quanto è stata, quanto è importante Dorina, questa ragazza conosciuta sul palco e che poi da 51 anni ti sopporta perché è diventata tua moglie. Quanto è importante per quello che sei, per quello che scrivi, per quello che canti?
1: No, lo so che sembra retorica, ma è tutto. Io glielo dico sempre scherzando. Vorrei morire prima io di lei, perché se muore prima lei io sono perso, non saprei cosa fare, perciò Dorina per me è tutto. Sono quegli amori rari che magari qualcuno ti prende in giro, ma come fai 50 anni con una solita donna? Provaci tu se sei capace, io provo delle emozioni che tu non lo sai fare, non le puoi provare. Poi sono cose talmente profonde, particolari, che come fai a spiegare l'amore del genere? Non puoi. Nemmeno con una canzone riesci.

0: chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti, perché siamo partiti con questa festa di 50 anni di musica. E siccome le canzoni sono tante, e siccome di strada ne hai fatta tanta, come stai pensando di organizzartela sul palco? Perché qui ci vorrebbe veramente una settimana di una settimana di teatro per raccontarla tutta questa storia. Sì. Come l'hai organizzata?
1: Allora, questo è il dramma dei miei musicisti. Io non ho una scaletta e diventano pazzi loro, perché sai che ormai devono cambiare i suoni, prepararsi le cose. Io non ho una scaletta, io sono il primo pezzo che faccio, perché mi serve come test, perché mentre canto metto a posto tutte le sonorità, i suoni per sentirmi, e poi parto, incomincio a guardare la gente, incomincio ad ascoltare, a non usare il feeling, e incomincio a fare pezzi, e loro sono sempre lì che non sanno mai cosa fare. Come va?

C'ho alcune volte canzoni che abbandono magari per un mese o due, poi le ripristino. Adesso abbiamo ripristinato due canzoni. Ho fatto un concerto in Polonia e l'organizzatore era uno dei miei fan della prima ora e ha voluto assolutamente, per firmare il contratto, due canzoni che non facevo più da 40 anni, Come va e Buonanotte. Buonanotte, fra l'altro, una delle poche canzoni che hanno censurato in Rai, mi hanno censurato, che poi non dice niente di pesante. E ho riscoperto queste canzoni. E quelle che sembravano, quello che mi ha stupito, Come va, è un pezzo che fra l'altro avevo presentato, mi sembra, al Festival Bar, e non mi piaceva perché mi sembrava leggero, un pezzettino così. Beh, 40 anni dopo, sarà per la musica che gira adesso, non lo so, mi sembra un pezzo incredibilmente bello. e l'abbiamo rimesso in repertorio. E godo come un riccio cantarla, una canzone che non me lo devo nemmeno più sentire, perciò o è cambiato qualcosa in me o è cambiato qualcosa nell'ascolto della musica, che adesso anche quella che una volta ritenevamo una piccola canzone diventa una bella canzone.

0: proposito di questo, ci sono delle canzoni che in questi anni ti sono cambiate sotto le mani e che adesso le giudichi in maniera diversa oppure ti danno sensazioni diverse rispetto a quando l'hai cantata la prima volta o durante sì. la tua storia?
1: Sì, ce ne sono tanti, soprattutto la prima parte della carriera. Poi sono state un po' più pensate, ponderate un po', e allora ci sono dei pezzi, al di là dei grandi successi, che quelli rimangono e difficilmente le vai a toccare, ma canzoni che prima sì, ti piacevano, non ti piacevano, piano piano nel tempo hanno cambiato il loro valore. Adesso ne stiamo facendo alcune, te l'ho detto prima, o anche di quelle nuove. Canzoni che forse l'avevamo presentata qua, Ma io rinascerò, una delle prime, che con il problema che mi è saltato addosso, che abbiamo risolto e via, sta diventando un pezzo che ha cambiato totalmente il mio modo di fare musica e di vederla. È per una delle prime volte che vedo qualcuno tra il pubblico che piange, e questa cosa mi ha... Ma Madonna, ma allora arrivo davvero al cuore di qualcuno e ti sembra un miracolo con una chitarra scordata arrivare a far piangere una persona. È bello, insomma, la musica, ecco, dai.

l'essenza di un cantante qual è? Arrivare su un palco, che sia un teatro, che sia una piazza, che sia quel che vuoi, e cantare. E questa è, sembra una magia tutte le volte che inizi, dici ma avrò la voce ancora, non ce l'avrò, ho quasi 80 anni, salto ancora come un imbecille. E questo te la dà solo la musica, perché quando scendo poi dal palco sembra un vecchietto che fa fatica a camminare quasi. E la musica ha delle cose strane, strane. Oltre ai personaggi che sono più strani della musica stessa.

0: Prino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena. E allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
8: Shave, shave, shave.
9: Shave like a bomber.
7: Gillette Labs.
10: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre retta da 1550 euro.
11: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
12: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
13: Dal giorno 1.
12: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
14: Missione colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
15: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
16: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
17: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
18: Perché?
19: Perché? Ecco perché.
0: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
20: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Riprese le ostilità militari tra USA e Iran, Trump, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Pezeshkian, nonostante gli USA, lavoriamo ancora per un accordo. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre e madre, figlia disabile di 5 anni, avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi. Soli non ce la facciamo, avrebbero scritto la coppia. Svizzera, arrestato l'autore della sparatoria al rave party in cui è morta una 22enne abruzzese. È uno svizzero di 43 anni, secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000, la corsa contro il tempo per salvare i 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. Buonasera, bentrovati. Edizione delle 22 del telegiornale di Rai News 24. Partiamo subito dal conflitto nel Golfo con i nuovi raid americani. Non accadeva da luglio scorso. Il presidente statunitense Trump attacca l'Iran, una nazione fallita. Il segretario USA al tesoro Bessent parla delle nuove sanzioni a Teheran. Ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Non l'annuncio di un imminente attacco americano all'isola strategica di Karg, nello stretto di Hormuz, ma un messaggio che scotta per l'Iran. A spiegare il video costruito con l'intelligenza artificiale e postato da Trump è il vicepresidente Vance. L'ennesimo avvertimento mandato in poche ore a Teheran dal capo della Casa Bianca, che da una parte tuona «Vi colpiremo duramente, siete una nazione fallita, morta». Dall'altra, con tono più disteso, in un'intervista a Fox News dichiara «Gli iraniani vogliono un incontro con noi, ma abbiamo dubbi sulla loro affidabilità». Il presidente americano ne è sicuro, Teheran annaspa nel caos più totale, fra il collasso economico provocato proprio dalle sanzioni americane e l'inadeguatezza militare, e minaccia una rappresaglia durissima dopo il fuoco della scorsa notte. Lo abbiamo fatto per difenderci, sostiene il comando centrale, che smentisce l'incendio di una superpetroliera dopo l'urto con una mina navale a Hormuz. Ma incalza, i Pashdaran stavano per piazzarne di nuove in quelle acque. E per questo Washington la scorsa notte avrebbe ricominciato con gli attacchi che non si vedevano da fine luglio. Nel mirino, due lanciarazzi sull'altra isola strategica iraniana, l'Arak, cancello orientale di Teheran sullo stretto.
0: In risposta all'attacco delle forze armate statunitensi all'isola di Larak, l'Iran ha sferrato un altro attacco contro le basi USA in Giordania. I Pasdaran rivendicano invece che la superpetroliera avrebbe preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz, ma sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Questione migranti. Il governo proroga la sospensione dell'accordo di Schengen per il controllo alle frontiere dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Una decisione nel vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti italiani e Piantedosi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: E in risposta alla misura italiana su Schengen, anche Madrid estende i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia per altri 15 giorni. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sentiamo Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: E questi temi, migranti e sospensione di Schengen, sono anche al centro del dibattito politico. In primo piano poi le misure per contrastare il caro carburanti. Seguiamo Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose. Così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani, a partire da bollette e caro carburanti. Così a VS il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: Governo che è al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire. Facciamo il punto su questo con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni, con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: Dal vertice con i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali riuniti ad Asheville in North Carolina, il segretario del Tesoro USA Bessent sottolinea che la priorità del G20 è la crescita. Focus sull'alto debito, e per l'Italia il ministro Giorgetti assicura che non è più un problema come in passato. Allora sentiamo l'inviato Marco Valerio Loprete.
12: Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran e sul punto non cita Cina e Russia, pure presenti al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri e banchieri centrali anche gli squilibri globali, come l'eccesso di capacità produttiva cinese. Preoccupa alcuni dei presenti, inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
13: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
12: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
14: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale, che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
12: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica, con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
0: A Bishkek in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente russo Putin. Russia che intanto è stata investita da un nuovo attacco di droni. Seguiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
15: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali occidentali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
0: E dall'Ucraina il presidente Zelensky, che ha avuto un colloquio con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sottolinea che Putin vuole invece che la guerra continui. Continuano infatti i raid russi sul paese, anche su depositi di libri e case editrici, con gravi ripercussioni sulla vita culturale del paese. Ce lo racconta da Kiev l'inviato Enrico Bona.
16: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi. Magazzini, stamperie, case editrici. Una campagna di raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochaina, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
17: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
16: Non lontano da Maidan, la libreria Sense è il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
18: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti in magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati perché si darà priorità a quelli più venduti.
19: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
17: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
0: C'è un arresto per l'assalto armato contro il rave ad Arau in Svizzera. È stato fermato un 43enne elvetico che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato la vita a una 22enne di origine abruzzese, 2 invece gli italiani che sono stati feriti. Sentiamo l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
20: È stato fermato poco prima dell'1 di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
0: Le alluvioni in Nepal continua a crescere, il bilancio delle vittime sono oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi e la lotta contro il tempo per salvare i circa 900 operai che sono rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu, l'inviato Stefano Fumagalli.
21: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, sta piovendo in questo momento e quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe, oltre 900 i morti accertati, 4.200 i dispersi, questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni. Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai.

0: trovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo. I soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal. Da Kathmandu a voi.
1: Torniamo in Italia. A Roma i carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia e della figlia, una bambina di 5 anni, disabile. Accanto a loro c'era una pistola ed è stato trovato anche un biglietto con scritto "Da soli non ce la facciamo". Seguiamo Stefano Corradino.
2: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i tre corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
3: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
2: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
3: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
1: E sempre a Roma, siamo alla periferia est, un ragazzo di 16 anni ha aggredito la madre che è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Il giovane è stato invece poi ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Lo vediamo con Claudio Vedovati.
4: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
5: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
4: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
6: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
4: Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
7: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
8: Un fatto del genere proprio senza parole.
7: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
4: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
9: Non ce l'aspettavamo.
1: È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul festival. I Maneskin saranno a Sanremo 2027. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin

0: Måneskin, il ritorno a Sanremo, ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
1: Grande attesa anche per l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che prenderà il via mercoledì sera. Con i nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, le anticipazioni dell'intervista al direttore Alberto Barber.
2: Se dovessimo individuare i tre nomi dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che sta per iniziare, sarebbero di sicuro George Clooney, premiato alla carriera, Nanni Moretti, che torna dopo 40 anni al Lido, e gli Oasis con il film che racconta la loro reunion. Alberto Barbera ci racconta che festival sarà.
3: Sarà, come al solito, una mostra ricchissima, varia, per certi versi imprevedibile. Sono moltissimi registi che sono a Venezia per la prima volta, quindi ci sono alcuni grandi autori, alcuni nomi che ritornano con grande piacere per tutti, ma ci sono anche tantissime sorprese, tantissime cose inaspettate, che vengono anche da paesi lontani, culture lontane, eccetera. Molta voglia di innovare il cinema di oggi, di proporre cose un po' al di fuori degli schemi collaudati, eccetera, che è un segno della vitalità del cinema contemporaneo.
4: Gli artisti amano Venezia non solo perché è bellissima, non solo perché è un trampolino di lancio sotto vari punti di vista, ma anche perché c'è libertà di esprimersi. È una cosa di cui vai particolarmente orgoglioso.
3: Beh, diciamo che questo è veramente il punto fermo che fa della Biennale, della Fondazione Biennale, una delle istituzioni culturali più importanti e prestigiose al mondo. Un luogo aperto dove non ci sono pregiudizi di sorta, dove chiunque può venire a esprimere le proprie idee sapendo di essere ben accolto, andando magari incontro a polemiche come è avvenuto in passato, ma senza che venga meno per nessuno la libertà assoluta di manifestare le proprie idee.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
1: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
2: È umano, ragazzo mio.
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
2: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
5: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Andate e guardatele tutte.
7: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
8: Max Verstappen wins. The crowd is

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it

0: Di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo il nostro racconto dall'alluvione in Nepal. Cresce il bilancio delle vittime, sono oltre 900 i morti e più di 4.200 i dispersi. Il lavoro senza sosta dei soccorritori, sono già state salvate 10.000 persone, 300 operai sono stati estratti vivi dai tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 mancano all'appello. Il reportage dell'inviato a Kathmandu, Stefano Fumagalli.
1: Il fragore dei rotori spacca l'aria, il viavai incessante nella grande base militare collaborano centinaia di soldati, poliziotti e soccorritori.
2: Elicotteri qui partono in continuazione, vedete ne sta decollando uno anche in questo momento, ne parte circa uno al minuto, siamo nel campo di soccorso più grande vicino al luogo della tragedia.
1: Beshal è uno degli operai di una delle centrali idroelettriche della valle, lui quel giorno non lavorava ma la sua squadra di 8 colleghi è tra i dispersi. Per trovare un parente si sfogliano anche le foto dei cadaveri sfigurati ritrovati sotto i detriti. Per molti sarà necessario un test del DNA. Chi cerca un fratello, chi un amico, per vedere la furia che ha portato via migliaia di vite, raggiungiamo il villaggio di Bidur.
2: Si usano tutti i mezzi per cercare di liberare la città dal fango completamente sommersa, distrutta, ma bisogna fare in fretta perché il fiume minaccioso è qui a pochi metri. Qui il fango è ancora molle, stiamo camminando su almeno 2 metri di detriti e alle nostre spalle la cittadina di Bidur non esiste più.
1: Una colata instabile, tanto che anche la nostra cameraman Serena ci finisce dentro fino alle ginocchia.
2: Serena, bene?
1: Le catene umane di volontari cercano di salvare qualche provvista per aiutare, sono venuti da tutto il Nepal.
2: Tutti coloro che si sono salvati hanno potuto soltanto scappare in alto, inerpicarsi sulle colline e su strade come questa.
1: Il mio più caro amico e sua madre sono qui sotto, ci dice Sunil, 19 anni. Lui era a scuola quando è successo, si è salvato per poco.
3: It looks devastating.
1: È devastante, ma vedo la speranza negli occhi delle persone, dice lei, un medico di primo soccorso con i colleghi è venuta da Israele per dare tutto l'aiuto possibile. Alla Croce Rossa si organizza il lavoro di oltre 300 soccorritori.
4: This kind of incident is something very new for us because
1: questo tipo di incidenti è nuovo anche per noi, l'area è enorme, spiega il direttore, il meteo cambia spesso e a volte è impossibile proseguire con le ricerche. Bidur, come molti altri villaggi, ha perso la sfida col fiume. L'ultimo filo di speranza è il rumore di un elicottero che porta aiuto a chi ancora vive.
2: Questo dove mi trovo è il tetto di una casa o di un magazzino perché il fango è arrivato fino qui, altrettanto l'acqua. Guardate, la portata della devastazione qui è immensa.
0: Ad Asheville in North Carolina la riunione dei ministri delle finanze dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20. Al centro del confronto l'Iran, i dazi e il surplus commerciale della Cina, ma soprattutto la crescita e l'alto debito. Emanuele Sabatini ha parlato di questo, ma anche di carburanti e di PNRR. Inizia infatti oggi la fase finale con Stefano Caselli, direttore della SDA Bocconi. Ascoltiamo.

0: stiamo assistendo, nonostante ai rischi geopolitici, a una crescita straordinaria del mercato finanziario, e questo è l'elemento che deve essere, come dire, considerato e difesa con la maggiore cura, perché sta trainando in modo complessivo l'economia. Il secondo aspetto è collegato ai rischi geopolitici, e questi rischi sono tollerabili fino a un certo punto. Quindi ad un certo punto le varie nazioni della Terra, a partire dall'Europa, dovranno il coraggio di affrontare in modo più deciso e utilizzare la parola pace, altrimenti si arriverà a un punto di rottura rispetto alla crescita. E il terzo tema è quello del debito, perché è vero che il debito, come è stato detto, negli Stati Uniti sta crescendo tantissimo e paradossalmente quindi ci rende più tranquilli a livello europeo, però questo non è vero, perché se il debito americano dovesse entrare in una fase di crisi, questo sarebbe un disastro complessivo per il sistema mondiale. Quindi questi tre elementi, questi tre tavoli di gioco dovranno essere seguiti e curati con la massima attenzione sia dagli Stati Uniti sia dall'Europa, che dovrà giocare in modo molto più compatto per evitare ovviamente che uno di questi tre elementi possa generare una crisi che mette in discussione di fatto tutto: la crescita economica, il livello di impiego e la robustezza dei nostri sistemi economici.
1: A tal proposito dell'America, che lei l'ha appena anticipata, il debito italiano, ha detto il ministro Giorgetti alla G20, non è più un problema, ma è quello americano, lo sta diventando. Ha sfondato quota pochi giorni fa di 40 mila miliardi. Che ne pensa lei di questo?
0: Ovviamente gli Stati Uniti stanno finanziando il loro sviluppo a debito in modo assolutamente aggressivo, e lo stanno facendo sia per pompare liquidità sul mercato finanziario e sostenere la borsa, lo stanno facendo per sostenere gli investimenti in AI. Questo non deve mettere però, come dire, in sicurezza l'Europa, perché è vero che il nostro debito oggi incomincia ad essere poca cosa, metto le virgolette, rispetto a quello americano, ma dobbiamo ricordarci tutti che se il sistema americano, il debito americano, ovviamente dovesse attraversare una fase di crisi, questo si rovescerebbe su tutti i sistemi europei, anche il debito italiano, che è comunque alto, avrebbe delle difficoltà. Quindi non dobbiamo assolutamente, devo dire, accettare il fatto che siamo protetti. Penso che l'Italia e l'Europa abbiano come unico modo di proteggersi quello di lavorare insieme su un mercato unico e lavorare soprattutto sul tema della crescita, perché la crescita del PIL, dobbiamo ricordarci, è l'antidoto più potente rispetto a qualsiasi tipo di crisi, soprattutto una crisi del debito.
1: Parliamo allora di casa nostra. Il governo sta già pensando a una serie di interventi contro il caro carburante per il post 5 settembre, quando scadrà l'ennesima proroga del taglio delle accise. Sul tavolo una serie di aiuti mirati che potrebbero essere ufficializzati in Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Secondo lei è la direzione giusta?
0: Innanzitutto bisogna reagire, quindi è stato corretto quello che ha fatto il governo in una fase di emergenza. Penso che se la crisi nel Golfo continuerà e qui ci saranno tensioni ancora rilevanti su quello che è il costo dell'energia, non possiamo continuamente lavorare su un taglio delle accise. Penso che il tema vero sia quello di dare potere di acquisto più importante, soprattutto alle famiglie con redditi medi e medio-bassi, e questo passa attraverso una crescita dei salari. Penso che questo sforzo vada fatto sia con riferimento alle imprese, sia con riferimento al governo, che dovrà sostenere le imprese che vorranno essere più aggressive nei confronti dei salari. Senza una crescita dei salari diventerà molto difficile per le famiglie italiane poter fronteggiare quello che è il caro dei carburanti. E penso che questo sia il tavolo di lavoro importante su cui occorrerà confrontarsi.
1: Ci ha preceduto un servizio sul PNRR. Possiamo fare un primo bilancio oggi? È davvero stato un volano di crescita per il nostro Paese?
0: Il PNRR ha permesso al nostro Paese di ritornare ad avere un PIL col segno positivo. Questo dobbiamo ricordarcelo. Ma soprattutto l'eredità vera del PNRR è quello di aver lavorato su investimenti e progetti a medio-lungo termine con scadenze e risultati. Penso che questa sia l'eredità più importante. Penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sempre di più deve passare una logica di investimenti a medio-lungo termine con scadenze e risultati attesi, perché questi possono veramente continuare a fare da traino e da volano. E l'altro aspetto è quello di lavorare con l'Europa, perché il PNRR, ricordiamoci, è stata una grande modalità di lavoro dell'Italia con il sistema europeo, e questo dovrà continuare perché può dare ulteriore sviluppo.

I temi caldi del momento, l'Ucraina con Kiev sotto attacco, il vertice dell'organizzazione di Shanghai con i colloqui tra Xi Jinping, Putin e Modi, la situazione tesa nel Golfo, sono questi temi caldi che abbiamo analizzato con l'ambasciatore Maurizio Massari. Ascoltiamo e poi alle 23 la rassegna stampa con Cecilia Tosi.

0: Beh, francamente io non vedo colloqui a breve termine, quindi all'orizzonte. A me sembra che sia iniziata una nuova fase dell'escalation, una guerra di logoramento molto più forte e accentuata da parte della Russia contro l'Ucraina per colpirne le infrastrutture energetiche, i magazzini, i centri logistici per piegare la resistenza ucraina in vista dell'inverno. C'era questa notizia emersa, diciamo, dalla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di una possibile idea di vertice a tre, Zelensky, Putin e Trump. Ma il Cremlino ha già detto che non è interessato a questo tipo di vertice. La Russia vede il vertice soltanto per formalizzare delle intese già raggiunte sulla base delle proprie richieste e non come un inizio di trattative. Quindi la vedo non semplice.
1: E a proposito di una situazione non semplice, vorrei ritornare anche a quella minaccia di Mosca che ha detto in maniera molto chiara: colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, e a quelle immagini che stanno facendo il giro del mondo, che mi riportano anche a quello che lei diceva, ambasciatore, perché da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione e abbiamo visto immagini nei supermercati con scaffali totalmente vuoti. Queste sono le ultime immagini riportate in una fase critica in cui anche l'inviato del TG1 Enrico Bona documentava in un servizio che abbiamo mandato anche inoltre in onda in reportage molto dettagliati, con cartelli anche nei supermercati che raccontano di una paura globale, imminente, concreta. Beh, sicuramente non è una crisi sistemica, ma un campanello d'allarme sì.
0: Forte campanello d'allarme, come dicevo, è parte di una rinnovata strategia attraverso massicci bombardamenti russi per piegare la resistenza ucraina anche proprio nella vita quotidiana, le centrali elettriche, i centri logistici, appunto, i magazzini in vista dell'inverno. Io credo che la Russia sia ancora convinta di poter piegare attraverso l'azione militare la resistenza dell'Ucraina e approfittando del fatto che l'Ucraina ha un deficit di difesa aerea che la comunità internazionale non riesce a supplire e quindi diciamo la Russia ne approfitta di questo momento di debolezza. In più ci sono anche i problemi interni ucraini, la disputa tra Zelensky e Fyodorov, che tra l'altro anche andato negli Stati Uniti. Quindi io credo che in questo momento la Russia ha deciso di intensificare l'azione militare molto preoccupante per cercare di piegare l'Ucraina e l'altro fronte naturalmente è la guerra ibrida con l'Europa, con la NATO, per cercare di testarne la coesione, la resilienza. Ecco, però io non credo che siamo di fronte appunto a un attacco nei confronti dei paesi europei, al di là, diciamo, della guerra ibrida, che comunque già di per
1: Preoccupa.
0: sé, desta molta preoccupazione.
1: Quello assolutamente è una situazione critica che bisogna comunque tenere sotto controllo. Ci ritorneremo, torneremo anche dettagliatamente sulla situazione che sta vivendo l'Ucraina anche nei confronti del resto del mondo, ma di resto del mondo dobbiamo necessariamente parlare, perché torna ad essere anche critica la situazione nel Golfo Persico. Lo abbiamo anche qui documentato, raid americani sull'isola iraniana di Larak hanno registrato e fatto registrare già due morti, un bilancio che tende a salire, Teheran che attacca la base degli Stati Uniti in Giordania. Anche qui un'escalation prevedibile, ambasciatore.
0: Sì, qui io sarei un po' più sfumato, non sono certo da vedere se siamo di fronte a una nuova escalation oppure di un'azione ad hoc. Io credo che entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, non sono interessati in questo momento a una grande escalation. Il resto, gli stessi Stati Uniti hanno detto che non si è trattato di un atto di aggressione, ma di difesa per evitare che gli iraniani sparassero missili con mine ad Hormuz e gli iraniani dall'altro canto hanno risposto che non vogliono la guerra ma risponderanno agli atti di aggressione. Quindi è da vedere se ci sarà o meno un'escalation militare, io non credo. C'è anche il problema della dell'assottigliamento delle risorse strategiche americane, dei Patriot, per esempio. Credo che questo conflitto comunque ovviamente continua su diversi piani, il piano della diplomazia pubblica, cioè le accuse e minacce, soprattutto reciproche, la guerra economica, l'Economic D-Day, come l'hanno chiamato gli americani, per spiegare le resistenze dell'Iran. E poi c'è il sottotraccia, ci sono i tentativi dei vari paesi del Golfo, l'Oman, il Qatar, ma anche il Pakistan, per cercare di riannodare le fila del dialogo, che quindi bisogna vedere se si riuscirà poi a riportare le parti sul tavolo della trattativa. Fatto è che il tempo stringe per Trump, di fronte alla scadenza delle elezioni di medio termine, ormai mancano 2 mesi. L'Iran è meno pressato dal punto di vista dei tempi, e quindi continua a fare la propria partita negoziale.
1: A proposito di partite negoziali, di tempi, cambiamo completamente registro e volevo arrivare con lei anche all'Islanda, un'Islanda che dice di no all'Europa. Sono tanti temi, quindi sto cercando davvero di affrontarli tutti con lei, ambasciatore. Un'Islanda che ha bocciato il referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione, lo abbiamo sentito, con una Commissione europea che prende atto dell'esito del referendum, dice di rispettare la scelta del popolo islandese, una scelta che però riafferma la forte identità dell'Islanda e la volontà anche di rimanere solo arbitra del proprio futuro e delle proprie risorse. Almeno questa è la lettura, la prima lettura che si dà in un esito molto chiaro, con un'affluenza determinante e che ha determinato anche delle riflessioni importanti.
0: Non c'è dubbio, diciamo, è stata una vittoria dei sovranisti e degli interessi soprattutto dell'industria della pesca, che come sapete è molto importante, l'8% del PIL dell'Islanda, 40% dell'export, del valore dell'export. La lobby della pesca ha vinto rispetto alle ragioni del sì alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Queste ragioni erano, da un lato, di carattere geopolitico, proteggere l'Islanda dalla nuova competizione tra le grandi potenze, le minacce di Trump sulla Groenlandia, che tra l'altro lo stesso Trump ha confuso spesso la Groenlandia con l'Islanda, le minacce di Putin. Queste le ragioni geopolitiche, poi le ragioni economiche, cioè dare stabilità alla valuta dell'Islanda, alla valuta nazionale, che come sapete è molto volatile, alti tassi di interesse, eccetera. Ecco, queste ragioni non sono state sufficienti rispetto all'identità, al sovranismo riassunte, diciamo, nell'indipendenza e del controllo delle acque e quindi della lobby dell'industria della pesca. Ciò detto, l'Islanda, come sapete, è parte dello spazio economico europeo, e anche da parte di Schengen, e quindi la maggior parte della popolazione ha valutato che tutto sommato meglio così, anziché andare incontro a qualcosa di sconosciuto, di negoziati con l'Unione Europea, che avrebbero comunque legato le mani al paese per quanto riguarda la politica della pesca.
1: Una popolazione che ha deciso una scelta chiara, anche se mi sembra che la forbice va dai 52 qualcosa ai 47, comunque diciamo che era una popolazione che ha riflettuto su una scelta che però alla fine è arrivata. Posso chiederle tutto questo, se avrà anche delle ripercussioni, anche non dico dal punto di vista economico, di sinergie, di collaborazioni, ma anche di ripensamenti e pensamenti su strategie e amicizie. Questo risultato.
0: Ma no, io credo che praticamente un po' l'effetto, se vogliamo, è sull'Unione Europea. Avete visto che la reazione è molto stringata, diciamo, della Commissione Europea. Certamente Bruxelles si immaginava un risultato
1: Diverso.
0: diverso. Un po' quindi impatta sulla politica dell'allargamento, e anche forse credibilità geopolitica del futuro dell'Unione Europea,
1: che
0: perché
1: non
0: lega
1: è poco,
0: dentro.
1: ambasciatore.
0: Non è poco affatto, c'ha ragione lei, perché avere dentro un paese ricco, tra l'altro membro della NATO, chiaramente avrebbe dato ulteriore forza geopolitica all'Unione Europea, anche per quanto riguarda la strategia verso l'Artico. Quindi è un po' una sconfitta per l'Unione Europea, se posso dire. Che il referendum dimostra che l'attrattività dell'Unione Europea in qualche modo non è sufficiente in questo momento per attrarre paesi appunto come l'Islanda, che avrebbe poi potuto portare insieme chissà anche la Norvegia, quindi avrebbe dato effettivamente un respiro geopolitico all'Unione Europea molto più forte. Poi rimane sul tappeto naturalmente l'allargamento dei Balcani che però, come sapete,
1: Altra questione
0: procede
1: delicata che
0: delicatissima,
1: procede
0: procede molto
1: a
0: molto
1: rilento.
0: lentamente, soprattutto per i paesi più complessi dal punto di vista geopolitico, e cioè la Serbia, alla luce anche della questione di Mladic, la Bosnia e naturalmente il Kosovo. Cioè, i paesi che hanno fatto la guerra negli anni 90, che avremmo avuto più interesse a assorbire nell'Unione Europea per stabilizzare lo spazio paneuropeo, sono quelli che sono più lontani oggi dall'adesione all'Unione Europea. Questo è un po' il paradosso.
1: È un paradosso, sì, e le riflessioni dovremmo farle noi, ma non solo. A proposito invece della questione Mladic che lei ha citato, vorrei ritornare anche, non possiamo esimerci, ambasciatore, sulle polemiche e sui funerali di Stato che la Serbia ha deciso di concedergli. Anche qui vedevamo che, devo dire, ci sono in varie città messaggi e striscioni in suo sostegno e da Bruxelles dicono che la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto in Europa. Mosca esprime le più profonde condoglianze alla famiglia e tutto questo. A proposito di quello che lei diceva, la dice lunga.
0: La dice molto lunga e purtroppo ho un passo indietro per quanto riguarda l'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. La società serba ormai è molto polarizzata, molto divisa. Io ricordo quando ero ambasciatore per l'OSCE in Serbia e Montenegro agli inizi del 2003-2006. I tre quarti della popolazione almeno erano a favore dell'Unione Europea e dell'adesione all'Unione Europea. Diciamo che questo consenso europeo si è molto molto diluito nel corso degli anni. Cioè, l'idea del nazionalismo etnico purtroppo dimostra l'episodio di Mladic è ancora lì e impatta naturalmente non solo sulla Serbia in sé, ma anche sulla Bosnia, perché poi il nome di Mladic è legato alla strage di Srebrenica, oltre all'assedio di Sarajevo, a tutte le vittime civili che conosciamo. Ovviamente l'idea dei funerali di Stato, appunto, la dice lunga, ma anche la stessa reazione di Dodik nella Repubblica Srpska e in Bosnia. La dice lunga di come i problemi, i nodi sono ancora irrisolti in quella parte del mondo e l'idea del nazionalismo etnico è ancora viva e questo naturalmente è incompatibile con il processo di adesione all'Unione Europea.
1: Beh, ambasciatore, anche qui una situazione che forse non era prevedibile, c'era tanto in ballo, c'era una situazione che sicuramente era come una camera ardente che poteva prima o poi far accendere dei fuochi un po' più importanti, però in un contesto internazionale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, tutto questo che cosa può significare? Sempre in termini di equilibri e anche di approcci, anche ad una riflessione di chi ascolta, chi vede, chi vive anche momenti di tensione, spesso difficilmente decifrabili per i non addetti ai lavori.
0: Io credo che siamo in una fase di totale frammentazione del sistema internazionale, dove abbiamo due grandi potenze, diciamo, che sono gli Stati Uniti e la Russia, che sono impelagate in guerre e conflitti da loro in qualche modo provocati e che non riescono a vincere. Beneficiario strategico è la Cina, che può apparire come la grande potenza, che è affidabile, che non è impegnata in azioni di militarismo aggressivo, che cerca il dialogo, la cooperazione, e sicuramente Xi Jinping cercherà di giocare questa carta al vertice della SCO, della Shanghai Cooperation Organization, che si svolge oggi. E Xi Jinping, che andrà anche all'incontro con Trump il 24 settembre, in una situazione senz'altro di forza dal punto di vista strategico e di immagine della Cina. In tutto questo contesto, purtroppo, c'è un grande assente dal punto di vista diplomatico e di peso geopolitico, che è l'Europa. L'Europa non è né attiva, diciamo, e protagonista del negoziato sull'Iran e sulla guerra nel Golfo, né su quello sull'Ucraina. Infatti abbiamo parlato prima dell'ipotesi di un vertice a tre, ma non con l'Unione
1: Con
0: Europea,
1: l'Europa.
0: e con l'Europa, e quindi l'Europa rischia di essere soltanto vittima degli effetti, lo è già in effetti, degli effetti e delle conseguenze di questi conflitti, senza riuscire a essere parte attiva della soluzione. Questo per noi effettivamente è un grande problema. Bisognerebbe un po' ripensare le strategie ed anche avere più coraggio, francamente, nel porsi come negoziatori di fronte a questi conflitti, anziché subire unicamente le iniziative altrui.
1: Noi ci auguriamo che la diplomazia continui a fare la parte più importante in questa partita e che l'Italia e che l'Europa possa ritornare almeno protagonista in questo, di diplomazia, di cooperazione, di tentativi. Anche da questo punto di vista si è sempre parlato di una diplomazia mai come in questi anni, in questi ultimi anni, fondamentale, forse una delle strategie più concrete per trovare qualche soluzione.
0: Sì, perché poi la soluzione non può che essere diplomatica. Come vediamo, le guerre non si riescono a vincere, e la soluzione, diciamo, di questi conflitti non può che essere di carattere negoziale e diplomatico. E qui l'Europa potrebbe, se volesse, giocare un ruolo, ma dovrebbe proporsi con maggior determinazione e maggior coesione, unità, anziché poi muoversi in ordine sparso, come sappiamo purtroppo ancora fa.

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gaviscon Bruciore Indigestione.
2: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinette Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinette, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinette può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Preve un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
3: Prenotato da soli?
4: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

0: Trump, l'Iran è una nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen perché arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi. Soli non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Svizzera, arrestato l'autore della sparatoria a rave party in cui è morta una 22enne abruzzese, è un elvetico di 43 anni, secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi sono quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare circa 600 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo, i Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. Buonasera, dunque, avete sentito dai titoli, si riaccende il conflitto nel Golfo Persico. Trump ha attaccato già questa mattina dicendo l'Iran è una nazione fallita, ma poi Axios ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti starebbe valutando perlomeno degli attacchi limitati nello stretto di Hormuz proprio per impedire all'Iran di riprendere la forza. E poi ci sono anche nuove dichiarazioni di Trump sul Venezuela, insomma dichiarazioni a tutto campo dal presidente americano. Allora colleghiamoci con New York perché per noi c'è proprio l'inviata Marzia De Giuli.
1: Eccoci, sì, stavamo infatti seguendo in diretta questa conferenza fiume di Trump in cui ha un po' toccato tutti gli argomenti cruciali del momento, a partire ovviamente dall'Iran. Che cosa ha detto Trump? Innanzitutto ha smentito le voci di possibile uso che si erano diffuse in passato di armi nucleari sull'Iran, ha detto no assolutamente, anzi chi me lo chiede, riferendosi alla giornalista, fa delle domande stupide, così ha detto Trump. Poi ha parlato di Venezuela, ha detto che col petrolio del Venezuela gli Stati Uniti vogliono riempire le riserve strategiche, ha parlato anche della Cina, c'è un incontro di Xi Jinping previsto per il 24 settembre a Washington, ha detto Trump non vedo l'ora, ma finora sì, è stato abbastanza immobile sulla questione iraniana. E poi lo dicevate alla domanda su l'invito dei russi al G20 di Asheville, ha risposto io vado d'accordo con tutti, è per questo che sono così amato. Ha parlato anche di exit, possibile candidatura all'elezione del 2028, ha detto è presto per dirlo. Insomma, tutto questo mentre vedete scorrere le immagini delle ultime ore che riguardano proprio il conflitto in Iran, abbiamo visto Vance commentare un video di Trump nel quale minacciava di bombardare anche l'isola di Karg, altro avamposto strategico iraniano, ma poi Vance stesso ha detto non è così, anche se Axios invece parla di possibili attacchi a Hormuz. Insomma, è una situazione in completo divenire. Quello che di certo c'è è che nelle ultime ore la tensione è risalita. Dopo l'attacco della scorsa notte da parte americana contro due lanciarazzi nello stretto, perché secondo Washington i Pasdaran sarebbero stati pronti a piazzare nuove mine, e la risposta invece di Teheran che ha detto siamo stati aggrediti e dunque risponderemo. Insomma, tensione che cresce con le dichiarazioni di Trump che insiste l'Iran è uno stato fallito, è uno stato morto, minacciamo una risposta ancora più dura. A voi.
0: Grazie Marzia per questi aggiornamenti, adesso passiamo alla nostra rassegna stampa. Bentornati allora alla nostra rassegna stampa, commenteremo insieme ai nostri ospiti le prime pagine dei giornali che nelle prossime ore saranno in edicola. E intanto saluto già la prima ospite che è già collegata con noi, Sara Menafra di Open, grazie mille per essere collegata.
2: Buonasera.
0: Andiamo a vedere alcune delle prime pagine che sono arrivate in redazione, poi torneremo naturalmente anche sulle parole di Trump, abbiamo appena sentito appunto le novità, le dichiarazioni a 360 gradi come ci ha abituato il presidente americano, anche molto, diciamo, insomma, che sollevano alcuni dubbi sulla linea che sta prendendo, che stanno prendendo gli Stati Uniti in politica estera. Andiamo a vedere prima le prime pagine dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera, che ci manda il suo titolo principale: Italia e Spagna, nuova sfida. L'argomento è quello della proroga allo stop di Schengen da parte dell'Italia e la risposta della Spagna, che a sua volta proroga i controlli nei confronti degli italiani che arrivano in Spagna per altri 15 giorni. Vediamo poi il Sole 24 Ore, il suo titolo principale riguarda il G20, perché oggi c'è stato anche il vertice del G20 e c'è l'allarme degli Stati Uniti sul debito globale. Abbiamo sentito nei nostri telegiornali Giorgetti dire che il debito dell'Italia in questo momento non è un problema. Poi sul Sole 24 Ore si fa il punto sulla situazione nel Golfo Persico, caos, Iran, salgono petrolio e titoli di Stato, perché ovviamente il problema è sempre Hormuz e sono sempre i prezzi dei carburanti. Il Fatto Quotidiano in realtà dedica invece la sua notizia centrale all'affair Report, autogol della RAI, tutto Report sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma e poi intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, parleremo naturalmente anche di questo con i nostri ospiti. E vediamo ancora altre due prime pagine. Il Giornale, che ci parla sempre di Ceuta, diciamo della crisi che è scaturita dall'arrivo dei migliaia di migranti a Ceuta, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. Poi anche qui c'è un articolo su Report, autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci. Guardiamo anche Libero, Report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, poi Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano, questo è il titolo di Libero. E guardiamo anche Il Dubbio, che ci dice Ceuta e legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci. Allora, fermiamoci per il momento con le prime pagine, andiamo da Sara Menafra, abbiamo visto che uno degli argomenti che appunto si ritrova più o meno in tutte le prime pagine è quello della crisi tra Italia e Spagna, che la chiamiamo noi crisi, in realtà a quello che sentire i rappresentanti del nostro governo non c'è nessun problema, abbiamo rapporti, anzi sono stati fatti anche complimenti alla Spagna per i provvedimenti presi all'indomani dell'arrivo di queste migliaia di migranti a Ceuta. Resta il fatto che naturalmente c'è ancora questo stop di Schengen, che Sanchez ha ribadito che si aspettava della solidarietà dagli altri paesi europei invece di provvedimenti di questo genere. Quindi Sara, a tuo parere, quanto è deflagrante questa tensione tra Italia e Spagna e quanto si tratta invece, diciamo, di una fase transitoria?
2: Ma credo che sia una fase transitoria e che l'Italia abbia comunque interesse a che questa vicenda prima o poi si chiuda. Lo stesso Piantedosi ha parlato in questi termini, cioè di una fase che lui comunque vorrebbe chiudere, e ha parlato di ultima proroga per queste due settimane. Resta il fatto che comunque l'episodio, diciamo, l'impatto politico sui rapporti con la Spagna indubbiamente ce l'ha, perché la Spagna anche recentemente ha criticato la decisione dell'Italia e anche oggi, come era accaduto le altre volte, davanti alla decisione dell'Italia di rinnovare il blocco di Schengen, hanno anche loro, diciamo, allungato questo controblocco che hanno fatto nei confronti dell'Italia, e quindi insomma la tensione c'è, e ci sono anche numeri che comunque lasciano perplessi sul senso di questo blocco, perché anche oggi sono stati forniti dei numeri sui controlli fatti per Schengen e quanti, quindi con la sospensione di Schengen nei confronti degli arrivi via mare e via cielo dalla Spagna, e gli arrivi sospetti sono stati comunque molto pochi, quelli diciamo fermati perché provenienti dal Marocco, ma che comunque, e con qualche documentazione non in regola, ma che comunque non provenivano dall'exclave di Ceuta, sono state comunque 6 persone in un mese di blocco. Quindi
0: Sì, poi
2: rimane questa complessità, ecco.
0: certo, sono appunto, come dicevi, sei persone, poi c'è sempre, ci sono una serie di dubbi appunto che derivano. Uno dal fatto che a Ceuta vige un regime speciale che non è quello di Schengen, per cui è difficile che le persone infatti che sono lì continuano a rimanere bloccate lì. Due, che poi appunto le persone che cercano di scappare riescano a prendere l'aereo per arrivare in Italia, anche questo insomma solleva qualche dubbio, però volevo far vedere anche delle altre pagine che ci parlano di questo. Domani, che dice Meloni Sanchez, è sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo, ecco qui parla di 31 respingimenti. La Premier, alla prova della legge elettorale, è caos sull'ipotesi ballottaggio. Ecco, ora parliamo anche di questo, però volevo far vedere anche Avvenire, ci parla di due cose fondamentali. La prima è fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra, al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal, che ci ricorda Avvenire, una tragedia di dimensioni colossali. Ci sono ancora 5.000 dispersi, si sta ancora scavando per trovare degli operai che stavano lavorando sottoterra. Sembra che circa 300 siano stati estratti vivi, sono passati 4-5 giorni dalla tragedia, sono stati estratti vivi oggi e altri 600 sarebbero ancora sottoterra. Avvenire dice anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Questo diciamo è un problema che ci riguarda tutti. Poi c'è anche il titolo sui rapporti tra Italia e Spagna. Resta il blocco ad agosto 31, i respingimenti, anche qui sottolinea Avvenire, il numero esiguo. Altri 15 giorni di sospensione per Schengen, a Ceuta ancora tensioni, perché l'altra questione è proprio delle tensioni che ci sono in questo momento a Ceuta per queste migliaia di persone che si trovano bloccate. L'ultimo che faccio vedere è il foglio che ci dice: l'immigrazione a colpi di retorica, un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare negando i problemi, sbagliando le analisi e cercando solo capri espiatori, lezioni utili anche per l'Italia. Quindi abbiamo posizioni diverse, ovviamente. Abbiamo i giornali che ci mettono in primo piano la strategia politica di Giorgia Meloni e del centrodestra, che in qualche modo, in particolare alcune forze del centrodestra, cavalcano questa crisi migratoria. Dall'altra, appunto, abbiamo visto anche il foglio, le critiche alle politiche del governo Sanchez che, a loro parere, hanno portato poi a quella apertura straordinaria che c'è stata. Ecco, allora, con Sara Menafra, innanzitutto, vediamo dal punto di vista della politica italiana. Allora, in quale modo verrà usata, viene usata e verrà usata la questione migratoria, che poi ricordiamo, avrà comunque degli appuntamenti in Europa perché ci sono ancora da definire quali sono le regole comuni per i rimpatri.
2: Ma secondo me il governo, certamente diciamo, questa mossa è anche una mossa che sposta l'attenzione rispetto ad altre tematiche, perché parlare comunque del blocco di Schengen e dei pericoli che diciamo, circondano l'Italia è comunque diciamo, funzionare un discorso in cui le migrazioni sono sempre state una priorità del governo Meloni, che ha anche diciamo, spinto l'Europa o contribuito a una scelta europea di concentrarsi sui confini esterni dell'Unione. E quindi diciamo, questo è un risultato che lei diciamo, come spostamento del baricentro certamente può vantare in ambito europeo. È chiaro che diciamo, sposta l'attenzione anche rispetto ai problemi più interni, cioè proprio nel giorno in cui magari come oggi il Sole 24 Ore ha parlato di carrello della spesa che in 5 anni aumenta del 30%, diciamo, il costo per il cittadino, appunto, con le spese con picchi anche del 40-50 per quanto riguarda olio e caffè. Ovviamente, invece, spostarsi l'attenzione su un pericolo imminente, che comunque potrebbe metterci in difficoltà. Tajani ha parlato addirittura di un rischio jihadista, può essere insomma funzionale a parlare di qualcos'altro, tra l'altro su un tema su cui il centrodestra insomma si è sempre anche compattato su questi argomenti. Peraltro è anche un discorso diciamo che come dire, riattiva la gara a destra con un competitor sempre più pericoloso per il centrodestra come Roberto Vannacci, che anche lui ha messo, diciamo, l'immigrazione al centro delle sue priorità. Quindi sembra più funzionale questa operazione a discorsi di questo tipo, cioè a mettere il centro su qualcosa di gestibile che il governo in qualche modo fa, ma che poi questo abbia un impatto sulle sclave in Africa della Spagna, che tra l'altro non è sottoposta a Schengen, e per cui questi migranti, proprio quelli, possano essere pericolosi per l'Italia sia in senso di migrazione, diciamo, di massa, sia in senso di pericolo jihadista, effettivamente non è stata data prova e mi risulta anche difficile immaginare come possa essere, diciamo, trovata una prova di questo tipo. Mentre invece, insomma, certamente è funzionale a discutere oggi di questo e non di una situazione economica su cui il governo per ora ha avuto poco impatto e non è chiaro se riuscirà a averlo nell'ultimo anno di legislatura.
0: Ecco, sicuramente un altro leader che diciamo, dichiara tante cose contemporaneamente e spesso è difficile capire dove andrà a parare è il presidente Trump. Lo abbiamo sentito poco fa, ci ha raggiunto Alberto Negri, firma del manifesto, che è collegato con noi. Grazie per essere. No, in questo momento non c'è Alberto Negri perché fino a un minuto fa c'era, ma riusciremo a recuperarlo. E quindi, appunto, stavo vedendo su Domani i titoli che appunto si riferivano alle ultime parole di Trump: raid incrociati, Iran, Stati Uniti, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme, poi senza missili, la folle guerra di Trump verso il midterm, ci scrive Mattia Ferraresi. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire l'Iran dopo un mese di silenzio venduto come tregua. I missili hanno colpito due rampe di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, hanno ottenuto in risposta una sventagliata verso le basi americane in Giordania e negli Emirati. Questa infatti è purtroppo la notizia del giorno a livello internazionale, sicuramente perché riesplode la guerra guerreggiata, non quella delle sanzioni, anche se prosegue quella delle sanzioni. Il segretario alla difesa Bessent ha parlato appunto ha anche ringraziato l'Unione Europea per il fatto che sta sostenendo la politica degli Stati Uniti delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Infatti oggi c'è stato un comunicato dell'Unione Europea che dice applicheremo nuove sanzioni all'Iran affinché in qualche modo giunga a più miti consigli e soprattutto appunto creando diciamo, questo collegamento con la necessità di garantire la navigabilità di Hormuz e quindi la stabilità globale attraverso appunto una politica comunque aggressiva nei confronti dell'Iran. Sara, a tuo parere in questo momento l'Unione Europea sta continuando a non avere una vera e propria politica estera? C'è qualche frattura per cui si vede che c'è qualcuno che vuole in qualche modo smarcarsi anche da Trump, o in questo momento non ci sono voci dissenzienti?
2: Ma è una fase complicata per l'Europa da questo punto di vista, anche perché i leader dei principali paesi, tranne Meloni, che comunque da quest'anno, diciamo da adesso, comincia a essere anche lei un leader in scadenza, ma comunque un leader solido, gli altri dei paesi principali sono comunque effettivamente leader, diciamo, agli sgoccioli di mandati o comunque con mandati complicati da gestire. La Germania ha una situazione complicata, è emersa un grande problema di popolarità. instabilità interna, con tra l'altro sappiamo ci saranno le elezioni in Sassonia che potrebbero essere un test importante anche per capire l'AfD quanto effettivamente riesce a rompere il tabù, diciamo, che l'ha circondata per anni e magari arrivare a governare un land importante. La Francia adesso entra in campagna presidenziale vera e propria, la Spagna ha a sua volta tensioni

0: Certamente il secondo mandato di von der Leyen, come dire, non sono soltanto, diciamo, tanti analisti l'hanno notato nel corso del tempo, ci sono state anche tensioni nella prima fase di questo secondo mandato. Sembra essere comunque un mandato debole in cui von der Leyen non è riuscita a dare un rilancio alla sua leadership politica e certamente ha avuto grandi problemi con Trump. Le poche volte che si sono incontrati, ha avuto difficoltà comunque a parlare di un'agenda europea e fondamentalmente molto spesso come leader viene effettivamente snobbata da Donald Trump. Tutti probabilmente ricordiamo di quanto lui la fece addirittura attendere nel suo club di golf per poi darle udienza in una stanza appunto così, diciamo, di questa sua residenza. E quella forse è l'immagine plastica di un'Europa indebolita, insomma, che non ha saputo trovare compattezza. Forse l'anno scorso è riuscita solo in un caso, nella discussione sulla Groenlandia, e quindi sull'idea che addirittura gli Stati Uniti potessero appropriarsene così con un gesto senza nemmeno discuterne. È stato l'ultimo momento in cui ricordiamo un'Europa compatta a dire qualcosa. Lo fa in parte nella vicenda dei volenterosi che affiancano l'Ucraina, ma l'Ucraina è comunque una situazione complessa e diciamo, c'è un problema di popolarità di questa istanza diciamo, del sostenere la guerra ucraina in Europa per molti motivi, ma anche perché lo stesso Zelensky è a sua volta un leader indebolito, un leader che non può certo sottoporsi alle elezioni sotto le bombe, ma gli scandali di corruzione che circondano tutto il suo giro, anche più stretto e ripetutamente, ovviamente hanno minato l'immagine non soltanto in Ucraina, probabilmente anche rispetto a, diciamo, gli elettori europei e al sostegno che devono dare sull'unica causa di politica estera su cui l'Europa prova a dire qualcosa in modo costante. Quindi,
1: Ecco,
0: proprio per questo siamo in una situazione un po' complicata.
1: un'Europa appunto in questa situazione un po' complicata che non la rende poi così attrattiva come forse dimostra anche il referendum in Islanda. L'Islanda ha detto no all'entrata nell'Unione Europea, non è la prima volta, però diciamo questa è forse definitiva. Sul Libero troviamo un editoriale che dice solo i moralisti non capiscono il no islandese. Chissà se anche gli elettori islandesi sono in maggioranza persone che non hanno tanto studiato. Qui naturalmente si riprendono le frasi di Bonaccini che poi sono state criticate da Giorgia Meloni su appunto gli elettori di destra e quelli di sinistra appunto che avrebbero una preparazione culturale forse maggiore. Però appunto stavamo parlando prima di Medio Oriente, delle parole di Trump sull'Iran. Quello che succede in Medio Oriente non è soltanto l'Iran, naturalmente abbiamo ancora focolai di guerra non spenti, lo sappiamo in molti punti, soprattutto nei territori palestinesi. Nel Sole 24 Ore vediamo un richiamo tra Israele e Grecia, accordo sulle armi, quindi Israele e Grecia hanno firmato un'intesa nel settore della difesa da 3 miliardi di euro, la Grecia quindi ha deciso questa collaborazione. Intanto il presidente libanese Aoun ha chiesto al premier greco Mitsotakis il sostegno perché venga rispettato il cessate il fuoco con Israele firmato a giugno, e poi a Gaza ieri altre 5 vittime. Ieri naturalmente significa oggi perché appunto ancora raid israeliani su Gaza, e per questo io pregherei la regia di mandare un servizio che ci parla appunto di Gaza, di chi è sotto i raid, ma anche delle 8.000 persone, delle quali ancora non si stanno trovando i corpi. Il servizio è a cura di Francesca Capovani.
2: Gaza City, quartiere di Zeytun. Le ruspe scavano tra le macerie di cemento. Gli uomini della protezione civile palestinese cercano di farsi largo tra i grovigli dei cavi di acciaio. Sotto i detriti di questo palazzo ci sono ancora i corpi dei membri di due famiglie, Balusha e Balawi. In tutto almeno 15 persone. Un anno fa questo palazzo dove vivevamo è stato preso di mira da un raid di Israele, racconta Hassan. In casa c'erano mia moglie, mia figlia e mia nuora.

0: Di due di loro non sappiamo più nulla. Hassan spera di ritrovare i loro corpi o almeno i resti, confessa, e come lui sono migliaia le famiglie a Gaza che cercano ancora i loro cari. Sono almeno 8.000 nella striscia i dispersi, secondo l'agenzia palestinese Wafa, 11.000 stimano le Nazioni Unite. La ricerca è resa difficile dalla mancanza di mezzi pesanti e di strumenti di scavo, mentre parte della striscia sotto il controllo di Israele non è accessibile. E poi ci sono le difficoltà dell'identificazione. Gaza non dispone di laboratori per l'analisi del DNA. I primi di agosto ad Al-Sabra si sono celebrati i funerali di 112 vittime ritrovate sotto le macerie del quartiere, bombardato quasi 3 anni prima. Molti dei corpi ad oggi rimangono senza nome.
1: Questa è la situazione nella striscia di Gaza. Sappiamo poi nei territori, anche nella Cisgiordania, continuano a esserci le aggressioni da parte dei coloni delle case palestinesi, ma in un mondo in cui tutto si tiene, tutto è legato, abbiamo anche sentito parlare di quanto gli Stati Uniti stiano forse trattando con la Russia proprio perché abbia un ruolo positivo dal punto di vista americano in Medio Oriente e in qualche modo ci sia un do ut des tra guerra in Ucraina e guerra contro l'Iran. E, volevo far vedere sul foglio, c'è un articolo che ci parla della Russia, Cremlino ristretto, in Kirghizistan oggi c'è un importante vertice, il vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, nella quale sono riuniti le maggiori potenze asiatiche, e in Kirghizistan Putin incontra Xi, nel senso di Xi Jinping, il presidente cinese, mentre vede evaporare la sua influenza in Asia centrale, questo ci dice. Le richieste non cambiano quando Vladimir Putin si chiude in un incontro con il leader cinese Xi Jinping, ha sempre le stesse carte sul tavolo: il gasdotto per portare 50 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Cina, che si chiamerebbe potere della Siberia, e il massimo che ha ottenuto è stato un accordo per arrivare all'accordo. Putin propone, Xi rimane sul vago. Allora torniamo sempre a qual è il ruolo della Cina, perché gira e rigira il vero game changer, insomma, è la Cina. Sara, in questi ultimi movimenti bellici purtroppo che abbiamo visto, la Cina sembra sempre non esprimersi in modo netto, appunto rimanere sempre sul vago, come sottolinea il foglio. C'è una ricerca di dare un ruolo a questa Cina, oppure l'Occidente preferisce continuare a sperare che la Cina non abbia un ruolo?
2: Ma da quello che spiegano soprattutto, diciamo, gli esperti, diciamo, di Cina, di politica cinese, diciamo che l'approccio di Pechino è un approccio differente da quello occidentale. È certamente un approccio centrato sull'interesse principale diciamo, della Cina, in particolare dal punto di vista economico e della crescita di un paese che è un paese, diciamo, grande, con milioni di cittadini che hanno visto per ora il loro benessere comunque, diciamo, implementarsi anno dopo anno, e che certo non può permettersi, diciamo, di fermarsi. E da questo punto di vista la Cina guarda cosa accade nel resto del mondo, su che cosa può in qualche modo avere a che fare con i suoi interessi. Tra l'altro il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto controverso, perché Trump da un lato dialoga, ma dall'altro in modo intermittente fa delle azioni, diciamo, contro Pechino, e per cui, diciamo, è visto come un interlocutore poco affidabile dal punto di vista di una potenza come quella cinese, un interlocutore che un giorno mette dei dazi iperaggressivi e poi, appunto, dopo poco tempo dopo vuole comunque dialogare. Da questo, diciamo, davanti a un atteggiamento di questo tipo, Xi Jinping ha sempre scelto di essere prudente e di non imbarcarsi in diciamo, rapporti diretti in cui debba essere lui a gestire conflitti che tutto sommato non è stata la Cina d'aprile e che hanno un impatto relativo sui suoi interessi, e quando invece l'impatto c'è, tendenzialmente Pechino cerca delle strategie alternative piuttosto che affrontare situazioni in cui debba impegnarsi in conflitti diretti, anche solo conflitti dal punto di vista diplomatico. Quindi, come dire, è un modo di fare politica internazionale certamente diverso da quello a cui siamo abituati noi, ma è anche un modo che ci fa capire quanto, come dire, il pianeta possa essere guardato da prospettive diverse. E la prospettiva di Pechino è: mi interessa solo quello che è nei miei interessi, il resto molto meno. Ecco, e mi pare che lo dimostri ogni giorno.
1: E al momento, insomma, sta portando i suoi frutti, anche se ovviamente anche la Cina ha i suoi problemi, perché nell'interdipendenza globale anche la Cina ha bisogno che i mercati funzionino, che lo stretto di Hormuz sia navigabile. Al momento sappiamo ha mobilitato tutte le sue risorse immagazzinate e quindi sta affrontando ancora una crisi economica, ma nel lungo periodo i problemi potrebbe averli pure la Cina. Poi appunto sappiamo benissimo che l'import-export con gli Stati Uniti è fondamentale per la Cina. Ma ci è arrivato una nuova prima pagina, quella del Manifesto, che fa un titolo molto sintetico, ristretto, e si riferisce però allo stretto di Hormuz naturalmente, ma che nucleare o democrazia, che tra l'altro Trump oggi ha parlato, appunto, ha voluto rassicurare i giornalisti che non verrà utilizzata l'arma nucleare in Iran. Ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai, purtroppo, la chiosa pessimista. Poi abbiamo invece, naturalmente, l'articolo sul rapporti tra Italia e Spagna. Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen, Madrid risponde con la stessa moneta. E poi c'è il lato proprio delle persone, cerchiamo sempre di ricordarci che ci sono delle persone. A Ceuta la situazione è al limite, dice Jennifer Zuppiroli di Save the Children, i migranti che vivono in strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Nonostante due nuovi centri, le sclave è allo stremo, ogni giorno aggressioni e tensioni. E c'è proprio da chiedersi, in questo momento, queste persone che sono ostaggio proprio delle divisioni tra i paesi europei e i paesi del Maghreb, naturalmente, che fine faranno? Perché sono proprio in un limbo in questo momento, non si sa dove verranno spostati, se verranno spostati, per quanto tempo la situazione rimane così, anche per gli abitanti di Ceuta naturalmente non è facile vivere in questa situazione. Ora però dobbiamo tornare a un argomento tutto italiano che abbiamo rimandato, ma che è sulle pagine di molti giornali, appunto un argomento che riguarda anche la nostra RAI, perché c'è l'affaire Report, il Fatto Quotidiano, vediamo che scrive autogol della RAI, tutto Report sta con Ranucci. Pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Perché? Perché la redazione ha appunto dichiarato, sappiamo che molti inviati di Report sono collaboratori esterni, quindi a scioperare saranno eventualmente i dipendenti della RAI, perché per la redazione di Report lavorano anche molti dipendenti. C'è la minaccia quindi da parte dei collaboratori di lasciare il programma e da parte dei dipendenti di scioperare. Questo perché? Perché la scelta dell'azienda di nominare due conduttori senza che ci sia stata una consultazione con la redazione naturalmente è stata vista come un'imposizione. Ma vediamo anche altri titoli che riguardano la questione Report. Abbiamo visto il giornale, autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Poi abbiamo Libero, che addirittura dice il report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti RAI, guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta, anche in politica, questa è la domanda, perché appunto in tanti si chiedono se ci sia un futuro in politica per Sigfrido Ranucci. E poi c'è scritto, dopo la vitola il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella, perché notizia di oggi appunto che non sono stati concessi gli arresti domiciliari a due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, questo perché il GIP ha detto le loro dichiarazioni sono frammentari, spesso discordanti, spesso non tornano, ci sono delle cose che non risultano credibili, perché appunto avrebbero dichiarato di non sapere cosa ci fosse all'interno dell'ordigno, delle cose che secondo il giudice non tornano. Allora, abbiamo questo purtroppo questa storia report che da diversi giorni non sappiamo bene in che direzione andrà. Secondo te, Sara, c'è ancora la possibilità di una trattativa?
2: Onestamente non lo so, nel senso che lì per lì, diciamo, la RAI ha preso una decisione, che formalmente, una volta che si decide che non è Ranucci, è difficile secondo me seguire quale poi possa essere la scelta. Cioè, il punto più delicato è proprio la rimozione di Ranucci, e questo potrebbe essere il punto controverso anche su una causa che lo porti, forse non so se a stretto giro, magari nell'arco un consistente numero di mesi, ma a ottenere di essere reintegrato. Il punto più debole, secondo, da quello che si capisce degli atti, che delle decisioni che sono state prese, del come sono state argomentate, è proprio come viene argomentata questa rimozione, perché al momento, al di là del fatto che a fare l'attentato a Ranucci è stato una persona che era comunque un suo amico personale, non ci sono elementi per dire che lui abbia condiviso con questa persona elementi delle inchieste, tantomeno elementi riservati della RAI, oppure che tantomeno che sapesse qualcosa dell'attentato. Quindi l'argomentazione che lui debba comunque, non sia opportuno che conduca la trasmissione, a me appare debole. Posto questo, una volta che si decide comunque per questa rimozione, a me è parso che nella prima fase la redazione di Report si sia divisa, forse pensando che l'alternativa a Ranucci fosse facile da concordare, e mi è sembrato onestamente un errore mostrarsi, fare più documenti probabilmente anche minoritari rispetto al corpo redazionale, e quindi questo è stato un elemento che certamente a quel punto una gestione aziendale davanti a una redazione divisa ha probabilmente anche più agio nel prendere poi la scelta che ritiene opportuna. Oggi la redazione si ricompatta, bisogna capire quanto lo farà, per quanto tempo. Certo, se davvero la redazione si compatta e non vuole andare avanti, rischierebbe poi questo di essere un autogol dal punto di vista dell'azienda, perché comunque ricordiamo che Report, per quanto una trasmissione controversa, è stata una trasmissione investigativa importante per la RAI, è anche una trasmissione che porta discreti ascolti, tanto più in un settore delicato come le investigazioni, e quindi è tutto interesse di Viale Mazzini arrivare a un elemento in cui comunque la trasmissione vada avanti in modo credibile. Questo dovrebbe essere l'interesse dell'azienda al di là delle tensioni politiche, quindi se così non fosse certamente sarebbe un problema nel problema. La gestione successiva secondo me è stata una gestione un po' complicata. È vero che siamo in autunno e che a un certo punto il palinsesto deve partire, ma forse su alcuni elementi si è andati forse anche troppo di fretta. E questo sì, è stato
1: in realtà diciamo tempo ancora ce ne sarebbe, perché le prime puntate di Report dovranno andare in onda all'inizio di novembre, naturalmente, però gli inviati di Report devono anche lavorare per produrre i servizi che dovranno andare in onda, e sono servizi sui quali gli inviati lavorano anche per mesi, quindi in questo momento anche il lavoro di tante persone è in stand by, perché tante persone non sanno se devono proseguire per la strada che avevano intrapreso o si devono fermare. Ricordiamo appunto che la maggior parte di queste persone, come dicevamo, sono collaboratori esterni che potrebbero andare a lavorare anche altrove, e questo svuoterebbe significativamente un programma che è comunque simbolo anche di un pluralismo, di una libertà di stampa e di una capacità di approfondire che insomma la RAI ha sempre difeso. Torniamo un attimo a vedere le prime pagine dei giornali. C'è arrivata anche la prima pagina del Messaggero, che torna sulla questione Italia-Spagna. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Scontro che secondo il ministro Piantedosi non c'è, perché le parole che ha detto oggi sono: apprezziamo lo sforzo che sta facendo la Spagna per affrontare l'emergenza a Ceuta, ma il blocco di Schengen è stato deciso dopo aver preso in considerazione le analisi fatte dagli specialisti del Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. Io pregherei la regia di far sentire un brano delle parole di Piantedosi, poi torniamo in studio.
3: È una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere. L'abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
4: Sì, vabbè, che possa essere l'ultima proroga?
3: Beh, io sì, perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
1: Ecco, vediamo un ultimo titolo su questo: il Secolo XIX, Italia, porte chiuse alla Spagna, restano i controlli alle frontiere, prorogato di 15 giorni il blocco di Schengen, Piantedosi ancora criticità. Allora, chiudiamo il cerchio, Sara, visto che la nostra rassegna è partita proprio su questo argomento. Piantedosi parla di criticità riscontrate proprio dagli specialisti. Quanto questo è, diciamo, si scontra con delle chiare motivazioni politiche?
2: Ti ripeto, onestamente, cioè, l'impressione è che ci sia una motivazione politica più generale di mostrarsi, diciamo, un governo duro sull'immigrazione, un governo che è molto diverso da quello di Sanchez, che quindi, diciamo, che è considerato troppo aperto sull'immigrazione. Detto però, per inciso, che tra l'altro varie ricerche hanno dimostrato che la crescita economica della Spagna è stata, diciamo, molto aiutata dal fatto che ci sia stata una gestione migratoria che in alcuni casi ha permesso, diciamo, ai migranti di entrare, perché questo ha aiutato, diciamo, l'esistenza e la crescita di aziende e anche la demografia, e tutto questo, diciamo, senza conflitti sociali così ampi, ha invece portato la Spagna oggi a essere uno dei paesi che crescono di più in Europa. Quindi diciamo, questa immagine del tema che, se si è duri con l'immigrazione, tutto va bene, è anche poi difficile argomentare anche quando si va sullo stretto tema di sviluppo del singolo paese. Tanto più, diciamo, allargando al tema di Ceuta o comunque alla difficoltà della gestione dei flussi migratori, anche quando Piantedosi è venuto in Parlamento per spiegare meglio in commissione come, diciamo, perché era stata presa questa decisione, gli elementi che venivano riportati sembravano elementi, diciamo, presi da argomenti più generali che riguardano la gestione dell'immigrazione, ma non dal caso specifico che invece è molto molto concentrato, tra l'altro, tra i rapporti, anche rapporti politici questi, tra il Marocco e la Spagna, come la Spagna si comporta rispetto all'opposizione interna al Marocco e quindi diciamo la questione che riguarda il Fronte Polisario, i leader del Fronte Polisario che sono stati in qualche caso aiutati o ospitati negli ospedali marocchini, cioè
1: Sì,
2: spagnoli, insomma, questioni molto
1: se c'è un intreccio
2: specifiche,
1: geopolitico
2: difficile, eh sì,
1: naturalmente
2: difficile da spostare.
1: che si deve districare, che appunto poi va a cozzare con quelle che sono invece le motivazioni di politica interna di tanti stati europei. Facciamo vedere le ultime due prime pagine che ci sono arrivate perché la stampa titola sempre Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con le stesse misure, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre, quindi la stampa qui ci dice che forse il provvedimento, al contrario di quello che ci ha detto Piantedosi, potrebbe essere prorogato ulteriormente. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, ma vediamo in alto sulla stampa c'è anche una notizia di politica interna, sempre il centrodestra accelera sulla legge elettorale, la Lega contraria, legge elettorale, ballottaggio, la mossa per arginare Vannacci, questa è l'interpretazione della stampa e sembra che Repubblica dedichi la prima pagina a questo perché il titolo è La legge Vannacci. Con questo abbiamo finito la nostra rassegna stampa, ringraziamo moltissimo Sara Menafrà per averci aiutato a commentare le prime pagine dei giornali. Tra poco torniamo appunto per rivedere le prime pagine insieme.
5: Buongiorno, ancora tempo prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, con un po' di instabilità sui monti, Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, con dei temporali che potranno aver luogo anche sulla versante toscano dei rilievi. Per il resto del centro sostanzialmente tempo stabile, mentre sulle regioni meridionali la probabilità che arrivi qualche isolato temporale pomeridiano sarà localmente un po' più alta, specialmente con riferimento alle zone interne. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle due isole maggiori, con un po' più di ventilazione in area tirrenica che tiene ancora appena più sostenuto il moto ondoso del mare. Queste le temperature, attese ancora in lieve diminuzione oggi al sud, qualche grado in meno anche per le regioni settentrionali, stazionarie al centro.
1: Bentornati, andiamo a rivedere le prime pagine dei giornali che tra pochissimo saranno in edicola, a partire dal Corriere della Sera che titola sulla crisi tra Italia e Spagna, Italia e Spagna nuova sfida, infatti c'è la proroga dello stop a Schengen da parte dell'Italia, la risposta di Madrid che proroga a sua volta i controlli sugli italiani in arrivo in Spagna. Vediamo il Sole 24 Ore che invece ci parla dell'allarme statunitense sul debito globale, allarme che arriva dal G20 che si è riunito negli Stati Uniti e poi caos Iran, è riesploso il conflitto militare nel Golfo Persico, salgono petrolio e titoli di Stato. Questo è il titolo principale del Sole 24 Ore, che poi qui nel taglio destro ci parla anche del altri 5 morti a Gaza e tra Israele e Grecia accordo sulle armi. Beirut però chiama Atene per il sostegno per la tregua in Libano. Il Fatto Quotidiano dedica la sua notizia principale all'affare Report, autogol della Rai, tutto a Report sta con Ranucci e pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma, intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano e l'editoriale di Marco Travaglio, Pesci e Molluschi. Il Messaggero torna sui rapporti tra Italia e Spagna, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. La Stampa Resta sul tema, Italia-Spagna colpo su colpo, Sanchez chiede la solidarietà europea, la crisi è innescata da Russia e Israele, dice Madrid, a Ceuta ci sono scontri tra migranti e polizia, altissima tensione nell'esclave spagnola appunto per la presenza di questi migranti che non sanno dove andare, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Questo dice la stampa. E poi vediamo in alto, c'è la notizia sulla legge elettorale ballottaggio, la mossa per arginare Vannacci, questa sarebbe la ragione dell'accelerazione da parte del centrodestra, e l'argomento è questo anche per la Repubblica, che dedica il suo titolo principale a la legge Vannacci, così la definisce. Poi abbiamo il giornale che ci parla sempre d'Italia Spagna, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano, gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane, l'abbiamo detto, c'è alta tensione appunto a Ceuta per la permanenza di questi 5.000 migranti, dei quali non sappiamo quale sarà la destinazione. Sul manifesto si torna sul Golfo Persico, ristretto, è il titolo principale, naturalmente con riferimento allo stretto di Hormuz, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del piave e gli attacchi ripartono, gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran, le basi americane in Giordania, così non finirà mai. E poi Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen e ci ricorda Save the Children che a Ceuta la situazione è al limite, i migranti che vivono in strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Andiamo a vedere anche Domani, che resta su Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. E poi Domani ci parla anche di Trump, che in serata ha fatto dichiarazioni a 360 gradi, raid incrociati Iran-Stati Uniti, la pace resta una chimera, ma anche senza missili, la folle guerra di Trump verso il midterm. Naturalmente il riferimento è sempre alle elezioni di metà mandato che in qualche modo influenzano la politica di Trump. Avvenire ci parla, centropagina, d'Italia-Spagna, resta il blocco ad agosto solo 31 i respingimenti, ma ci parla anche delle catastrofi ambientali alle quali stiamo assistendo, fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal, dove, lo ricordiamo, ci sono 5.000 dispersi e centinaia di persone che sono ancora probabilmente vive e devono essere salvate, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Questa è l'ultima prima pagina che andiamo a vedere oggi insieme. Adesso abbiamo parlato di fenomeni climatici estremi e anche in Italia abbiamo l'emergenza incendi in Sicilia e temporali disastrosi invece nel nord Italia. Di questi fenomeni climatici estremi noi abbiamo parlato con Marco Marcello Miglietta del CNR Isacca. Andiamo a vedere insieme.

0: negli ultimi anni quello a cui abbiamo assistito è un'accelerazione, no, del riscaldamento dovuto, no, in questa stagione a una maggiore persistenza dell'anticiclone africano che ha determinato varie ondate di calore sul Mediterraneo e da un certo punto di vista un altro aspetto legato al cambiamento climatico e alla persistenza dell'anticiclone è l'esasperazione dei fenomeni estremi. Perché la presenza di condizioni di alta pressione hanno come effetto quello di accumulare calore, umidità negli strati più bassi dell'atmosfera. E questo va a alimentare, nel momento in cui arriva un'irruzione di aria fredda da nord, fenomeni temporalistici particolarmente intensi, come quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Quindi il cambiamento climatico ha queste due facce, no? Da una parte un'esasperazione delle condizioni di stabilità, ma anche poi pone le basi per un'accentuazione dei fenomeni violenti.
1: Faccio una domanda che sembra provocatoria, ma provocatoria non è. È proprio un chiarimento anche personale. Sono anni che parliamo di prevenzioni e sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, più o meno evidenti, con periodi storici anche più o meno critici. Parlare di prevenzione oggi è possibile, consapevoli di quello che stiamo vivendo?
0: Beh, diciamo che in Italia negli ultimi 15 anni, soprattutto sulla previsione delle piogge intense, ci sono stati grossi progressi. Quindi, se penso come era la situazione 15 anni fa e come adesso, siamo in grado di rispondere in tempi estremamente più brevi e in modo più efficace. Per quanto riguarda invece questi fenomeni più isolati, no? Perché alla fine si tratta di eventi che riguardano comunque un'area limitata. E ancora dobbiamo fare degli sforzi perché comunque gli strumenti che utilizziamo per fare delle previsioni, come i modelli meteorologici, non riescono a localizzare esattamente dove si formerà un evento e con che intensità. Quindi possiamo magari prevedere delle macro regioni, macro aree in cui questo tipo di fenomeni si può verificare, ma non localizzarlo esattamente. E quindi su questo sicuramente c'è molto da lavorare.
1: Anche perché
0: Mentre negli
1: forse in
0: Stati
1: maniera
0: Uniti.
1: trasversale dovremmo preservare e sistemare le nostre città da un punto di vista strutturale per affrontare a questo punto, in qualunque momento,
0: Certo.
1: qualsiasi emergenza. E questa è la
0: Sì.
1: fase un po' più complicata e problematica che stiamo affrontando, forse, lo dico da non esperta ai lavori, ma da chi le vive le città,
0: Sì, diciamo che il problema
1: con le proprie
0: è
1: criticità.
0: complesso,
1: È complesso.
0: nel senso che da una parte c'è la previsione meteorologica sulla quale si può fare qualcosa e si può sicuramente in futuro migliorare per questo tipo di eventi, dare una maggiore informazione per almeno evitare che ci siano vittime. Dall'altra bisogna anche preparare la popolazione. Questo è un aspetto estremamente delicato, cioè imparare a comunicare il rischio e mettere la popolazione in grado di reagire quando si verificano questi eventi. Poi c'è un altro problema che è quello, appunto, come diceva lei, di rendere le città più pronte a rispondere a questo tipo di eventi. Diciamo che questi aspetti sono strettamente collegati tra di loro.
1: Aspetti strettamente collegati anche con il nostro lavoro quotidiano, leggevamo, dicevo, di parassiti che stanno infestando, parassiti che non sono del nostro clima, anche qui insetti tropicali o chissà di che insetti stiamo parlando, che arrivano però a rovinare le nostre culture, anche qui da anni. Sono fenomeni che discutiamo, di cui parliamo, ma purtroppo continuiamo a fare la conta dei danni.
0: Il clima sta cambiando rapidamente e il riscaldamento globale ha un impatto.
1: Importante. Abbiamo una difficoltà anche di collegamento. Se lei mi
0: Mi
1: sente,
0: sente?
1: chiudiamo il discorso
0: Sì.
1: insieme. Eccoci.
0: Sì, dicevo che in realtà quello che sta succedendo, il riscaldamento globale interessa tutto il pianeta, ma il Mediterraneo è una delle zone più soggette, no? Si parla di hotspot climatico, proprio per indicare che siamo più a rischio, perché c'è proprio una transizione, no? Da un clima più, tra virgolette, delle medie latitudini, a un clima che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, inizia ad avere delle caratteristiche tropicali, quindi temperature elevate, umidità estremamente alta, e questo ovviamente ha come impatto poi quello di modificare no, anche le specie animali presenti nel Mediterraneo. Li facevo riferimento agli insetti, ma anche nei mari, pesci tropicali iniziano progressivamente a
1: Ad
0: spostarsi nelle
1: infestare i
0: nostre
1: nostri
0: zone.
1: mari.
0: Eh sì.
1: E anche qui dovremmo affrontare un percorso di conoscenza e consapevolezza un poco più concreto, proprio perché i tempi stanno cambiando, il nostro clima sta cambiando e noi dobbiamo abituarci anche con una situazione meteorologica, ma anche una società che sta cambiando in maniera molto veloce, così come sta cambiando il resto del mondo. Avevo citato i ghiacciai, ma sarebbero tanti i casi di riscaldamento climatico e globale che stanno facendo preoccupare e che ci riguardano molto più da vicino rispetto a quanto possiamo anche lontanamente immaginare. Così e così la saluto.
0: Sì, purtroppo il clima è cambiato, sta cambiando, continua a cambiare, e questo tipo di eventi, quindi sia da una parte estate sempre più calde e dall'altra faccia della stessa medaglia, una situazione di eventi estremi sempre più intensi, faranno ormai parte della nostra quotidianità, e quindi dobbiamo prepararci ad affrontarli.

tempo.

0: una nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso, piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma, nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Avrebbero sparato la figlia e si sarebbero uccisi, soli non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Svizzera ha arrestato l'autore della sparatoria Rave Party in cui è morta una 22enne abruzzese. È uno svizzero di 43 anni e secondo la polizia sarebbe l'unico autore dell'attacco. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, i dispersi, quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per la reunion più attesa. Ben trovati in diretta su RaiNews 24, nuova edizione del nostro giornale e nuove dichiarazioni di Trump. Ai giornalisti riuniti nello studio Ovale sull'invito al governo russo a partecipare al G20 di Asheville ha risposto: ci piace andare d'accordo con tutti, è il motivo del mio successo. Dichiarazioni anche su Iran e Venezuela. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Che cosa ha detto Trump? Innanzitutto ha smentito le voci di possibile uso che si erano diffuse in passato di armi nucleari sull'Iran, ha detto no assolutamente, anzi chi me lo chiede, riferendosi alla giornalista, fa delle domande stupide, così ha detto Trump. Poi ha parlato di Venezuela, ha detto che col petrolio del Venezuela gli Stati Uniti vogliono riempire le riserve strategiche, ha parlato anche della Cina, c'è un incontro di Xi Jinping previsto per il 24 settembre a Washington, ha detto Trump non vedo l'ora, ma finora sì, è stato abbastanza immobile sulla questione iraniana. E poi lo dicevate alla domanda su l'invito dei russi al G20 di Asheville, ha risposto io vado d'accordo con tutti, è per questo che sono così amato. Ha parlato anche di exit, possibile candidatura all'elezione del 2028, ha detto è presto per dirlo. Insomma, tutto questo mentre vedete scorrere le immagini delle ultime ore che riguardano proprio il conflitto in Iran, abbiamo visto Vance commentare un video di Trump nel quale minacciava di bombardare anche l'isola di Karg, altro avamposto strategico iraniano, ma poi Vance stesso ha detto non è così, anche se Axios invece parla di possibili attacchi a Hormuz. Insomma, è una situazione in completo divenire. Quello che di certo c'è è che nelle ultime ore la tensione è risalita.
0: Dunque sono ripresi gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran e in risposta all'attacco delle forze armate statunitense all'isola di Larak, l'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. I Pasdaran rivendicano una superpetroliera preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Intanto il segretario dell'esercito degli Stati Uniti si è dimesso dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono. Exit, lo riferisce il Wall Street Journal. Lascerà dunque il segretario dell'esercito statunitense il Pentagono nei prossimi giorni. Adesso veniamo all'altra notizia che riguarda il nostro paese e il tema delle migrazioni. Il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta, Madrid ha a sua volta confermato i controlli per chi arriva dall'Italia. La proroga è stata decisa in un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti, cioè Tajani e Piantedosi. Alberto Giuffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sanchez interverrà giovedì davanti al Parlamento per parlare della crisi. Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia. Ciao. Estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: La questione migranti e la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna al centro del dibattito politico e in primo piano anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia, come il PD, tifa per lui, se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni, a partire da AVS a Italia Viva, criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani, a partire da bollette e caro carburanti. Così a VS il Movimento 5 Stelle, vergogna con questi rincari, il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: E il governo ha al lavoro sulle misure da inserire in manovra e sulle coperture da reperire. Facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: Ora siamo sui quotidiani, vediamo le aperture con Cecilia Tosi.
12: Bentornati, andiamo a rivedere le prime pagine dei giornali che tra pochissimo saranno in edicola, a partire dal Corriere della Sera che titola sulla crisi tra Italia e Spagna. Italia e Spagna, nuova sfida. Infatti c'è la proroga dello stop a Schengen da parte dell'Italia, la risposta di Madrid che proroga a sua volta i controlli sugli italiani in arrivo in Spagna. Vediamo il Sole 24 Ore che invece ci parla dell'allarme statunitense sul debito globale, allarme che arriva dal G20 che si è riunito negli Stati Uniti, e poi caos Iran, è riesploso il conflitto militare nel Golfo Persico, salgono petrolio e titoli di Stato. Questo è il titolo principale del Sole 24 Ore, che poi qui nel taglio destro ci parla anche del altri 5 morti a Gaza e tra Israele e Grecia accordo sulle armi. Beirut però chiama Atene per il sostegno per la tregua in Libano. Il Fatto Quotidiano dedica la sua notizia principale all'affair Report, autogol della RAI, tutto Report sta con Ranucci e pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, questo il titolo principale del Fatto Quotidiano, e l'editoriale di Marco Travaglio, Pesci e Molluschi. Il Messaggero torna sui rapporti tra Italia e Spagna, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. La Stampa resta sul tema, Italia-Spagna colpo su colpo, Sanchez chiede la solidarietà europea, la crisi è innescata da Russia e Israele, dice Madrid, a Ceuta ci sono scontri tra migranti e polizia, altissima tensione nell'esclave spagnola appunto per la presenza di questi migranti che non sanno dove andare, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Questo dice la Stampa. E poi vediamo in alto, c'è la notizia sulla legge elettorale ballottaggio, la mossa per arginare Vannacci, questa sarebbe la ragione dell'accelerazione da parte del centrodestra, e l'argomento è questo anche per la Repubblica, che dedica il suo titolo principale a la legge Vannacci, così la definisce. Poi abbiamo il Giornale che ci parla sempre d'Italia Spagna, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano, gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane, l'abbiamo detto, c'è alta tensione appunto a Ceuta per la permanenza di questi 5.000 migranti, dei quali non sappiamo quale sarà la destinazione. Sul Manifesto si torna sul Golfo Persico, ristretto, è il titolo principale, naturalmente con riferimento allo stretto di Hormuz, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del piave e gli attacchi ripartono, gli Stati Uniti bombardano l'isola di Rarak, l'Iran, le basi americane in Giordania, così non finirà mai. E poi Meloni rilancia la sfida a Sanchez, Roma proroga di 15 giorni lo stop a Schengen e ci ricorda Save the Children che a Ceuta la situazione è al limite, i migranti che vivono in strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Andiamo a vedere anche Domani che resta su Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. E poi Domani ci parla anche di Trump che in serata ha fatto dichiarazioni a 360 gradi, raid incrociati Iran-Stati Uniti, la pace resta una chimera, ma anche senza missili la folle guerra di Trump verso il midterm. Naturalmente il riferimento è sempre alle elezioni di metà mandato che in qualche modo influenzano la politica di Trump. Avvenire ci parla, centropagina, d'Italia-Spagna, resta il blocco ad agosto solo 31 i respingimenti, ma ci parla anche delle catastrofi ambientali alle quali stiamo assistendo, fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi, dopo il Nepal dove, lo ricordiamo, ci sono 5.000 dispersi e centinaia di persone che sono ancora probabilmente vive e devono essere salvate, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon.
13: E ripartiamo dall'importante assise mondiale del G20, dal vertice con i ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali riuniti a Asheville in North Carolina. Il segretario al tesoro statunitense Bensett sottolinea che la priorità è la crescita, focus sull'alto debito, e per l'Italia il ministro Giorgetti assicura che non è più un problema come in passato. L'inviato Marco Valerio Loprete.
14: Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran e sul punto non cita Cina e Russia, pure presenti al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri e banchieri centrali anche gli squilibri globali, come l'eccesso di capacità produttiva cinese. Preoccupa alcuni dei presenti, inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
15: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
14: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
16: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
14: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
13: Altro importante appuntamento a Bishkek in Kirghizistan, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai con il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Modi che hanno incontrato Putin. Domani è previsto il faccia a

0: sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Conflitto russo-ucraino per Zelensky, che ha avuto un colloquio con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Putin vuole che la guerra continui e infatti proseguono i raid russi sull'Ucraina, anche su depositi di libri e case editrici con gravi ripercussioni sulla vita culturale del paese, come ci racconta da Kiev l'inviato Enrico Bona.
2: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi, magazzini, stamperie, case editrici. Una campagna di raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochaina, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
3: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
2: Non lontano da Maidan, la libreria Sense e il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
4: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti i magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati perché si darà priorità a quelli più venduti.
5: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
3: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
1: Arrestato un 43enne elvetico per l'assalto armato contro un rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco è costato, come sapete, la vita a una 22enne italiana di origine abruzzese. 2 gli altri italiani feriti, l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
6: È stato fermato poco prima dell'1 di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi e della lotta contro il tempo per salvare circa 900 operai rimasti intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu l'inviato Stefano Fumagalli.
7: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe, oltre 900 i morti accertati, 4200 i dispersi. Questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni.

0: Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai al lavoro nei tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 operai mancano all'appello. Noi oggi siamo stati a Bidur in una grande base di soccorsi, lì il via vai di elicotteri che vanno e vengono verso la parte alta della valle è continuo, tutt'attorno centinaia di persone che cercano i loro parenti, guardano i nomi nelle liste dei dispersi, in qualche caso osservano perfino le fotografie dei cadaveri ritrovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo. I soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
1: A Roma i carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia e della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro una pistola, trovato un biglietto: da soli non ce la facciamo. Stefano Corradino.
2: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i 3 corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
3: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma era, la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
2: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
3: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
1: È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta, al termine una breve pausa, tra poco.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.

Buongiorno, ancora tempo prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, con un po' di instabilità sui monti Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, con dei temporali che potranno aver luogo anche sulla versante toscano dei rilievi. Per il resto del centro sostanzialmente tempo stabile, mentre sulle regioni meridionali la probabilità che arrivi qualche isolato temporale pomeridiano sarà localmente un po' più alta, specialmente con riferimento alle zone interne. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle due isole maggiori, con un po' più di ventilazione in area tirrenica.

tiene ancora appena più sostenuto il moto ondoso del mare. Queste le temperature, attese ancora in lieve diminuzione oggi al sud, qualche grado in meno anche per le regioni settentrionali, stazionarie al centro.

Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios. Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata. Morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi soli. Non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi, quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma dà spettacolo, batte 4-0 il Lecce in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Andiamo avanti ora a 12:32 con le nostre inchieste dal 2019. L'acqua dei laghi della Rift Valley continua a salire, sommergendo case, scuole, strade, campi coltivati e stravolgendo dunque la vita di migliaia di persone. Vediamo l'inchiesta di Spotlight, La linea dell'acqua di Valerio Cataldi, un viaggio nel cambiamento climatico in Mozambico e in Kenya. I prossimi aggiornamenti a Luna. Thank you.

0: Avevo già le contrazioni, ma la mia famiglia ha deciso che dovevo salire sul tetto di casa mia, perché l'alluvione era già iniziata e l'acqua avrebbe potuto raggiungermi. Così sono salita sul tetto e alla fine ho partorito lì. L'acqua è entrata in casa quando ero già sul tetto. Il bambino è nato quando la casa era già allagata. Ero con mia madre, sono salita con lei e ho partorito sul tetto con il suo aiuto. Nel momento in cui ho partorito, pioveva a dirotto. Mi sono bagnata, la coperta del bambino si è bagnata e anche il bambino si è bagnato. Abbiamo dormito sul tetto per una notte. Quando è arrivato il mattino, ci siamo rese conto che c'era una casa vicina che non era allagata. Siamo scese usando una scala. Siamo rimasti lì fino a che è arrivato un agente di polizia. Ha chiamato una barca per venire a prenderci e portarci qui al centro di accoglienza.
1: Il Mozambico è stato colpito da diversi shock climatici. Specialmente la provincia di Gaza è stata colpita dalle inondazioni. E queste inondazioni hanno colpito quasi 700.000 persone.
2: Le inondazioni ci hanno colpiti in un modo molto violento. Hanno distrutto tutto, ucciso persone, ucciso animali. È stato il peggio che abbia mai vissuto in vita mia.
3: Siamo al fianco dei mozambicani, ci sono state le peggiori inondazioni. Da decenni non pioveva così. Abbiamo potuto assistere le famiglie con la consegna di beni di prima necessità, sia per l'igiene personale che per

0: che per l'alimentazione. Quindi si fa quello che si può, portiamo la solidarietà concreta del popolo italiano che da sempre noi consideriamo il popolo fratello di quello mozambicano.
1: Oggi abbiamo dovuto attraversare due fiumi per arrivare a Pafuri, dove abbiamo in programma di aiutare quasi 8.000 persone con cibo per 15 giorni, razioni per 15 giorni. Attualmente i finanziamenti stanno finendo. In Mozambico, come nel resto del mondo, i nostri donatori abituali ora si occupano di altre emergenze e di supporto alle persone bisognose. In Mozambico abbiamo bisogno di 20 milioni di dollari per supportare con assistenza alimentare e logistica per raggiungere le aree dove si trovano le persone.

0: Tulia kabisa.
1: Shika shika.
0: Oh. Tulia sasa, ajipange. Mjipange vizuri. Haya, keti sasa.
1: Ninge dajo maiti ma.
0: Hey, ero. Ero. Kuja ingia hapa.
2: Questa acqua ha portato molte sfide all'apprendimento fin dal 2018, quando la scuola è rimasta isolata dal villaggio, il che significa che gli studenti devono venire a scuola la mattina usando le barche.

0: Ricordo che qualche anno fa qui non c'era acqua. Potevamo camminare, potevamo tornare a casa a piedi e a venire a scuola. Ora, perché l'acqua è salita e ha coperto tutto, non possiamo camminare, quindi usiamo una barca. Io e la mia famiglia viviamo lì, nel villaggio. Poi l'acqua è arrivata fino a casa nostra, siamo come rifugiati. Così mia madre e mio padre hanno provato a costruire un'altra casa dove poter dormire.
1: Inizialmente questo posto era una terra asciutta. C'era una strada che collegava questo villaggio all'altro. E la strada dalla scuola al villaggio. Quindi tutto questo posto era una terra asciutta. L'acqua ha iniziato a salire dal 2019. Crediamo che il terremoto avvenuto in quel momento sia la causa. E quindi questo ora è il risultato dell'aumento dell'acqua del lago.
2: L'acqua del lago ha inondato la terra che ora abbiamo perso. Ha allagato i campi da gioco. Alcuni edifici che vedete dietro di me sono stati sommersi, sono parte della scuola. L'acqua se li ha presi. Prevediamo che entro la fine del prossimo anno non avremo più una scuola.

0: climate change.
1: Il cambiamento climatico è tutti gli effetti negativi. Gli effetti negativi.
0: That's have been
1: che sono stati visti accadere nel nostro ambiente.
0: Happening in our environment. Today's when you're walking around,
1: oggi,
0: your school
1: mentre cammini nel complesso della scuola, puoi vedere l'acqua arrivare. Ma quando eri in quinta elementare, giocavi in quel campo. Lo vedi? È immerso nell'acqua. E ora dove giochi, tra l'altro? Vi vedo correre qua e là durante la pausa, perché non c'è più il campo. Non è vero? Questa è una delle principali sfide.
2: Queste foto sono state scattate qui, a Molo Bay, dove la chiesa ora è sommersa dall'acqua. Questa foto è stata scattata solo due anni fa, quando l'acqua stava salendo. E noi ora ci siamo spostati dietro la chiesa, anche se la chiesa è ormai sommersa dall'acqua. Ci aspettiamo anche che la chiesa venga sommersa ancora di più e ci aspettiamo di dover lasciare anche questo posto. Per andare lontano dall'acqua e dalla chiesa,

0: Stanno bevendo acqua. Attualmente i nostri alunni stanno bevendo acqua del lago. Per questo ci siamo dovuti mobilitare per avere un contenitore d'acqua filtrata da portare a scuola. Queste barche servono solo a portarli a scuola. Ma a volte possiamo comunque usare le barche per fornire loro acqua da bere e per cucinare. Ma attualmente stiamo usando solamente acqua di lago. È pericolosa. È pericolosa. È dovuto alla condizione. Alla condizione in cui siamo. E quindi siamo costretti a berla. I bambini sono impazienti di venire a scuola. Nessun bambino viene lasciato indietro a meno che non sia malato. Il governo finora non ha mai fornito alcun aiuto concreto né alimentazione per la scuola. Quindi diventa una sfida per noi, perché se arrivano prima di mezzogiorno, tutti i bambini hanno fame e a volte la loro concentrazione è bassa.
1: I cambiamenti climatici hanno effetti su animali ed esseri umani.
2: La siccità.
1: Molto bene. La siccità. Questa è una zona arida.
3: Number two. Migration, signor. Yes, the migration and settlement. The migration.
2: Questa acqua ci ha resi incompatibili con la scuola. Anche ora abbiamo paura che sia troppo dura per noi. Tra un mese tutto questo sarà sommerso dall'acqua. Sarà dura. Quindi gli insegnanti non avranno posto per sistemarsi e per alcuni anni a venire non avremo nemmeno una scuola perché le classi saranno sommerse dall'acqua.
0: La gente ha paura. Compresi i genitori, gli insegnanti. Stiamo cercando di prevedere dove andremo nel prossimo anno. Non lo sappiamo e abbiamo ancora almeno 3 mesi per chiudere l'anno in corso. L'acqua si muove a velocità molto elevata. Questa settimana di 1 metro, un'altra settimana un altro metro. Però al momento ci restano solo le classi e le case degli insegnanti.
2: Vorrei in futuro aiutare questa comunità e altre comunità perché vedo che stanno affrontando gli stessi problemi. Quindi vorrei poter salvare questa comunità. Vedo che il mio popolo sta soffrendo, quindi vorrei trovare il modo di poter studiare per essere pronta. In futuro voglio aiutare la mia comunità laggiù. E aiutare anche me stessa.

0: Se confronti le immagini satellitari, ti rendi conto che dal 2016 al 2022 il lago Turkana ha un'estensione maggiore, che ha sommerso circa 800 km quadrati di costa. Storicamente, questo lago è stato relativamente stabile per dimensioni, con fluttuazioni stagionali legate alle precipitazioni e all'afflusso di acqua proveniente dall'Etiopia, dal fiume Omo. Oggi le immagini satellitari e immagini telerilevate sono in grado di mostrare un aumento significativo del livello dell'acqua. E si può vedere che i margini del lago si sono ampliati. Ci sono molteplici cause di cui possiamo parlare. Possiamo parlare di cambiamento idroclimatico. C'è un aumento delle precipitazioni soprattutto sul lato etiope del lago. L'acqua scorre nel fiume Omo e il fiume sfocia nel lago. E, alla fine, se si può parlare di queste precipitazioni come causa della crescita del lago, sappiamo per certo che sono cresciute di circa il 30%, dal 2010 al 2020 circa, causando un'espansione del 30% del lago. Il lago Turkana si trova nella Great Rift Valley e il rift, la faglia, che dà il nome alla zona, è ancora attiva e sta facendo così tanti spostamenti tettonici che alterano la permeabilità sotterranea e quindi interferiscono con la morfologia del bacino di tutti i laghi della zona, compreso il lago Naivasha.
1: Ti manca casa tua?
2: Very much.
1: Ti senti male o sei triste? Come stai, male o triste?
3: Triste.
1: Triste. Ti sentivi male perché la tua casa si stava allagando. Erano circa le 3 del mattino. Il mio cucciolo abbaiava forte, quindi ho pensato di dover andare a controllare cosa stava succedendo. Pensavo fosse un ladro. Con mia sorpresa ho scoperto che c'era acqua in giardino.

0: Qualche tempo fa, nel 2020, l'acqua era già salita, ma non arrivava fino al punto dove arriva ora. Era arrivata fino a circa 15 isolati da qui, cioè lungo il gasdotto. È lì che arrivava l'acqua, nel 2023 lo stesso, e poi l'acqua si è fermata da sola. Sono andata ad aiutare le persone laggiù che dovevano lasciare le loro case. Eravamo abituati a chiamare questo posto zona alta. Non sappiamo se sia ancora la zona alta o meno. Il primissimo giorno in cui l'acqua ha iniziato a inondare veniva da questa stanza. L'acqua ha iniziato a ribollire da quell'angolo. Si vedeva l'acqua muoversi, ribollire come si vede in un pozzo. L'acqua era molto limpida. E poi, verso mezzogiorno, tutto il pavimento era pieno d'acqua. Non è stato facile. Tutta la mia famiglia era qui e ho dei bambini piccoli. Questo è un investimento che abbiamo fatto nel 1998. Qui la maggior parte di noi è disoccupata. Dipendiamo dalle case che affittiamo qui intorno. Gli inquilini se ne sono andati, quindi non c'è più reddito. Inizieremo una nuova vita in un posto nuovo, ma se non hai un lavoro, conti sull'affitto di quella casa. Non è stato facile. Ci sono ancora persone che dormono qui perché non hanno scelta. Perché nel momento in cui lasci questo posto, i ladri sapranno che non ci sei. Verranno a staccare le tue porte, le finestre, il tetto e tutto ciò che resta.
1: Nel 2010, in chilometri quadrati, il livello dell'acqua era di 39 chilometri quadrati. Nel 2020, la prima volta, l'acqua è salita da 139 a 198 chilometri quadrati. Anche nel 2025 l'acqua è salita, fino ad oltre 200 km quadrati, sommergendo la maggior parte degli hotel e degli insediamenti intorno al lago.
2: Tre mesi fa questo era un ristorante dove la gente andava e tutta questa zona era un parcheggio. Vedi, a tutta quest'area. E questa era una strada. Usavano la strada per sapere se il livello dell'acqua saliva. Ma ora vedi che hanno perso il ristorante, anche le stanze. Hanno perso tutte le stanze. Quindi sono nei guai e il livello dell'acqua continua a salire.
1: Abbiamo le falde tettoniche, ma anche gli insediamenti umani, da dove l'acqua proviene. Dal lato superiore, cioè Kinangop, dove l'acqua arriva carica di sabbia che riempie il lago. Quindi anche l'essere umano ha contribuito a questo. Poi possiamo anche vedere case, anche sulla battigia, dove il governo stabilisce che nessuno dovrebbe costruire. Nella maggior parte della costa vedrai che gli hotel hanno invaso anche la loro battigia.
3: The hotels has encroached to the riparian land also.
0: Qui avevamo trasferito la camera da letto. Qui dormivano i miei figli. Questo è il letto più grande che abbiamo. Quando l'acqua è arrivata fino a questo punto, abbiamo deciso di mettere il letto su queste pietre. Come puoi vedere, abbiamo messo alcune pietre. Quando ci siamo allontanati da questo posto, ci siamo trasferiti in più in alto. I miei figli, l'ultima nata, ora ha 6 anni. L'aumento delle acque la colpiva molto perché era abituata a tanta libertà intorno. Qui giocava all'aperto. Ma in questo momento, dove vive, sente che quel posto non è adatto per giocare. Quindi la troviamo semplicemente seduta in casa. Tutto questo l'ha davvero colpita. Gli altri bambini sono più grandi. Quindi per loro è più facile. L'hanno visto nel 2020. L'hanno visto nel 2023. Quindi per loro è stato più facile, nonostante anche per loro sia stata molto dura. Questo è stato disegnato dalla mia piccola Casey. Ha deciso di disegnare se stessa. Come puoi vedere, ha fatto un po' di miscela di dipinti lì intorno. Poi ha lasciato il pennello qui. Stava cercando di dipingere se stessa sul muro. Kihoto si sta allagando. Sì. Ciao, ciao. Casa. Qualche tempo fa, nel 2022, il governo ha deciso che tutta questa era zona costiera, dove era vietato costruire. Ma ora ciò che mi fa più male è che queste strutture, il 90% di queste strutture, sono state costruite molto prima del 2022, come questa casa. È stata costruita nel 1998, quindi se vogliono trasferire i residenti, credo al 90%, me compresa, non hanno obiezioni a trasferirsi. Ma ora dove posso trasferirmi? Ho messo qui tutti i miei sforzi, i miei investimenti. Alcuni di noi hanno persone care. Li abbiamo sepolti qui. Quindi, se dobbiamo sgomberare, ci daranno anche il permesso di scavare le ossa dei nostri cari. Ovunque ci trasferiamo con loro. Perché se mi dici di lasciare il posto, va bene. Ma che dire di mia madre che è sepolta qui? Abbiamo seppellito mia madre qui. È completamente sommersa. Non puoi nemmeno vederla. È proprio qui. In questo momento sto calpestando la tomba di mia madre, proprio qui. Questa è la tomba di mia madre. Mi fa sentire male. Se avessi avuto potere, avrei fatto qualcosa di diverso. Mi fa tornare le lacrime con cui la piangevo. Vorrei avere un'altra alternativa. Se avessimo avuto un'altra terra da qualche parte, sarei andata in tribunale e avrei chiesto loro il permesso di trasferire le sue ossa altrove. Dove sono le finestre? Non vedo le finestre di casa tua. Sono cadute lì? Forse puoi provare a usare il rosso. Magari puoi mettere dei puntini rossi lì sul vestito, sul tuo vestito viola. Perché vuoi tornare a casa?
4: Perché voglio giocare. Potremmo giocare ancora a Kilongolongo e Kaledi Ledi.
0: Vuoi venire a giocare a Kilongolongo e Kaledi Ledi? La mia piccola mi ha detto, ieri eravamo con lei qui ed era così entusiasta di vedere il salotto senza acqua. Era così entusiasta che ha detto, mamma, spero che torneremo presto a casa nostra. E io le ho chiesto, perché non c'è acqua nel salotto, quindi molto presto torneremo a casa. Io ho risposto, se Dio vuole, torneremo a casa. Credo che siano solo calamità naturali. Col tempo passerà.

0: Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Il sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna, a Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni avrebbero sparato alla figlia, si sarebbero uccisi soli, non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal, dispersi quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte 4-0 il Lecce, in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. In diretta su Rai News 24, l'edizione dell'una del nostro giornale. Nuove dichiarazioni di Trump dunque ai giornalisti riuniti nello studio ovale. Come di consueto, l'Iran è militarmente sconfitto. Perché dovrei usare l'arma nucleare, ha detto Trump. Dichiarazioni anche su Russia e Venezuela. Intanto il segretario dell'esercito Dan Driscoll, vedete anche la nostra ultima ora, lascia l'incarico per tensioni con il capo del Pentagono, Hegseth. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Che cosa ha detto Trump? Innanzitutto ha smentito le voci di possibile uso che si erano diffuse in passato di armi nucleari sull'Iran, ha detto no assolutamente, anzi chi me lo chiede, riferendosi alla giornalista, fa delle domande stupide, così ha detto Trump. Poi ha parlato di Venezuela, ha detto che col petrolio del Venezuela gli Stati Uniti vogliono riempire le riserve strategiche, ha parlato anche della Cina, c'è un incontro di Xi Jinping previsto per il 24 settembre a Washington, ha detto Trump, non vedo l'ora, ma finora sì, è stato abbastanza immobile sulla questione iraniana. E poi lo dicevate alla domanda su l'invito dei russi al G20 di Asheville, ha risposto io vado d'accordo con tutti, è per questo che sono così amato. Ha parlato anche di Hegseth, possibile candidatura all'elezione del 2028, ha detto è presto per dirlo. Insomma, tutto questo mentre vedrete scorrere le immagini delle ultime ore che riguardano proprio il conflitto in Iran, abbiamo visto Vance commentare un video di Trump nel quale minacciava di bombardare anche l'isola di Karg, altro avamposto strategico iraniano, ma poi Vance stesso ha detto non è così, anche se Axios invece parla di possibili attacchi a Hormuz. Insomma, è una situazione in completo divenire. Quello che di certo c'è è che nelle ultime ore la tensione è risalita.
0: Infatti sono ripresi gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran in risposta al raid delle forze armate statunitensi sull'isola di Larak. L'Iran ha sferrato un attacco contro le basi statunitensi in Giordania. I Pasdaran rivendicano intanto una superpetroliera preso fuoco dopo aver violato il blocco di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
0: Il governo, vediamo dunque ai temi politici, il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid ha a sua volta confermato i controlli. Per chi arriva dall'Italia la proroga è stata decisa durante un vertice tra la Premier Meloni e i ministri competenti Tajani e Piantedosi. Il servizio di Alberto Gioffreda.
3: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
0: Il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa della crisi di Ceuta. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Sanchez interverrà giovedì davanti al Parlamento spagnolo per parlare proprio di questa crisi. Marina Lalovic.
5: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. A Ceuta, intanto, la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta, ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino, sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
0: Vedete, la nostra ultima ora è stata colpita una petroliera di nuovo nello stretto di Hormuz, 10 miglia nautiche a est della costa dell'Oman. Questo è il momento della situazione, tra l'altro questa notizia è stata riferita dall'autorità navale del Regno Unito, ma non ci sono feriti a bordo, non ci sono altri danni e non ci sono rischi nemmeno per quanto riguarda l'impatto ambientale. Veniamo dunque, torniamo alla questione migrante, la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che restano al centro del dibattito politico in primo piano, anche le misure per contrastare il caro carburanti. Eva Giovannini.
6: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
7: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
6: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
8: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia, come il PD, tifa per lui, se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
6: Le opposizioni, a partire da AVS a Italia Viva, criticano la chiusura di Schengen.
9: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
6: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani, a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS e il Movimento 5 Stelle. Vergogna, con questi rincari il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
10: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra pazzo chigia. Giorgia Meloni non interessa ai problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
0: E il governo al lavoro anche sulle misure da inserire nella prossima legge di bilancio e sulle coperture da reperire. Alessandro Marchetti.
11: Il cantiere per il governo è aperto da giorni, con i tecnici dei ministeri a preparare le ipotesi migliori, ma quello della legge di bilancio si affollerà solo in autunno. Intanto alcune misure l'esecutivo le ha già definite e finanziate. Due sono nel capitolo lavoro. Si tratta dell'IRPEF agevolata all'1% sui premi di produttività e le soglie esentasse dei benefici aziendali, i cosiddetti fringe benefits. Sempre per i lavoratori c'è un impegno preso dalla stessa Premier Meloni: rinnovare la detassazione al 5% degli aumenti in busta paga dovuti ai rinnovi contrattuali. Bisognerà però trovare le risorse, così come non è chiaro come sarà finanziata la detassazione delle tredicesime e un nuovo ritocco alle aliquote IRPEF. Secondo alcune stime, solo questa misura costerebbe 3 miliardi. Nel capitolo casa poi ci sono due novità già consolidate. Il 2027, salvo sorprese, dovrebbe portare al 36% sia il bonus ristrutturazioni sia lo storico ecobonus. Infine c'è il capitolo famiglia, occhi puntati sul bonus mamme. Già una circolare INPS di fine luglio ha ristretto la platea all'esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, scatta solo se tutti e tre i figli sono minorenni e la lavoratrice non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi. Non è escluso che il governo decida di potenziare la misura.
0: Ecco la nostra rassegna stampa in diretta. In studio questa notte c'è Domenico Di Cesare.
12: Ben ritrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida. Roma dice stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele, nell'exclave risse tra i migranti. La polizia spara in aria. Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista, dice il ministro Tajani. Per quanto riguarda gli esteri, l'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte colpiremo duro. Di spalla, Di Battista pronto il volo per il rientro da L'Avana, si attende ormai solo l'ok dei medici. Al centro pagina invece c'è un fermato, un 43enne per rave, per la morte di Maria, che scriveva alla madre: qui mi sento rinata. Si tratta di un cittadino svizzero, 43 anni, si sarebbe costituito. Al centro pagina i due quasi quarantenni Djokovic e Messi. Djokovic che crolla in campo, dice il mio corpo inizia a cedere, e Messi che lascia l'albiceleste, dice ho dato tutto all'Argentina. Ancora nel taglio basso Francesca Neri, devastata dal dolore, l'attrice in ricordo del compagno e manager Silvano Loia, manager Rai, morto annegato. La Stampa, Italia-Spagna, colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Ancora al centro pagina, violenta tredicenne, Libero ha mostrato dispiacere, scrive Lisa Sola. Torino abusi anche su una donna, scarcerato dal GIP. Al centro pagina, noi non siamo in vendita, una foto della protesta in Groenlandia anti-Trump. E poi nel taglio basso, lacrime e nausea, il tramonto di Djokovic, il serbo fuori al primo turno dello US Open. E poi ancora il passo indietro di Messi. Il Messaggero, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, Ceuta disordine nelle strade tra i migranti e polizia. Poi il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma. Il dramma è venuto nel quartiere di Pietralata, erano intervenuti i servizi sociali, ma il dramma non è stato evitato. Al centro pagina il magico Malen, Roma forza 4, punteggio pieno, insomma la doppietta festeggia il Messaggero, la doppietta dell'olandese. Poi nel taglio basso, salute e politica, le rivelazioni di Franceschini, dice ho il Parkinson. E poi ancora Di Battista, il fattore umano del palazzo. Il Giornale, ancora sui confini chiusi, l'Italia tiene duro, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione fa le barriere, scrive il Giornale. Al centro pagina una foto di Franceschini. Io e il Parkinson, ha rivelato la sua malattia, è malato dal 2020. E poi ancora la legge elettorale, spunta il ballottaggio ma la maggioranza è divisa. E poi ancora autogrill, caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci, si riferisce appunto a quella foto tra Renzi e Mancini all'autogrill. Domani Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni. La Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 respingimenti, scrive Domani. Il secondo titolo, raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera. Il Manifesto, ristretto, un gioco di parole, lo stretto ristretto è lo stretto di Hormuz, ma che nucleare e democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave, gli attacchi ripartono, gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran, le basi americane in Giordania, così non finirà mai. La Repubblica, la legge Vannacci, titola proprio sulla legge elettorale. La Repubblica, pronta modifica su misura delle riforme elettorali, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%. Obiettivo della maggioranza, arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. E poi ancora i personaggi Djokovic e Messi che lasciano lo scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. E poi sul fine vita il Veneto riprova ma il voto è in bilico. Il Fatto Quotidiano, autogol della Rai, tutto report, sta con Ranucci, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Ancora Libero, report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta. Anche in politica, si domanda Libero, dopo la vitola il giudice non crede neanche ai bombaroli che restano in cella. La Verità, gli inviati di Report non sono assunti Rai ma minacciano di fare sciopero, mentre il titolo di apertura è l'allarme sui Maranza. Il Sole 24 Ore, G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato, le big tech affollano i mercati della UE, messe obbligazioni per 40 miliardi, scrive Biagio Simonetta, che scrive anche più controlli su ChatGPT. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Partiamo da una notizia arrivata poco fa dalle agenzie. Paura a New York, la polizia ha sparato a una donna che aveva accoltellato due persone, una è morta. La polizia è subito intervenuta, l'ha fermata, le ha sparato e la donna è morta in ospedale. Questo è avvenuto negli ultimi minuti a Times Square, siamo a New York. Adesso restiamo negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno, Washington ha invitato anche Mosca, la Russia, al G20 di Asheville. Ci piace andare d'accordo con tutti, abbiamo sentito poco fa da Marzia Di Giuli, è il motivo del mio successo, ha detto Trump nello studio Ovale. Al vertice il segretario al tesoro americano Bessent avrebbe detto al ministro

0: finanziario di Asheville in Carolina del Nord, con la partecipazione del ministro di Mosca, prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, che suscita proteste tra gli europei. Nell'agenda dei lavori di ministri e banchieri centrali anche gli squilibri globali, come l'eccesso di capacità produttiva cinese, preoccupa alcuni dei presenti. Inoltre, la rapida crescita del debito pubblico di Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito. Non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
1: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato. Ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
0: In un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti.
2: Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale.
0: Dall'altra parte conclude l'incertezza geopolitica con il rincaro di materie prime ed energia che ne consegue.
3: Non solo il G20, anche il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che prosegue anche nella giornata di oggi, martedì, in Kirghizistan, a Bishkek, e con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato il presidente Putin. Intanto la Russia è stata investita da un nuovo attacco di droni, e a proposito degli incontri bilaterali a margine, oggi il presidente Putin vedrà il presidente iraniano Pezeshkian. La corrispondente Liana Mestretta.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan. Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, le quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
3: Putin vuole che la guerra continui, ha detto Zelensky, che ha incontrato, che ha avuto un colloquio, scusate, con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Proseguono i raid russi sull'Ucraina, anche su depositi di libri e case editrici, con gravi ripercussioni sulla vita culturale del paese, come ci racconta da Kiev l'inviato Enrico Bona.
5: Pagine e pagine bruciate, almeno 12 milioni di libri ridotti in cenere, un terzo dei volumi pubblicati in Ucraina quest'anno. Tutto in pochi mesi, magazzini, stamperie, case editrici, una campagna di raid che si abbatte sull'Ucraina prima della ripresa scolastica e minaccia di privare milioni di studenti dei manuali di testo. Il mercato di Pochaina, da 30 anni, luogo per eccellenza in cui trovare libri di seconda mano a Kiev, cancellato da un missile russo appena 2 settimane fa. Alla ci mostra le foto del banco com'era.
6: Tenevo una sola copia per ogni titolo. Non avevo grandi scorte, ma un assortimento enorme.
5: Non lontano da Maidan, la libreria Sense e il ritrovo dei giovani di Kiev per leggere, incontrarsi, conoscere nuovi autori, specie ucraini.
7: Non c'è dubbio che i libri siano un obiettivo intenzionale. Vengono colpiti in magazzini dove sono stoccati solo volumi e nient'altro. Il peggio è che forse alcuni non verranno ristampati, perché si darà priorità a quelli più venduti.
8: Fin dall'inizio la guerra è stata anche culturale. Mosca vuole cancellare la lingua, la storia dell'Ucraina e naturalmente anche i veicoli che le trasmettono.
6: Ogni famiglia dovrebbe avere una propria biblioteca. Finché avremo delle prove della nostra presenza qui, potremo dimostrare che l'Ucraina e la nostra cultura sono esistite.
3: È stato arrestato un 43enne elvetico per l'assalto armato contro un rave ad Aarau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. L'attacco, sapete, è costato la vita a Maria Spinelli, 22 anni, di origini abruzzesi.

0: Paese, due anche altri due italiani sono rimasti coinvolti, sono rimasti feriti. L'inviato a Berlino Romana Fabrizi.
1: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia, poi comunicata in giornata, è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Fa le domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
0: In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime delle catastrofiche alluvioni, oltre 900 morti, più di 4.200 i dispersi e della lotta contro il tempo per salvare circa 900 operai rimasti intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche. Da Kathmandu, l'inviato Rai Stefano Fumagalli.
2: Sì, le piogge monsoniche tornano a colpire anche oggi il Nepal, quindi aumentano moltissimo i pericoli di nuove alluvioni e di nuove frane, mentre crescono enormemente i numeri di questa catastrofe, oltre 900 i morti accertati, 4.200 i dispersi. Questo numero in particolare continua a salire, tra questi anche stranieri provenienti da 39 diverse nazioni. Il lavoro dei soccorritori però è continuo, già 10.000 persone sono state salvate dal fango, estratti vivi anche 300 operai al lavoro nei tunnel delle centrali idroelettriche, ma ancora 600 operai mancano all'appello. Noi oggi siamo stati a Bidur, in una grande base di soccorsi. Lì il via vai di elicotteri che vanno e vengono verso la parte alta della valle è continuo. Tutt'attorno centinaia di persone che cercano i loro parenti, guardano i nomi nelle liste dei dispersi, in qualche caso osservano perfino le fotografie dei cadaveri ritrovati nel fango. Molte famiglie però dovranno poi fare un test del DNA per riconoscere i propri cari. Intanto continuano ad arrivare aiuti e volontari da tutto il mondo. I soccorsi sono appunto organizzati per la gran parte a Bidur, ma in realtà in tutto il Nepal.
0: A Roma i carabinieri hanno trovato in un appartamento i corpi senza vita di una coppia, della figlia di 5 anni disabile. Accanto a loro una pistola, ha trovato anche un biglietto. Da soli, hanno scritto, non ce la facciamo. Stefano Corradino.
3: Una tragedia familiare a Pietralata, zona nord-est della capitale. Sono morti due quarantenni e la figlia di 5 anni, disabile. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. I carabinieri sono arrivati sul posto allertati da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, adesso sotto sequestro, hanno trovato i tre corpi nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco e una pistola regolarmente detenuta. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche alcuni scritti autografi che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. L'uomo risulta lavorasse come tecnico informatico in smart working proprio per assistere la figlia disabile.
4: Era seguita dai servizi sociali del nostro municipio, e quindi insomma la seguivamo, ecco, per la disabilità che aveva grave.
3: L'ipotesi investigativa più probabile è un caso di omicidio-suicidio, riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare.
4: Di fronte a queste cose è difficile poi trovare le parole giuste, perché quando delle persone insomma si uccidono o uccidono in questo modo, adesso lo scopriranno poi gli inquirenti, quello che è accaduto realmente lascia veramente senza parole.
0: Cambiamo registro. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo festival. I Maneskin saranno a Sanremo 2027. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico. La vittoria al festival arrivò nel 2021 con il brano Zitti e Buoni, poi il trionfo anche all'Eurovision Song Contest e da lì il successo internazionale.
2: Posticipi di Serie A, Roma valanga, batte il Lecce 4-0, l'Atalanta di misura in casa vince contro il Bologna 1-0. Stefano Orsini.
3: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese ma impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che, primo in graduatoria, a punteggio pieno ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi, che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
2: Andiamo avanti con i nostri approfondimenti, ma partiamo sempre da una notizia arrivata poco fa, ancora esplosioni anche questa notte a Kiev, sono stati lanciati dalla Russia missili balistici per l'ennesima volta, l'Ucraina con Kiev dunque che continua a essere sotto attacco, anche il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, tanti i fronti caldi aperti naturalmente anche l'Iran, ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Maurizio Massari. Questo è il nostro approfondimento e prossimi aggiornamenti alle 2.

0: Beh, francamente io non vedo colloqui a breve termine, quindi all'orizzonte. A me sembra che sia iniziata una nuova fase dell'escalation, una guerra di logoramento molto più forte e accentuata da parte della Russia contro l'Ucraina per colpirne le infrastrutture energetiche, i magazzini, i centri logistici per piegare la resistenza ucraina in vista dell'inverno. C'era questa notizia emersa, diciamo, dalla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di una possibile idea di vertice a tre, Zelensky, Putin e Trump. Ma il Cremlino ha già detto che non è interessato a questo tipo di vertice. La Russia vede il vertice soltanto per formalizzare delle intese già raggiunte sulla base delle proprie richieste e non come un inizio di trattative. Quindi la vedo non semplice.
1: E a proposito di una situazione non semplice, vorrei ritornare anche a quella minaccia di Mosca che ha detto in maniera molto chiara: colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. E a quelle immagini che stanno facendo il giro del mondo, che mi riportano anche a quello che lei diceva, ambasciatore, perché da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione e abbiamo visto immagini nei supermercati con scaffali totalmente vuoti. Queste sono le ultime immagini riportate in una fase critica in cui anche l'inviato del TG1 Enrico Bona documentava in un servizio che abbiamo mandato anche inoltre in onda i reportage molto dettagliati con cartelli anche nei supermercati che raccontano di una paura globale, imminente, concreta. Beh, sicuramente non è una crisi sistemica, ma un campanello d'allarme sì.
0: Forte campanello d'allarme, come dicevo, è parte di una rinnovata strategia attraverso massicci bombardamenti russi per piegare la resistenza ucraina anche proprio nella vita quotidiana, le centrali elettriche, i centri logistici, appunto, i magazzini in vista dell'inverno. Io credo che la Russia sia ancora convinta di poter piegare attraverso l'azione militare la resistenza dell'Ucraina e approfittando del fatto che l'Ucraina ha un deficit di difese aeree che la comunità internazionale non riesce a supplire e quindi diciamo la Russia ne approfitta di questo momento di debolezza. In più ci sono anche i problemi interni ucraini, la disputa tra Zelensky e Fyodorov, che tra l'altro anche andato negli Stati Uniti. Quindi io credo che in questo momento la Russia ha deciso di intensificare l'azione militare molto preoccupante per cercare di piegare l'Ucraina e l'altro fronte naturalmente la guerra ibrida con l'Europa, con la NATO, per cercare di testarne la coesione, la resilienza. Ecco, però io non credo che siamo di fronte appunto a un attacco nei confronti dei paesi europei, al di là, diciamo, della guerra ibrida, che comunque già di per
1: Preoccupa.
0: sé, desta molta preoccupazione.
1: Quello assolutamente è una situazione critica che bisogna comunque tenere sotto controllo. Ci torneremo anche dettagliatamente sulla situazione che sta vivendo l'Ucraina anche nei confronti del resto del mondo, ma del resto del mondo dobbiamo necessariamente parlare perché torna ad essere anche critica la situazione nel Golfo Persico. Lo abbiamo anche qui documentato, raid americani sull'isola iraniana di Larak hanno registrato e fatto registrare già due morti, un bilancio che tende a salire, Teheran che attacca la base degli Stati Uniti in Giordania, anche qui un'escalation prevedibile, ambasciatore.
0: Sì, qui io sarei un po' più sfumato, non sono certo da vedere se siamo di fronte a una nuova escalation oppure di un'azione ad hoc. Io credo che entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, non sono interessati in questo momento a una grande escalation. Adesso gli stessi Stati Uniti hanno detto che non si è trattato di atto di aggressione, ma di difesa per evitare che gli iraniani sparassero missili con mine ad Hormuz e gli iraniani dall'altro canto hanno risposto che non vogliono la guerra, ma risponderanno agli atti di aggressione. Quindi è da vedere se ci sarà o meno un'escalation militare, io non credo. C'è anche il problema dell'assottigliamento delle risorse strategiche americane, dei Patriot, per esempio. Credo che questo conflitto comunque ovviamente continua su diversi piani, il piano della diplomazia pubblica, cioè le accuse e minacce, soprattutto reciproche, la guerra economica, l'economic D-Day, come l'hanno chiamato gli americani, per spiegare le resistenze dell'Iran. E poi c'è il sottotraccia, ci sono questi tentativi dei vari paesi del Golfo, l'Oman, il Qatar, ma anche il Pakistan, per cercare di riannodare le fila del dialogo, che quindi bisogna vedere se si riuscirà poi a riportare le parti sul tavolo della trattativa. Il fatto è che il tempo stringe per Trump, di fronte alla scadenza delle elezioni di medio termine, ormai mancano 2 mesi, l'Iran è meno pressato dal punto di vista dei tempi e quindi continua a fare la propria partita negoziale.
1: A proposito di partite negoziali, di tempi, cambiamo completamente registro e volevo arrivare con lei anche all'Islanda, un'Islanda che dice di no all'Europa. Sono tanti temi, quindi sto cercando davvero di affrontarli tutti con lei, ambasciatore. Un'Islanda che ha bocciato il referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione, lo abbiamo sentito, con una Commissione europea che prende atto dell'esito del referendum, dice di rispettare la scelta del popolo islandese, una scelta che però riafferma la forte identità dell'Islanda e la volontà anche di rimanere solo arbitra del proprio futuro e delle proprie risorse. Almeno questa è la prima lettura che si dà. Si dà in un esito molto chiaro, con un'affluenza determinante e che ha determinato anche delle riflessioni importanti.
0: Non c'è dubbio. Diciamo è stata una vittoria dei sovranisti e degli interessi soprattutto dell'industria della pesca, che come sapete è molto importante, l'8% del PIL dell'Islanda, 40% dell'export, del valore dell'export. E la lobby della pesca ha vinto rispetto alle ragioni del sì alla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Queste ragioni erano, da un lato, di carattere geopolitico, proteggere l'Islanda dalla nuova competizione tra le grandi potenze, le minacce di Trump sulla Groenlandia, che tra l'altro lo stesso Trump ha confuso spesso la Groenlandia con l'Islanda, le minacce di Putin. Queste le ragioni geopolitiche, poi le ragioni economiche, cioè dare stabilità alla valuta dell'Islanda, alla valuta nazionale, che come sapete è molto volatile, alti tassi di interesse, eccetera. Ecco, queste ragioni non sono state sufficienti rispetto all'identità, al sovranismo riassunte, diciamo, nell'indipendenza e del controllo delle acque e quindi della lobby dell'industria della pesca. Ciò detto, l'Islanda, come sapete, è parte dello spazio economico europeo e anche da parte di Schengen, e quindi la maggior parte della popolazione ha valutato che tutto sommato meglio così anziché andare incontro a qualcosa di sconosciuto, di negoziati con l'Unione Europea che avrebbero comunque legato le mani al paese per quanto riguarda la politica della pesca.
1: Beh, una popolazione che ha deciso una scelta chiara, anche se mi sembra che la forbice va dai 52 qualcosa ai 47, comunque diciamo che era una popolazione che ha riflettuto su una scelta che però alla fine è arrivata. Posso chiederle tutto questo se avrà anche delle ripercussioni, anche non dico dal punto di vista economico, di sinergie, di collaborazioni, ma anche di ripensamenti e pensamenti su strategie e amicizie? Questo risultato?
0: Ma non credo. Io credo che praticamente un po' l'effetto, se vogliamo, è sull'Unione Europea. Avete visto che la reazione è molto stringata, diciamo, della Commissione Europea. Certamente Bruxelles si immaginava un risultato diverso. Un po' quindi impatta sulla politica dell'allargamento e anche forse della credibilità geopolitica del futuro dell'Unione Europea. Perché
1: che non è poco, ambasciatore.
0: Non è poco affatto, c'ha ragione lei, perché avere dentro un paese ricco, tra l'altro membro della NATO, chiaramente avrebbe dato ulteriore forza geopolitica all'Unione Europea, anche per quanto riguarda la strategia verso l'Artico. Quindi è un po' una sconfitta per l'Unione Europea, se posso dire, che il referendum dimostra che l'attrattività dell'Unione Europea in qualche modo non è sufficiente in questo momento per attrarre paesi appunto come l'Islanda, e che avrebbe poi potuto portare insieme chissà anche la Norvegia, quindi avrebbe dato effettivamente un respiro geopolitico all'Unione Europea molto più forte. Poi rimane sul tappeto naturalmente l'allargamento dei Balcani, che però, come sapete,
1: procede
0: molto molto lentamente, soprattutto per i paesi più complessi dal punto di vista geopolitico, e cioè la Serbia, alla luce anche della questione di Mladic, la Bosnia e naturalmente il Kosovo. Cioè, i paesi che hanno fatto la guerra negli anni 90, che avremmo avuto più interesse a assorbire nell'Unione Europea per stabilizzare lo spazio paneuropeo, sono quelli che sono più lontani oggi dall'adesione all'Unione Europea. Questo è un po' il paradosso.
1: È un paradosso, sì, e le riflessioni dovremmo farle noi, ma non solo. A proposito invece della questione Mladic, che lei ha citato, vorrei ritornare anche, non possiamo esimerci, ambasciatore, sulle polemiche e sui funerali di Stato che la Serbia ha deciso di concedergli. Anche qui vedevamo che, devo dire, ci sono in varie città messaggi e striscioni in suo sostegno, e da Bruxelles dicono la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto in Europa. Mosca esprime le più profonde condoglianze alla famiglia, e tutto questo, a proposito di quello che lei diceva, la dice lunga.
0: La dice molto lunga, e purtroppo un passo indietro per quanto riguarda l'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. La società serba ormai è molto polarizzata, molto divisa. Io ricordo quando ero ambasciatore per l'OSCE in Serbia e Montenegro agli inizi del 2003-2006, i tre quarti della popolazione almeno erano a favore dell'Unione Europea e dell'adesione all'Unione Europea. Diciamo, questo consenso europeo si è molto molto diluito nel corso degli anni. C'è l'idea del nazionalismo etnico, purtroppo dimostra l'episodio di Mladic, è ancora lì, e impatta naturalmente non solo sulla Serbia in sé, ma anche sulla Bosnia, perché poi il nome di Mladic è legato alla strage di Srebrenica, oltre all'assedio di Sarajevo, a tutte le vittime civili che conosciamo. Ovviamente l'idea dei funerali di Stato appunto la dice lunga, ma anche la stessa reazione di Dodik nella Repubblica Srpska e in Bosnia la dice lunga di come i problemi, i nodi sono ancora irrisolti in quella parte del mondo, e l'idea del nazionalismo etnico è ancora viva, e questo naturalmente è incompatibile con il processo di adesione all'Unione Europea.
1: Beh, ambasciatore, anche qui una situazione che forse non era prevedibile, c'era tanto in ballo, c'era una situazione che sicuramente era come una camera ardente che poteva prima o poi far accendere dei fuochi un po' più importanti, però in un contesto internazionale, un momento storico come quello che stiamo vivendo, tutto questo che cosa può significare, sempre in termini di equilibri e anche di approcci, anche ad una riflessione di chi ascolta, chi vede, chi vive anche momenti di tensione spesso difficilmente decifrabili per i non addetti ai lavori.
0: Io credo che siamo in una fase di totale frammentazione del sistema internazionale, dove abbiamo due grandi potenze, diciamo, che sono gli Stati Uniti e la Russia, che sono impelagate in guerre e conflitti da loro in qualche modo provocati e che non riescono a vincere. Beneficiario strategico è la Cina, che può apparire come la grande potenza, che è affidabile, che non è impegnata in azioni di militarismo aggressivo, che cerca il dialogo, la cooperazione, e sicuramente Xi Jinping cercherà di giocare questa carta al vertice della SCO, della Shanghai Cooperation Organization, che si svolge oggi, e Xi Jinping, che andrà anche all'incontro con Trump il 24 settembre, in una situazione senz'altro di forza dal punto di vista strategico e di immagine della Cina. In tutto questo contesto, purtroppo, c'è un grande assente dal punto di vista diplomatico e di peso geopolitico, che è l'Europa. L'Europa non è né attiva, diciamo, e protagonista del negoziato sull'Iran e sulla guerra nel Golfo, né su quello sull'Ucraina. Infatti abbiamo parlato prima dell'ipotesi di un vertice a
1: Sì. Con
0: tre, ma non con l'Unione Europea,
1: l'Europa.
0: e con l'Europa, e quindi l'Europa rischia di essere soltanto vittima degli effetti, lo è già in effetti, degli effetti e delle conseguenze di questi conflitti, senza riuscire a essere parte attiva della soluzione. Questo per noi effettivamente è un grande problema. Bisognerebbe un po' ripensare le strategie ed anche avere più coraggio, francamente, nel porsi come negoziatori di fronte a questi conflitti, anziché subire unicamente le iniziative altrui.
1: Noi ci auguriamo che la diplomazia continui a fare la parte più importante in questa partita e che l'Italia e che l'Europa possa ritornare almeno protagonista in questo, di diplomazia, di cooperazione, di tentativi. Anche da questo punto di vista si è sempre parlato di una diplomazia, mai come in questi anni, in questi ultimi anni, fondamentale, forse una delle strategie più concrete per trovare qualche soluzione.
0: Sì, perché poi la soluzione non può che essere diplomatica. Come vediamo, le guerre non si riescono a vincere, e la soluzione, diciamo, di questi conflitti non può che essere di carattere negoziale e diplomatico. E qui l'Europa potrebbe, se volesse, giocare un ruolo, ma dovrebbe proporsi con maggior determinazione e maggior coesione, unità, anziché poi muoversi in ordine sparso, come sappiamo purtroppo ancora fa.

0: dei tre aeroporti sono accomunati dal fatto di utilizzare la stessa azienda per erogare i servizi ai propri clienti. Quindi in realtà la vittima dell'attacco è questa azienda che raccoglie i dati dei clienti degli aeroporti, immaginate i passaggi fast track piuttosto che i biglietti acquistati, i parcheggi, proprio allo scopo di effettuare campagne di marketing. Quella che è stata violata è proprio la piattaforma che gestisce questi dati per il marketing. Quindi il rischio più grave è quello che questi dati, in possesso ormai di criminali informatici, possano essere usati per preparare campagne di phishing mirate, piuttosto che campagne basate su SMS malevoli o addirittura utilizzati per fare tentativi di truffe direttamente via telefono.
1: Ecco, dottor Di Somma, a cosa dobbiamo stare attenti se ci arrivano appunto delle email sospette, degli SMS, delle telefonate? Ci può dare un po' di indicazione, un vademecum per come comportarci?
0: Sì, in questo caso, diciamo, il confezionamento di questo tipo di messaggi fraudolenti dovrebbe prevedere qualche richiamo al fatto che si sia passati da quegli aeroporti. Quindi, non so, richieste di feedback piuttosto che richieste di cambio password o qualunque cosa che ricordi quella esperienza. Tutto va verificato utilizzando un altro canale, quindi non cliccate mai direttamente sui link ricevuti. Se avete un account che avete creato da qualche parte, semplicemente rientrate utilizzando il portale principale che utilizzate per quel servizio. Se vi arrivano telefonate o richieste, il consiglio è sempre quello di riattaccare e telefonare direttamente alla sorgente. Quindi non vi fidate di chi sembra conoscere i vostri dati, perché quei dati potrebbe averli rubati.
1: C'è poi il tema dell'utilizzo dei servizi pubblici di wifi, sia di aeroporti che delle altre strutture pubbliche. Perché possono essere pericolosi? Come difendersi su questo fronte?
0: Allora, ci sono due aspetti principali. Il primo, e purtroppo lo stiamo vedendo sempre più spesso, è in pratica un tipo di attacco particolare. Alcuni diciamo così hacker in queste strutture creano delle reti wifi che hanno lo stesso nome o un nome molto simile a quello offerto dalla struttura. Questo può indurre in errore e il cittadino potrebbe collegarsi ad una rete che non è quella dell'aeroporto, piuttosto che delle ferrovie, piuttosto che del centro commerciale. Quindi attenzione sempre, quando per esempio viaggiate, vi trovate in un aeroporto, ci sono sempre dei cartelli che indicano il nome, il cosiddetto SSD, della Wi-Fi, e controllate che il vostro telefono o dispositivo si sia collegato a quella Wi-Fi, per evitare di finire in una rete nella quale possono essere rubati i vostri colloqui. In generale, comunque, ricordatevi che si tratta di una rete pubblica alla quale si connettono migliaia e migliaia di dispositivi e non conosciamo le intenzioni di tutti. E quindi in generale non effettuate operazioni sensibili quando siete connessi a una di queste reti, a meno che da utenti, diciamo così, un po' più esperti non abbiate delle protezioni aggiuntive come quelle di una valida VPN che vi permetta di crittografare completamente il traffico.
1: Ecco, dottor Di Somma, chiaramente questi sono i consigli per i viaggiatori, ma la cybersicurezza è fondamentale anche in uno scenario anche di guerre ibride, quello che stiamo purtroppo imparando a conoscere. C'è una strategia nazionale proprio per la cybersicurezza? Come si può realizzare, come anche le pubbliche amministrazioni si possono preparare a reagire a queste minacce?
0: Sì, in realtà tutti quelli che sono i consigli per i cittadini, piuttosto che le raccomandazioni che l'agenzia fornisce a tutti gli enti e a tutti, diciamo così, i soggetti importanti dello Stato, concorrono ad innalzare il livello di maturità e la nostra capacità di resilienza. Quindi in realtà quello che cambia è il piano sul quale ci muoviamo, ma si tratta sempre e comunque di proteggere i propri account, proteggere le proprie password e non aprire la porta ai veicoli di attacco che rimangono gli stessi. Diciamo, i tentativi di spear phishing che arrivano alle grandi aziende piuttosto che ad un ministero sono esattamente come quelli che arrivano tutti i giorni nelle nostre caselle private. E quindi la consapevolezza e la capacità di distinguere tra ciò che è valido e ciò che è invece fraudolento rimane la chiave di volta.

Buongiorno, ancora tempo prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, con un po' di instabilità sui monti, Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, con dei temporali che potranno aver luogo anche sulla versante toscano dei rilievi. Per il resto del centro sostanzialmente tempo stabile, mentre sulle regioni meridionali la probabilità che arrivi qualche isolato temporale pomeridiano sarà localmente un po' più alta, specialmente con riferimento alle zone interne. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle due isole maggiori, con un po' più di ventilazione in area tirrenica che tiene ancora appena più sostenuto il moto ondoso del mare. Queste le temperature, attese ancora in lieve diminuzione oggi al sud, qualche grado in meno anche per le regioni settentrionali, stazionarie al centro.

Le affermazioni di Trump, Iran, nazione ufficialmente fallita che vuole un colloquio con noi a tutti i costi. Sito Axios, Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna a Madrid, fa lo stesso, piante dosi. Provvedimento necessario ma confido sarà l'ultimo. Spari a Roma nel quartiere Pietralata, morti padre, madre e figlia disabile di 5 anni avrebbero sparato alla figlia e si sarebbero uccisi soli. Non ce la facciamo, avrebbe scritto la coppia. Più di 900 le vittime delle inondazioni in Nepal. I dispersi sono quasi 5.000, corsa contro il tempo per salvare 933 operai. Primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco per quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma dà spettacolo, batte 4-0 il Lecce, in testa alla classifica. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo.